0: quanto la letteratura ci aiuta nell'affrontare i rapporti e le relazioni. Buongiorno da chi vi parla, sono Moira Bubola e con le nostre riproposte del meglio di Alice di Nella Tana del Bianconiglio siamo arrivati alla metà di agosto e ho voluto introdurre il pomeriggio letterario di Rete 2 con una domanda forse un po' troppo impegnativa. Allora, lasciamo la domanda aleggiare e ascoltiamo i consigli di Natascia Fioretti. Subito dopo il nostro magazine letterario, l'appuntamento è con Letizia Bolzani e Nella Tana del Bianconiglio.
1: Alice. Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati in questo sabato 25 aprile, al microfono con voi per questa nuova puntata di Alice, Natascia Fioretti. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Tutta la verità all'incirca, dietro ad ogni tragedia c'è qualcosa che abbiamo voluto noi. Tre perle di saggezza, tre frasi che fanno riflettere e che ci danno subito il tono della puntata di Alice di oggi, che ci racconterà del groviglio delle umane relazioni, fatte spesso di istanti e di silenzi che dicono più di mille parole, delle tante complesse sfaccettature delle nostre identità, della tensione delle nostre vite, delle emozioni che le muovono, le guidano, le ingarbugliano e di come la letteratura riesca a raccontarci tutto questo attraverso le penne di due autrici e sono Gabriella D'Ambrosio e Marta Morazzoni. Con loro oggi parleremo del mese di aprile, di come un romanzo riuscito, sia in grado di far sentire al lettore da subito la nota giusta, magari anche quella sensazione di sentirsi un po' a casa o di ritrovarsi nelle storie che legge. Chiuderemo con il consiglio di lettura di Robin Pellanda, che ci racconta dell'esordio di Claudio Losa. È ora di cominciarlo, facciamo come sempre in musica, la musica di Rete 2, e lo facciamo con un brano brioso e in tema. Aprile, aprile di Gigi Proietti.

0: l'amor gioco.
1: Siamo in aprile e, come diceva T.S. Eliot, aprile è una strana stagione, ma questo è anche il titolo di un romanzo da poco uscito per Gramma Feltrinelli, un testo che per l'intensità con la quale ci racconta e porta dentro le esistenze umane che all'interno di questo romanzo si muovono, viaggiano, danzano, giocano e sono protagoniste è stato per me davvero una scoperta. Una scoperta e una lettura che hanno lasciato il segno grazie anche alla scrittura sapiente, personale, precisa, sciolta, letteraria della sua autrice, che pure è stata una rivelazione. E ora, care persone all'ascolto, avremo il piacere di conoscere insieme. Lei è Gabriella Ambrosio, napoletana, laurea in filosofia, è scrittrice, saggista, copywriter pubblicitaria, pluripremiata a livello internazionale e giornalista di cronaca. Questo non è il suo primo romanzo. Nel 2004 è uscito Prima di lasciarsi, un romanzo tratto dalla storia vera di un attentato kamikaze a Gerusalemme. Gabriella Ambrosio, buon pomeriggio e benvenuta ad Alice sulla nostra Rete 2.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Si sa, Gabriella D'Ambrosio, che un buon romanzo, un testo riuscito, deve avere un attacco, un incipit d'effetto che va dritto al dunque, o possiamo anche dire dritto al cuore. Il suo romanzo inizia con questa frase che, dopo averla letta, devo dire, non mi ha più lasciata. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. In che senso? Cosa si intende?
2: Guarda, a me mi ha sempre intrigato quando a volte fra sconosciuti ci si guarda e c'è una specie di scintilla di riconoscimento, no? È un po' come l'incipit di un romanzo, la stessa cosa, tipo assorbire subito, come no. Questa cosa dello sguardo di due sconosciuti che a volte si incrociano, e in quel momento tutto e niente è strano, tutto e niente è familiare, perché lo sconosciuto ha uno sguardo, non dico vergine, perché solo un bambino ha uno sguardo vergine, però riesce a vederti, proprio perché non ha immagini o dicerie pregresse, riesce a vederti proprio come ti mostri in quel momento, tutto intero, e quindi riesce in qualche maniera a formulare un'accettazione dell'altro in qualche maniera. Ed è quello che accade all'inizio, no? Che si racconta all'inizio del romanzo.
1: Sì, è un po' come vivere un'epifania, quando si incontrano gli occhi di un altro e ad un certo punto diventano magari chiare, magari invece il contrario, delle cose della propria vita, così all'improvviso, che è anche un po' la bellezza della vita, che quando meno ce lo aspettiamo ci consegna dei significati o ci apre delle porte.
2: Esatto.
1: Allora, se questo è l'incipit, anche la citazione nell'esergo non è da meno, insomma la terra desolata di T.S. Eliot non lascia indifferenti, e poi la dedica subito all'inizio nell'esergo, che fa il paio, si unisce con la sua rivelazione finale, ovvero lei dice: dietro il nome di Nina si cela un amico che mi ha consentito di raccontare la sua vita, a patto di mascherarne alcuni dettagli che avrebbero potuto più facilmente farlo identificare. Anche per questo c'è qualcosa di inventato in questa storia, ma alla fine non molto, e certamente non le parti più belle. Gabriella Ambrosio, è anche una bella responsabilità raccontare la storia di un amico.
2: Infatti ho una grande gratitudine verso questa persona, che ha avuto molta fiducia in me, perché ovviamente gli ho chiesto il permesso di parlare della sua vita, e lui l'unica cosa che mi ha chiesto, e non ha mai voluto, con grande rispetto verso il mio lavoro, non ha mai voluto rileggere quello che scrivevo, e mi ha chiesto semplicemente di cambiare un po' di riferimenti, perché aveva degli affetti stabili, anche se lontani. E tante volte, sai, tu racconti le cose più facilmente a uno sconosciuto che a una persona con cui ti incroci troppo spesso.
1: Lei, in merito al libro, ha detto: questo libro è dedicato a Nina, una delle anime più belle che abbia mai avuto la fortuna di incontrare. Nina ha attraversato il Novecento con grazia e leggerezza, vivendo in tre continenti e due diverse identità sessuali, e l'ha fatto con un'intelligenza e una sensibilità fuori dal comune. Ha amato uomini e donne, e attraverso di loro ha continuato ad amare se stesso, se stessa, senza mai soccombere ai colpi della vita. Più in generale, questo libro è dedicato a chiunque sia capace di accettare integra la propria e altrui umanità, per quanto il più delle volte essa rimanga impenetrabile. Ecco, che cosa è stata per lei, che cos'è questa amicizia, quale valore aggiunto e quale ricchezza ha portato alla sua esistenza, quindi proprio alla sua, insomma, di persona? Adesso siamo ancora per un attimo al di fuori del romanzo.
2: Sì, al di fuori del romanzo, assolutamente. Sicuramente è stata una grande esperienza e un grande insegnamento per me, perché quello che mi ha sempre colpito tantissimo di questa persona è la leggerezza con cui raccontava la sua vita. Leggerezza intendo ovviamente la capacità di guardare le cose con distacco, non con freddezza ovviamente. Quello sguardo in cui non senti il peso del vivere, e la grazia anche la grazia, no? Questa capacità di stare al mondo senza che si veda la fatica, la tua fatica di stare al mondo. Che chi possiede la grazia in genere ha questa forma di luce, no? Che emana, che illumina se stesso e gli altri anche. Mi ha insegnato moltissimo.
1: È avercelo lo sguardo in cui non si sente il peso del vivere e la fatica, questa fatica sì che spesso si ha di stare al mondo. Io devo dire, finito di leggere il romanzo, che per me è stato come mandar giù un bicchiere d'acqua fredda in una calda giornata d'agosto, ho pensato, ma quanto siamo complessi, complicati, ingarbugliati, quanto è difficile la relazione con noi stessi e con gli altri, anche o forse soprattutto oggi, nonostante o grazie alle tecnologie, e quanto può essere però ricca una vita, un'esistenza, e quante facce, anime, identità, desideri e sogni può avere. Noi ne parleremo anche con Marta Morazzoni in questa puntata e mi viene proprio in mente il titolo del suo libro, Tutta la verità all'incirca. Ecco, anche lei qui, grazie alla letteratura, alla sostanza di cui la letteratura è fatta, la sua magia e la sua forza, in qualche modo ha tentato di raccontare tutta la verità all'incirca su Nina. O alla fine, se non è quella su Nina, quale verità ha cercato di raccontare?
2: Ma come dicevi, un romanzo, uno scrive romanzi quando non è capace di dipanare i fatti della vita seguendo la logica di un saggio, no? Un saggio ti apparecchia risposte, il romanzo invece segue l'animo umano, per cui ti pone continuamente delle domande. E poi il senso di un romanzo comunque alla fine è sempre in mano al lettore. Il lettore si orienta come vuole dentro un romanzo, da una parte coglie le cose più esplose in superficie, dall'altra riesce ad afferrare delle cose che vede soltanto lui. Ogni storia è diversa per ogni lettore, secondo me. Il senso di un romanzo non glielo dà l'autore, ma glielo dà il lettore. Non penso che si possa parlare di verità, c'è questa trama, no? Diciamo che il romanzo alla fine è un intreccio fra personaggi, eventi, proprio perché dovevano rendere riconoscibile la persona, oppure dovevo riempire dei vuoti che avevo, di personaggi, eventi, dettagli veri e in generale la sostanza umana che mi ha trasmesso questa persona. L'invenzione poi, in un fatto vero, è proprio quello che aiuta un po' a integrare la storia, no? A tirar fuori dall'ombra dei sentimenti che sono già dentro la storia, delle motivazioni, cioè la finzione, l'invenzione diventa proprio uno strumento per svelare la realtà e afferrare l'universale che risiede nella realtà. La finzione non è il falso maschera la realtà. Cosa diceva Hemingway, se mi ricordo bene? Diceva che scrivere letteratura significa scrivere vero. Cioè, lui la semplificava in questa maniera, diceva: una storia sarà vera in proporzione alla conoscenza della vita che ha lo scrittore e all'onestà che mette nello scrivere. Cioè, a questo punto, se inventa qualcosa, se è onesto, se conosce la vita, quando inventa qualcosa è come se fosse accaduto veramente. E questo intreccio che c'è poi in tutti i romanzi, se vogliamo, no? Tutti quanti prendiamo dalla vita e modifichiamo in qualche maniera.
1: E allora io vorrei andare a scoprire il suo romanzo, a farlo con chi ci ascolta naturalmente, per dare degli elementi, delle coordinate. Noi naturalmente non sveleremo tutto, lasceremo la curiosità a chi ci ascolta, ma lo vorrei fare andando per parole, per espressioni, per nomi importanti, e lei poi ci racconta man mano di loro, del loro legame nel romanzo, del loro significato nella porzione, nello spazio che deciderà di fare. Allora, abbiamo detto prima dell'incipit, allora la prima parola che le do e che ci porta anche uno dei personaggi, è la commessa del supermercato.
2: Sì, è la sconosciuta che in qualche maniera gli salva la vita, perché il suo atto iniziale è quello che fa da trigger, da detonatore. La persona, il protagonista, è una persona che vive con un forte carico emotivo, è una persona che si dà molto e quindi ha sempre cercato di scansare poi la sofferenza che c'è in tutti i sentimenti, no? Anche nei sentimenti di gioia, in qualche maniera se ne è sottratto. Quando invece all'inizio è costretto a in qualche maniera assorbire l'atto della sconosciuta, con cui aveva un legame tutto particolare, quello che si può avere solo fra sconosciuti, a quel punto incomincia a rivivere tutta la sua vita e a rivivere anche il dolore della sua vita in qualche maniera. E questo poi non porta a un cambiamento, lo porta alla fatica di vedersi con gli occhi dell'altro, che è sempre una fatica per tutti, è scomodo per tutti quanti noi.
1: Certo, questa fatica, prima dicevo quanto siamo complessi, anche la difficoltà delle relazioni, ma prima che la complessità, la difficoltà delle relazioni con gli altri, anche proprio la relazione con noi stessi, che spesso è faticosa, e questo emerge molto molto bene da questo racconto e da questo romanzo. E allora adesso invece un nome che ci riporta un'altra volta, ancora una volta, anche al titolo, almeno credo, ed è quello di April.
2: April è una giovane donna singolare. E io la unirei anche al discorso di Bethany, che è l'altra donna importante di questo libro. April e Bethany, oltre ad avere in comune di amare lo stesso uomo, hanno in comune di essere sfuggite a un ambiente opprimente. April dalla Sicilia degli anni 50, mentre invece Bethany da una famiglia con uno stampo teologico puritano. April, dopo essere stata inchiodata dalle aspettative che poteva avere su una giovane donna, una famiglia siciliana negli anni 50, se ne libera con una fuga fisica e si rifiuta di rispondere più ad alcuna etichetta. Bethany invece continua a muoversi tutta la vita dentro dei binari, e anche quando un frammento di lei schizza via, un frammento di lei sfugge alle regole che si è autoimposta per educazione, il resto segue, compatta, quindi lei anche nella sregolatezza prova a seguire delle regole. Li ho volute unire perché non solo hanno in comune questo, ma hanno in comune la fuga da un certo ambiente opprimente, ma anche perché nessuna delle due alla fine si salva dal suo modo di essere.
1: E questo mi ha portato ad un'altra riflessione che ho avuto leggendo il romanzo, o più che una riflessione sono quei momenti in cui, come dice lei, da lettrice mettiamo dentro anche il nostro vissuto, la nostra esperienza nel romanzo, e cioè il fatto che a seconda delle persone che incontriamo e con le quali decidiamo magari di vivere o di avere delle relazioni o degli scambi, ogni persona muove in noi delle corde diverse, delle parti diverse della nostra identità, e quindi come siamo con una poi magari non siamo con l'altra, ma comunque alla fine siamo sempre noi stessi.
2: E non so se siamo sempre noi stessi e che cosa vuol dire essere se stesso, no? Cioè questo conosci te stesso, che sarà pure un antico imperativo, però è un percorso costellato di inciampi e alla fine forse non dà mai un risultato, perché noi siamo lo sguardo dell'altro. È sempre un continuo rimando nelle relazioni che costruisce la nostra identità, in un puzzle senza fine. Ogni tanto ci ritroviamo faccia a faccia con noi stessi, questo sì. Ci specchiamo in una vetrina o come in uno sguardo singolo, in un giudizio singolo, però in quel momento uno aderisce a un frammento di identità, però anche quello certe volte fa troppo male, cioè, per cui alla fine sei costretto a cambiare. Ed è anche vero, no, che l'uomo che rincasa la sera non è mai lo stesso che è uscito la mattina, noi cambiamo continuamente.
1: Che paura.
2: No, a volte si trova, vero, un amore, ma c'è la salvezza, un amore che ci compatta, che ci illumina, no? Quella è la salvezza, quella che ci fa tutti interi.
1: Certo, l'amore comunque sempre in qualche modo che è anche la salvezza. E lei, io dicevo April, non le avrei chiesto di Bethany, ma immaginavo che le avrebbe messe insieme, però c'è un altro elemento che veramente devo dire nella sua scrittura, ecco qui, ho trovato magnifico e mi è sembrato quasi come leggere anche la scena di un film, la drammaturgia di un film, ed è la lavatrice.
2: La lavatrice. Quello è un dettaglio vero. Questo amico a un certo punto mi ha parlato del fatto che la moglie lo aveva lasciato portandosi dietro la lavatrice e non mi ha detto nient'altro. E ho incominciato a scrivere un racconto, una short story su questo, e poi la volta successiva ho detto: sai che ho scritto un racconto sulla lavatrice? E lui: lo sapevo che ti colpiva, perché me l'aveva buttata proprio lì.
1: Sì, ma anche qui, senza adesso svelare tutti i contorni, ma insomma in un momento che ha tutta la sua tragicità e il suo dramma, alla fine c'è anche questa ironia, questa sottile leggerezza, ma è più ironia che leggerezza, e c'è, ecco, questa immagine della lavatrice che anche i momenti più drammatici della vita però alla fine fanno i conti con i dettagli della quotidianità, che per quanto insignificanti però sono poi quelli che in realtà ci riportano, no? Ci fanno capire
2: quelli in cui ci rispecchiamo, sì, esatto. Non sono gli eventi più eclatanti di questa biografia, che pure esistono, esatto. Sono proprio questi dettagli, questi risvolti, questi sentimenti in cui poi riconosciamo un pezzo di noi stessi.
1: Un altro elemento della storia è sicuramente quello del viaggio, ci sono continui spostamenti e c'è questa espressione che mi sono segnata, questa frase: fare l'amore con la terra. Che secondo me anche qui ci dà la possibilità di sondare un'altra parte, un altro momento del romanzo.
2: Sì, perché il nostro non solo vive in tre diversi continenti, non solo vive intensamente la storia del Novecento in tre diversi continenti, non solo in due generi opposti, ma anche in epoche lontanissime, no? Benché simultanee, perché si ritrova, per esempio, per girare un documentario nell'Oceania degli anni 70, in mezzo a un popolo primitivo, è proprio un Orlando dei nostri tempi, no? Che viaggia nella storia, nel tempo, in amore, c'è questa carnalità in tutto, questo contatto con le cose naturali sempre, questo riafferrarsi anche nella terra.
1: E poi anche questo ritrovarsi nella terra, perché alla fine il protagonista in questo viaggio che fa, in cui si stacca insomma dai suoi legami familiari, a contatto con una popolazione indigena, riesce anche piano piano a, come lui a volte si definisce come una matriosca, quindi a liberarsi di tutte le varie matriosche fino forse ad arrivare un po' al cuore, all'essenza, e a cercare insomma di sentirsi più da vicino, in modo più autentico.
2: Che è l'effetto dell'innocenza in cui vive, l'innocenza di quel popolo, del loro sguardo innocente.
1: E allora adesso un'altra parola, in questo romanzo si balla anche e c'è il valzer.
2: C'è il valzer che credo riscatti veramente il rapporto che questa persona ha con le persone, con l'amore, col sesso. È così difficile mettere in una casella la sessualità di nessuno, no? Il sesso è sempre una forma di conoscenza di se stesso e degli altri, un processo continuo. A volte ci capita di capire, di vedere, di notare o in noi stessi e negli altri, no? Che basta a volte un incontro, un impulso, un sogno per farci spostare di casella, magari per un giorno, magari per un'ora, magari per tutta la vita. E tu mi citi un capitolo molto particolare, un momento in cui il nostro vive una scissione totale dopo la morte del padre, e però anche in questo dimostra un'enorme umanità. E dopo quel valzer, questo periodo di scissione finisce, lui ritrova se stesso in qualche maniera di nuovo.
1: E c'è una cosa che lei adesso diceva che mi ha fatto riflettere: mettere in una casella, che questa è la cosa che noi cerchiamo sempre di fare con tutto nella nostra vita, il nostro modo di cercare di venire a patti con la realtà, di decifrarla, codificarla, e cerchiamo sempre davvero di mettere non solo le persone ma anche quello che ci accade in delle caselle. Poi invece il bello della letteratura è proprio che tutte le caselle saltano, in letteratura non ci sono caselle, forse è anche questo il bello.
2: Non ci sono caselle, non ci sono risposte. La casella è una risposta alla nostra paura, ovviamente, no? Alla nostra insicurezza. Abbiamo bisogno di ancoraggi, e invece ti immergi in un romanzo e lì sì, ti perdi. Un romanzo non c'è mai solo un tema, no? Sennò sarebbe un saggio, sarebbe una roba a tema, e ti perdi nei meandri dei sentimenti, degli eventi, e lì appunto, come dicevamo prima, è un cammino che fa il lettore per i fatti suoi, diventa una conversazione, il romanzo diventa una conversazione fra il lettore e il libro. A un certo punto, una volta che l'ha chiuso il libro, una volta che è nelle librerie, che è nelle mani del lettore, l'autore non c'entra più niente, cioè il libro diventa un'altra cosa, diventa quello che ne fa il lettore.
1: Senta, qui invece una domanda precisa: qual è la professione del protagonista?
2: Era un cineasta.
1: E allora, in conclusione, volevo leggere in chiusura ancora un passaggio che mi sono segnata del romanzo, quando dice il protagonista: ho amato uomini e donne. Come dicevamo, il tema della sessualità, dell'amore è fortissimo. L'anatomia è per la conoscenza dell'uomo, scriveva Diderot nell'enciclopedia. Ora qui, al cospetto del mare, cioè il mare, a uno ho smantellato le fiancate, svitato i bulloni, disconnesso i fili, disassemblato le parti, sono arrivato a squartarmi. Prima parlavamo di scissione. Dal ventre sono schizzati fuori pezzi di vita, ma ormai fatico a riconoscerla come mia. D'altronde, che si può dire della mia vita? Entra da una porta ed esce dall'altra. È un po', non è quello che succede a tutti noi, e mi sembra anche un po' pirandelliana adesso che l'ho letta ad alta voce.
2: Devo dire che però in Pirandello c'è questo tema dell'apparenza e della maschera. Qui non c'è mai una maschera, no? Non c'è mai l'ambiguità.
1: Qui c'è l'autenticità.
2: È un'esplorazione, esatto. C'è un'esplorazione invece, al contrario.
1: Gabriella Ambrosio, io la ringrazio molto per essere stata con noi qui ad Alice quest'oggi. Ricordo il titolo del suo romanzo: Aprile è una strana stagione, è uscito per Feltrinelli, e Gabriella Ambrosio è stata con noi questo pomeriggio qui ad Alice per raccontarcelo. Grazie Gabriella Ambrosio, a presto.
2: Grazie a voi tutti.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Marta Morazzoni, Tutta la verità all'incirca è il titolo della raccolta di racconti uscito per Guanda. Sono 7 racconti, 7 storie, ambientazioni, personaggi, sfumature diverse, che però hanno un elemento in comune: la magia della scrittura, che nasce da un'idea, da un guizzo, un sentimento, un ritratto, come vedremo in uno dei 7 racconti che uno via l'altro si sono composti, hanno preso vita e forma sulla pagina, rispecchiando quanto diceva Richard Strauss, e cioè che il tempo più bello è quello vissuto sulla pagina, a comporre una nota dopo l'altra. È il momento migliore sempre lì, nel nascere e prendere forma di un'idea, di un personaggio, della sua vita, del tutto individuale, irripetibile, come ogni vita e ogni esistenza. Allora, intanto, diamo il benvenuto alla nostra ospite, che spesso sentiamo ad Alice per i nostri consigli. Oggi invece nostra ospite in qualità di scrittrice e autrice, Marta Morazzoni, buongiorno, ben trovata.
1: Grazie, eccomi, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo dicevamo, tra l'altro Marta Morazzoni spesso ci dà i suoi consigli di lettura, ma noi l'abbiamo anche già avuta ospite ad Alice naturalmente in passato, proprio in veste di scrittrice. Ad esempio, avevamo raccontato il suo romanzo Il rovescio dell'abito, uscito sempre per Guanda qualche anno fa, in cui Marta Morazzoni esplora la vita eccezionale della marchesa Luisa Casati Stampa. Ma di romanzi Marta Morazzoni ne ha scritti molti, ricordo quello con cui ha vinto il premio Campiello nel 1997, Il caso Courier Longanesi, e poi nel 2018 ha vinto anche il premio Campiello alla carriera. Marta Morazzoni, invece, oggi parliamo di Tutta la verità all'incirca, e partiamo proprio dal titolo che mi ha subito incuriosita. Perché Tutta la verità all'incirca? Cosa ci rimanda e soprattutto ci racconta la copertina?
1: Beh, allora, tutta la verità, perché in fondo è vero, perché quello che è raccontato qui dentro, sotto mentite spoglie spesso, ha un fondo di verità che un po' appartiene alla mia vita, un po' appartiene a esperienze di altri raccontate, rivissute, interpretate. Poi l'all'incirca è che come si fa a dire qual è davvero la verità e fino a che punto si arriva a toccarne la sostanza radicale. La sensazione è che sia sempre una realtà un po' a mezzo tra la nostra interpretazione e la sua oggettività. Ecco perché all'incirca è una misura prudenziale. Non fidatevi della sensazione che quella sia la verità. Può darsi, può essere un'interpretazione. E credo che anche la copertina, che peraltro non ho scelto io, ma è stato un lavoro di ricerca dell'editore, in fondo anche la copertina, rimandando questi due volti che si somigliano, ma chissà, non del tutto, è una forbice in mezzo che taglia, ecco, è un altro richiamo a questa specie di ambiguità latente dentro tutte le storie.
0: Dicevamo, 7 racconti che nascono da 7 idee diverse. L'immaginazione è il primo elemento, si sa, che ad uno scrittore, ad una scrittrice non deve mai mancare. Qui siamo a Chatsworth nel Devonshire e Galeotto è un ritratto. Ci racconta questa storia?
1: Sì, questa storia, a proposito tra l'altro del tema della verità, nasce da un dato oggettivo e vero. Ho visto davvero il ritratto di questa donna nel castello di Chatsworth House, nel centro dell'Inghilterra, e mi aveva colpito moltissimo. In realtà la donna in questione è l'ultima figlia della generazione Kennedy, è la sorella più piccola di John Fitzgerald, e secondo tutta la vicenda di maledizioni che accompagna questa famiglia, anche lei è stata vittima di un incidente aereo, è morta più piuttosto giovane nel 48 nella campagna francese, precipitando con il suo piccolo aereo. Allora, questo volto, questa situazione, questo ambiente mi avevano suggerito un'ipotesi. Dico, immaginiamo cosa siano stati gli attimi prima, ma la giornata prima di questa morte, di una persona in fondo felice, appagata, che nella vita ha fatto fino di quello che ha voluto, anche in mezzo a traversie, vicissitudini. Lei vive anche il tempo della guerra e rimane vedova del marito sposato solo 6 mesi prima, quindi non certo un idillio di esistenza, ma affronto delle cose che la rende in qualche modo una persona oggettivamente felice, felice al di là della felicità precipua di ogni giornata. E cerchiamo di immaginare, mi sono detta, cos'è stata la ragione, qualche cosa che ha scatenato l'elemento che poi la porterà a morire in quest'ultima giornata con l'incidente che la precipita nella campagna dell'Ardèche. E da qui la costruzione di una storia, l'ipotesi di un momento di gelosia un po' assurdo che si scatena dentro di lei relativamente al suo nuovo compagno e futuro marito, che genera qualche cosa che scompagina le carte in tavola e provoca davvero la tragedia. Insomma, dietro ogni tragedia c'è qualche cosa che abbiamo anche un un po' voluto noi, qualche cosa che è fonte della nostra idea, delle nostre sollecitudini, della nostra immaginazione. E così è stato nella mia fantasia anche per Kik Kennedy. La chiamavano così perché era una ragazza piuttosto temperamentosa e il termine Kik significa piccolo calcio ed era un po' il suo bisogno di essere sempre dinamica, sempre spinti davanti, sempre attiva. Con questo elemento drammatico, anzi diciamo pure tragico, che è il segno della sua ultima giornata di vita.
0: Mi ha molto colpito adesso questa cosa che ha detto: dietro ogni tragedia c'è qualcosa che in fondo noi abbiamo voluto, abbiamo cercato, qualcosa che nasce, insomma, dalle nostre intenzioni. Un po' ci ha raccontato anche quindi come nasce una storia, come può nascere, da che cosa e come si costruisce anche una storia. Abbiamo parlato dell'immaginazione, ma se dovessimo dire quali altri elementi uno scrittore o una scrittrice deve avere, nello scrivere un racconto, ecco, quali sono e poi dove sta la bellezza nello scrivere racconti anziché romanzi?
1: E questa è una bella domanda, anche perché da una vita io scrivo racconti, ho scritto anche dei romanzi, anche perché la voce dell'editore ti richiama sempre al dovere del romanzo, mentre a me piace il piacere del racconto, che è una misura più breve, che ti permette di vivere per un tempo in fondo ridotto dentro una realtà, poi te ne liberi perché hai chiuso il racconto, hai finito e passi a un'altra. Cioè, mi sembra di avere più possibilità di gustare la vita in tanti aspetti differenti, nel tema del racconto piuttosto che nell'ampiezza del romanzo, che chiaramente invece ti coinvolge per pagine e pagine in una storia, in un momento, in una situazione, da cui invece ogni tanto mi piace liberarmi, per cui il racconto, lungo o breve che sia, a un certo punto si sgancia, è finito e tu sei libero di cominciare un'altra vita. Quanto poi a quello che occorra per scrivere, questo è difficilissimo. Intanto occorre nel punto di partenza, il quid che ti fa mettere nero su bianco le prime parole. Le prime parole sono fondamentali, sono come il la dato a un'orchestra. Se l'hai dato giusto, è probabile che l'orchestra suoni bene e quindi conduca poi tutti i temi che hai in mente, che sono nella partitura, in una maniera corretta. Ecco, questo è un po' l'incantesimo del racconto, forse lo è anche del romanzo, non lo so, ma il romanzo ti permette molto di più di correggere dopo. Il racconto invece ti impone una certa sicurezza subito. Deve partire da chi to bene, deve essere il modo giusto e il tema giusto. E a quel punto lì, davvero, la musica nasce, va avanti e ha anche una sua coerenza, almeno spero.
0: Insomma, che meraviglia. E io ricordo anche sul romanzo d'esordio, La ragazza col turbante, che uscì per Longanesi, fu subito finalista al premio Strega, poi fu tradotto anche in molte lingue. E poi lei, per diversi anni, Marta Morazzoni, ha fatto parte anche della giuria del premio Chiara. Ecco, noi adesso abbiamo parlato degli elementi che sono importanti per un racconto, ma naturalmente dal punto di vista della scrittrice o dello scrittore. Se invece dovessimo dire, dal punto di vista, ecco, di chi legge, quindi del lettore e della lettrice, o anche si dovesse giudicare un libro facendo parte di una giuria, quali sono gli ingredienti che non possono mancare a questo punto in un romanzo per piacerlo, per attirare la sua attenzione?
1: In un romanzo probabilmente c'è più tempo, il lettore fa in tempo pian piano ad addomesticarsi con la scrittura perché ci entra lentamente, perché ha tanto tempo davanti a sé, perché ha anche avuto tanto tempo il narratore per spiegare i suoi personaggi, le sue tesi e l'evoluzione che vuole dare loro. Nel racconto, e tra l'altro, visto che abbiamo parlato del premio Chiara di cui sono ancora giurata, nel racconto invece tutto deve succedere subito. Come dire, il lettore, esattamente come ho detto dello scrittore che deve partire con la nota giusta, il lettore deve sentire la nota giusta. Se la sente, se anche lui capisce che c'è qualche cosa dentro questo tema che lo può coinvolgere, evidentemente il gioco è fatto, la reciprocanza è scattata. Non esiste una storia che non richieda la reciprocanza scrittore-lettore. Una storia che rimanga lì e che nessuno legge è veramente lettera morta. Se invece c'è il lettore, c'è il compimento della faccenda, c'è proprio la chiusura del cerchio e finalmente il ritorno all'origine di quello che è stato il gioco narrativo dello scrittore. Quello che succede quando leggiamo dei racconti, e il premio Chiara premia solo racconti, è proprio questo. Lo sentiamo da Quito. C'è quella cosa giusta che ti fa venire voglia di continuare, magari per 20 pagine o magari solo per 3 pagine. Se c'è, se lo hai avvertito, evidentemente la marcia innestata dallo scrittore è quella giusta. Poi, quale sia volta a volta, devo dire che è veramente un enigma dirlo in teoria. N non c'è una teoria, c'è proprio il riscontro diretto sulla pagina.
0: Questa reciprocanza che lei diceva prima. I racconti, lo dicevamo prima, sono sette, ce n'è un altro che mi sono appuntata, che mi sono segnata, in cui si fa riferimento a scrittori del calibro di Bulgakov e si mette qui in risalto l'azione, la forza terapeutica della letteratura, ma anche il binomio che spesso abbiamo visto in passato che si crea tra il medico e la scrittura. Ecco, ci dica di più, Marta Morazzoni.
1: Ma questa, tra l'altro, è stata una scoperta che tutte le volte confermata da altre presenze mi ha sempre meravigliato. Mi sono domandata come mai medici di formazione anche diversa, di storie diverse, Schnitzler, Bulgakov, appunto, Maugham e tanti altri, abbiano poi a un certo punto trovato nella scrittura la vera medicina per i loro eventuali pazienti. Magari non hanno affatto trovato la medicina, ma hanno trovato una medicina per se stessi, un momento in cui finalmente dedicarsi anche a qualche cosa di proprio, alla propria anima e alla voglia di

0: parte di questi medici scrittori non hanno mai neanche lontanamente sfiorato il tema della medicina nelle loro opere. Bulgakov scrive Il maestro e Margherita, che immaginiamo com'è lontano da ogni dimensione scientifica o
1: Lontanissimo,
0: medica, lontanissimo.
1: lontanissimo.
0: Schnitzler al massimo potrebbe entrare nella dimensione di coloro che hanno analizzato la psiche umana, ma lui era un medico, non uno psicanalista. E lo stesso Mogam, che forse è il più prolifico di questi, che ha raccontato storie veramente di varia, varia umanità, minimamente preoccupato di tenere il passo con la facoltà di medicina da cui era stato laureato. Non lo so, mi sembra un momento in cui qualcosa di diverso dalla fisicità prende posto nella testa di questi medici e li porta a immaginare che anche l'anima possa essere un punto di incontro e un punto di cura.
1: Quindi potremmo anche quasi dire una conoscenza approfondita del corpo umano, ma al tempo stesso anche la capacità di conoscerne altrettanto bene le profondità e quindi anche l'animo umano. E tra l'altro anche qui mi ero segnata proprio il passaggio in cui si dice: è curiosa questa ingerenza della medicina nella scrittura di romanzi, che siano la conoscenza del corpo umano e la consapevolezza che curarlo sia sempre un'operazione così incerta, generare poi più che lo slancio, il ripiegamento verso l'invenzione letteraria, non so, magari tentare di distrarre le anime dai problemi del corpo. Ma insomma, questo è quanto poi Marta Morazzoni ci ha proprio raccontato. E adesso, andando alla scoperta invece di un altro racconto che anche qui ci pone il tema della lettura, anche del consiglio di lettura, però forse un po' amaro. Allora la parola che le dico è Tamarindo. Che cosa le viene in mente?
0: Tamarindo? Non mi viene in mente niente. Ah, certo!
1: Bellissimo, io
0: È vero,
1: stavo
0: è
1: pensando,
0: vero.
1: adesso chissà che non mi sono sbagliata nello scrivere la parola, che mi
0: No,
1: era piaciuta tanto.
0: no, no, no, no, è giusto. E fa parte di uno di questi racconti che parte proprio da, ha come ispirazione, come modello di riferimento, il romanzo di Mogam, Il velo dipinto. Ricordo bene?
1: Esatto, benissimo, ricordo
0: Ce
1: benissimo.
0: l'abbiamo fatta. Ecco, niente, questo appunto era il punto di osservazione più esplicito sul tema di medicina scrittura ed è anche qui, ecco, il gioco della verità all'incirca torna perché si tratta in realtà del racconto di una ragazza, di un adolescente che avendo vissuto una per lei irripetibile storia d'amore che dovrebbe essere eterna e in realtà dura lo spazio di una piccola estate, si confronta con un grande romanzo che è Il velo dipinto di Mogam, dove appunto una donna viene stregata dal fascino, dalla bellezza di un ufficiale incontrato nella colonia cinese dove lei col marito va a passare un periodo di lavoro del marito ed è stregata da quest'uomo al punto da dimenticare il vero valore di suo marito e affondare dentro una dimensione davvero di bassezza morale. Ecco, questa storia è stata, come dire, un richiamo molto forte a riflettere su che cosa può fare di bene o di male la bellezza, perché l'elemento che connota in fondo la grande passione di questo adolescente per il ragazzo è che lui è molto bello, estremamente affascinante, ha qualche cosa addirittura della bellezza classica. E lo stesso il personaggio di Mogan, questo colonnello Townsend, è un uomo di una bellezza assoluta. Dietro la bellezza cosa c'è? Lo sgomento è scoprire che non c'è nulla e che questo nulla significa aver aperto una voragine nelle aspettative di una persona e averla lasciata veramente con un pugno di mosche in mano. Il gioco del tamarindo non lo scopriamo perché è comunque un piccolo dettaglio che dentro questa storia potrebbe avere un risvolto diverso. Grazie per averlo richiamato.
1: Allora abbiamo detto Tamarindo, ora dico invece Pinkerton.
0: Esatto, e siamo intorno a un'altra, questo è proprio un gioco di reinterpretazione e racconta un po' la mia grande passione per il melodramma. Pinkerton è, lo sappiamo tutti, è il coprotagonista della Madama Butterfly di Puccini. E intorno a questa storia mi sono immaginata una cosa assolutamente impossibile, cioè che Pinkerton torni 29 anni dopo a Nagasaki, dove ha vissuto la sua vicenda appassionata e ha tradito la Madama Butterfly tornandosene in America e sposandosi e vivendo un'altra vita. Ecco, lui torna 29 anni dopo e chi incontra? Non lo so, non mi sono neanche preoccupata di saperlo per me stessa, se la dama che lui incontra, da cui va in questa spedizione che lo riporta nei luoghi in cui ha vissuto il suo amore con la Geisha, sia davvero la Geisha che in realtà non è morta, ma ha avuto un'altra vita anche lei, o se sia, come dire, un richiamo, un'immagine, una memoria.

0: di questa donna. Lavorare intorno a questo gioco di riflessi, a questo gioco di specchi, è nato tra l'altro da una suggestione abbastanza particolare, cioè è un racconto che devo quasi totalmente a Franca Valeri, di cui ricordo anni e anni fa una lettura radiofonica di una lettera che lei aveva immaginato, scritta dal bambino di Madama Butterfly al padre, scritta anni e anni dopo la vicenda che vede la morte della Geisha, e questo bambino, con tono molto sarcastico, ormai uomo adulto, padre, il suo dovere mancato, lo rimprovera, ma con un tono molto distaccato di chi ormai abbia capito quali sono i veri valori della vita e da che parte stava il giusto in questa vicenda. Allora mi sono detta: bella questa interpretazione di Franca Valeri e questa sua libertà. Proviamo libertà su una tonalità magari altra rispetto a questo tema e vediamo di inventare un Pinkerton che ritorna e cerca di capire che cos'è stata questa vicenda e che cos'è stato il suo errore o che cosa ha perso commettendo questo errore. Da qui l'immaginazione di questa passeggiata di Pinkerton, per così dire, sul luogo del delitto.
1: Lasciamo aperta l'immaginazione per poi andare a scoprire, ecco, l'intero racconto. E adesso c'è un ultimo appunto che mi sono fatta, perché diciamo sono 7 racconti, non vogliamo naturalmente svelarli tutti, ma dare qua e là qualche indicazione, incuriosire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici all'ascolto. Allora adesso leggo proprio l'incipit di un racconto che mi è molto piaciuto e fa così. A ben considerare fu un anno piuttosto strano, quello che si concluse con un ricercato taglio di stoffa. E seta verde acqua misto a un bianco opaco che occhieggiava nella trama un po' grossa. L'effetto era una sorta di iridescenza che sembrava inghiottire i colori. Era il mio primo anno di insegnamento. Marta Morazzoni, qui che cosa raccontiamo? Cosa sveliamo?
0: Qui raccontiamo un gioco di seduzione non compiuto, non arrivato fino in fondo. Raccontiamo un mondo molto banale, dico davvero banale deliberatamente, che è il mondo un po' scolastico dei giochi di relazione tra colleghi, con le autorità superiori, con gli studenti, con i ragazzi. Insomma, un universo che tanti di noi hanno frequentato, io personalmente l'ho frequentato essendo stata insegnante a lungo, e dentro cui si insinuano, come dire, dei sottotesti che sono giochi di relazione non dichiarati, non espliciti, simpatie, affezioni, il bisogno di trovare, come dire, una corrispondenza di illusione, non davvero di sentimenti profondi. E dentro questo gioco mai la capacità di dire fino in fondo le cose come stanno, mai di affrontare davvero in esplicito o sentimenti che stanno nascendo o momenti che invece vengono repressi perché non devono nascere. Ecco, è stato giocato su questo dire e non dire, tutto questo lungo racconto dove in effetti non succede niente se non la presenza di questo taglio di stoffa, quasi una specie di oggetto simbolico che accompagna l'inizio e la fine del racconto, dentro cui si innestano questi dettagli, la storia di una relazione tra un insegnante e il suo preside, ma non è una relazione, potrebbe esserlo e non la è. Potrebbe essere il momento in cui una persona scopre di che cosa è capace fino in fondo e invece si ferma prima di esserne capace davvero. Insomma, era un gioco soprattutto di piccoli malintesi, perché dietro i piccoli malintesi a volte uno rovina la vita.
1: Davvero, i piccoli malintesi cosa possono fare? Marta Morazzoni, un po' all'inizio l'abbiamo già detto, lei lo ha già detto, ma torno a porle la domanda, o torno sull'argomento ponendole la domanda: quanto è personale questo libro?
0: Ma molto, devo dire che questo libro forse è la cosa più personale che io abbia mai scritto. Di solito c'è sempre qualche cosa di mio, ovviamente, altrimenti non metterei una riga sulla pagina. Però in questo caso c'è stata davvero la determinazione a entrare in qualche cosa che mi ha toccato molto da vicino, praticamente in tutti e 7 i racconti, sgranati, mascherati, nascosti, da qui il tema di quella tutta la verità di cui, a cui facevo riferimento all'inizio. E devo dire che siccome il racconto di partenza, quello che apre anche la sequenza che si intitola Vigna, è una cosa che ho sentito moltissimo, è veramente un racconto che ho vissuto nel profondo, è come dire la storia di un'iniziazione all'universo della cultura ed è qualcosa che in fondo mi riguarda, è un percorso che non in quei termini lì, ma per quei tappi lì in fondo mi ha riguardato. E quindi in tutto il libro c'è moltissimo di me, magari io spero sufficientemente sotto mentite spoglie, ma sicuramente con una grossa partecipazione psicologica, non soltanto nella voglia di tenere in piedi le storie, ma anche di sentirle dentro di me come storie che mi appartengono profondamente.
1: Ecco, adesso lei ha citato Vigna, che è il primo racconto, il racconto che apre la raccolta. Allora le chiedo come si pronuncia il cognome.
0: Allora, tra l'altro, il cognome in realtà viene dalla poesia di Catullo, dall'Epitalamio di
1: Ecco.
0: Catullo, è Vigna Aurunculeia, che era il nome poi tra l'altro anche delle altre versioni, ma era una cosa che mi aveva colpito quando si studiava Catullo davvero nelle medie, ed è l'Epitalamio, cioè la poesia scritta per le nozze di due amici, Manlio Torquato e Vigna Aurunculeia, e Catullo scrive questo bellissimo canto di nozze per loro, pieno di gioia, di festa, anche di sorpresa, perché è il momento in cui la giovane sposa finalmente va a incontrare nel profondo il marito e conosce davvero che cos'è l'universo del suo futuro. E attorno a questo nome, che aveva un'eco così fascinosa per me, ho costruito il personaggio di una donna che non si chiama Vigna Aurunculeia, lei si chiama solo Vigna ed è probabilmente il diminutivo di Lavinia. E questa persona diventa un po' l'elemento guida di una storia di formazione, tra l'altro una storia di formazione che per la prima volta nei miei scritti è totalmente o quasi totalmente ambientata a Milano, per cui per me era anche un canto d'amore alla città che in assoluto amo di più, per cui il racconto delle sue strade, dei suoi teatri, del suo ambiente, del suo mondo culturale e del suo mondo umano è stato un po' il leitmotiv della scrittura di questo racconto.
1: Allora noi con questa storia chiudiamo anche la nostra chiacchierata di oggi, ed è, ricordo, la storia di apertura, quella di Vigna, una storia di iniziazione, di formazione, di cui abbiamo dato qualche anticipazione, ma insomma occorre andare a leggere questa e tutte le sette storie per saperne di più, contenute in Tutta la verità all'incirca, questo libro uscito per Guanda, che Marta Morazzoni, l'autrice, ci ha raccontato quest'oggi ad Alice. Grazie Marta Morazzoni.
0: Grazie a tutti voi e buon lavoro.

0: Nei nostri consigli di Alice, quelli che mi vedono in conduzione, solitamente per i nostri consigli abbiamo ospiti Marta Morazzoni, che in realtà oggi abbiamo già sentito in veste di scrittrice in apertura di puntata, e poi spesso invece abbiamo con noi il francesista Giuseppe Scaraffia. Oggi invece per il nostro consiglio di Alice abbiamo una voce giovane, abbiamo un collega, un grande lettore amante del cinema, e la sua voce l'avete già sentita qui a Rete 2. Allora diamo subito il benvenuto a Robin Pellanda, buon pomeriggio e ben ritrovato Robin.
1: Buongiorno, buongiorno Natasha, a te e a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, classe 1996, nato agronomo, una laurea in studi italiani all'Università di Zurigo, studi in lettere e cinema fra l'Ateneo Zurighese e l'Università La Sapienza di Roma. Oggi Robin Pellanda, oltre a collaborare con la nostra Rete 2, insegna italiano alla scuola cantonale Grigione di Coira. Ed è nostro ospite per darci un consiglio di lettura. Allora, io non voglio svelarvi altro, Robin Pellanda, che cosa vogliamo consigliare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Il libro che propongo oggi è un libro legato un po' anche al luogo in cui lavoro e alla mia provenienza, si intitola Padre e figlio, distanti e di silenzi, e l'autore è Claudio Losa. È stato stampato da Armando Dadò Editore poco tempo fa, alla fine del 2025, ed è legato un po' anche a me perché Claudio Losa è un esordiente, è il suo primo romanzo, ma è anche un insegnante, insegna nella mia stessa scuola. Lo conosco quindi come persona, anche come collega e amico, ma l'ho portato perché mi ha sorpreso come testo letterario. È un bel romanzo, è un romanzo breve, poco più di un centinaio di pagine, che affronta proprio il tema che viene trattato nel titolo, padre e figlio. È la storia di un padre e di un figlio, del loro rapporto che è fatto appunto, il secondo titolo, il sottotitolo, distanti e di silenzi. C'è anche un gioco di parole perché è fatto da istanti e i due sono effettivamente un po' distanti. Sono quei rapporti che caratterizzano i nostri legami più intimi, quelli familiari, possono essere tra un padre e un figlio, una figlia e una madre, o appunto in altro modo con degli zii, chi ci ha cresciuto, e tra fratelli. All'interno del nucleo familiare spesso e volentieri ci sono queste situazioni che appunto conosciamo bene noi e che a volte sono caratterizzati da un non detto, non per forza, però a volte capita, ed è anche un topos letterario questo che è stato affrontato più e più volte. Per cui il modo in cui viene trattato è molto bello, perché si svolge semplicemente in una baita di montagna, che tra l'altro è qui nella mia zona. Io sto a Coira ed è nei pressi di Coira, a Pradashir, qua dietro, vicino ad Arosa, e dopo una passeggiata in montagna e padre e figlio sono nello stesso locale, uno intento a scrivere o quantomeno a provare a scrivere qualcosa, il papà, e il figlio sta cercando di leggere, e nell'aria c'è una tensione che si potrebbe anche tagliare col coltello, un vero non detto, e riemergono un po' gli istanti nella mente dell'uno e dell'altro, e i capitoli si alternano raccontando questo non detto, entrando in modo introspettivo all'interno delle vicende.
0: Una tensione che si può tagliare con il coltello, il rapporto padre-figlio che, come diceva Robin Pellanda, tante volte la letteratura ha trattato. Intanto mi viene in mente un esempio, insomma un classico, in mente Franz Kafka, ma anche se pensiamo a Cormac McCarthy con la sua La strada. E quindi un tema che è stato spesso trattato, e Robin Pellanda ci diceva in apertura del fatto che questo libro l'ha molto convinta anche dal punto di vista proprio letterario, quindi penso anche dal punto di vista dello stile e della scrittura.
1: Sì, assolutamente, la scrittura è molto lucida, precisa, ogni parola è scelta con grande acume e dopo un lungo processo anche di lavorazione proprio sulla parola. È evidente anche che in una storia in cui a livello di trama succede poco, perché effettivamente tutta la storia si svolge all'interno di questa stube nella capanna, quindi nella baita alpina, i due attendono semplicemente l'ora di cena, e quindi magari è un'attesa che dura un'ora, un'ora e mezza, o magari anche solo mezz'ora. La lingua è importantissima, perché il modo in cui viene raccontato questo e queste riflessioni interne all'interno della mente dei personaggi poi sono precise, e la lingua dice tanto proprio perché Lo strumento linguistico viene utilizzato al meglio dal punto di vista della scrittura del libro in sé, quando invece a mancare sono le parole fra i due, un po' anche un metafora di quello che capita a volte nella vita reale, quando ci mancano le parole che dovrebbero essere le parole più facili, e con la chiarezza massima qui è stata cercata la parola per raccontare questa assenza di dialogo.
0: Marta Morazzoni nell'intervista precedente ci diceva, alla domanda che io le avevo posto, quali sono gli elementi che possono convincere un lettore o una lettrice nel momento in cui si legge un romanzo o un racconto, quali sono gli elementi importanti, e Marta Morazzoni diceva il lettore deve sentire subito la nota giusta. Lei lo diceva soprattutto pensando ai racconti brevi, e anche qui Robin Pellanda mi sembra di capire che sin da subito lei questa nota giusta l'ha sentita.
1: Sì, l'ho sentita da subito e secondo me così è per la lettura. C'è una specie di innamoramento, vale sempre per qualsiasi libro. L'incipit è ovvio, è il luogo letterario per eccellenza, ce lo ricorda anche Calvino. In questo caso si inizia e si finisce in modo circolare, con un no e un sì che sono importanti, perché alla fine, dopo questo dialogo che manca, ma questa alternanza padre-figlio nei capitoli, emerge la madre, che è il vero collante di questa piccola famiglia, ed è un richiamo anche a una delle figure che ha ispirato a livello letterario la scrittura di Claudio Losa, che è Virginia Woolf, con Gita Alfaro e altri romanzi, anche per le tematiche familiari affrontate da Virginia Woolf. Sicuramente l'immersione subito all'interno di queste tematiche e la lingua, i riferimenti anche letterari, da un lato per la letteratura italiana, penso soprattutto a Dino Buzzati, per esempio, il ragazzo sta leggendo Il segreto del Bosco Vecchio e è innamorato di queste letture, il padre a sua volta fa riferimento ad altre letture che emergono anche poi nella storia, sono più letteratura tedesca, emerge un altro tipo di letteratura, quella di Adalbert Stifter o di Ludwig Tieck, una letteratura della montagna, che appunto racconta in un altro modo la montagna. C'è anche il concetto di wandern, quindi di camminare, di spostarsi, l'ascensione alla montagna, sicuramente ci ritroviamo anche qualcosa di Petrarca. Tutto questo mi ha coinvolto fin dall'inizio e si è creato una sorta di innamoramento.
0: E l'innamoramento ci vuole, ha parlato di Virginia Woolf, Gita Alfaro, insomma chi meglio di Virginia Woolf è capace di sondare le interiorità facendolo anche proprio attraverso la scrittura, anche qui mi sembra di capire che la tensione letteraria nel raccontare, nel sondare le interiorità dei personaggi alla fine resta di alto livello, riesce insomma a mantenere appunto la scrittura questa tensione letteraria necessaria. Robin Pellanda in chiusura, dicevamo padre e figlio, vengono descritti i due protagonisti. Riusciamo a tracciarne un po' le figure?
1: Sì, sicuramente, e la descrizione non è quella di due figure tanto fisiche, ma appunto la descrizione che ne emerge è quella del carattere, delle idee, degli atteggiamenti, delle abitudini, ma che poi caratterizza anche il loro essere, la loro fisicità in un certo senso. Sin dall'inizio, anche in questo modo, con alcune abitudini, ad esempio il padre fuma tanto, una sigaretta dopo l'altro, e questa cosa dà fastidio in maniera incredibile al figlio, che non la sopporta. Al contrario, appunto, ci sono alcuni atteggiamenti del figlio che danno davvero fastidio al padre, a volte in alcuni passaggi è quasi troppo il fastidio provato dal padre in alcuni momenti, in alcuni istanti, ma queste descrizioni poi fanno in modo di avere una caratterizzazione precisa, dei due personaggi che sono le colonne portanti, e così permettono di riempire i silenzi, che appunto si creano fra loro due. E sicuramente alla fine li vediamo anche in un certo senso vicini, perché alcune cose che il bambino, il giovane ragazzo, si chiama Francesco, e alcune cose che lui ricorda della sua infanzia, comunque è in un'età adolescenziale, ma della sua infanzia, per esempio le differenze su come il padre e la madre lo svegliano al mattino, cioè la madre bussa lievemente sulla porta e poi apre, lo sveglia, o il padre che si precipita nella sua stanza aprendo la porta improvvisamente e poi lo sveglia bruscamente. Questo è uno dei tanti esempi, ma ce ne sono tanti, sono quasi diventano correlativi oggettivi. Il padre che cucina utilizza utilizzando sempre la cipolla nel risotto quando sanno benissimo che a lui non piace la cipolla. E questi, no, diventano gli veri esempi di come la relazione fra padre e figlio o fra figlio e madre poi si caratterizza, e queste cose fanno da specchio per noi, perché come la buona letteratura in fondo funziona così: diventa da un lato specchio per noi stessi, in cui riconosciamo poi la nostra di vita guardando le pagine dei romanzi, o fanno da specchio laddove noi attraverso le pagine apriamo delle piccole finestre su altri mondi. E in questo caso mi è capitato appunto di vedere cose che rispecchiano anche la mia di vita, o di vedere delle cose che può essere un po' la vita di qualcun altro in fondo.
0: La meraviglia della letteratura, apriamo delle piccole finestre, anche oggi noi ne abbiamo aperta una, ed è questa finestra che ci ha permesso di conoscere Claudio Losa, che ha debuttato insomma con una sua prima, con il suo romanzo d'esordio, Padre e figlio distanti e di silenzi. Mi sembra un esordio riuscito, Robin Pellanda.
1: Assolutamente, per me è riuscito, è ovvio, conosco l'autore, ma sono contento di dire che è un innamoramento a sé separato, e mi aspetto veramente di vedere qualcos'altro, altre pagine, spero davvero.
0: Grazie Robin Pellanda per essere stato con noi.
1: Grazie a te Natasha, un caro saluto a tutte e a tutti.
0: Alice. Ma come riesce la letteratura a raccontarci delle umane relazioni, a portarci a fondo dell'animo umano? Come ci sono riuscite in questa puntata Gabriella D'Ambrosio con Aprile una strana stagione, Marta Morazzoni con Tutta la verità all'incirca e ora in conclusione Padre e figlio di istanti e di silenzi di Claudio Losa. Come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia, il pomeriggio letterario di Rete 2, lo sapete, continua tra poco con Letizia Bolzani e La Tana del Bianconiglio. Da Natasha Fioretti, l'augurio di uno splendido fine settimana, state bene e a risentirci presto.

0: La Luna è tornata d'attualità con il progetto Artemis. Elina Duni le dedica il nuovissimo Reaching for the Moon, disco atmosferico e fascinoso con un repertorio eterogeneo. Il sassofonista Ben Wendel torna con il progetto Barcode, un viaggio tra musica da camera, jazz ed elettronica sperimentale. Un altro sassofonista, James Brandon Lewis, firma a quattro mani il nuovo progetto con il trio Mastatics, The Phased Currency. Quarto capitolo per il quartetto della violoncellista americana Tomika Reed. Dance, Skip, Hop è un disco avvincente e originale. Il pianista sudafricano Nduduzo Makatini anticipa The Myth We Choose, un album che si propone di plasmare i miti del futuro, suggerendo un possibile domani con le azioni di oggi. Reaching for the Moon, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, mercoledì alle 14:30.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e benvenute e benvenuti a Concerto.ch. Lara Bergliaffa con voi al microfono per aprire questa settimana in una giornata che segna un anniversario. L'8 giugno 1810 nasceva a Zwickau, una piccola città della Sassonia, Robert Schumann. Alissa Nembrini ha quindi preparato per noi un programma che ci permetterà di passare in rassegna alcune importanti composizioni di questo musicista attraverso le interpretazioni dell'Orchestra della Svizzera Italiana. La vita di Schumann è breve, muore a soli 46 anni, eppure, come altri nella storia della musica, questo breve periodo è bastato a lasciare segno. A Schumann, nato in una agiata famiglia borghese, il destino non aveva riservato gli ostacoli materiali che altri grandi artisti hanno dovuto affrontare. L'insormontabile difficoltà che ha dovuto affrontare era purtroppo dentro di lui. Schumann cresce in un ambiente colto e letterario che lo porta da subito a sviluppare un interesse per la poesia e per la musica. Destinato dalla famiglia a studiare diritto, non riesce a far prevalere una possibile carriera legale sul sogno di diventare pianista, ma gli esercizi esagerati lo portano a compromettere il funzionamento della mano destra. Si dedica allora alla composizione e alla critica musicale, fondando la Neue Zeitschrift für Musik, con cui difende artisti innovatori come Chopin e Brahms. Nel 1840 sposa Clara Wieck, una pianista straordinaria che diventa una figura decisiva nella sua vita artistica e affettiva. Compone pagine fondamentali per pianoforte, lied, musica da camera, sinfonia e opere corali, ma lo stato dei suoi nervi si degrada lentamente ma costantemente fino ad arrivare a un tentativo di suicidio gettandosi nel Reno. Muore nel 1856 in una clinica nei pressi di Bonn. La prima pagina che ascoltiamo oggi è la sua terza sinfonia. Schumann la compone a Düsseldorf, dove si trasferisce con la moglie Clara dopo essere stato nominato direttore municipale della musica. È un brano figlio di un periodo di grande ottimismo. L'OSI, nel nostro ascolto, è diretta da Robert Trevigno in occasione di un concerto all'Acchi il 15 dicembre 2022. Della composizione ascoltiamo il primo e il secondo movimento, il Lebhaft e lo Scherzo.

C'era Robert Trevigno a dirigere l'orchestra della Svizzera italiana al LAC il 15 dicembre 2022. Abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento della terza sinfonia di Robert Schumann, la Sinfonia Renana. È a Schumann che è dedicato il concerto .ch di oggi per commemorare la nascita del musicista tedesco l'8 giugno 1810. Dopo la terza ci aspetta un estratto dalla quarta sinfonia. Noi la definiamo la quarta, ma in realtà si tratta della seconda sinfonia che Schumann scrive. La composizione, che già ha una gestazione lunga e tormentata, è accolta dal pubblico freddamente e suo autore la chiude in un cassetto, riprendendola e ritoccandola solo molti anni dopo. Il brano si basa su un ritorno del materiale tematico nei diversi movimenti. È il tentativo di collegare con continuità i quattro tempi in un unico flusso continuo. In effetti Schumann inizialmente la intitola Fantasia Sinfonica, ma il tentativo di mettere in piedi una nuova costruzione formale non va a buon termine e il pezzo rimane ancora ancorato alla struttura sinfonica tradizionale. E infatti noi ora ne ascoltiamo il terzo movimento, lo scherzo con trio, e il quarto, che si snoda in un lento, vivace e più presto. Stavolta torniamo al 7 dicembre 2023, quando l'Osi era diretta da Giedrich Lekite.

Abbiamo ascoltato il terzo e il quarto movimento della Sinfonia numero 4 in Re minore, opera 120 di Robert Schumann, con l'OSI sotto la direzione di Giedrich Lekite il 7 dicembre 2023. Restiamo sempre all'interno di questo concerto che si svolgeva al LAC di Lugano per una pagina di Édouard Lalo, la Sinfonie Spagnole, opera 21. A dispetto del suo titolo Sinfonia, si tratta di un brano per violino e orchestra, una delle prime composizioni orchestrali francesi a far uso del folklore spagnolo e dei suoi ritmi di danza, più o meno nello stesso momento della Carmen di Georges Bizet. La Lola scrive per il notissimo violinista spagnolo Pablo de Sarasate, si divide in 5 movimenti. Noi ascoltiamo i primi 3, allegro non troppo, scherzando e intermezzo. Vi ricordo che la direttrice è Giedrich Lekite, il violino solista invece è Alexandra Sum. Per questo brano francese di ispirazione spagnola abbiamo quindi una violinista francese di origini russe.

Era la violinista francese Alexandra Sum a fare da solista nella Symphonie Espagnole Opera 21 di Édouard Lalot. L'orchestra era quella della Svizzera italiana e a dirigerla c'era la direttrice lituana Giedrės Lekytė. E ora, per l'ultimo brano previsto dal concerto.ch di oggi, torniamo a Robert Schumann, nell'anniversario della sua nascita, avvenuto l'8 giugno 1810. Facendo una sorta di percorso inverso, terminiamo con un'ouverture, il primo movimento del brano Ouverture Scherzo e Finale che Schumann compone dopo la sua prima sinfonia. Siamo quindi arrivati al brano più antico di oggi. In effetti, questa composizione viene presentata al pubblico nello stesso concerto nel quale Schumann presenta anche quella sinfonia che abbiamo ascoltato in precedenza e che invece di passare alla storia come seconda verrà classificata come quarta. E anche l'ouverture Scherzo e Finale, come la sinfonia rimasta tanti anni in un cassetto, è un tentativo di rimodellare la struttura sinfonica liberamente, secondo lo spirito romantico. Per esempio, Schumann esclude dalla composizione un movimento lento. Scrive il primo movimento in uno stile simile a quello delle ouverture da concerto di Mendelssohn e fa passare i temi attraverso tutti e tre i movimenti. Si ritrova comunque ad avere un brano suddiviso in tre parti, che finisce per titolare, per evitare la dicitura di sinfonia, semplicemente ouverture, scherzo e finale, dai titoli dei movimenti stessi. Questa è la pagina di oggi che risale più indietro nel tempo e altrettanto si può dire della sua esecuzione. Torniamo infatti al 2 febbraio 2007, al ciclo Fiabe e Leggende dei concerti pubblici, che si teneva nell'auditorio Stelio Molo, che al momento si sta sottoponendo al restyling che lo restituirà alla futura città della musica. A dirigere l'OSI c'era Alexander Vedernikov, il direttore russo mancato nel 2020.

0: Alexander Vedernikov dirigeva l'orchestra della Svizzera italiana il 2 febbraio 2007 nel primo movimento dell'Ouverture, scherzo e finale, opera 52 di Robert Schumann. Siamo così arrivati al termine di questa puntata di Concerto.ch dedicata al compositore tedesco nel 216° anniversario della sua nascita. Io ringrazio Alissa Nembrini per aver scelto anche oggi questo percorso musicale e voi per averlo seguito. Da Lara Bergliaffa un saluto e un augurio di un ottimo proseguimento di ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

love this way. Hey, hey, 'cause for all

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert. Oggi vi racconterò di un progetto a cui ho avuto la fortuna di lavorare. Prima vi faccio una domanda però. Che rapporto avete con la matematica? E se siete genitori, che rapporto hanno i vostri figli con questa disciplina? Io, per esempio, arrivo da una famiglia di creativi. Mia mamma è bravissima a disegnare e fare qualsiasi tipo di lavoro manuale. Mio papà è un architetto mancato e adesso che è in pensione trascorre le sue giornate a organizzare mostre, incontri e conferenze. È un vero appassionato di arte. Ma perché vi racconto questo? Perché io non ho brutti ricordi legati alla matematica, se penso alle scuole dell'obbligo. Se non che dal liceo in avanti ho cominciato a studiarla senza averla mai veramente capita. Poi è arrivato l'esame di matematica all'università, un dramma. Ho abbandonato la facoltà di economia politica e mi sono iscritta a lingue e letterature straniere. Insomma, io, figlia di due creativi, mi sono sempre sentita dire che in famiglia noi non siamo portati per la matematica. Ed è la stessa cosa che ho spesso detto al mio primogenito Emiliano, che già dalle elementari non ha nascosto la sua avversione per questa disciplina. Troppo ostica per lui. È anche per questo motivo che qualche anno fa intervistai proprio per il giardino di Albert Silvia Sbaragli, responsabile del Centro Competenze in Didattica della Matematica della SUPSI, che aveva da poco avviato il progetto Star Bene con la Matematica. La storia de "in famiglia non siamo portati per la matematica" non mi convinceva e all'epoca mio figlio Emiliano cominciava a dare i primi segni di insofferenza a scuola quando si trattava di affrontare le operazioni in colonna. La sua era una vera e propria sofferenza, mista ad avversione e frustrazione, che spesso si tramutava in pianti e in quaderni strappati dalla rabbia. Insomma, da genitore sentivo di dover fare qualcosa e da giornalista ho sentito la necessità di interpellare qualcuno che lavorasse per aiutare allievi e docenti a sviluppare un rapporto sano con questa materia così ostica non solo per il nostro Emiliano, ma per tanti allievi e allieve delle scuole elementari. La faccio breve. Da un'intervista è nato un giardino di Albert e dall'entusiasmo di Silvia Sbaragli per questa disciplina è nato il progetto, in collaborazione con RSI Kids, Un mondo di figure, che poi abbiamo fatto diventare uno spettacolo teatrale, insomma uno spasso. Finita qui la storia? No, perché negli scorsi mesi abbiamo lavorato a un nuovo progetto. 5 storie e 5 canzoni legate a emozioni e atteggiamenti che possono emergere quando ci si confronta con la matematica. Attraverso l'ascolto delle storie e il coinvolgimento nel canto, le bambine e i bambini possono immedesimarsi nei personaggi e iniziare a riconoscere queste emozioni contrastanti e spesso invalidanti. L'idea alla base è che vengano considerati, oltre agli aspetti cognitivi, anche gli aspetti affettivi nel fare matematica. Silvia Sbaragli, professoressa ordinaria di didattica della matematica, responsabile del Centro Competenze Didattica della Matematica del Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della SUPSI di Locarno.
2: Le cose sono tanto migliorate negli ultimi 30 anni totalmente, ma anche negli ultimi 10 anni si sono ancora avuti grandi sviluppi per diverse ragioni, tra le quali appunto quello di considerare i fattori affettivi nell'apprendimento della disciplina. Quindi facciamo tante iniziative per sostenere gli studenti e ricerche in questo campo. Abbiamo fatto una ricerca molto significativa sui futuri maestri per vedere come cambia il loro atteggiamento nei 3 anni al DFA. E non ci crederete, ma l'atteggiamento diventa sempre più positivo, perché vivere esperienze positive e farle vivere ai propri allievi è una soddisfazione che cambia totalmente l'idea che si ha della matematica.
1: Puoi spiegarci cosa è cambiato nell'atteggiamento nei confronti della matematica? Appunto, tu parlavi di prendere in considerazione adesso l'aspetto affettivo. Che cosa è cambiato rispetto a 20-30 anni fa e che cosa è cambiato negli ultimi 10 anni?
2: È cambiato il fatto innanzitutto che è lecito anche poter sbagliare, ad esempio. Una delle storie delle quali parleremo è una storia sul ruolo dell'errore e l'importanza di sbagliare. Se l'errore è lecito, è possibile e diventa addirittura costruttivo, cambia di sicuro l'atteggiamento degli allievi. Oppure se nelle emozioni che provano gli allievi, ad esempio la rabbia o la paura delle quali parleremo, e l'insegnante è comprensiva e adotta anche strategie, come si insegnano anche i docenti di scienze dell'educazione, pedagogisti e psicologi, questo risulta molto positivo dal lato del rapporto che si crea tra docente e allievo, ma fondamentale è anche la famiglia. Se noi creiamo eventi, ad esempio come Matematicando Festival, è ovvio che io sono di parte avendolo ideato e organizzato, ma è come un grande laboratorio a cielo aperto nella città di Locarno. Questo vuol dire che tutti, famiglie, nonni, genitori, allievi, si mettono a progettare esperienze positive con questa disciplina, e se tu le vivi, le fai vivere, capisci che è possibile e che la matematica in ogni luogo è collegata con qualsiasi altro sapere, e questo cambia notevolmente l'atteggiamento. Ce lo dicono anche le prove PISA, ad esempio. Le rilevazioni internazionali dimostrano che il Canton Ticino è un cantone dove le prestazioni sono veramente molto buone in matematica, ma c'è un aspetto del quale andiamo molto fieri, che è il fatto che l'ansia non è collegata alle prestazioni in Canton Ticino. Vuol dire che l'ansia non è che non esista, ma mediamente è un'ansia buona, quell'ansia che ti fa essere impegnato a volersi dar da fare. Poi ci sono casi ovviamente di allievi che hanno particolari difficoltà, ed è per questo che creiamo queste storie come questi di Conta su di te, proprio per riuscire ad agire e creare degli interventi mirati.
1: Ecco, ve l'ho anticipato Silvia, il progetto a cui abbiamo lavorato si chiama Conta su di te e sono 5 fiabe che raccontano di 5 situazioni, emozioni, difficoltà che allievi o intere classi incontrano a scuola. Sono storie scritte da Silvia Sbaragli e Luca Tozzi in collaborazione con Piera Malagola. Piera Malagola è psicologa e docente di scienze dell'educazione al DFA, dove si occupa della formazione dei docenti con particolare riferimento alla comunicazione e al problem solving nei contesti educativi.
3: Ci sono degli studi che dicono che c'è una forte correlazione fra le prestazioni che i genitori hanno avuto nella matematica e quello che poi sperimentano i loro figli come aspetto. E ci sono degli studi che dicono che i bambini già in quarta elementare si fanno un'idea di essere capaci o meno, spesso per un'idea che gli portano i propri genitori. E questa cosa non è che di grande aiuto, perché la paura è un'emozione fondamentale che ci salva la vita, che ci permette di essere reattivi, di reagire a situazioni di difficoltà importanti, ed è un'emozione fondamentale che davvero è spettacolare nella sua azione per proteggerci. Ma quando invece i pensieri di paura sono indirizzati al sé e alle cose che ci possono succedere, questa cosa diventa un po' disfunzionale. Ed è come dire che le emozioni hanno un valore, hanno bisogno di poter essere vissuta, mentre invece spesso da parte delle famiglie c'è l'idea che certe emozioni hanno un ruolo negativo e quindi è meglio non sperimentarle. Se uno dice ho paura di questa cosa, è molto facile che uno gli dica ma non devi aver paura. E questa cosa mette un pochettino in crisi i bambini, perché sentono una cosa e però i loro adulti di riferimento gli dicono che la cosa che sentono è sbagliata. Di fatto è normale che ognuno di noi si trovi in una situazione un po' di quell'ansia che parlava Silvia, no? Un'ansia normale, proattiva, che ci aiuta a lavorare meglio tutte le volte che siamo di fronte a qualcosa di nuovo. Avere un po' di paura e un po' di ansia quando si affronta una cosa che ci attiva è assolutamente normale.
1: Piera Malagola, quali sono le emozioni che spesso riscontrate nelle classi, che sono poi quelle che avete tradotto nelle fiabe?
3: Fondamentalmente sono le emozioni a cui tendenzialmente diamo delle accezioni negative, appunto la paura e la rabbia, la paura di sbagliare. Spesso legata alla matematica c'è un'idea un po' particolare della paura di essere stupidi. Se non capisco la matematica sono stupido, perché ci sono questi strani collegamenti, no? Più legati alla prestazione piuttosto che invece al piacere di apprendere.
4: Di Vanessa.
5: La paura che si trasforma in coraggio.
6: Prima di quel giorno, Vanessa era stata una bambina spensierata. Ogni cosa nella sua vita sembrava essere al posto giusto. Aveva tanti amici. C'era Golia, un adorabile cagnolone che amava farsi lavare i denti dalla sua padroncina. E soprattutto aveva una grande passione: l'atletica leggera. La sua disciplina preferita era la staffetta. Le piaceva l'aria fra i capelli quando correva, l'eccitazione quando passava il testimone alle sue compagne di gara, la fiducia che sapeva di riporre nelle sue compagne. In quattro siamo più veloci che da sole, era il loro motto. Insomma, tutto sembrava filare per il verso giusto nella vita di Vanessa, finché un giorno arrivò lui. Successe una mattina, dopo che la maestra Joana aveva distribuito delle schede con alcuni problemi da risolvere. Vanessa abbassò lo sguardo sul primo foglio e all'improvviso i pensieri si annebbiarono. Numeri, parole e figure fluttuavano senza più un nesso. Era il mostro della paura della matematica. Un mostro che cambiava forma e grandezza a seconda dello stato d'animo di chi lo ospitava. E quel mostro non solo aveva messo a soqquadro tutti i suoi pensieri, ma poteva anche parlare. E ovviamente solo Vanessa poteva sentirlo.
7: Sbaglierai. La maestra si arrabbierà con te. I compagni ti prenderanno in giro. Tutti penseranno che sei stupida.
1: Cuor di Vanessa, una delle cinque fiabe di Conta su di te, racconta, in parte lo avete già capito, di una bambina, Vanessa, che un giorno improvvisamente incontra il mostro della paura della matematica. Ma Vanessa non è la sola allieva in difficoltà. Ci sono Samuele e Umberto. Uno, il bambino che si arrabbia facilmente, e l'altro è il perfezionista. Io in famiglia ho una Vanessa, il mio primogenito, e ho Umberto, la nostra secondogenita Margherita, che molto spesso fatica ad accettare che il compito, il disegno, lo schema, il lavoro manuale non siano perfetti e sono pianti e urla. Se anche voi siete o siete stati genitori, sapete quanto sia complicato a volte aiutarli. Piera Malagola.
3: Alessandra, mi verrebbe da dirti che il bambino perfettino, il bambino perfezionista, è un bambino quasi che agli adulti piace, senza rendersi conto che il bambino perfezionista purtroppo è ingabbiato nel fatto che cerca di tenere tutto sotto controllo nella realtà, e quindi si costruisce tutta una serie di rigidità che sembrano belle, che è precisino, che sta dentro nei bordi, che i pasticcetti non ci devono esistere, eccetera. Ma di fatto è un bambino che soffre parecchio, perché ha paura di perdere il controllo se non è perfetto. E questa cosa, nelle storie abbiamo parlato di semplici difficoltà, però tieni presente che questa cosa, se si evolve, diventa eccessivo, diventa un disturbo ossessivo compulsivo. Quindi qualcosa per cui la mente cerca di tenere sotto controllo la paura attraverso il ragionamento e va totalmente in crisi. Perché la paura è nella parte del nostro cervello molto più emotiva, che è scollegata con il ragionamento, e razionalizzare costantemente la paura non porta a un beneficio, ma porta a una rigidità.
1: Perché di fatto non si vive l'emozione, non si capisce questa emozione cosa sia e la si tiene, la si soffoca.
3: Assolutamente.
1: E questa perfezione di cui tu parlavi è proprio quello della storia: perfetto, ma non troppo. Magari ne facciamo ascoltare un piccolo estratto e poi torniamo.
6: La mattina del suo arrivo, mentre in classe si stavano preparando dei bellissimi cartelloni sull'uso delle frazioni nella vita quotidiana, Licia ebbe un'idea. «Decoriamoli con le tempere!» e si mise a saltellare tra i banchi tenendo un pennello zuppo di colore in ogni mano finché non inciampò e... plof! Fece cadere un grumo di tempera gialla proprio sulla scheda di Umberto, che strabuzzò gli occhi. «Oh! Alberto, mi dispiace tantissimo, io non volevo!» commentò affranta la maestra. Umberto era quasi sul punto di scoppiare a piangere. Primo, la sua scheda bianchissima e perfetta era rovinata per sempre. Secondo, la maestra l'aveva chiamato con un nome sbagliato. Ma vedendo che Licia era davvero tanto mortificata, si sforzò di calmarsi. «Non preoccuparti, maestra, non fa niente, quasi. E comunque io mi chiamo Umberto».
1: Questo era un estratto dalla fiaba Perfetto ma non troppo, fiaba sonora che appunto racconta di un bimbo che cerca sempre la perfezione e di una maestra, Licia, che lo aiuta a guardare alle cose in modo diverso e più costruttivo. Non vi anticipo il finale della storia, ma introduco un elemento in più. Il docente o la docente che ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni e emozioni simili. Piera Malagola.
3: In questa storia viene rappresentata una cosa un po' particolare, no? Viene messa in modo un po' caricaturale un'insegnante che sembra un po' sbadata, come se non fosse molto centrata. E cosa succede? Ha a che fare con questo bambino invece eccessivamente perfezionista e lei cosa fa? Inizia a scompigliare un po' le sue previsioni, inizia a sporcare il suo quaderno con una macchia di colore. Questo bambino va in crisi e lei è molto morbida, molto gentile, chiede scusa. La storia è caricaturale, però di fatto noi sappiamo che quando abbiamo un bambino eccessivamente rigido, uno degli stratagemmi più utili che un insegnante può fare è andare, violare un pochettino questo equilibrio assoluto e morbidamente poi chiedere scusa, sai, mi dispiace tanto, ma dopo qualche giorno ritorna e gli fa un piccolo pasticcetto, ancora una volta gli chiede scusa, quindi viola questo ordine che è troppo rigido, ma con una morbidezza relazionale che diventa disarmante nel confronto di un allievo e che quindi riesce poi a poter diventare più flessibile di fronte a delle cose che non stanno sotto il suo controllo e poi scopre delle cose molto belle.
2: I contenuti di altre due storie importanti anche dal punto di vista soprattutto anche matematico. Una è la voglia di farcela, cioè si lavora tanto sul senso di autoefficacia degli allievi, l'autostima provato, ma anche sull'atteggiamento che dovrebbe avere il docente nei confronti dell'apprendimento della matematica, che è quello di credere nei loro allievi. Quando tu ci credi, soprattutto anche come classe, non come individuo singolo, e la storia è su questo, cambia veramente la prospettiva. È come un coach, un allenatore che allena la sua classe per raggiungere degli scopi, degli obiettivi. E questa storia vede una classe tutta unita, la famigerata quarta C, che è il titolo della storia, che fa sì di sentirsi uniti, compatti, ognuno con le sue caratteristiche. Il bello della storia è che ognuno dà quel che può e quindi è come avere una bella orchestra dove ognuno dà il suo contributo. E quindi questa storia per me è un fascino magico, perché è quello nel quale crediamo anche come gruppo di allievi, futuri docenti al DFA. Un'altra storia è quella sugli errori, che per me anche quella è molto bella, perché utilizzo una metafora che utilizziamo sempre nel far matematica, che è la metafora di entrare in un labirinto. Soprattutto lo utilizziamo per risolvere un problema, per affrontare la matematica, perché spesso il cattivo risolutore in matematica è colui che trova, se mai ci prova, quindi trova una strada chiusa e si ostina in quella scelta e non è in grado di cambiare strada. Quindi la metafora del labirinto ti fa capire che se sei in un labirinto, e a volte li portiamo i labirinti anche veri o metaforicamente o li creiamo nei saloni se sono piccoli o nei giardini, se tu sei dentro un labirinto la strada di uscita la cerchi e quindi va cercata anche nel fare matematica.
1: Silvia Sbaragli, tu parli così della matematica, però tu da sempre hai avuto un talento per la matematica, infatti fai questo lavoro. O invece il tuo passato è stato un passato difficoltoso con la matematica? Perché a sentirti parlare sembra che tutto si possa risolvere, poi in realtà ci si scontra spesso con le frustrazioni, con una classe che magari a volte è talmente variegata, e insomma riuscire a metterla tutto insieme è un gran lavorone.
2: Devo dire che io sono stata fortunata da questo punto di vista, quindi mi è sempre risultata facile e in più mi ha sempre ultra affascinato, quindi io la trovo talmente bella che vorrei renderla bella a tutti. Quindi per me la mia missione è sempre stata il far capire agli altri che tutti possiamo comprendere la matematica di base e far capire a tutti che è veramente bella. E quindi il mio scopo, i miei 30 anni di lavoro, perché gli anni sono passati, sono sempre stati per rendere una matematica comprensibile per tutti e soprattutto far appassionare. Le mie più grandi soddisfazioni sono quando purtroppo qualcuno, non è che quella è una soddisfazione, però non riesce con me le prime volte negli esami, semmai prende addirittura un 3, e poi passa un 6 e semmai lavora con me nello stesso ufficio e gli anni dopo per me si cancella tutto, perché è riuscito a riscoprire una matematica che non conosceva, quindi può diventare un maestro bravissimo, una maestra bravissima, un docente veramente che può fare la differenza.
6: Il maestro Massimo, appassionato di hockey su ghiaccio, aveva insegnato ai ragazzi un piccolo rito prima di ogni allenamento. Li faceva mettere in cerchio, ognuno con le braccia sulle spalle del compagno, e poi insieme scandivano il motto della classe. Io da solo valgo 1, ma con voi valgo 21, eccoci, guardaci! Quel giorno il motto venne scandito così forte che venne sentito in tutta la scuola. Ora tutti conoscevano la determinazione della quarta C. I ragazzi erano tesi, ma concentrati. Il supervisore del concorso aprì la busta sigillata, estrasse i fogli con i problemi e li consegnò agli alunni. Il tempo iniziò a scorrere. I bambini ormai avevano capito come fare. Si divisero i compiti, discussero, cambiarono idea, ricominciarono. Non risolsero subito tutto e in più di un passaggio pensarono di non farcela, ma andarono avanti insieme, ognuno con le proprie competenze. Alla fine la classe consegnò il foglio con le risoluzioni pochi secondi prima dello scadere del tempo. Nessuno in quel momento riusciva a rendersi conto di come era andata, ma sapevano di avercela messa tutta.
1: Questo è un estratto dalla fiaba La famigerata quarta C, che racconta le avventure di una classe sgangherata che grazie a un docente che, e qui cito Silvia Sbaragli, può fare la differenza, riesce a vincere un concorso di matematica. L'abbiamo detto, il rapporto docenti-allievi è centrale nel modo in cui ci si relaziona alla matematica. Altro tassello fondamentale sono ovviamente i genitori. È per questo che nel progetto Conta su di te, Silvia Sbaragli e Piera Malagola hanno previsto anche un mini podcast rivolto a mamme e papà, una sorta di piccolo manuale audio.
4: Noi abbiamo scelto come indicazione di avvicinarci a un approccio molto pragmatico della psicologia, quindi a quell'approccio di psicologia, un approccio strategico secondo il modello del professor Nardone, che lavora proprio sull'efficacia di un certo tipo di comunicazione. Quando noi riusciamo a trovare, a utilizzare una comunicazione particolarmente efficace, i bambini che sono spettacolari, colgono subito delle capacità, delle sfumature differenti, e quindi è un approccio che porta a dei cambiamenti che possono essere rapidi su delle difficoltà semplici ovviamente, che però possono fare molto la differenza. Tu prima dicevi c'è un perché della paura della matematica. Ecco, qua in questo caso noi non ci occupiamo così tanto dei perché, ma ci occupiamo un po' di più del come. Come possiamo fare ad aiutare un allievo che ha una particolare difficoltà? Perché questa diventa la parte più intrigante. Io e Silvia andiamo molto d'accordo perché io mi occupo di psicologia occupandomi di problemi umani, Silvia si occupa di matematica occupandosi di problemi, abbiamo messo insieme queste due cose per cercare delle soluzioni che possano essere efficaci e a portata di mano.
1: Silvia.
2: Io consiglierei a un genitore di credere nei loro figli, che ce la possono fare in matematica, e quindi se lavoriamo tanto sui docenti nel cercare di aumentare l'autoefficacia e il senso di autostima degli allievi, bisogna farlo anche a casa, quindi essere, diciamo, uniti in questa missione di credere in loro. Questo è il primo segreto. Il secondo è quindi di non dire frasi e confronti su quello che potevo riuscire io come genitore e quello che riusciranno loro, e quindi dar sempre possibilità di riuscita, e inoltre far vivere esperienze positive. Cioè, se io decido di fare un qualcosa con loro di matematica, non farei i compiti o punizioni, o seguirei dal punto di vista matematico l'allievo che è il mio figlio direttamente, non lo seguirei nei compiti, ma semmai cercherei ad esempio giochi didattici sulla matematica, che così facciamo esperienze positiva di gioco e allo stesso tempo impariamo matematica, ad esempio una tombola delle tabelline, se devo chiedergli le tabelline. Quindi cercare di vivere esperienze positive con me facendo questa disciplina che è la matematica.
1: Siamo quasi in conclusione di puntata. Proprio in questi giorni abbiamo caricato le storie sul sito di RSI Kids, rsi.ch/kids, e curiosità, per ogni storia abbiamo anche fatto comporre una canzone agli Sgaffi, la celebre party band cinese più attiva nel panorama cover. Fede, il leader della band, è un maestro delle elementari e quando gli abbiamo proposto di provare a dar vita a canzoni a scopo didattico, ha accolto la proposta in un lampo. Su RSI Kids trovate anche le canzoni degli Sgaffi da ascoltare e riascoltare con i vostri bimbi. Io ringrazio Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ah no, stavo per dimenticarmi che abbiamo prima parlato di Matematicando Festival, che torna anche quest'anno. La città di Locarno si prepara ad animarsi con laboratori, giochi e spettacoli dedicati alla matematica e al suo incontro con altre discipline come il teatro, l'arte, la robotica, la giocoleria e la letteratura. L'appuntamento è per le scuole il 21 e il 22 di maggio, ma poi c'è anche la giornata rivolta a tutta la popolazione il 23 maggio.
2: Capire profondamente com'è fatta, perché a me dispiace tanto quando vedo che non la conoscono, quindi è un giudizio superficiale, come a volte posso aver provato io nel confronti di cose che non conosco. Quindi un conto è conoscerla e poi dire che non ti piace, un conto è non conoscerla e dare un giudizio che molte volte è un luogo comune. Ad esempio, non sono d'accordo sul fatto che la matematica sia fredda, non creativa, perché c'è tantissima creatività nella matematica. Se pensiamo che è talmente astratta da poter concepire infiniti infiniti, vuol dire che ci vuole troppa creatività per gestire la matematica, quindi che è l'opposto di quello che la gente crede. E quindi diamo una possibilità alla matematica di farsi scoprire.
4: Io direi che il bello della matematica è che la matematica è simile alla vita, cioè nella vita hai bisogno di avere delle capacità per risolvere dei problemi, perché questo è strettamente correlato con la sensazione di autostima. Stima. Se io ce la faccio, io valgo. Quindi tutte le volte che noi riusciamo a trasformare l'ansia in curiosità, abbiamo fatto una cosa meravigliosa, e secondo me questa è la cosa più bella che possiamo fare per le nuove generazioni.
1: Trasformare l'ansia in creatività. Ci lasciamo così questa sera. A presto!

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

is not a book of jive. My love is not a hook to make you dive.

0: Pianista, compositore e leader di formazioni ben assortite, Emiliano Dauria ha sempre cercato di restituire una lettura originale della sua intima fascinazione per le atmosfere e i territori del profondo nord europeo. Il suo ultimo lavoro, The Baggage Room, registrato al Bunker Studio di Brooklyn, lo vede alla testa di un quintetto costituito da affermati musicisti americani. Un'occasione babilonica per addentrarci nel laboratorio creativo di uno dei pianisti più interessanti della scena jazz italiana. Emiliano Dauria a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, martedì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Le 7 e un minuto appena scoccate, e dove vi colgono questi saluti mattutini di Rete2? Noi dagli studi di Comano vi immaginiamo, chissà, magari in vacanza, magari ci state ascoltando tramite il web, o forse siete nelle vostre case. Beh, in ogni caso, se volete farcelo sapere, perché no, scriveteci, raccontatelo insieme a qualche critica, a qualche suggerimento o semplicemente ad un saluto, tanto per alleviare la proverbiale solitudine del conduttore radiofonico che qui è oggi Paolo Borgonovo al microfono. Il modo appunto per interagire direttamente è la messaggistica WhatsApp, e vi ricordo il numero 079 382 6765. Di nuovo 079 382 6765. E dopo queste piccole incombenze burocratiche cominciamo a guardare il programma della nostra mattinata, che si concluderà soltanto alle 13. Noi non siamo certamente in vacanza, sono stati più vacanzieri i giornalisti, non sono in edicola come è consuetudine in realtà i quotidiani della Svizzera italiana, e in ogni caso anche quelli italiani, grazie alle vacanze di Ferragosto, in realtà non ci sono arrivati. Quindi sul nostro banco mattutino l'unica presenza cartacea era quella della lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera, e quindi la nostra rassegna dei titoli dei quotidiani sarà un po' più stringata, basata su quello che troviamo appunto sui siti dei quotidiani maggiori su internet. La stessa fonte sarà invece dopo il notiziario delle 7:30, che è il primo appuntamento con l'informazione della nostra mattinata. La stessa fonte sarà comunque il punto di partenza per tre notizie estratte dall'informazione culturale, dalla stampa culturale di oggi. E tutto questo poi per concludersi alle 8 con la prima trasmissione della mattinata, che è Tempo dello Spirito, e la pastora Cristina Arcidiacono in particolare ha come sottotitolo del suo intervento le disubbidienti, cioè quei personaggi femminili forti nella Bibbia che hanno disubbidito, hanno rotto le regole. E poi ci sarà anche spazio per la musica, per l'ultimo album degli U2, Days of Ash. Sì, c'è spiritualità nella musica della popolarissima band internazionale. Dopo il notiziario delle 8:30, Laser in replica ci racconta della biblioteca di Umberto Eco, che a 10 anni dalla sua morte sta per essere trasferita dalla sua casa milanese a Bologna, in spazi appositamente pensati. Pensate che sono ben 45.000 volumi moderni, quelli antichi sono già stati donati in precedenza. Alle 9:05 la Santa Messa, alle 10 Quilisma. Quilisma, la trasmissione di Giovanni Conti, che si occupa di musica e cultura del Medioevo e del Rinascimento, ci porta oggi a scoprire o riscoprire un capolavoro medievale, La leggenda aurea di Jacopo da Varagine. È un libro che è stato importantissimo nella nostra cultura perché ha raccontato le vite dei santi con un gusto anche, potremmo dire, fumettistico, molto didascalico, che si ritrova e che è la fonte di tutta la pittura sacra che noi vediamo raffigurata nelle nostre chiese. E quindi anche nella musica, quindi sentiremo parlare di santi attraverso la musica, o forse di musica attraverso i santi. Alle 10:35 per il Festival d'Autore riproponiamo una serie di interventi che hanno esplorato i rapporti tra Svizzera e Italia. Era il 2024 quando Archivi del Novecento, organizzata da Rete2 e dall'Istituto di Studi Italiani dell'USI, aveva questa rassegna intitolata Lo sguardo parziale, indagando la nostra italianità, l'italianità svizzera. E il tema di oggi sarà l'Italia vista dalla Svizzera, un colloquio tra Stefano Prandi e Fabio Pusterla, a dialogo con Massimo Zenari. Alle 11:35 il concerto della domenica, che ha come titolo Il Sud visto dal Nord. E abbiamo parlato di musica, andiamo verso la musica e ringraziamo la prima ascoltatrice che ci ha scritto oggi e che ci saluta, e noi rispondiamo al suo saluto. Grazie a lei, cara Isa.

Se avete individuato qualcosa di natalizio in questo ascolto, con queste note tenute sui pedali, non avete sbagliato, perché si trattava dell'Allegro estratto dal concerto grosso in Do maggiore pastorale per il Santissimo Natale di Francesco Onofrio Manfredini, compositore dei primi anni del XVIII secolo, l'esecuzione del concerto Copenaghen. E salutiamo anche un altro ascoltatore tra i primissimi a scriverci, che è Pietro da Locarno, e lo ringraziamo per gli apprezzamenti a quello che la nostra radio tenta di fare. E cominciamo allora, dicevamo, con i titoli dei quotidiani online. Il Corriere della Sera ci aggiorna sulle esplosioni nella notte a Kiev, attacco ucraino contro Mosca con 600 droni, 3 feriti, e un caccia spagnolo abbatte un drone nello spazio aereo romeno, e si collega agli abbattimenti che sono stati realizzati ieri dai caccia italiani, sempre nello spazio dell'Europa continentale. E nel frattempo la redazione, sempre del Corriere della Sera, ci racconta di Trump e dell'ossessione retro per le portaerei. Vengono chiesti dal presidente dei cambiamenti miliardari per farle assomigliare esteticamente alle navi della Seconda Guerra Mondiale. È difficile davvero commentare. Nuovi pesanti bombardamenti israeliani in Libano, ieri i morti sono stati 11, la minaccia di Hezbollah, risponderemo agli attacchi. D'altra parte il governo israeliano spiega dal suo punto di vista che questo attacco era una risposta a sua volta a un attacco precedente di Hezbollah, sempre in violazione della famosa tregua, che così poco funziona. Il caso Ranucci, il giornalista Rai, popolarissimo giornalista Rai d'inchiesta, dal legame con l'amico Lavitola al ruolo del factotum, Tavares factotum dell'amico Lavitola, è una storia molto complessa, legata a un attentato che il giornalista ha subito, che ora si scopre organizzato, a sua insaputa a quanto pare, da un suo amico e fondatore, appunto, questo personaggio Lavitola. Il vero stato dell'economia americana e il suo impatto sull'Italia senza pregiudizi è invece l'apertura di un ampio articolo di Federico Rampini, che ci racconta l'America con i numeri e non con la propaganda. Gli europei, triplo oro e record italiano per Diaz, bronzo per Dalla Valle, delusione Crippa, quarto nei 10.000, la marcia, doppio oro con Stano e Fiorini, questo per quanto riguarda l'atletica. E i mondiali di nuoto sono sempre molto vivaci per l'Italia, in particolare la Curtis è bronzo e fa il record nei 50 stile. La Repubblica parte con il caldo estremo che costa all'Italia una manovra di bilancio. L'Europa ha bruciato 180 miliardi, l'1% del PIL, per far fronte alle emergenze del caldo insensato. In Indonesia la scossa terribile, il terremoto sorprende i turisti sulla vetta del Kelimutu, quindi dalla meraviglia alla paura. La Casa Bianca 2028, le primarie statunitensi, i Dem cambiano il calendario delle primarie, puntano sull'elettorato nero per cambiare le sorti di una elezione che quanto mai quest'anno sembra davvero non scritta. E uno sguardo a Avvenire. Avvenire apre con una notizia culturale: cattolici per scelta, non per tradizione, il risveglio della fede nell'Europa secolarizzata. Dall'Irlanda alla Scandinavia, dalla Francia alla Spagna, si registra una crescita silenziosa dell'esperienza cristiana, che si regge nell'aumento dei battesimi e nella riscoperta dei sacramenti in età adulta. In un vecchio continente dove la Chiesa resta larga minoranza, sono segnali che fanno sperare e anche riflettere dal punto di vista del quotidiano. L'adesione di Conte e Schlein all'appello per Gaza, un appello che è stato creato per dare il Nobel per la pace ai bambini della striscia. E la diplomazia, invece, l'articolo di Francesco Talò ci racconta di quel ritiro dell'Afghanistan avvenuto nell'agosto 2021, di cui ancora si porta il peso. E poi l'altro tema, da New York: che fine ha fatto la distensione tra Putin e Trump? Un anno dopo l'Alaska è tornato il gelo.

Se avete avvertito una sensazione di vuoto, quasi di mancanza, in questo ascolto di Frühlingsglaube, pensiero primaverile, impressione di primavera di Franz Schubert, ecco, avete un orecchio migliore di quello di Franz Liszt, perché sì, effettivamente manca qui qualcosa, manca la voce. Manca la voce perché si tratta di un bellissimo lead di Franz Schubert, che però Liszt si è divertito a trascrivere per pianoforte, quindi inserendo nell'accompagnamento schubertiano degli arricchimenti e poi dando alla mano destra alla melodia della voce cantata. E c'è da dire che però anche il pianista Alexandre Kantorov quasi non resiste a ovviare a questa mancanza canticchiando sommessamente la melodia, e in questo catturato dall'impietoso microfono.

0: Era del compositore danese Niels Gade, amico di Schumann, questa novelletta in La minore per pianoforte, violino e violoncello, l'Allegro scherzando in particolare, nell'esecuzione che abbiamo ascoltato dell'ensemble Midwest.
1: L'agenda.
0: La masterclass di Art of Cello, condotta da Cristian Belisario, è arrivata alla fine e dunque i giovani violoncellisti partecipanti proporranno all'ascolto del pubblico brani per violoncello e pianoforte che hanno approfondito con l'eminente maestro. Opere di Beethoven, di Franck, di Johannes Brahms, di Chopin, di Lalo, di Camille Saint-Saëns, di Rachmaninoff. Alle 17 oggi allo studio Foce a Lugano. Invece all'Oratorio San Nazaro in caso di pioggia, o più probabilmente in caso di sole come immaginiamo questa sera alle 21 a Gerra Gambarogno al bagno spiaggia, uno spettacolo dal titolo Impavidi Bretoni. Musica dal vivo senza parole, ma soprattutto burattini. Sì, perché si tratta del Il Castello Incantato, un festival internazionale di teatro di figura nato nel 1998 che si sposta nelle piazzette, nei villaggi, sulle rive del Lago Maggiore, curato dal Teatro dei Fauni. Gli spettacoli sono a ingresso libero, con un carattere popolare, comprendono anche a volte la serata con un laboratorio di costruzione di burattini al volo, un'ora in cui il pubblico costruisce un burattino o una marionetta che poi si porta a casa. Insomma, ci si iscrive sul posto. Altre informazioni le trovate sul sito del Teatro dei Fauni, teatrodeifauni.ch. Ma lo spettacolo di questa sera è del gruppo La Mandale, gruppo francese, musica dal vivo senza parole, e racconta una frenetica storia ad alta tensione con burattini, dalla comicità di Buster Keaton, che mette in luce appunto il lato più oscuro delle nostre case, lato misterioso, forse sì, le tubature. Tutt'altro stile, tutt'altro afflato, grazie al Doric Quartet, Aulos, itinerari sonori tra 700 e 800, eleganza, forma e brio, è il secondo appuntamento della rassegna, che si svolge nel boschetto del Parco Ciani questa mattina alle 10.30 a Lugano, con il Doric Quartet, giovane ensemble formato da flauto, violino, viola e violoncello, programma che accompagna il pubblico in un viaggio tra classicismo e primo romanticismo, con musiche di Mozart, Viotti e Mercadante. In particolare i quartetti con flauto di Mozart sono bellissimi e non abbastanza eseguiti. E dunque alle 10.30 questa mattina nel boschetto del Parco Ciani a Lugano. Invece la Cado Jazz di Giubiasco ospita G and Doctor, il duo formato da Gloria Turrini, voce e batteria, e Riccardo Ferrini, chitarra, con un concerto che propone un viaggio tra le sonorità del blues e le radici nascoste di New Orleans, questa sera alle 20 alla Cado Jazz a Giubiasco. In Piazza Grande a Locarno si è concluso il festival, la piazza ancora calda, potremmo così dire, questa sera propone un film per famiglie sullo schermo gigante del Locarno Film Festival, questa sera alle 21.15, in caso di maltempo al Palexpo Fevi di Locarno. Quest'anno ho presentato il film Il figlio del deserto, con la regia di Gilles de Maistre, un film francese che racconta di una dodicenne che sente nascere dentro di sé il bisogno di partire, di ritrovare le tracce di un bambino nomade di 2 anni scomparso fra le dune in una tempesta di sabbia nel cuore del Sahara. E quindi a Locarno, abbiamo detto, alle 21.15. Invece al museo Hermann Hesse proseguono le letture domenicali, quest'oggi la poesia del viaggio, letture brani dall'Italia, leggono Lucilla Janssens in italiano, Marianne Niculescu in tedesco, al museo Hermann Hesse a Montagnola alle 16.00.

Rita Stroll, autrice di questa grande fantasia, di Quintetto Grande Fantasia, ne abbiamo ascoltato il secondo movimento, Scherzo, nell'esecuzione dell'ensemble Quartetto Hamson, pubblicata dal Palazzetto Brusane, che da sempre promuove lo studio e la diffusione della musica romantica francese e che, tra l'altro, spesso ci accompagna nel ridotto dell'opera con produzioni operistiche di qualità sopraffina. Beh, l'abbiamo appena ascoltata, questo breve estratto dalla grande fantasia di Rita Stroll, e ora andiamo invece direttamente al notiziario con un altro pezzo al femminile, questa volta fugato dalla suite per trio d'archi di Emmy Frenzel-Wegener, nell'esecuzione del trio cappeggiato da Eruditi al violoncello.

0: potrebbero sembrare storie di migranti, quelle vagliate da Charlot questa settimana, ma non ci raccontano solo il coraggio e la speranza di chi si mette in viaggio lungo le rotte migratorie più letali al mondo. I protagonisti di A Place of Safety, il nuovo lavoro del collettivo Kepler 452, sono coloro che con i migranti si trovano a lavorare, a volte per salvarli, altre per accoglierli e aiutarli ad integrarsi. Slow Motion è invece un esempio di teatro partecipato e nasce per iniziativa del Festival di Arzo. Vede confrontarsi un gruppo di persone che vivono nel nostro territorio, alcune da sempre, altre con un passato e un presente migratorio. La nostra storia, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Buona domenica da Fabio Degli Antoni in studio al Locarno Film Festival. Decretato il vincitore del Pardo d'Oro della 79esima edizione. Il premio principale è andato alla pellicola rumena You Don't Belong Here del regista Florin Sherban. Il palmarès con l'inviato a Locarno Marcello Ierace.
3: È una storia familiare, delicata e sofferta, dolente ed emozionante, quella premiata dal Pardo d'Oro 2026. Florin Sherban ha portato a Locarno la necessità di empatia e ha ottenuto consensi e applausi. Due premi anche al sudcoreano Nowhere to Lay My Eyes, film brevissimo, poco più di 70 minuti, ma che ha stregato pubblico e giuria, tanto da farne subito un grande favorito al Pardo d'Oro. Miglior interpretazione femminile è stata quella di Monica Bellucci perché Ticè di Giovanni Tortorici, e un premio è rimasto anche in Ticino grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo. Un palmarès, quello della 79esima edizione del Locarno Film Festival, che così viene commentato dal direttore artistico Gianna Nazzaro.
4: È un palmarès equilibrato, contemporaneo, accessibile, che ha posto l'accento sul primato della forma e del racconto, ed è un palmarès che si cala consapevolmente nelle contraddizioni del nostro tempo, senza però rinunciare a cercare un dialogo autentico con il pubblico e le sue motivazioni.
2: E l'ultimo premio in palio assegnato ieri sera in Piazza Grande è stato quello del Prix du Public, il premio del pubblico andato alla regista svizzero-tedesca Petra Volpe col film drammatico carcerario Frankenlois. Raggiunto il picco minimo glaciale, il deflusso idrico diminuisce e viene invocata la costruzione di dighe. Ad affermarlo è Mathias Huss, glaciologo del Politecnico Federale di Zurigo, responsabile della rete svizzera di monitoraggio dei ghiacciai, intervistato dalla NZZ am Sonntag. Entro il 2100 rimarranno solo dei residui di ghiacciaio o nulla del tutto. L'esperto sollecita quindi la costruzione di ulteriori bacini idrici montani per trattenere l'acqua in quota. Veniamo alla pagina sui diversi incendi, adesso partendo da quello nei pressi del confine con Como, quindi con l'Italia, quello sul Monte Goi è sotto controllo, gli sfollati sono tornati a casa, i pompieri presidiano comunque la vasta area poiché in alcuni punti ci sono state ancora fino a tarda sera delle sporadiche ripartenze. Uno nuovo invece divampato ieri fra le montagne del Piemonte nel territorio di Moglia, probabilmente originato da un fulmine. Altri incendi stanno interessando il territorio vercellese, il più grande è quello sul monte Barone. Nella Spagna nord-orientale un incendio boschivo in Aragona ha costretto all'evacuazione di un migliaio di persone, 600 pompieri per combatterlo. In Andalusia le autorità intravedono l'inizio della fine per meteo favorevole per l'incendio attivo da ormai 8 giorni e che ha interessato 25.000 ettari. Baicani è ora sotto controllo quello boschivo scoppiato venerdì sera sull'isola di Dugi Otok al largo di Zara nella Croazia centrale. In Serbia un incendio sta bruciando una riserva naturale a circa 50 km da Belgrado. In Francia il massiccio dispiegamento di personale e mezzi aerei ha permesso ai vigili del fuoco di arrestare l'avanzata del rogo nella regione delle Landes, tuttavia rimane non circoscritto e non mostra segni di essere sotto controllo. A Montermé, nelle Ardenne, dal sabato mattina sono andati in fumo almeno 25 ettari di bosco da un focolaio che si sta propagando. Il Belgio ha anche gli confrontato con uno dei peggiori incendi della sua storia, a fuoco la vasta riserva boschiva di Lefagne vicino al confine con la Germania. In Grecia è massima allerta poiché il rischio di incendi resta molto elevato in diverse regioni del paese a causa dei forti venti. Nelle ultime 24 ore sono scoppiati oltre 50 roghi, la maggior parte è sotto controllo. E se il fuoco sta preoccupando, anche l'acqua desta paura. Due donne tra i 60 e gli 80 anni sono morte e due neonati sono rimasti feriti a causa di un'inondazione e di una frana nel nord-ovest della Spagna, nelle zone di Castiglia e León. In Giappone invece è salito a 9 il bilancio delle vittime causate dalle piogge straordinarie che hanno colpito nei giorni scorsi la prefettura di Chiba, a est di Tokyo, mentre un uomo risulta ancora disperso. L'uragano Lala invece si avvicina a Big Island, la principale isola delle Hawaii, e si rafforza tempesta di categoria 1, carica di venti forti e piogge torrenziali. La perturbazione potrebbe toccare terra e diventare così la prima del suo genere a colpire direttamente lo Stato in oltre 30 anni. Infine, ieri un aereo della Vietnam Airlines diretto a Hanoi ha fatto ritorno all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo il decollo a causa di problemi tecnici. Dopo l'atterraggio, il Boeing 787 si è fermato sulla pista nord, non essendo più in grado di rullare autonomamente. La pista è stata chiusa e dopo aver spiccato il volo ha volato a cerchio per oltre 2 ore per consumare carburante e quindi tornare allo scalo. Nessun problema comunque ai passeggeri.
5: Lo sport.
6: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Altre due medaglie sono arrivate ieri sera per la Svizzera agli Europei di Atletica dopo Dominic Lobalu d'argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Holmgren. C'è stata anche quella d'argento della staffetta 4% femminile con Fabienne Oenke preferita ad Ayla Del Ponte e con Cora, Frey e Pointé. Il quartetto rossocrociato ha chiuso dietro alla Gran Bretagna e davanti la Polonia, bottino che dunque per la nazionale elvetica sale a quota 7 podi in questa edizione di Birmingham. Mentre nell'heptathlon quarto posto finale per Annick Kellin, l'elvetica in testa dopo il salto in lungo si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, 15 le partite giocate ieri e spiccano i risultati delle squadre di Super League con il 7-0 del Servette sul Bavois, il 6-1 del Basilea con il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys all'Istale, la vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che al supplementare a Brunnen ha vinto 2-1. Oggi si va avanti con anche Vedeggio, squadra di seconda lega, contro il Lugano. Partita che si gioca alla IL Arena con inizio alle 16 e ci sarà la diretta TV su RSI La 2. E oggi si chiudono anche i campionati europei di nuoto di Parigi con le staffette, attenzione particolare per noi alla 4% maschile e in acqua ci sarà anche Noè Ponti, batteria alle 10.49, eventuale finale alle 20.11, giornata che ieri a Parigi è stata segnata dal record del mondo dei 1500 metri del 19enne tedesco Liebmann e dal primato europeo della francese Molu nei 100 dorso. Infine agli europei di ginnastica di Zagabri, Elena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero, la sua prima in carriera nella gara vinta dall'italiana Esposito. Ieri la ticinese, la prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
7: La meteo. Oggi al mattino tempo abbastanza soleggiato, ma con graduale aumento della nuvolosità a partire dalle Alpi. Da metà giornata previsti alcuni rovesci e temporali a partire dall'Alto Ticino, in graduale estensione alle altre regioni. Nel corso della serata passaggio a tempo asciutto. A basse quote, temperatura massima sui 31 gradi, in alta Engadina 22. Forte raffiche di vento in prossimità dei temporali. In montagna, vento debole dal settore ovest, in rotazione a nord-ovest verso sera, isoterma di gradi a 4.000 metri. A sud delle Alpi, l'attuale ondata di caldo proseguirà fino ad almeno mercoledì 19 agosto. A nord delle Alpi, l'allerta canicola di livello 3 termina questa sera.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Piotr Ilyich Čajkovskij, scherzo dall'opera 42, il violinista Johan Dalene con Peter Frils Johansson.

e approfittando dell'uscita di alcuni libri sull'argomento ha voluto sottoporre a una verifica la macchina della nostra lingua. Beh, nel complesso ci dice Antonelli che il nostro vocabolario resta all'80% ancora quello di Dante. Accanto ai neologismi alla moda o agli anglismi resistono parole antiquate magari ancora usate a scuola o soltanto a scuola. La capacità di lettura in Italia intanto crolla, per l'Ocse è il 35% della popolazione è pari o sotto il livello minimo di competenza nella lettura. Non lo dice l'articolo, ma lo aggiungiamo noi: in Ticino le cose vanno molto meglio perché siamo attestati al 23%, e questo così, un piccolo momento di possiamo anche dire di orgoglio da parte di una piccola minoranza linguistica che non guarda dal basso all'alto la madrepatria della nostra lingua. Però l'articolazione è un gioco di questo articolo sulle varie parti della macchina. Il contachilometri è metafora della storia, la carrozzeria è quella del lessico, la trasmissione, la sintassi, i freni sono la grammatica normativa e, per esempio, allora parliamo dei filtri, i filtri del motore che diventano i filtri. E citazione da Fabri Fibra: lo prometto, raga, sì, lo prometto in questo circo, come le canne in Spagna dico cose senza filtro. E così commenta questa citazione il linguista, che ci dice che a chi teme che l'influsso anglo-americano possa infiltrarsi più a fondo nella nostra lingua fino a modificarne la struttura, sarà bene ricordare con Lombardi Vallauri che l'inglese è del tutto impotente sulla morfologia dell'italiano, non riesce a entrare nel meccanismo con cui la nostra lingua funziona. Al massimo prendiamo parole inglesi e le italianizziamo drammaticamente. E comunque diverso è il caso di altri vocabolari come il devoto Oli, che rispetto allo Zingarelli comprende anche gli anglicismi adattati come bistecca, che è un anglicismo adattato, e le voci sì, qui in questo caso in effetti arrivano addirittura al 4,5% del nostro vocabolario, però forse siamo un po' esagerati. Gli stessi anni hanno anche visto una larga riservata dai dizionari dell'italiano a parole di provenienza dialettale ragionale. Regionale, ulteriore spia di quella risorgenza per molti versi inattesa ma intensa dopo la novecentesca fase di sdialettizzazione a cui fanno riferimento gli storici. L'uso del dialetto si indebolisce in Italia rispetto ai dati precedenti, ma ancora 4 persone su 10 dichiarano di usarlo da solo o alternato e mescolato all'italiano in famiglia o tra amici. Un'indagine del 2025 dice che il 74% degli italiani intervistati ritiene che i dialetti abbiano un valore culturale meritevole di tutela istituzionale, e la citazione del rapper Fabri Fibra sarà però da mettere in relazione con un terzo filtro, quello che storicamente distingue gli usi linguistici pubblici e privati, tenendo al di fuori dei primi turpiloquio e disfemismi. Cioè, come ricorda Lidia Ravera, riferendosi a Porci con le ali, libro scritto insieme a Marco Lombardo Radice nel 1976, quella rigida divisione tra pubblico e privato è stata messa drasticamente in discussione tra la metà degli anni 60 e la fine dei 70. C'erano paroline zuccherose, scrive appunto la Ravera, per non chiamare gli organi o l'atto sessuale con il loro nome. La scelta di usare quelle parole negate si poi rivelata dirompente. Così la citazione, e continua Antonelli: sulla base di alcune banche dati dell'italiano parlato è stato calcolato che tra il 1992 e il 2019 la presenza di parolacce è passata dallo 0,08 allo 0,21% delle parole pronunciate. Già nel 1993, d'altra parte, cazzo risultava al 722esimo posto tra i vocaboli più ricorrenti nel parlato di tutti i giorni, dopo parole normalissime come notare e prima del colore verde, per esempio. Comunque, prova su strada e tagliando l'italiano viaggia, più che un articolo davvero un saggio, Giuseppe Antonelli lo firma nelle pagine della lettura del Corriere della Sera.

Le musiche scelte dalla nostra redazione, e ringraziamo in particolare la raffinata cura di Barbara Tartari, oggi ci stanno proponendo varie trascrizioni. È bello che una trascrizione riporti a nuova vita e a diversa veste un brano musicale magari non noto. Questo però è noto, lo è parecchio, e parliamo di un preludio, il 12° dal primo libro dei preludi per pianoforte di Claude Debussy, che abbiamo sentito trascritto, rifatto, ripensato per violino e pianoforte grazie a Daniel Hope e a Simon Crawford Phillips. Ed ora passiamo a un altro argomento grazie all'Avvenire Online. L'articolo di Gianni Vacchelli ha come titolo "Curare, conoscere, trasformare la medicina plurale delle donne". Che cosa hanno fatto le donne mentre l'umanità imparava a combattere malattie, dolore e morte? È la domanda che anima Daniela Minerva in Medicina Femminile Plurale. Per Bollati Boringhieri, pubblicato quest'anno, una ricostruzione diacronica, non una galleria compensativa di eroine dimenticate. Al centro, infatti, non sono soltanto le poche sapienti entrate nella leggenda, ma le donne tutte, nelle case, nei campi, nelle città, nei templi, nei conventi, nei bordelli, nelle fabbriche e poi anche nelle università e negli ospedali. Prima di essere riconosciute come mediche o scienziate, le donne hanno nutrito, assistito, curato, sperimentato rimedi, custodito conoscenze sul corpo e sulla nascita. La medicina, la maternità e la cura del gruppo sono state un terreno di coltura dell'evoluzione del modo di conoscere della nostra specie. Le raccoglitrici preistoriche imparano a distinguere piante utili e nocive, a classificare, ricordare, trasmettere, insomma, a fare scienza. Questo filo d'oro, più che un filo rosso, attraversa il mondo antico, le case romane, i monasteri, la medicina medievale. E Minerva ricostruisce il lavoro di levatrici, guaritrici, farmacologhe, nobildonne, religiose, sottraendolo al mito e alla rimozione. A Salerno, dove culture greche, arabe, ebraiche e cristiane si incontrano, quando nasce il primo abbozzo di medicina scientifica, la scuola salernitana, le donne ci sono. Non una donna speciale, geniale, ma una schiera di dottoresse. E quindi diventa meno un'icona che l'indizio di una cultura medica femminile diffusa. Hildegarda von Bingen, Hildegarda di Bingen, una figura di confine che congiunge l'osservazione empirica, la ricerca, la corporità e la fede. Con università e professionalizzazioni, sapere condiviso viene separato, gerarchizzato e spesso sempre più sottratto alle donne, e l'Ottocento è il passaggio più oscuro. Il corpo femminile nell'Ottocento è osservato, medicalizzato, e perfino la mestruazione diventa una malattia. Parole come isterismo, che ancora oggi usiamo, sono legate a questa idea dell'utero come appunto strumento, momento di mistero e di animalità della donna. E quindi la medicina scientifica partecipa in un certo senso alla costruzione del patriarcato, anche se però è la medicina che ci salva la vita. L'ingresso delle donne nella sanità pubblica modifica il quadro, e sono le filantrope che trasformano l'igiene domestica in azione sociale. E quindi, per esempio, Josephine Butler combatte le ispezioni vaginali imposte alle prostitute inglesi con lo speculum, divenuto il fallo di Stato, come lo chiama. Florence Nightingale porta nell'ospedale disciplina, pulizia e lettura dei dati. Insomma, fu la statistica l'arma della Florence Nightingale per riformare gli ospedali inglesi e poi americani. E insomma, tutto questo poi per arrivare alla modernità, dove per fortuna, se c'è un modo femminile di conoscere, non è innato o di genere, ma è storicamente di genere, nasce dalle esperienze, dagli spazi e dai compiti assegnati alle donne nei secoli. Quindi una femminilizzazione della medicina che non coincide con la sostituzione degli uomini ai vertici sarebbe banale. La questione esiste in termini di liberazione dei contenuti, dice la studiosa. Significa modificare domande, priorità, organizzazione della cura e criteri della ricerca, anche se restano, certo, il tetto di cristallo, il peso familiare, le carriere rallentate e l'accesso diseguale al potere scientifico. Comunque, tutto questo è raccontato in Medicina Femminile Plurale per Bollati Boringhieri, e noi lo abbiamo raccontato a nostra volta grazie all'articolo di Gianni Vacchelli, che si trova su Avvenire Online.

0: presto dalla sonata per pianoforte numero 8 in La minore di Wolfgang Amadeus Mozart, un piccolo capolavoro. L'abbiamo ascoltato eseguito da Hélène Grimaud e noi ora cerchiamo di crearci davanti agli occhi un quadro al centro. Un uomo legato all'albero maestro di una trireme sfida le onde, ai lati, appollaiate su spuntoni di roccia, tre creature mostruose, metà donna e metà uccello, tentano di ammaliarlo con la lira, il doppio flauto e il canto, e in basso scheletri umani evocano la fine dei marinai caduti nel tranello delle famigerate sirene. Oggi va tanto di moda l'Odissea, grazie alla riscoperta, per chi ne avesse bisogno, del colossal americano di Christopher Nolan. Certamente è l'episodio del libro dodicesimo dell'Odissea, cioè Ulisse che viene sedotto dalle sirene. E noi lo raccontiamo grazie a un quadretto pompeiano in cornice rossa su sfondo nero che cattura appunto l'incontro fatidico tra l'eroe e le leggendarie figure di donne, che nell'originale sono donne pennute, solo secoli più tardi saranno fornite di coda di pesce. Lo facciamo grazie a un articolo su Fanpage di Claudia Procentese. Ebbene, questo pezzo è un affresco di 48 cm di lunghezza e larghezza, datato al 50-75 d.C. e che testimonia la moda dei viaggi di Ulisse in quegli anni, decorazioni parietali ispirate ai viaggi di Ulisse. È un affresco pompeiano che appartiene al British Museum. Tuttavia, racconta la studiosa, cercando di risalire all'esatta ubicazione nelle sale londinesi tramite il numero di inventario, si scopre un dettaglio sorprendente. A Londra questo affresco non è esposto. Viene tenuto nei depositi e lo si può vedere soltanto ora in una mostra a Napoli, poi andrà altrove in giro per il mondo, ma in realtà non è esposto normalmente. E quindi quando Pompei faceva gola all'Europa, le origini del sacco legalizzato, perché come è finito oltre Manica questo affresco di Pompei? C'è finito quando Napoli nel 18-19 secolo è il centro nevralgico per il milieu antiquario locale straniero. I regi scavi, iniziati a Ercolano nel 1738, poi usavano i reperti freschi di scavo come omaggi a personalità e capi di Stato, e tramite un acquisto è arrivato poi al British Museum. E si va però a Napoli per poterlo vedere ora, finché la mostra è attiva, perché poi al British Museum non si vedrà mai più. E noi invece ora sono le 8:01, lasciamo lo spazio al tempo dello spirito, sentiremo parlare di donne disobbedienti e di spiritualità in una rock band e di tanto altro.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito Estate. Le disubbidienti sono le protagoniste questa settimana della rubrica curata dalla pastora Cristina Arcidiacono. Nel corso dell'estate la pastora Arcidiacono ci sta guidando alla scoperta di personaggi femminili presenti nella Bibbia, a partire da un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, un libro che ha curato con la teologa Lidia Maggi e che presenta delle splendide illustrazioni di Silvia Gastaldi. Oggi la pastora Cristina Arcidiacono presenta alcune donne che hanno disubbidito, con coraggio hanno intrapreso strade diverse da quelle tracciate. A seguire un ascolto musicale. Lo scorso febbraio gli U2 hanno pubblicato l'album Days of Ash, un lavoro che si muove fra attualità, politica, ma anche degli accenti spirituali, come spesso accade nei lavori della celebre rock band. E poi in chiusura della puntata, insieme al pastore Luca Maria Negro, toccheremo alcuni aspetti della liturgia e del culto protestanti. Il pastore Negro cura per noi nel corso di tutta l'estate una rubrica dedicata alla crisi e al rinnovamento della liturgia in ambito protestante. Come annunciato in apertura, ci addentriamo adesso nel mondo biblico, incontrando alcune donne che hanno disubbidito. Ci racconta queste due storie la pastora Cristina Arcidiacono.
1: Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia.
3: a cura di Cristina Arcidiacono.
4: Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi parliamo di disubbidienti. E in questo gruppo le categorie si mescolano, come in realtà accade in ogni gruppo di donne. Perché le donne narrate nelle scritture non sono mai immagini piatte, ma portano con sé tutti i colori dello spettro umano. Una delle disubbidienti, la cui storia non si conosce molto, è la moglie di Lot, la cui vita è radicalmente trasformata nello spazio di un versetto. In Genesi 19, al versetto 26, infatti si legge: «Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale». Che cosa c'era in quell'ultimo voltarsi indietro? In realtà forse la sua vita era già cambiata prima di andar via dalla sua città, Sodoma. La notte in cui gli abitanti di Sodoma pretendevano di violentare due messaggeri del Signore, ospitati a casa di Lot, egli era uscito loro incontro e aveva detto: «Datemi ascolto, ho due figlie, ancora vergini, ve le porterò fuori e potrete farne quel che ne vorrete. Ma non toccate gli uomini, sono miei ospiti». Già statua di sale, paralizzata era la madre nell'ascoltare l'offerta terribile di Lot, che apre uno squarcio sulla verità scandalosa di ciò che le donne, le figlie, potevano significare nella società patriarcale. Squarcio che sanguina ancora oggi. Poi la distruzione, il fuoco, le fiamme, la salvezza promessa a Lot, nipote di Abramo, e alla sua famiglia. Sulla sponda est del Mar Morto c'è una grande concrezione di sale, nota come moglie di Lot. L'unico versetto in cui questa donna è protagonista è proprio quello in cui si trasforma in statua. Non ha ascoltato le direttive dei messaggeri che ingiungono a Lot di sbrigarsi, di non voltarsi indietro. Forse in quell'ultimo sguardo c'è il dolore per una fine, fine della città amata, ma anche fine di una relazione familiare, segnata senza appello dalle parole di Lot. Il voltarsi indietro mi rimanda a Orfeo, che nel mito greco disubbidirà alla divinità e guarderà indietro, perdendo l'amata Euridice che lo seguiva fuori dal regno dei morti. In gioco, tanto per Orfeo quanto per la moglie di Lot, c'è lo sguardo. Con quel sguardo guardo il passato. «Ricordatevi della moglie di Lot», ammonirà Gesù nel Vangelo di Luca, a significare per opposizione l'esigenza di prontezza, di vigilanza nel momento d'incontro con la nuova realtà che il Signore inaugura in Cristo. Riuscirò a ricordare anche il dolore di questa donna? Uno sguardo verso la vita, contro la malvagità e la morte, è invece quello delle levatrici presenti nel libro dell'Esodo. Il libro inizia così: «Questi sono i nomi dei figli di Israele venuti in Egitto». Ed Esodo racconta la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù, un tema centrale della narrazione biblica. Ma accanto ai figli ci sono anche le figlie, che resisteranno davanti ai provvedimenti di Faraone e faranno sì che la storia possa andare avanti. Vi è una certa ironia nella narrazione. Perché è vero, senza Mosè non ci sarebbe stata storia. Tuttavia, senza l'iniziativa di queste donne, delle levatrici, non ci sarebbe stato Mosè. Le levatrici saranno le prime di una schiera di donne che nel testo custodiranno e permetteranno a Mosè e con lui al popolo di vivere. Basta pensare alla sorella di Mosè, che poi farà in modo che il bambino venga trovato e allevato dalla figlia del faraone, e così via. Il racconto ricorda il libro di Ester. Il malvagio faraone sembra avere un piano crudele e infallibile, ma le piccole levatrici riescono a sgominarlo non ubbidendo. E Dio è con loro. Sifra e Pua. Bellezza e splendore sono i loro nomi. Incarnano la forza della vita. La loro ubbidienza va al Signore, il cui desiderio creativo favorisce la loro azione, che poi è una non azione, un desistere dal fare ciò che il faraone ha loro comandato, una resistenza non violenta in nome della vita. È il timore di Dio che permette loro di non aver paura del potere del faraone, di agire seguendo la voce della giustizia e della vita. E l'ironia è ancora più profonda. Comandando l'uccisione dei nati maschi, Faraone segna la propria volontà di annientare un popolo uccidendo una generazione di uomini. Ma è con le donne che la storia va avanti. L'idea di Faraone si dimostra ridicola. Possano anche Sifra e Pua essere ricordate.

Tempo dello Spirito Estate andrà in onda fino alla prossima domenica, il 23 agosto. Vi ricordo intanto che potete riascoltarci collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.

The Tears of Things è un brano degli U2 che fa parte dell'album Days of Ash, uscito a febbraio di quest'anno, esattamente il 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri. Un album legato all'attualità, molto politico, ma sotto certi aspetti anche spirituale e biblico, come molti lavori della band. In particolare, The Tears of Things parla di lacrime e spiritualità, richiama ad esempio il pianto di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro. Gesù pianse, il versetto forse più intenso di tutto il Nuovo Testamento.

0: con questo ascolto musicale del brano The Tears of Things, una canzone molto intensa degli U2, parte dell'album Days of Ash uscito a febbraio, passiamo alla rubrica curata per noi dal pastore Luca Maria Negro. Togliti i sandali, il culto protestante fra crisi e rinnovamento è il titolo della rubrica che il pastore Negro propone nel corso di questa estate. Oggi ci guida alla comprensione di un concetto molto significativo. Il culto, spiega il pastore Negro, ogni culto dovrebbe essere una sorta di ricapitolazione della storia della salvezza. Ciascuna parte della celebrazione, insomma, dovrebbe costituire una memoria viva di ciò che Dio ha fatto per il genere umano. Ascoltiamo il suo intervento.
1: Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
2: La volta scorsa abbiamo parlato di recuperare il carattere eucaristico del culto, cioè di riscoprire l'unità della cosiddetta liturgia della parola e della liturgia eucaristica della cena del Signore. Collegato a questo, oggi vorrei parlare di un altro aspetto della liturgia che va recuperato e valorizzato. Il culto come anamnesi, o per dirla in termini più semplici, come ricapitolazione, come memoria viva della storia della salvezza. La parola greca anamnesi vuol dire letteralmente ricordo, memoria. La troviamo nell'istituzione della cena in Luca e nella prima lettera ai Corinzi. Fate questo in memoria, anamnesi appunto, di me. Qui l'Apostolo Paolo parla in specifico della cena del Signore, ma il concetto di anamnesi o memoria o ricapitolazione si può applicare all'intero culto cristiano, spiegava Jean-Jacques von Almen.
3: Il culto fa l'anamnesi della storia della salvezza del mondo, tanto nella sua ampiezza cronologica quanto nella sua portata teologica. Quello che caratterizza in sostanza la liturgia cristiana è di essere la celebrazione della nostra redenzione. Nel fare l'anamnesi di Gesù Cristo, fate questo in memoria di me, il culto cristiano celebra e dunque rende presente e agente quello che Dio ha fatto, come anche quello che farà e quello che fa per la salvezza del mondo. Gesù è presente con tutta la sua opera. La Chiesa è presente con tutta la sua storia. Il creato è presente con tutti i suoi sospiri.
2: È interessante notare che questa anamnesi, questa memoria, non si limita al passato, ma si proietta anche nel futuro. Scrive ancora von Almen:
3: il culto cristiano non è soltanto il pasto istituito da Gesù prima di morire. È anche, già, il pasto messianico degli ultimi tempi. Celebra la salvezza che viene e che nulla potrà più contestare. Come è anamnesi di ciò che ha fondato e reso possibile nel passato la storia della salvezza, anamnesi della morte e risurrezione di Cristo, così è anche anamnesi della parusia, il ritorno di Cristo, per quanto paradossale questo possa sembrare. Ecco perché, nonostante le tentazioni e le sofferenze che attendono ancora la Chiesa, il suo culto chiede di essere celebrato nella gioia della vittoria irreversibile di Pasqua e la inserisce in questa vittoria.
2: Dunque, tradurre il termine anamnesi semplicemente come memoria o memoriale o commemorazione, quindi identificare la Santa Cena con la memoria di un lontano passato, non è preciso e non è sufficiente. Si tratta piuttosto di una memoria viva, di una memoria che trasforma il nostro presente e prefigura il nostro futuro. È insieme, diceva ancora von Almen,
3: l'evocazione rituale di un avvenimento passato per rendergli la forza che aveva al momento in cui si è verificato, e di conseguenza la grazia fatta a quanti si uniscono per questo ricordo di diventare beneficiari dell'evento commemorato.
2: E proprio questo è il senso della cosiddetta Haggadah di Pesach, cioè la liturgia della cena pasquale ebraica. in cui si afferma che in ogni generazione ognuno deve considerarsi come se egli stesso fosse uscito dall'Egitto. Spiega ancora von Almen.
3: Per un ebreo, celebrare la Pasqua, farne l'anamnesi, vuol dire rivivere egli stesso l'uscita dall'Egitto e riconoscere per sé questa salvezza. La cena cristiana è una celebrazione assolutamente parallela. Fare l'anamnesi di Gesù, dietro il suo comando, spezzando il pane e condividendolo, rendendo grazie per il calice e bevendone tutti, vuol dire questo: attestare che Dio ha riconciliato il mondo a sé. Permettere a questo evento, lontano e passato, di manifestare la sua potenza salvifica, qui e ora. Diventare beneficiari della vita che ne promana, quando lo si celebri nelle dovute condizioni.
2: Questo parallelo con la Pasqua ebraica, a mio avviso, è importante perché mette in discussione le nostre teologie eucaristiche, tutte, nel senso che la cena non può essere una ripetizione del sacrificio di Cristo, ma non è neanche una semplice commemorazione come le commemorazioni dei defunti che si fanno una volta l'anno. La cena è anamnesi, appunto, cioè celebrazione viva che tende a rendere presente la storia della salvezza per ciascuno di noi, tende a ricapitolarla perché ciascuna e ciascuno possano afferrare la grazia di Dio e accettarla. E soprattutto questo concetto di celebrazione della storia della salvezza non vale solo per la cena del Signore, ma tutto il culto deve essere in qualche modo anamnesi. Il culto, ogni culto, dovrebbe essere in una certa misura una dogmatica in sintesi, cioè un riassunto degli articoli del credo. Per questo è importante che il culto abbia una sua articolazione. Ciascun elemento del culto, infatti, corrisponde agli elementi fondanti della nostra fede. Ma ci sono alcune parti del culto, oltre ovviamente alla cena, che rispondono in modo speciale a questa esigenza di celebrare la storia della salvezza. Penso in particolare alla confessione di fede, che è uno degli elementi che sono spesso trascurati nel nostro culto e che andrebbe rivitalizzato, per esempio, non ripetendo sempre gli stessi autorevolissimi, per carità, testi classici come il credo apostolico o quello niceno-costantinopolitano, ma anche cercando di dire la nostra fede con parole e concetti che parlino direttamente ai nostri contemporanei.

Siamo in chiusura di questa puntata, grazie per aver seguito Tempo dello Spirito. La prossima domenica andremo in onda con l'ultima puntata in versione estiva. Appuntamento fra una settimana, come di consueto, alle ore 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica!

Beh, quasi si percepisce l'attacco dei mulini a vento in questo movimento che ha appunto questo sottotitolo dalla suite per orchestra in sol maggiore Burlesque de Quichotte di Georg Philipp Telemann, dunque dedicato alle visioni e ai racconti di Don Chisciotte, qui nell'esecuzione dell'orchestra da camera di Tolosa. Oggi abbiamo parlato molto di trascrizioni ed eccone una che però è una trascrizione inversa, o forse alla seconda, perché Johann Sebastian Bach compone, ci ha consegnato delle trio sonate per organo difficilissime, che sono scritte forse come a loro volta rifacimenti di trio sonate, veramente trio sonate in trio, in cui le due mani dialogano con il pedale. E cosa fa la violinista Isabelle Faust? Fa l'operazione inversa, quindi riportandole alla loro originaria, forse, strumentazione. Ed ecco quindi che esegue il terzo movimento dalla trio sonata in do maggiore 529 del catalogo bachiano con l'Académie für Alte Musik, Isabelle Faust, appunto la musica, e di Johann Sebastian Bach.

0: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Il Locarno Film Festival ha decretato il vincitore del Pardo d'Oro della 79esima edizione. Il premio principale è andato alla pellicola rumena You Don't Belong Here del regista Florin Sherman. Il palmarès con l'inviato Locarno Marcello Ierace.
1: È una storia familiare, delicata e sofferta, dolente ed emozionante, quella premiata dal Pardo d'Oro 2026. Florin Sherman ha portato a Locarno la necessità di empatia e ha ottenuto consensi e applausi. Due premi anche al sudcoreano Nowhere to Lay My Eyes, film brevissimo, poco più di 70 minuti, ma che ha stregato pubblico e giuria, tanto da farne subito un grande favorito al Pardo d'Oro. Miglior interpretazione femminile è stata quella di Monica Bellucci perché Ticè di Giovanni Tortorici, e un premio è rimasto anche in Ticino grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo. Un palmarès, quello della 79esima edizione del Locarno Film Festival, che così viene commentato dal direttore artistico Gianna Nazzaro.
2: È un palmarès equilibrato, contemporaneo, accessibile, che ha posto l'accento sul primato della forma e del racconto, ed è un palmarès che si cala consapevolmente nelle contraddizioni del nostro tempo, senza però rinunciare a cercare un dialogo autentico con il pubblico e le sue motivazioni.
0: E infine la regista svizzero-tedesca Petra Volpe a aggiudicarsi il premio del pubblico, il Prix du Public, per il film drammatico carcerario Frank Lewis. Era l'ultimo premio in palio assegnato ieri sera in Piazza Grande. Nel Canton Vaud, la controversa consigliera di Stato Valérie Ditli ha annunciato in un'intervista a Le Matin Dimanche che intende ricandidarsi per il governo e che per questo tenterà di convincere il suo partito, il centro, che l'ha scaricata in vista delle elezioni di febbraio, per non compromettere la possibilità di allearsi con altri partiti. Valérie Ditli è al centro di una profonda crisi politica e giudiziaria che le è costata la perdita del Dipartimento Cantonale delle Finanze e l'apertura di inchieste penali a suo carico per abuso di autorità e per la gestione di mandati pubblici. Spostiamoci nei Grigioni e Engadina, dove ieri c'è stato un incidente nella Val Roseg sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Si contò un morto, 12 feriti. Il cocchio faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti oggi dalla polizia rettica. In Ticino ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di ieri mattina a Lugano ha coltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia comunale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Indonesia è per ora di 47 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che 24 ore fa circa ha colpito in particolare l'isola di Flores. Diversi feriti, centinaia, gli edifici danneggiati dal sisma e dalle decine di scosse di assestamento successive. La Russia ha nuovamente attaccato la capitale ucraina, Kiev, stanotte, causando almeno un morto. Sono divampati incendi in due quartieri. Ucraina che segnala attacchi anche con missili, bombe plananti e droni in altre aree del paese. Sul fronte opposto, l'Ucraina ha lanciato 600 droni su Mosca e nei suoi pressi, causando 3 feriti. Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele, colpito anche il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah. In Cisgiordania invece continuano gli assalti ai civili da parte dei coloni israeliani. Infine, secondo il Zontax Blick, i consumatori svizzeri si trovano sempre più spesso di fronte a rincari occulti dovuti alla riduzione delle dimensioni delle confezioni. Con la cosiddetta shrinkflation o riduzionflazione, i produttori diminuiscono le quantità di prodotto mentre il prezzo per unità di misura aumenta. Il sorvegliante dei prezzi Stefan Meyer-Hans definisce le confezioni ridotte legali. a condizione che la quantità sia dichiarata correttamente. Tuttavia osserva che tale pratica appare piuttosto scorretta e potrebbe compromettere evidentemente la fiducia dei consumatori. L'informazione scorre sui canali RSI, come pure tra pochi secondi con lo sport, non prima di avervi augurato una felice domenica anche in nostra compagnia.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Omar Meschal. Altre due medaglie ieri sera per la Svizzera agli Europei di atletica. Dopo Dominic Lobalu, argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Almgren, c'è stata anche l'argento della staffetta 4% femminile, con Fabien Önke a rimpiazzare Ayla Del Ponte, che ha rinunciato a gareggiare in finale. Il quartetto rosso crociato ha chiuso solo dietro alla Gran Bretagna. Bottino dunque per la nazionale elvetica, che sale a quota 7 medaglie a Birmingham. Nell'heptathlon, quarto posto finale invece per Annik Kellin. L'elvetica in testa dopo il salto in lungo si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. E siamo al calcio, con il primo turno di Coppa Svizzera ed il passaggio del turno per il Taverne, che al supplementare ha vinto 2-1 a Brunnen. Avanzano anche le squadre di Super League: 7-0 del Servette sul Bavois, 6-1 della Basilea contro il Courtauld, 4-0 dello Young Boys all'Istal e Grasshopper, che ha sconfitto 5-0 il Regensdorf. Oggi alle 16 all'AIL Arena il Vedeggio, squadra di seconda lega, affronta il Lugano con una diretta TV sulla 2. Calciomercato: Nico Elvedi raggiunge Noah Okafor al Leeds. Il difensore della nazionale, secondo diversi media, ha firmato un contratto fino al 2029 e lascia il Borussia Mönchengladbach dopo 11 anni. Il Blick annuncia invece il passaggio del centrocampista Remo Freuler dalla Bologna all'Olympiakos. Due stagioni l'accordo con la formazione greca. E oggi si chiudono anche gli europei di nuoto di Parigi con le staffette e particolare attenzione alla 4% maschile, dove in acqua ci sarà anche Noè Ponti. Batteria alle 10:49, eventuale finale in serata alle 20:11. Giornata che a Parigi è stata segnata dal record del mondo nei 1500 metri del 19enne tedesco Lippmann e dal primato europeo per la francese Molu nei 100 dorso al femminile. Tennis: Novak Djokovic eliminato d'entrata al Masters 1000 di Cincinnati. Il serbo si è arreso 2-6, 6-4, 6-4 l'argentino Tirtante. Infine, gli europei di ginnastica a Zagabria con Lena Bickel, che ha chiuso all'ottavo posto la finale al corpo libero, la sua prima in carriera. Nella gara vinta dall'italiana Esposito, la ticinese, prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio complessivo di 13:088.
3: Rete 2.

0: Laser.
1: Una biblioteca non è una somma di libri, è un organismo vivente con una vita autonoma, affermò Umberto Eco nella Lectio Magistralis che tenne nel 2007 al Salone del Libro di Torino. E se una biblioteca è un organismo dove ognuno dei suoi elementi entra in relazione con gli altri, traslocarla può diventare un'operazione complessa e anche molto interessante. A 10 anni dalla morte di Umberto Eco, la sua biblioteca sta per essere trasferita dalla sua abitazione di Milano a Bologna, città in cui impresse il segno indelebile del suo insegnamento universitario. In spazi appositamente progettati all'interno della Biblioteca Universitaria di Bologna verranno trasferiti i suoi oltre 45.000 volumi moderni. Quegli antichi sono andati alla Braidense di Milano. La Fondazione Umberto Eco, che si prende cura di preservare e valorizzare questo patrimonio librario unico, scrive nel suo sito che la sua opera ci insegna che raccontare non è solo dire, ma anche scegliere, montare, condividere spazi di senso. Allora potremmo osservare che traslocare la sua biblioteca è in fondo proprio un racconto in questo senso, in cui si tratta appunto di scegliere, montare, condividere spazi di senso. Più che un trasloco, lo spostamento di questi libri è una traduzione, riflettendo sulla quale ci giungono, grazie agli ospiti di questa puntata, interessanti squarci di luce sul pensiero del grande ed eclettico intellettuale. Abbiamo intervistato a Bologna Riccardo Fedriga, direttore scientifico della Fondazione Umberto Eco, nonché storico delle idee e docente all'Università di Bologna, e Francesca Tancini, esperta scientifica della Fondazione Umberto Eco, nonché storica dell'arte e bibliotecaria. Riccardo Fedriga, cosa state facendo in concreto?
2: Allora, in concreto, molto semplicemente stiamo trasferendo una biblioteca privata in un luogo pubblico. Quello che può sembrare una cosa molto semplice è in realtà una cosa molto complessa già da questa definizione, perché la biblioteca privata di Umberto Eco, che venne donata dagli eredi nel 2020-21, dopo la morte del professore nel 2016, venne donata allo Stato, e quindi nel momento stesso in cui passa un bene privato organizzato secondo criteri privati e individuali per lavorare sostanzialmente, perché era la biblioteca di lavoro, mentre c'era un'altra biblioteca in casa Eco in Piazza Castello a Milano, che era la biblioteca dei libri antichi, che è andata alla Biblioteca Nazionale Braidense. E invece la biblioteca di lavoro era la biblioteca privata di Eco, dislocata tra Milano e la campagna Montecerignone, e lì vuol dire non solo trasferire una biblioteca, che può sembrare una cosa abbastanza semplice, fatto salvo il fatto che sono 50.000 volumi o 45.000 volumi, ma la cosa complessa è proprio organizzare dei criteri, creare dei criteri perché una, diciamo così, mente vegetale privata diventi una mente vegetale pubblica e aperta a tutti. Questo è invece una cosa molto complessa che noi abbiamo cercato di organizzare proprio lavorando sul concetto di mente, cioè la nostra idea era quella, ed è evidente che è così e speriamo, anzi siamo fiduciosi che sarà così, di ricostituire alcuni modi di pensare di Eco stesso. E a partire dalla cultura materiale, sulla quale Eco ha sempre molto insistito, cioè da una storia materiale delle idee, e la prima storia materiale delle idee che ci si trova di fronte quando si entra nella biblioteca di Eco è l'ordine dei suoi libri. E quindi questo abbiamo cercato di fare. È evidente che nel trasferimento da un ordine all'altro, Eco stesso ce lo insegna, perdi qualche cosa e guadagni qualcos'altro. Il trasferimento quindi è proprio una traduzione, è un tradimento. Del resto Eco stesso definiva il libro come il tardo tradimento di un libro precedente, e questo abbiamo cercato di fare, cioè di ricostruire in parte. Ovviamente non si può ricostruire uno a uno, Eco stesso non voleva e sosteneva anzi che più che altro le ricostruzioni concettuali erano linee di tendenza sostanzialmente, possiamo limitarci a indicare dove andare, più o meno, Dopodiché si apre l'aspetto sociale, la fruizione sociale della biblioteca, e lì, grazie al cielo, se ne impadronisce la società, se ne impadroniscono i lettori e danno la loro interpretazione entrando in quest'opera aperta che è la biblioteca.
1: Riccardo Fedriga parlava di traduzione e costesso diceva che è dire quasi la stessa cosa, quindi è ricostruire quasi la stessa biblioteca. Francesca Tancini, quindi cosa vuol dire tradurre una biblioteca per lei?
0: Da un punto di vista pratico si comincia proprio guardando, direi proprio ascoltando i libri nella loro distribuzione, nella posizione che hanno, nel dialogo che hanno con i libri sullo stesso scaffale, con i libri sullo scaffale più in alto, più in basso. La biblioteca di Eco ha questa particolarità, mi sembra veramente, per quella che è la mia esperienza, unica, di avere dei libri che hanno un andamento orizzontale, cioè sono disposti ad altezza d'occhio, e questo ci dà già un'idea di fruizione, cioè una fruizione che è di una persona che cammina, che passeggia, che come dire getta l'occhio e che ha bisogno di avere determinati libri all'altezza dello sguardo per fare in modo che poi questo sguardo attivi, diciamo,

0: Libri che vengono trasportati, che viaggiano sulla strada, magari in camion, è anche un'immagine suggestiva questa. Ma per Umberto Eco, una biblioteca che cos'era? Qualcosa di vivo, immagino, una sorta di organismo?
1: Esattamente questo. Per Umberto Eco una biblioteca era esattamente un organismo. Parlo ovviamente della biblioteca dei suoi libri, perché è una domanda altrimenti dalle 100 pistole, perché si va dalla biblioteca del Finis Afrika, del Nome della Rosa, alle biblioteche o comunque ai luoghi del Conservatoire del Pendolo. Le biblioteche in Eco o comunque i luoghi all'interno dei quali si conserva e si trasmette il sapere attraversano praticamente tutti i suoi romanzi e buona parte dei suoi saggi. E quindi rispondere a una domanda come che cos'è una biblioteca implica e richiede che si restringa a che cos'era la sua biblioteca. La sua biblioteca era un posto all'interno del quale riuscire ad andare a trovare, con anche un certo risparmio di tempo, un'economia, cioè il principio di economia che Eco cerca di applicare in tutti i suoi scritti teorici, si ritrova anche nel modo in cui lui organizzava i suoi libri, quello che diceva Francesca Tancini sul fatto che sono libri disposti ad altezza d'occhio e ad altezza di braccio anche. La biblioteca è anche tattile, non è solo visiva. È verissimo, cioè la biblioteca è un posto dove è una protesi sostanzialmente per Eco che serve proprio per andare a trovare qualcosa da mettere immediatamente all'interno di quella forma di registrazione della propria memoria che sono i suoi scritti, sostanzialmente. Per cui la biblioteca è quell'elemento fondamentale di mediazione tra la mente e la mente iscritta sulla pagina. Ecco. Senza questo non si potrebbe fare il passaggio. Dal momento che la mente di Eco era costituita da una memoria prodigiosa, è chiaro che la biblioteca non poteva che essere di così tanti volumi. Ed è un organismo anche perché la biblioteca stessa si spostava. Io ho aiutato Eco a costruire la sua biblioteca da quando abitava in una certa parte della città di Milano, in via Canova, a dove invece poi si è spostata, cioè in Piazza Castello. E quando ricostruimmo e quando spostammo una prima volta questa enorme biblioteca, mi ricordo che mettemmo delle sorte di segnalibro con le varie discipline, in modo da ricordarci un po' che cosa c'era. Poi pian piano la biblioteca si è spostata perché la usava in continuazione e quindi a seconda degli usi e dei bisogni spostava i volumi dove più gli era confacente, dove più si ricordava che fossero, che dovessero essere, via dicendo. E quindi sono rimasti tutta una serie di targhette dove non c'erano proprio i volumi. Alcuni volumi sono stati anche espulsi da questa memoria vegetale vera, proprio, cioè sono stati mandati perché sono arrivate nuove edizioni critiche, perché obsoleti, perché servivano di più nella casa di campagna, sono stati mandati in una specie di latenza, nella memoria, nella casa di campagna, da cui poi ogni tanto venivano recuperati, riportati. Io ricordo che ogni volta che partiva per la campagna, mandava o prima o bisognava riempire la macchina con tantissimi scatoloni perché c'erano tutti i volumi che dovevano seguirlo per fare le sue cose. Poi alcuni tornavano, altri no. Altri andavano invece a Bologna, dove aveva fatto nella scuola di Via Marsala, dove lui insegnava un corner che si chiamava Prendi un libro e scappa, ed era fatto per gli studenti, venivano messi lì tutti i libri appunto che eccedevano, diciamo così, la memoria e venivano trasmessi poi ai ragazzi, i quali uscendo dalle lezioni se li prendevano e se li portavano via. Questo era la biblioteca, cioè veramente un animale vivente, la biblioteca di lavoro. Per quanto riguarda la biblioteca dei libri antichi, era invece proprio un rifugio assoluto, non c'era telefono, non c'era assolutamente niente nella sala che conteneva questi libri. C'era un'antiporta in cui c'erano una se serie di libri che parlavano dei libri che erano dentro nella biblioteca dei libri antichi. E poi dentro lui stava felice in mezzo ai suoi libri, al riparo sostanzialmente da quello che lui definiva il rumore del mondo esterno. E lì compulsava i suoi libri. Giocava in continuazione con queste arti della memoria che aveva costruito all'interno di quella Wunderkammer che

0: era il suo regno, suonava il suo flauto dolce, insomma lì era veramente il suo eremo domestico.
1: Riccardo Fedriga, solo volevo chiederle qualcosa velocemente su questo sintagma memoria vegetale che lei ha usato più volte, vorrei che fosse chiaro per chi ci ascolta.
0: Sì, la memoria vegetale è la memoria dei libri. I libri sono fatti con la carta, per cui esisteva una memoria di silicio, che è la memoria dei computer, una memoria minerale, che era quella poi che compone sostanzialmente poi le nostre connessioni, e una memoria vegetale. L'articolazione di queste memorie porta poi alla possibilità di combinare, di riattivare continuamente il deposito della storia, sostanzialmente sedimentare la storia e quindi costruire il passato. Questa memoria è una memoria che non deve solo conservare, ed è qui che è entrato il nostro piccolo contributo e omaggio a ECO, ma deve anche selezionare e filtrare. Costruendo questa nuova biblioteca abbiamo cercato di vedere in che modo fosse possibile filtrare alle nuove generazioni questo monumento vivo, però non monumento statico, di memoria vegetale, di memoria di carta.
1: Ecco, questo tema del filtrare mi sembra importantissimo proprio in relazione a ECO, che spesso ha sottolineato come una memoria che immagazzina tutto non serva a niente, citava il Funes di Borges, mi sembra, mentre la vera memoria è quella che filtra. E qui Francesca Tancini, volevo soffermarmi un attimo per esempio sulla fisicità del libro rispetto a quello che il libro, la cultura è per noi oggi, che siamo immersi in una cultura digitale e forse anche in un'intelligenza artificiale che magari un pochino filtra. Riccardo Fedriga ha parlato di discorso tattile, la dimensione tattile di una biblioteca. Ecco stesso nella sua Lectio Magistralis famosa e molto citata, quella del 2007 che ha fatto a Torino, parlava del bibliofilo che ama toccare il libro, che quasi ciò che c'è dentro il libro, il contenuto, passa nei polpastrelli per una sorta di strana osmosi. Ecco, cosa possiamo dire su questo rapporto tra il libro fisico, come era importante per Ecco, rispetto a un discorso invece di oggi, di una possibile biblioteca digitale?
2: Sì, sicuramente oggi abbiamo strumenti, come dire, inimmaginabili, ma lo stesso ECO, insomma, con il progetto Enciclomedia, come dire, aveva già, se possibile, gettato le basi per tutto. Diciamo, l'idea per questa futura biblioteca che appunto stiamo cercando di costruire adesso è appunto di utilizzare queste possibilità per costruire dei percorsi paralleli. Diciamo, la biblioteca e la disposizione di questi libri nelle diverse sezioni, nei diversi scaffali, è una ricchezza che noi vorremmo far parlare anche utilizzando queste, diciamo, queste possibilità del digitale. E faccio un esempio a cui, diciamo, di un caso a cui temo dovremo, come dire, in qualche modo rinunciare, ma che vorrei riuscire a salvare. Allora, in casa, nella biblioteca moderna di lavoro di Umberto Eco, è aperta, diciamo, c'è questo studio molto grande, pieno di libri, al quale si arriva dopo questa lunga camminata, che forse qualcuno avrà visto in questo bellissimo documentario di Davide Ferrario, e questa lunga camminata attraverso questo corridoio lungo il quale si dipanano 16 metri di lunghezza di scaffale per oltre 3 metri di altezza. Ora, questa enorme scaffalatura di 16 metri di lunghezza è la scaffalatura che raccoglie tutte le letterature, diciamo, occidentali, con un approccio che è proprio quello di Eco, cioè un criterio antigerarchico, antidisciplinare, dove, come si dice sempre, l'alto e il basso, insomma, tutto dialoga. Ora, questa scaffalatura è un capolavoro, io veramente commovente, perché è strutturata secondo delle linee del tempo, quindi diciamo c'è la linea del tempo di sviluppo cronologico delle varie letterature nazionali o dei vari ceppi linguistici, per cui ad esempio c'è tutta la letteratura italiana, da San Francesco, i cronachisti e gli agiografi, fino al decadentismo. Ci sono, non so, la letteratura francese, da Maria di Francia fino al decadentismo, c'è la letteratura anglosassone, quindi britannica, irlandese e poi americana, e così via. E tutte queste, diciamo, assi del tempo sono interconnesse fra di loro, per cui se si percorre da un punto di vista, come dire, tenendo lo sguardo orizzontale, si può avere, diciamo, uno sviluppo disciplinare delle singole letterature nazionali, ma se lo sguardo lo facciamo scorrere, diciamo, verticalmente, abbiamo proprio lo sviluppo dei vari generi, quindi il teatro, da Shakespeare a Machiavelli, a Molière e così via. E a un certo punto, alla metà dell'Ottocento, con lo sviluppo della cultura di massa, della letteratura di genere, della letteratura popolare e ovviamente con lo sviluppo di un'identità europea sempre più evidente, questo sviluppo lineare esplode in qualche modo negli scaffali, insomma, più in alto e più in basso, con vari generi, il giallo, il noir, il romanzo rosa, il fumetto. Ora, questa interconnessione si intreccia a sua volta con un aspetto delle varie letterature, che è la poesia. E il genio, secondo me, veramente di Eco, cosa produce? Produce che nell'interconnessione fra la letteratura popolare e, ad esempio, la poesia italiana, noi troviamo Sergio Tofano, Il signor Bonaventura, Storie di Cantastorie, cioè, come dire, l'esempio forse più, la Domenica del Corriere, il Corriere dei Piccoli, come dire, questi settenari, ottonari molto ritmati, che sono in effetti poesie e al tempo stesso sono chiaramente letteratura popolare per le masse, per il pubblico che, appunto, in questo caso dall'inizio dell'Ottocento si affaccia alla letteratura. Ora, questo probabilmente andrà in qualche modo reciso, questo legame, perché noi non avremo mai 16 metri lineari, quindi in qualche modo dovremo andare a lavorare su questo, ma è una cosa che sicuramente dovremo salvare, che in qualche modo dovremo raccontare anche utilizzando il digitale, anche utilizzando magari un QR code che ci racconta quello che purtroppo avremo dovuto perdere in questa operazione di traduzione.
1: È molto interessante questo ritratto di Umberto Eco che ci ha fatto Francesca Tancini a partire dalla disposizione della sua biblioteca. Francesca Tancini ha citato il docufilm di Davide Ferrario, che io ricordo molto bene, un film nel quale lei, Riccardo Fedriga, peraltro partecipava. Mi è rimasto impresso di quel film l'incipit e il finale. All'inizio vedevamo appunto il professore, lui, Umberto Eco, di spalle che cammina per questo lunghissimo corridoio che appunto non si può trasferire tutto questo spazio qua a Bologna, e nel finale credo una nipotina, comunque una bimba, sui pattini a rotelle che sfreccia tra gli scaffali. Ecco, Riccardo Fedriga, quindi per un nipotino, per un ragazzo di oggi, che simbolicamente è rappresentato da questa nipotina che con i pattini sfreccia tra gli scaffali, ecco, cosa può dare la biblioteca di Umberto Eco con tutta questa anche geniale disposizione di rimandi?
0: I pattini, direi, fondamentalmente, cioè l'idea che i libri sono veramente delle protesi della memoria, degli strumenti che ci servono per riuscire a muoverci nel mondo insieme agli altri in modo sempre più interconnesso, sempre più socialmente condiviso, in cui la conoscenza viene sempre più distribuita a un numero sempre maggiore di persone in modo sempre diverso, così come ogni libro, se ci pensiamo, è una sorta di prototipo, no? Per quanto li vogliamo rivestire in collane, cataloghi e via dicendo, ogni uscita di un libro è sempre comunque una scatola nera all'interno della quale noi ci muoviamo su questi pattini che sono le librerie. Offrire ai ragazzi il modo di pattinare sempre più velocemente e in maniera sempre più, come dire, profonda, direi, all'interno della conoscenza. Una conoscenza che non è per niente un'idea di conoscenza elitaria, una conoscenza che è aperta poi all'entrare all'interno della biblioteca. È stato molto importante quello che ha detto adesso Francesca Tancini circa questa idea anche di poesia che si muove tra la poesia o comunque i canoni della poesia tradizionale e una poesia popolare che rompe i canoni. Mi chiedo se, ed è qui proprio il bello, il piacere estetico della biblioteca di Eco, mi chiedo se questa sia effettivamente o corrispondesse effettivamente all'intenzione di Eco o non sia già un'interpretazione della pattinatrice Francesca Tancini che è entrata nella biblioteca e ha già cominciato a farla rivivere. Questo vorremmo fare noi proprio.
1: Qui si apre un discorso molto interessante sull'interpretazione che sarebbe, credo, piaciuto molto al professore, ma c'è il progetto biblioteca, però come Fondazione Umberto Eco c'è anche il progetto bibliografia. Magari entrambi mi raccontate qualcosa di questo progetto bibliografia e lo raccontate ai nostri ascoltatori soprattutto.
0: Sì, quando un anno e mezzo fa è nata la Fondazione Umberto Eco, una delle cose principali che abbiamo cercato di fare è stato quello di ricostruire e costruire una bibliografia quanto più complessiva possibile dell'opera di Eco. L'opera di Eco è però sterminata, veramente non se ne riesce a venire a capo. E allora abbiamo cominciato quantomeno dai titoli pubblicati, dai titoli dei libri pubblicati, già questo comunque sono diverse centinaia, ai quali si aggiungono gli articoli di giornale. Eco sapeva di essere Eco fin da quando aveva 15 anni e quindi ha cominciato a scrivere sui giornalini del liceo, come ricorda il suo compagno di banco Gianni Coscia, fin da quando avevano poco più che 16 anni, e da lì non si è più fermato. Quindi le lascio immaginare, vi lascio immaginare, ascoltatori, quanto ci sia di ancora da scoprire. A questo si aggiunge poi il fatto che ha sempre raccolto tutto quello che è stato scritto su Eco, che non è possibile disgiungere dalla persona, cioè l'immagine dell'intellettuale. Amava molto vedere anche come veniva rappresentato sulla sinda uscita di Opera Aperta, come veniva rappresentato sulla stampa, e quindi anche questo fa parte sostanzialmente, per quanto non scritto di lui, di una sua identità pubblica. Quindi veramente è un materiale gigantesco da organizzare. In più si aggiunge il genio di Eco, cioè il fatto che l'inizio, secondo noi, ed è per questo che abbiamo organizzato questo tipo di bibliografia che è completamente innovativa, l'inizio e la base sulla quale Eco ha sempre costruito ogni suo lavoro deriva dalle famose schede che lui ci ha insegnato a costruire in come si fa una tesi di laurea. E lui, fin da quando è uscito dal liceo, sostanzialmente ha riempito con migliaia e migliaia di schede la sua biblioteca. Schede che lui conservava, che lui riprendeva e riportava momento dopo momento all'interno della sua produzione. E quindi a un certo momento, quando abbiamo deciso di costruire la sua bibliografia, proprio per rispettare questo continuo riproporsi delle schede, alcuni l'hanno definito postmoderno, in realtà è un metodo di lavoro molto editoriale, in casa editrice quando arrivi la prima cosa che ti fanno fare è fare delle schede, perché servono poi per fare un sacco di cose nella comunicazione dei suoi libri, e che quindi lui mise a frutto da 59-60 in avanti, quando entrò in Bompiani. Ebbene, queste schede, diversamente combinate, sono diventate le schede che noi abbiamo utilizzato secondo una composizione, diciamo così, genetica, e veramente una combinatoria che ci hanno permesso di ricostruire una bibliografia per il momento limitata ai libri, ma che si sta già espandendo agli articoli di giornale, a tutta una serie di altri contributi che, a proposito di digitale, saranno interconnessi grazie al fatto che le banche dati si possono parlare e verranno messi sul sito della fondazione, e che ripercorrono la storia, che non è solo la storia editoriale ma è anche la storia genetica di questi passaggi, grazie al fatto che abbiamo ricostruito proprio il momento in cui, ad esempio, nel passaggio dalla prima e seconda edizione di Opera Aperta si è trasformata perché ha perso le poetiche di Joyce, che sono diventate un libro autonomo, ed ecco che queste metamorfosi continue, tipiche del pensiero organico di Eco, le abbiamo ricostruite. Ma chi le ha ricostruite in gran parte è stata Francesca Tancini, quindi gli aspetti tecnici li lascerei a lei.
1: Francesca Tancini.
2: Allora, noi abbiamo, diciamo, utilizzato un sistema che è il sistema condiviso di catalogazione. Insomma, diciamo, la catalogazione si basa sulla condivisione internazionale fra tutti gli istituti che possiedono dei libri degli stessi standard. Quindi, diciamo, noi abbiamo descritto, secondo gli standard biblioteconomici SBD, tutti i libri di Eco, li abbiamo messi in relazione fra di loro, aggiungendo, appunto, da un punto di vista critico, la tipologia di filiazione, cioè qual è l'opera derivata eppure nuova, qual è l'opera d'origine eppure diversa, qual è la traduzione e in che cosa è variata. Abbiamo in qualche modo ricostruito questa catena genetica, che è fatta di tante, proprio rizomatica, come dire, parte da un nucleo, poi crea un altro centro, proprio policentrica, e ovviamente questo è stato possibile soltanto grazie al digitale e alle interconnessioni, ai link, ai legami che ci permettono in un click, come dire, di ricostruire tutta la vicenda editoriale. Alcune in realtà delle vicende editoriali, idealmente prima o poi tutte le vicende editoriali legate alla produzione di Umberto Eco.
1: Con Riccardo Fedriga e Francesca Tancini, direttore scientifico ed esperta scientifica della Fondazione Umberto Eco, abbiamo parlato della biblioteca di Umberto Eco e del suo trasferimento da Milano a Bologna. Nella parte finale dell'intervista abbiamo parlato anche della bibliografia di Umberto Eco, progetto che si avvale della supervisione scientifica di Francesca Tancini e della curatela di Filomena Caranci, mentre la supervisione generale è di Carlotta Eco. Grazie per il vostro ascolto. Rete 2.
3: Ed eccoci al momento della Santa Messa in diretta dalla Chiesa del Cristo Risorto a Lugano, celebrata da Don Aldo Aliverti, le musiche a cura di Julia Michaels, cantore, e Robert Michaels.

0: Del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Sorelle e fratelli che ci ascoltate alla radio e fedeli qui presenti, mi rivolgo questa mattina in modo particolare agli anziani e agli ammalati e ai pellegrini che proprio in questi minuti si recano a Lourdes con il Vescovo per il pellegrinaggio diocesano. La liturgia della parola di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci fa respirare uno spirito di universalità e di carità autentica. La fede perseverante di una donna straniera ci sprona a non arrenderci mai nella preghiera, soprattutto quando, con umiltà e insistenza, domandiamo per i bisogni degli altri. Apriamo allora al Signore il nostro cuore, domandiamo perdono per le nostre mancanze di carità e riconosciamoci fratelli e sorelle dell'unica famiglia di Dio.

0: Preghiamo. O Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
2: Rendiamo

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, nella prima lettura e nel Salmo di oggi, Isaia, Dio dichiara di voler essere il Dio di tutti i popoli. Infatti dice: «La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli». Il problema era che gli ebrei erano convinti, essendo il popolo eletto, che la salvezza era solo per loro, e quindi lo pensavano anche i discepoli. Grande tema questo, molto attuale anche nel contesto internazionale, che non posso però sviluppare in questa riflessione. Allora poniamoci però qualche domanda. Accetteranno gli ebrei di evangelizzare i pagani? In quel tempo, ci dice il testo del Vangelo, Gesù, partito di là, si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Oggi diremmo che li ha portati al mare, in posti bellissimi. Ma l'intenzione di Gesù è un'altra, non è quella di fargli passare il Ferragosto. Vuole portarli a conoscere il mondo pagano, terre al di fuori della cosiddetta Terra Santa. E non è un caso che succede subito dopo che Gesù ha smascherato la poca fede di Pietro, quando, scendendo dalla barca, poi affonda e grida aiuto. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, una straniera, che si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Direi che è molto insolita questa reazione di Gesù. Direi che questo dialogo tra Gesù e la cananea un po' ci scandalizza. Questa donna si rivolge al Signore e lui sembra, da queste risposte un po' così spicce, sembra neanche ascoltarla. Perché lo fa? Allora i suoi discepoli gli si avvicinano, lo implorano: «Esaudiscila!» Ma non perché sono attenti a questa persona, perché ci viene dietro gridando. Qui insomma i discepoli, che non sono per nulla più caritatevoli di Gesù, ma si capisce bene che il loro unico desiderio è quello di non sentirla più e di sbarazzarsene, visto che ci continua a disturbare. Ecco, rispondi, dagli una risposta, aiutala, così almeno non ci viene più dietro. Un po' come noi tante volte quando facciamo l'elemosina per sbarazzarci di un povero assillante, o quando diamo retta a qualcuno più o meno molesto, ma lo facciamo per dovere, però il cuore è altrove. E allora egli rispose, Gesù, continuando in questo dialogo che sembra di un Gesù che sembra poco attento al bisogno della donna: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Però quella non molla l'osso, quella persevera, continua, si avvicina e dice: «Signore, aiutami».
E poi lui ancora risponde: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È quasi paragonata a un cane. Veramente sembra che Gesù voglia farsi pregare, e sconcerta più che mai questo suo modo di fare. Notiamo che a sua discolpa che l'ascolta, ci parla e non la manda via. È vero, risponde la donna, è vero, Signore. E qui sta una frase molto bella, molto scioccante, direi, che ci mette un pochino anche noi in una situazione particolare. Eppure, dice, i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Ecco che allora finalmente Gesù risponde come vorremmo che rispondesse Gesù Cristo, gli replica e dice: donna, come fa di solito lui, donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Ecco che questo testo del Vangelo ci ricorda proprio che Gesù mette alla prova la fede di quella donna cananea. C'è tutto un modo progressivo, una pedagogia dietro questo testo. Si vede questo chiaro contrasto tra le parole, gli atteggiamenti della donna e quelli di Gesù. Ma perché vuole essere un insegnamento ai suoi, ai discepoli e a noi soprattutto. Il linguaggio del Signore è duro e sprezzante, oltre che distante dall'animo della donna, che persevera in quella richiesta fiduciosa e, contrariamente a Gesù, utilizza un linguaggio dolce. Ma ecco finalmente svelato il motivo di questa scelta, del perché Gesù parla così. Gesù conosce, stima e ama profondamente questa donna. Gesù conosce ognuno di noi dal profondo del cuore e non vede l'ora di poterla aiutare, che tante volte nei modi anche burberi che possiamo anche noi avere, che dobbiamo talvolta avere anche gli educatori, i genitori coi figli, i maestri con i loro studenti, c'è un desiderio di bene. Quando vuoi bene a qualcuno non è che sei sempre dolce come il miele e dici che tutto va bene. E allora vuole che imparino a conoscerla e a stimarla anche i discepoli, questa donna. Ecco perché risponde così. Fa in modo, in maniera che venga fuori la sua grande fede e umiltà, opposta alla presunzione e poca fede di Pietro, che si ritrova pieno di paure e che affonda nel lago. Ma anche opposta al modo dei discepoli che lo fanno non per una vera e profonda carità, ma vogliono che il Signore l'ascolta, abbiamo detto prima, per sbarazzarsene, per fare in fretta, perché scoccia e fa perdere tempo. Ecco che con questa pedagogia i discepoli, che tendenzialmente disprezzavano i pagani e quindi anche questa donna, sono costretti a ricredersi e imparano a non giudicare e a criticare nessuno. Noi tante volte, senza conoscere le persone, siamo molto veloci nel criticare, nel giudicare, nei pregiudizi. E allora l'insegnamento, anche noi oggi siamo invitati a meravigliarci con Gesù, a ringraziare Dio perché non ci fa mancare dei, tra virgolette, pagani, quelli che non sono della mia cerchia di amici, quelli che non sono dei nostri, la cui fede invece è magnifica, è grande, persone da cui non ci aspetteremo, persone al di fuori appunto dei nostri circoli troppo spesso chiusi, anche all'interno della Chiesa. Agli ebrei delle sue comunità convertiti a Cristo, l'Evangelista Matteo offre un esempio che potrebbe andar loro di traverso. Anche i non ebrei, considerati impuri, sono destinatari del Vangelo e della salvezza. Tutti sono destinatari del Vangelo, tutti sono chiamati alla comunione con Cristo e tutti hanno nella volontà del Signore un destino di eternità. Allora questo messaggio è rivolto a noi, tutti, sempre sospettosi, poco aperti allo stupore, un po' rinchiusi, tante volte solo con la scusa della privacy, con la scusa dell'individualismo, che non è una scusa ma è un modo di vivere e di essere. Ecco, quanti convertiti alla fede da giovani o da adulti, provenienti dai più diversi paesi e culture, ci colpiscono per la loro fede audace, per la loro speranza solida, per la loro carità senza confini. Poi teniamo presenti che questa donna non è che vivesse poi lontanissima dalla Giudea, dalla
dalla Galilea, insomma dall'intera Palestina. Siamo comunque sempre in questa regione che sappiamo anche essere molto martoriata dai conflitti. Allora chiediamo in questa domenica al Signore di liberarci dai pregiudizi, dalla paura di chi consideriamo diverso, da ogni presunzione di superiorità. Chiediamo al Signore di insegnarci a stimare e ad amare tutti come Lui stesso ha saputo fare e anche come Sua Madre Maria, la Madonna, che abbiamo ricordato ieri e che ci è stata di esempio. Come dicevo anche all'inizio della Messa, ricordiamo i pellegrini che si recano a Lourdes questa settimana, portiamo le nostre preghiere a loro e preghiamo anche per le tante persone sofferenti e ammalate. Signore Gesù, che per amore sconfini dalle nostre logiche umane per cercarci là dove siamo stranieri, donaci il coraggio di uscire dai territori dei nostri pregiudizi e dalle lenti appannate con cui guardiamo il prossimo. Insegnaci la sapienza delle briciole. Fa che come la Cananea non temiamo il tuo silenzio, ma sappiamo abitarlo con l'audacia di chi riconosce di non avere diritti eppure confida immensamente nella tua misericordia. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna cananea, nella certezza che Egli attende che, con perseveranza e umiltà, gli presentiamo le nostre necessità e i nostri bisogni. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti, lavorino instancabilmente per la pace, la giustizia e l'integrazione, riconoscendo in ogni essere umano un fratello. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione e non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, superate le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappia riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che sempre esaudisci le preghiere della Tua Chiesa, donale la fede umile e tenace della Cananea perché possa ricevere i doni della Tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della Passione, Redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Rocco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Leone, il nostro amministratore apostolico, Alain, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.

guidati anche noi come la donna cananea dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo.

Perciò, Signore, da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Impariamo da questa donna cananea, da questa grande fede, e impariamo soprattutto a non creare quelle disparità, quelli che Papa Francesco chiamava gli scarti, cioè quelle persone che non fanno parte dei nostri amici, della nostra cerchia, cercando di aprire il cuore con tutti coloro che incontriamo, con il prossimo che incontriamo sulla strada, il Signore che è venuto a portare l'amore, la pace e la salvezza a tutti i popoli. L'augurio a tutti voi di una buona domenica e di una buona settimana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La Santa Messa che abbiamo appena ascoltato, in diretta da Lugano ed ora Quilisma.
2: Quilisma. Suoni e cultura del Medioevo.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati nello spazio di Quilisma, spazio nel quale settimanalmente ci confrontiamo con la musica e la cultura del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi vogliamo parlare di santi attraverso la musica, o forse vogliamo parlare di musica ripercorrendo le vicende di quei circa 150 santi e martiri di cui dà notizia Jacopo da Varazze, Varagine, come si diceva nel 200, nella sua Leggenda Aurea, senza dubbio una delle opere fondamentali nella nostra cultura, al punto che per alcuni aspetti la sua influenza è equiparabile niente meno che a quella della Bibbia. Andiamo temporalmente al 1252 e riusciremo a immaginare il frate domenicano Jacopo da Varazze impegnato a rielaborare materiali agiografici preesistenti e stendere in latino le storie dei santi di cui dicevamo, intercalandole a capitoli dedicati alle principali feste cristiane. Si tratta di un lavoro durato almeno 12-13 anni che incontrò una rapida e straordinaria diffusione sin nelle più remote contrade del continente. Le vicende narrate furono copiate in oltre 1000 codici latini, tradotte, arricchite e interpolate da aggiunte delle culture locali, costituendo un sicuro punto di riferimento nella religiosità popolare, ma anche nella letteratura e nell'arte del 300 e del 400, non solo italiano. Questo anche a causa del fatto che la leggenda fornisce anche materiali iconografici che è stato di ispirazione per generazioni di pittori, di scultori, di miniatori, di maestri storiatori di vetrate di cattedrali. Come non pensare che insieme a tutto questo non sia stata toccata anche l'espressione musicale? E proprio per parlare di questo abbiamo ospite al telefono Claudia Caffagni, nome certo famoso nell'ambito della musica antica e leader dell'altrettanto celebre ensemble Reverdy, che al tema delle vicende dei santi si è applicato con profondità, oserei dire con la profondità che contraddistingue i componenti, facendo sfociare il frutto della loro ricerca nella pubblicazione di un compact disc che, guarda caso, è proprio intitolato Leggenda Aurea e dal quale abbiamo tratto le musiche che ascolteremo in questa puntata di Quilisma. Ma innanzitutto il benvenuto a Claudia Caffagni.
1: Grazie e un caro saluto a tutti.
0: Claudia, la deontologia vorrebbe che usassi il lei, ma ci conosciamo da tempo e suonerebbe certo come una forzatura.
1: Sì, mi diventa un po' difficile, devo dire.
0: Come detto, vogliamo parlare del vostro lavoro, come avete concepito l'idea, ma prima vorrei che tu spendessi per i nostri ascoltatori qualche parola in più a proposito dell'opera di Jacopo da Varagine, così da far comprendere meglio il ruolo e oserei dire anche il peso avuto da questa opera agiografica.
1: Devo dire che quello che tu hai detto comunque è quello che avrei detto anch'io per certi versi. Quello che posso aggiungere è un po' il quadro storico in cui si colloca l'opera di Jacopo da Varagine, che evidentemente scrive quest'opera appunto in pieno 200, nel contesto bene o male legato a quel fenomeno della nascita degli ordini mendicanti che avevano favorito un approccio alla religiosità di carattere, oserei dire, popolare, di cui in parte anche la Leggenda Aurea ne è un'espressione, per quanto scritta in latino, ma poi prontamente, anzi, tradotta in moltissime lingue. Cioè l'opera di Jacopo da Varagine ebbe nel giro di pochissimi anni traduzioni in volgare italiano, francese, provenzale, catalano, alto tedesco, basso tedesco, olandese, inglese, boemo, islandese, e oltre che poi successivamente anche opera stampa dopo chiaramente il 1470. Rispondeva quindi a quella esigenza di vivere la religiosità in maniera un po' più, come dire, terrena, e quindi dedicare un'opera ai santi che erano visti come uomini che in qualche modo erano stati capaci di imitare il modello più alto che era Cristo, che era poi a sua volta il tramite umano per il Dio superiore. Era qualcosa di un'esigenza che in questo periodo era sentita particolarmente, cioè si stava creando in qualche modo una separazione tra quello che era il mondo della Chiesa, che parlava di cose in qualche modo incomprensibili, probabilmente anche dovute all'uso della lingua latina, e invece la necessità da parte soprattutto degli strati medi e bassi della società di vivere la religiosità in maniera più attiva, più concreta, capendo maggiormente il messaggio delle Sacre Scritture. E i santi erano esattamente quei tramiti che attraverso la loro storia, attraverso la storia della loro vita, che è una vita terrena, che però di imitatio Christi, cioè che in qualche modo avevano imitato il modello superiore, proprio attraverso la conoscenza di queste vite si poteva accedere a un tipo di religiosità molto più vicina alla sensibilità, e c'è un legame, penso, proprio storico molto preciso. Non è un caso che sia stata scritta in quest'epoca.
0: È singolare il fatto che quest'epoca vede svilupparsi anche un nuovo approccio di tipo teologico alle sacre scritture. Sto pensando all'opera di San Tommaso d'Aquino, anch'egli un domenicano, e contemporaneamente vedere coloro che salivano sui pulpiti fare della leggenda aurea lo strumento della loro predicazione.
1: Assolutamente, assolutamente. Cioè, stava diventando un'opera di sussidio, diciamo, alla interpretazione, perché attraverso la narrazione delle storie dei santi si poteva raggiungere una maggiore comprensione che alla sensibilità popolare era più vicina, era più comprensibile, era meno astratto, e si poteva arrivare poi a una maggiore e migliore comprensione del messaggio biblico, e quindi era diventato un'opera di sussidio. E la diffusione così capillare, non solo nelle edizioni latine ma anche nelle edizioni in lingue volgari, ne è la dimostrazione più eclatante.
0: Certamente. Claudia, ritorno a fare la domanda che facevo prima, cioè come non pensare che insieme a tutto questo non sia stata toccata anche l'espressione musicale, cioè tutto questo che abbiamo detto, l'importanza della leggenda aurea, non sia andata a influenzare l'espressione musicale?
1: Assolutamente sì, cioè il fenomeno delle laude italiane, che partono esattamente dagli stessi anni, cioè dalla metà del 200, e che hanno un enorme sviluppo per appunto tutto il restante 200, tutto il 300, e poi che avranno lo sviluppo quattrocentesco nelle forme polifoniche, eccetera, sono esattamente il rovescio della medaglia, cioè il rovescio musicale di questo fenomeno. Quando noi abbiamo deciso di dedicare questo CD, questo lavoro, alle laude dedicate ai santi, perché appunto nel enorme patrimonio delle laude italiane grande peso è dato anche dalla sezione mariana, alle quale avevamo dedicato un altro lavoro discografico e concertistico, quando appunto abbiamo approcciato il tema dei santi, la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio stato quello di associarlo alla leggenda aurea, perché i testi delle laude dedicate ai santi spesso sembra quasi che abbiano delle citazioni dalle opere, da quello che Jacopo da Varagine racconta dei relativi santi, e quindi mettere in connessione le due cose a noi è sembrata la cosa più automatica. E appunto, come si diceva, le laude dedicate ai santi non sono altro che l'aspetto messo in musica di quello stesso fenomeno.

0: questi testi andavano incontro ad un'esigenza spirituale molto profonda, alla quale la Chiesa, per un certo verso, sembrava non essere attenta o quantomeno di non rispondere immediatamente. La nascita di questi ordini mendicanti ha sviluppato appunto questo tipo di spiritualità. E quello che a volte si incontra nei testi delle laudi, mi sembra a volte di trovare dei versi di altissima raffinatezza intellettuale e nello stesso tempo, magari una riga dopo, trovare un verso che esprima con assoluta semplicità un concetto che forse è più pregnante della elaborazione teologica.
1: Sì, posso essere d'accordo su questo. E anche tra l'altro il livello proprio poetico in sé, tecnico, dal punto di vista tecnico, ha dei momenti sicuramente felici e altri momenti più, come dire, ingenui. Anche per esempio la metrica, diciamo che il metro più diffuso normalmente è l'ottonario, non sempre viene rispettato, cioè ci sono delle ipermetrie ricorrenti proprio perché spesso il livello poetico lascia un po' desiderare, anche se poi magari a fianco di diversi così, diciamo, un po' goffi e non proprio di altissimo livello, se ne trovano altri molto più raffinati. Diciamo che non c'è un livello costante nel come sono espressi i concetti, né proprio dal punto di vista tecnico dell'uso del metro nello svolgimento del testo di una

0: Parliamo un attimo del disco, del vostro lavoro. Come spesso accade, anzi oserei dire nella totalità dei casi, nelle vostre proposte discografiche si battono terreni necessariamente già percorsi, ma con una attenzione, oserei dire a volte anche un poco maniacale, a quello che non è stato studiato a fondo, a quello che non è stato sfruttato forse fino a fondo. Perché ad esempio queste laudi che sono proposte nel disco, appunto, Leggenda Aurea, vengono da una raccolta di laudi famosissima, celeberrima, ma nello stesso tempo non frequentate, quantomeno nell'esecuzione, nella registrazione.
1: Forse non c'è tanto un desiderio di volere comunque esplorare delle cose nuove, quanto in genere, questo è un discorso un po' in generale su come noi costruiamo i programmi, normalmente si ha un'idea, in questo caso l'idea era i Santi e l'associazione a Jacopo da Varagine. Partendo dall'idea, si tirano fuori materiali che non obbligatoriamente sono stati già battuti, cioè non si è partito con l'idea di facciamo un disco di laude, andiamo a vedere le laude che sono già state incise e cerchiamo di incidere delle laude diverse. Ecco, non è questo stato. La scelta invece è: io scelgo un tema perché mi interessa da un punto di vista culturale, perché mi interessa per il messaggio che ci può stare sotto, perché è originale l'idea. E dall'idea si vanno a fare le scelte musicali che siano più coerenti possibile con quell'idea. Questo può comportare o meno il fatto di mettere materiali nuovi. Spesso succede di sì, perché essendo l'idea spesso e volentieri originale e che non è mai stata trattata da altri colleghi precedentemente a noi, automaticamente sfocia in programmi che hanno delle originalità.
0: Il caso è appunto questo della Leggenda Aurea, che mi pare di poter dire presenta almeno nella maggior parte laudi poco frequentate, e addirittura c'è anche una proposta di versione melodica che non è quella che più comunemente conosciamo.
1: Sì, perché dunque devo dire che noi già dal precedente disco che era stato dedicato alla Vergine, quando abbiamo iniziato a mettere le mani sulle laude, c'è stato un lavoro, diciamo anche musicologico, molto approfondito sui due manoscritti e sui frammenti, quei pochi che ci sono, manoscritti che riportano le melodie. Quindi noi abbiamo lavorato moltissimo su questi due manoscritti che sono il Cortona nel 91 e il BR18 della Biblioteca Nazionale di Firenze, che hanno molti parallelismi. Quindi noi abbiamo lavorato studiando tutte le laude e mettendo a confronto con tavole sinottiche tutte le laude che avessero sia parallelismi testuali che parallelismi musicali, perché delle volte alla stessa melodia vengono attribuiti testi diversi, magari la melodia piaceva e quindi si trova la stessa melodia attribuita a testi diversi. Quindi questo tipo di lavoro ci ha permesso di conoscere a fondo tutto il repertorio dei due manoscritti e di scegliere poi le versioni che a noi sembravano più interessanti, e automaticamente ci siamo rivolti con più interesse al manoscritto di Firenze per due motivi principalmente. Uno perché è quello che ha una maggiore sezione dedicata ai Santi, quindi dove avevamo più materiale all'interno del quale fare le nostre scelte. E secondo perché, grazie a questo lavoro di comparazione tra i manoscritti e tra le fonti, è risultato evidente subito dalla prima analisi che presentava le versioni più fiorite delle melodie. Cioè, a fronte, per esempio, della stessa lauda presente nei due manoscritti, era chiaro che in quello di Firenze, che è più tardo, almeno di una sessantina, settantina d'anni rispetto al manoscritto di Cortona, il manoscritto di Cortona è datato attorno al 1280, mentre quello di Firenze supera sicuramente gli anni 30-40 del 300. E quindi riflette un momento esecutivo di questo repertorio, evidentemente più, tra virgolette, diciamo, evoluto, anche se a me non piace molto questo termine in generale, cioè comunque più ricco, più pieno di fioriture, quindi più tardo in qualche modo. E quindi questo ci ha portato per esempio a privilegiare le versioni di questo manoscritto rispetto alle relative versioni, per esempio, presenti nel Codice di Cortona.
0: Noi dobbiamo chiudere qui, ringraziamo naturalmente Claudia Caffagni, che ritroveremo la prossima settimana per parlare naturalmente di Leggenda Aurea. Nell'attesa riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e non fateci mancare le vostre proposte, le vostre idee, le vostre osservazioni scrivendoci a aquilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questo era Aquilisma e noi arriviamo al notiziario delle 10.30 con un breve brano pianistico di Guillaume Connesson, una danza, l'esecuzione di Eric Lesage al pianoforte.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Domani alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. È salito a 822 il numero di droni ucraini intercettati e distrutti nella notte dalla Russia, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta del più grande attacco di questo tipo da inizio anno, che ha preso di mira molte regioni della Russia occidentale, compresa quella della capitale. Fonti ufficiali citate dall'agenzia di stampa TASS riferiscono di 3 morti nel sud del paese, mentre il sindaco di Mosca parla anche di 3 feriti. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno provocato almeno 3 morti e diversi feriti. In Romania si indaga intanto sulla provenienza del drone abbattuto nelle scorse ore dalla missione NATO. L'oggetto è stato intercettato da un caccia spagnolo. In Giappone è salito a 9 il numero dei morti causati dalle piogge torrenziali che hanno colpito in particolare la prefettura di Chiba, poco più a est di Tokyo. Alcune delle vittime sono rimaste intrappolate nelle auto, sorprese dal rapido avanzare delle acque. Gli sfollati sono circa 460.000, un uomo risulta tuttora disperso. In Engadina è di 1 morto e 12 feriti il bilancio dell'incidente che ieri ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli. È accaduto in Val Roseg sopra Pontresina e la polizia retica conferma che 2 dei feriti versano in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la carrozza è uscita di strada ed è finita contro un albero. All'escursione partecipava una 60ina di persone suddivisa in 2 convogli. Sempre nei Grigioni, un secondo scontro frontale è avvenuto a soli 6 giorni di distanza dal primo sulla strada nazionale della Prettigovia tra Schiers e Grüsch, un lungo tratto rettilineo dove ieri un'auto immatricolata in Germania guidata da una 70enne si è scontrata con un altro veicolo proveniente anch'esso dalla Germania. 3 le persone ferite. Dinamica simile domenica scorsa, quando persero la vita 2 persone a bordo di un'auto immatricolata in Italia, centrata in pieno da un veicolo con 3 persone a bordo, rimaste leggermente ferite. Infine, nel Canton Vaud, la consigliera di Stato Valérie Ditli annuncia in un'intervista la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni cantonali. Questo nonostante una serie di malfunzionamenti all'interno del Dipartimento Cantonale delle Finanze che la vedono ora indagata per abuso di autorità. Come si legge nell'odierna edizione del Matin Dimanche, Ditli vuole convincere i delegati del centro che si riuniranno il 2 settembre. Nel frattempo, però, i dirigenti della sezione vaudese del partito le hanno voltato le spalle. Oggi su tutta la Svizzera almeno in parte soleggiato nella prima parte della giornata, in seguito aumento della nuvolosità. Prime piogge o temporali anche intensi sulla Romandia. Domani soleggiato sul Ticino centrale e meridionale, lungo le Alpi qualche rovescio. Nel resto del paese inizialmente coperto, con rovesci persistenti in montagna e schiarite da ovest.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Ed eccoci al Festival d'Autore, che ripropone una serie che hanno esplorato i rapporti tra Svizzera e Italia. Era il 2024 quando Archivi del Novecento appunto ha indagato la nostra italianità, l'italianità svizzera. Il sottotitolo della manifestazione era Lo sguardo parziale. Sentiamo ora Massimo Zenari a colloquio con Stefano Prandi e Fabio Pusterla.
0: Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.

0: Archivi del Novecento. Lo sguardo parziale.
1: Un cordiale saluto da Gianni Zocchi alla regia e da Massimo Zenari. Sono dedicate all'edizione 2024 di Archivi del Novecento queste puntate di Festival d'Autore. Archivi del Novecento è il ciclo di incontri pubblici frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e Rete 2, con il contributo del settore archivi RSI. Quattro incontri che si sono svolti tra il 29 febbraio e il 25 marzo scorsi e che, come in passato, hanno messo idealmente in dialogo con i materiali audiovisivi della nostra azienda, selezionati ad hoc, studiosi e specialisti, studiose e specialiste, per raccontare di noi. Lo sguardo parziale, ovvero l'opinione tra interpretazione e pregiudizio, è il titolo che abbiamo dato agli appuntamenti dell'edizione di quest'anno. Un'edizione che per la prima volta ci ha portato a nord delle Alpi, a Basilea, grazie all'università locale e al Forum per l'Italiano in Svizzera. Era il primo appuntamento. Con lo sguardo parziale, gli incontri si sono proposti di indagare proprio la nostra italianità, l'italianità svizzera, concentrandosi su due aspetti in particolare: le immagini che reciprocamente Svizzera e Italia hanno recepito e proiettato l'una dell'altra, tra analogie, differenze e un processo di integrazione anche conflittuale, in un contesto che da un secolo a questa parte ha contribuito a definire la nostra identità, e il ruolo degli archivi RSI in un'epoca ancora nuova, determinata anche dai social media e condizionata, nel bene e nel male, dalla cancel culture, la cultura della cancellazione. Non è un aspetto di poco conto, giacché Archivi del Novecento vive di materiali audiovisivi d'archivio, determinanti nella fissazione della memoria collettiva del nostro territorio e del nostro paese. Il secondo appuntamento, intitolato L'Italia vista dalla Svizzera, e del quale oggi vi proponiamo una parte, si era svolto nell'auditorium dell'Università della Svizzera Italiana l'11 marzo scorso, grazie all'ausilio tecnico dei colleghi Giacomo Casellini, Ivan Cincioni, Victor Jacinto Prados e Yuri Tuena alla regia. Ospiti Fabio Pusterla e il direttore dell'Istituto di Studi Italiani dell'USI, Stefano Prandi. Ben trovato Fabio Pusterla, benvenuto ad Archivi del Novecento.
2: Grazie, grazie, buonasera a tutti anche da parte mia.
1: E benvenuto a Stefano Prandi, il direttore dell'Istituto.
3: Grazie, saluti a tutti.
1: Ora, né Fabio Pusterla né Stefano Prandi necessitano di lunghe presentazioni. Io dico brevemente e procedo a ritroso che Stefano Prandi dirige l'Istituto di Studi Italiani dell'USI dopo essere stato titolare della cattedra di letteratura italiana nell'Università di Berna, questo dal 2001 al 2017, ha pubblicato numerosi saggi sulla letteratura medievale, su quella umanistica rinascimentale e sulla poesia del Novecento, nonché vari testi per le scuole, tra cui due storie letterarie per Mondadori, ed è una parte rilevante dell'opera di Stefano Prandi. Cito però soltanto due lavori, facendogli quindi un torto: Quasi ombra e figura della verità, pensiero e poesia in Torquato Tasso del 2014 e In campo novecentesco, l'edizione di Tutte le poesie di Luciano Erba, uscita da Mondadori lo scorso anno. Fabio Pusterla è stato invece a lungo docente nelle scuole superiori ticinesi, ora insegna in questa università, ma ha tenuto corsi anche a Ginevra e a Pavia, dove si è formato con Maria Corti. Dirige la collana Leali delle edizioni milanesi Marcos i Marcos. È attivo come saggista e traduttore, in particolare di Philippe Jacotet, ed è autore di numerose raccolte poetiche ampiamente tradotte. Per fare un torto anche a lui, ricordo unicamente La prima e l'ultima, quindi Concessione all'inverno del 1985, edita da Casagrande, e Tremalume del 2022, edita da Marcos i Marcos. Quindi, l'Italia vista dalla Svizzera è un tema ovviamente tanto vasto da non poter essere esaurito in un incontro come questo. Cercheremo però di toccare alcuni punti tra i più rilevanti e di fornire, se possibile, qualche spunto di riflessione. Questo giovandoci di alcuni filmati tratti dagli archivi della RSI. Saranno 8 in tutto, piuttosto brevi, tratti da 5 approfondimenti televisivi realizzati tra il 1969 e il 1998. Naturalmente ora non li presento. Adesso ci gustiamo il primo.
4: Amica, eravate professionisti, siete artisti, no? Dopo venite come badilante e proprio che ci abbandono da parola.
5: Io già sono sempre, sempre domandato, questa lei che voleva dire quella parola lì.
6: Ma le vengono in ciurba dola, no?
7: Ma le vengono in ciurba, no?
6: E come in Francia, diciamo i macaroni. Perché i mai a macaroni, no?
5: Quello è poco, ma ne è sicuro. E gli italiani chiamano i francesi da Fasoi.
6: Da Fasoi? Perché mai è Fasoi?
5: Tanti haricot in Francia. Uh-huh. Era che le verarche che mi dicono un menù senza Fasoi, la rara.
7: Mi mangia ben garato.
6: Tu dici?
5: Ma è come dappertutto. Che poi mazza la vacca al bo.
8: Ma lui ne ha lavorato in Italia, sì, però. Sì. Quanto?
7: Dal 1905, dal 1906.
8: E perché le nei giolà?
7: Nei giolà perché veramente stava in Italia, io un po' più lavoro che chi, e la differenza tra l'Italia e chi. I giolà che era lavoro, però poi che era la lira, che era la primava da Desfranc, Desquin, Desfranc al centro. E era quella fariria, la lira era superiore al francese. Però poi c'erano tanti paesani di noi, tanti paesani, tanta gente di noi che lavorava già in Italia, a Milano. I milanesi lì erano abbastanza come noi altri, erano abbastanza bravi i milanesi lì.
6: Il mio?
7: Che è un carattere tutto differente dagli altri.
5: Ma la questione che era tutto il miseria qui e là.
8: Ma quando lui era a Milano e disse che la trattava bene,
7: sì,
8: pensavano che diceva mia che lui era svizzero.
7: Perché
8: faceva pesare il fatto che aveva
7: sì,
8: Svizzera.
7: Sì, era quella fare lì, sì. Straniero, se straniero, se svizzero, se svizzero da merda di volte. Bene dico che lei, no?
5: Sì, la questione, la brutta questione, è quel che viene su chi è quasi quasi un rischio mandato, è quel che noi non possiamo ammettere. E se lavora, d'accordo, c'è il lavoro che tutto lavoro, perché sappiamo cosa è l'immigrazione, ma non tutti per fortuna, chi che venivano qui a comandare, forse perché le vuol dire che fai la firma.
1: Ecco, questo primo estratto era ricavato dall'approfondimento Svizzera e Italia, due paesi allo specchio, realizzato dalla nostra televisione nel 1983. Quindi due pregiudizi a confronto, Stefano Prandi.
9: Sì, noi possiamo vedere un'immagine appunto dell'Italia da parte di questi signori all'osteria, insomma in chiaroscuro, ma direi che il colore scuro prevale su quello più chiaro. Però possiamo anche chiederci come siamo arrivati, diciamo, a questo tipo di pregiudizio o di immagine, ecco, dell'Italia negativa, specialmente se ci volgiamo dietro e vediamo molto rapidamente quello che era il vero e proprio mito dell'Italia, anche visto dalla prospettiva svizzera. Il primo aspetto che salta all'occhio è questa idea dell'Italia che è una sorta di Olimpo, di territorio quasi che suscita l'idea dell'età dell'oro. E questa idea dell'età dell'oro viene evocata più volte, per esempio in un romanzo che ha avuto una diffusione straordinaria in tutta Europa di Madame de Stael, la Corinne ou l'Italie, del 1807. Ecco, Corinne fa, ecco, a più riprese, specialmente in questo terzo capitolo in cui Corinne viene proclamata poetessa laureata e pronuncia il suo discorso a Roma, e Corinne dice appunto che l'Italia è la culla delle lettere e che fa sognare l'età dell'oro. Ecco, questa idea ritorna in più autori, anche non svizzeri, anche nel famoso Viaggio in Italia di Goethe, no? C'è questa idea dell'età dell'oro, e soprattutto in un grande storico dell'arte svizzero, Jacob Burckhardt, no? Che compie appunto il suo viaggio in Italia nel 1838 e ha proprio queste parole appunto in questo Reisebilder aus dem Süden, che esce poi nel 1946, e appunto dice: questo paese mi ha messo la nostalgia dell'età dell'oro. Quindi è una parabola molto lunga. La cosa interessante, visto che questi signori dicevano, il primo intervistato diceva che i milanesi sono brava gente, ecco, può essere interessante vedere che in due discorsi dell'inizio del Novecento. Uno, una commemorazione di Vincenzo Vela di Francesco Chiesa del 1919, e l'altro il discorso che Giuseppe Motta fece appunto durante il cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni nel 1923. Ecco, tutte e due in un qualche modo tessono l'elogio dei ticinesi, del Ticino, della Svizzera italiana in generale, a partire dalla qualifica di lombardi. Anche noi siamo lombardi, lombardi ma svizzeri. Essere lombardi cosa significa? Tante cose: avere un carattere fiero, un carattere che non è assolutamente proclive ad essere adulatore, ad essere, non è retorico, è un carattere molto concreto, molto pragmatico. E quindi questa, una parola che non esista, lombardi,

0: così, però voglio dire, questo testimonia anche un elemento di vicinanza, di congiunzione, di dialogo, ecco. E naturalmente poi nei filmati successivi se ne aggiungeranno altri di natura anche diversa.
1: Fabio Posterla vuole aggiungere qualcosa?
2: Sì, brevemente, perché ha già detto molte cose Stefano Prandi, ma certo che quello che avete visto nell'osteria di Malvaglia, credo che fosse lì questo dialogo tra i signori di una certa età in dialetto, e l'immagine che ha preceduto nei secoli dell'Italia come luogo del grande viaggio spirituale e culturale che hanno compiuto moltissimi intellettuali italiani, ecco, queste due cose naturalmente stridono non poco, e sarebbe interessante, ma credo che non ci sia neppure bisogno di insistere troppo, capire quali snodi politici, economici e culturali abbiano condotto verso la metà del secolo il fascismo, la guerra e tante altre cose a questo ribaltamento. Forse potrei ancora dire che quello che ha evocato poco fa Stefano Prandi, cioè questo grande mito del viaggio in Italia, Goethe in primis, ma molti altri, se è vero che si situa principalmente nelle sue massime testimonianze tra la fine del Settecento e l'inizio del secolo successivo, continua ancora però nel XX secolo, e c'è almeno un esempio che si può fare, piuttosto notevole, del poeta che ha nominato Massimo Zenari poco fa, introducendomi, cioè Philippe Jacotet, poeta di origine svizzera, ma che molto presto è andato a vivere in Francia ed è rimasto poi in Francia a lungo, e che giovanissimo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per una serie di circostanze casuali, ma anche per un profondo suo desiderio, parte per fare un viaggio in Italia. Un'Italia, naturalmente siamo nel 45, i primi mesi del 46, un'Italia molto diversa da quella che avevano potuto vedere Goethe e gli altri illustri viaggiatori, perché è un'Italia con i ponti distrutti, con i trasporti, le città bombardate, e tuttavia durante questo viaggio che tocca le tappe più storiche, Roma, Firenze, Napoli, Genova, Venezia, Jacotet, che annota tutto questo e che scriverà poi un libro apparso molti anni dopo, solo nel 1990, da un editore ginevrino, La Doganà, e poi tradotto da Scheiwiller, pubblicato in Italia da Scheiwiller, intitolato Libretto d'opera, si potrebbe dire anche. Ecco, in tutte queste tappe vengono evocati i grandi viaggiatori di un tempo, quindi in primis Goethe, oppure Nietzsche quando si arriva a Genova, e poi invece i grandi protagonisti della cultura italiana, quella classica e storica, ma anche quella del Novecento, Ungaretti per esempio a Roma e altri ancora. Dunque ancora dopo la Seconda Guerra Mondiale, e probabilmente ancora fino ad oggi, sia pure in forme diverse, questo grande mito dell'Italia come culla della civiltà non è del tutto scomparso. Solo devi fare i conti adesso con realtà d'altro tipo.
1: Per riagganciarmi al filmato che abbiamo visto, a me colpisce un fatto a proposito anche della relatività della percezione del tempo, dello scorrere del tempo. Era un filmato dell'83 a colori, e il primo dei due intervistati raccontava della sua esperienza in Italia, probabilmente a Milano, nel 1905, certo. Nel 1906, quindi questa è la potenza, anche la forza del nostro materiale d'archivio, di tutto di per sé il materiale d'archivio custodito dagli enti pubblici radiotelevisivi, ma per dire Goethe 700 a cavallo di 7-800, beh, Giuseppe Verdi morì nel 1901, quindi il signore che parlava nell'osteria di Malvaglia aveva vissuto gli ultimi anni di Giuseppe Verdi. Questo per dire della relatività del tutto. Veniamo al secondo estratto.
3: Signor Schwarzenbach, lei conduce questa campagna contro i lavoratori stranieri solo per una ragione di principio o anche perché ne trae dei vantaggi elettorali?
4: Dei vantaggi?
3: Elettorali.
4: No, also das die Vorteile, die Vorteile auf der politischen Ebene, die mir daraus erwachsen können.
5: Su un piano generale, i vantaggi politici che possono da ciò derivarci non mi interessano. In linea generale, non ho alcuna ambizione politica e non conduco, come avete detto, una campagna contro gli stranieri. Questo, a mio parere, è secondario. Io conduco una campagna contro la tendenza alla crescente espansione dell'economia svizzera. Questo fatto avviene solo grazie all'afflusso degli stranieri.

0: E io vorrei far diminuire un po' il numero di questi stranieri, perché sia possibile ritornare ad una situazione normale per la nostra popolazione.
1: Esprime, insomma, un diffuso risentimento o contribuisce a provocarlo?
2: Das ist eine sehr, möchte ich sagen, gezielte Frage.
0: Questa è una domanda, vorrei dire, molto pertinente. Io non nutro alcun risentimento, ma questi risentimenti purtroppo esistono. Essi non sono diretti propriamente verso i singoli. Non si può dire che esista un risentimento contro il singolo straniero, ma a mio parere il risentimento è diretto contro il gran numero di stranieri che sono stati chiamati nel nostro paese. Il singolo svizzero, in qualche modo, si sente trascurato, perché dice: io non ho chiamato questa gente, essa è esclusivamente al servizio dell'economia.
1: Che cosa le piace dell'Italia? C'è qualcosa che disprezza del nostro paese e qualcosa che ama?
2: An Italien liebe ich sehr vieles.
0: Dell'Italia mi piacciono molte cose. Innanzitutto in Italia ho degli amici, anzi il mio miglior amico. Poi mi piace la civiltà italiana, la letteratura italiana, la musica italiana, la scultura italiana, il panorama italiano, la Toscana. Tutto ciò mi piace moltissimo. Ho simpatia anche per l'uomo italiano. Ma la cosa che più mi piace dell'uomo italiano è il suo amore per la famiglia. Cioè, io apprezzo il fatto che abbia veramente una famiglia e che metta al mondo dei figli. Ciò che apprezzo di meno degli italiani è il governo. Trovo riprovevole che un paese che ha le possibilità, le risorse dell'Italia, presenti una tale differenza sociale tra ricco e povero, che ci siano interi territori come il sud in cui le popolazioni vengono semplicemente costrette ad emigrare dall'incapacità del governo a risolvere molti problemi.
3: Si trattava di un'intervista realizzata per la RAI da Enzo Biagi nel 1969 a James Schwarzenbach. James Schwarzenbach fu un politico, anche editore zurighese di estrema destra, era capo di Azione Nazionale, visse tra il 1911 e il 1994. Ebbe una certa notorietà anche internazionale per la sua campagna contro l'inforestierimento, nota come Iniziativa Schwarzenbach, che culminò con un referendum popolare che si tenne nel giugno del 1970 e che fu respinto dalla maggioranza dei votanti, dal 54% della popolazione svizzera. Se accettata, l'iniziativa, lo si intuisce dalle parole che abbiamo ascoltato, avrebbe limitato il numero di lavoratori stranieri in Svizzera al 10% della popolazione. Era nel 1969 attorno al 17%, la cui metà più o meno di lavoratori italiani. E avrebbe quindi comportato l'iniziativa, se accettata dalla popolazione, l'espulsione di circa 300.000 cittadini stranieri, lavoratori, nell'arco di 4 anni. A titolo di confronto, oggi gli stranieri in Svizzera sono circa il 24% della popolazione, forse un pochino di più. È stato detto e scritto tanto su Schwarzenbach, sull'iniziativa Schwarzenbach e sulla Svizzera che Schwarzenbach rappresentava. Fabio Pusterla, che cosa si sente di dire?
4: Beh, naturalmente ci sarebbe moltissimo da dire, anche se molto di questo moltissimo probabilmente è inutile, perché credo quasi tutti abbiamo l'età sufficiente per ricordarci molto bene di quegli anni e di quell'iniziativa. La prima cosa che mi ricordo, nel 70 io avevo 13 anni, è la notizia uscita alla televisione del fatto che l'iniziativa era stata sì respinta, ma con una percentuale miserevole, il 54%, e se non sbaglio in Ticino era peggio. E mi ricordo bene mia madre che ha detto: che vergogna. In questo che vergogna c'era tutto quello che sta al polo esattamente contrario delle parole di Schwarzenbach. Era la vergogna di chi intanto aveva vissuto sulla propria pelle perché la mia è una famiglia, come molte credo delle nostre, attraversate dai fenomeni migratori tra Italia e Svizzera. Aveva vissuto sulla propria pelle cosa voleva dire andarsene, arrivare qua, trovare lavoro. E c'era in questo, ma che vergogna, anche il senso di una mancanza di riconoscenza e di cultura nei confronti di queste centinaia di migliaia di lavoratori, non solo italiani, ma in quegli anni principalmente italiani, che avevano costruito il benessere svizzero. Questa è la prima cosa che vorrei dire. La seconda è che nelle parole di Schwarzenbach, ascoltate oggi, sembra di avvertire un paradosso quasi tragicomico, e cioè lui dice: io non avverto nessun risentimento, non sono contro gli stranieri, sono contro l'espansione dell'economia svizzera. Detta oggi sembra una cosa che pare una barzelletta, e invece in quel periodo, in quegli anni, le forze politiche che Schwarzenbach rappresentavano, che erano naturalmente della destra del paese, ma di una destra profondamente, almeno in parte, diversa da quella attuale, una parte di questa destra davvero credeva che fosse necessario limitare l'espansione economica della Svizzera, salvaguardare una Svizzera primitiva, agricola, agraria sostanzialmente, e quindi, da questo punto di vista, molti stranieri volevano automaticamente dire, naturalmente nella realtà era esattamente l'opposto, era l'espansione economica che chiamava gli stranieri perché ne aveva bisogno. La terza cosa è la faccenda del risentimento. Biagi maliziosamente gli chiede: lei nutre del risentimento o contribuisce a svilupparlo, a provocarlo? Schwarzenbach si barcamena in qualche modo, ma non c'è dubbio. Schwarzenbach e quello che Schwarzenbach e la sua iniziativa hanno rappresentato sono stati forse il punto di partenza di un filo di risentimento xenofobo, è il minimo che si possa dire, che arriva fino a oggi, che ha conosciuto molte trasformazioni politiche, molte trasformazioni nel tipo di migrazioni che hanno raggiunto la Svizzera italiana e la Svizzera in generale, ma che certamente inizia qui a farsi manifestamente presente, per di più basandosi su quell'affastellamento di luoghi comuni francamente fastidiosi che Schwarzenbach ha elencato nell'ultima risposta, cosa ama e cosa non ama dell'Italia, e anche quella è una risposta desolante, quasi ridicola. Infatti vedevo che alcuni ridevano grassamente. Ecco, questo filo di risentimento che si è spostato in maniera poi naturalmente anche molto più grave dall'Italia ad altre aree di provenienza ha avuto delle conseguenze devastanti e giunge appunto fino ai nostri anni ed è legato a filo doppio a una certa forza politica che grosso modo è quella dell'area dell'estrema destra. Nel dibattito da cui è tratta questa breve intervista si intravedevano in studio alcuni uomini politici dell'epoca. Uno di loro, chi ha la mia età lo ricorderà, si chiamava Valentin Hoehn e rappresentava una specie di erede di Schwarzenbach in Ticino, una destra appunto populista, agraria. E se mettiamo in fila Schwarzenbach, Hoehn e poi saliamo fino ai nostri giorni, vediamo bene come di questo 1970 sia stato l'inizio di qualche cosa di molto grave.
3: Il discorso si fa inevitabilmente politico dal momento in cui siamo partiti da Schwarzenbach. Nel riquadro sullo schermo si intravedeva appunto Valentin Hoehn, che è stato anche gran consigliere nel cantone Ticino, rappresentava proprio l'anima contadina prima del grande successo dell'UDC, che lo ricordiamo storicamente era il partito agrario di riferimento, e colpisce la retorica populista che effettivamente non so quanto consapevolmente Schwarzenbach potesse ritenere tale, ma di sicuro è la stessa retorica che oggi fa incetta di voti ed è una ricetta vincente per chi si mette in politica oggi. Non so se Stefano Prandi vuole aggiungere qualcosa.
5: Ma due cose rapidissime. La prima, visto che siamo partiti dal primo filmato nell'osteria con questo lavoratore emigrato, no, svizzero, ricordare, ma è una banalità, è un libro che conoscono e forse avranno letto tutti, due libri che avranno letto tutti i presenti importanti appunto scrittore della Svizzera italiana, Albero genealogico appunto di Piero Bianconi e Il fondo del sacco di Plinio Martini. Sono due libri importanti che comunque partono proprio da questa emigrazione svizzera e insegnano tante cose, no? Al di là di tutto. La seconda cosa, non per dire qualcosa in controtendenza rispetto a Fabio, ma io penso che anche ci sia la possibilità di leggere un andamento in senso, diciamo, positivo, nel senso che se si prendono in esame le due leggi sull'immigrazione, quella del 48 che non consentiva ai lavoratori di spostarsi all'interno della Svizzera, che non consentiva ai lavoratori di portare con sé la famiglia e che consentiva al datore di lavoro di licenziare anche senza ragione i lavoratori, il secondo accordo per l'immigrazione, quello del 64, portò tutta una serie di miglioramenti, compreso quello del ricongiungimento familiare. E se poi aggiungiamo a questo tipo di andamento anche il fatto che, seppur con pochi voti, però questa iniziativa è stata comunque bocciata dal popolo, insomma abbiamo la possibilità, ecco, di essere più ottimisti, no? In fondo.
3: È il momento allora del prossimo estratto, brevissimo.
6: Zurigo è cambiata dalla presenza degli italiani?
7: Penso che è molto cambiata sui mercati, dai fruttivendoli, nelle strade. C'è più vita, c'è più allegria.
6: E a livello di cultura, cioè la cultura ufficiale, quindi il teatro, il cinema italiano?
7: Penso che qui l'iniziativa non viene direttamente dagli emigrati, ma dalla loro presenza come pubblico. Quando viene uno scrittore italiano a fare una lettura a Zurigo, allora c'è forse tre quarti del pubblico sono emigrati e permettono anche queste manifestazioni di cultura.
3: E questo era un altro frammento tratto dalla trasmissione del 1983, Svizzera e Italia, due paesi allo specchio. Era una breve considerazione di una scrittrice, traduttrice e giornalista molto popolare a nord delle Alpi, Alice Follenweider. Era zurighese anche lei, nata nel 1927, morta nel 2011, aveva studiato filologia romanza, specializzandosi in letteratura italiana e nello specifico ricordo una tesi sugli apporti linguistici della cucina italiana nella cucina francese medievale. Proprio per questo curò per il rotocalco Annabelle una rubrica dedicata alla cucina italiana, di cui scrisse anche a lungo sulla Neue Zürcher Zeitung. Fu anche critica gastronomica per il giornale zurighese. Vennero i suoi interventi, soprattutto le sue risposte al pubblico di lettori, aveva una sua rubrica, venne antologizzata da Ugo Löcher, che fu tra i nostri più importanti scrittori del secondo Novecento. Ebbene, questo breve estratto ci permette comunque di approfondire la riflessione sull'immagine dell'Italia in Svizzera. Ancora magari Stefano Prandi.
5: Sì, la cucina è sicuramente uno degli interessi, la Alice Follenweider, di cui tra l'altro, grazie anche alla mediazione di Fabio Pusterla e dell'esecutore testamentario Georg Sütterlin, ha attualmente la biblioteca universitaria, ha acquisito la biblioteca appunto della Follenweider. E è una figura molto importante di traduttrice, anche ha tradotto Natalia Ginzburg, Luigi Malerba e altri autori, e ha curato delle antologie in tedesco appunto nel 64 di racconti italiani e nel 68 di racconti Aus dem Tessin, quindi anche questo interesse e attenzione particolare per la letteratura della Svizzera italiana. E poi appunto la sua, come è stato ricordato, la sua rubrica e i suoi libri anche sulla cucina italiana e sull'influenza sulla cucina italiana. E qui possiamo subito evocare un argomento di cui già in parte abbiamo parlato, cioè nel secondo Ottocento, quando arriva un grande afflusso di lavoratori italiani appunto per la costruzione della linea del San Gottardo, i commenti, ecco, locali sulla cucina italiana erano terribili, cioè gli italiani che mangiavano ovviamente un cibo poverissimo, polenta e nei casi migliori un po' di pancetta, ma il pregiudizio, diciamo così, sulla cucina italiana e sulle abitudini alimentari degli italiani era fortissimo. Gli italiani che appunto avrebbero mangiato le lumache, i cigni, quindi anche un po' difficoltoso trovare companatico in quel modo. Comunque, insomma, chiaramente poi col boom economico, con gli anni 60, inizia a diffondersi anche un certo benessere e la cucina svizzera scopre la bellezza e la raffinatezza e la tradizione della cucina italiana. Tanto è vero che attualmente una ricerca di pochi anni fa dice che il formaggio più consumato in Svizzera non è né il Gruyère né l'Emmentaler, ma è la mozzarella. Ecco, allora, però anche qui siamo confrontati con una sorta di mito di fondazione fittizio, perché come è stato ben mostrato da appunto un libro di qualche anno fa di Alberto Grandi, Denominazione di origine inventata, in realtà tutte queste grandi tradizioni centenarie o pluricentenarie della cucina italiana sono completamente inventate. Per esempio la pizza e la mozzarella che va sulla pizza è di importazione americana, quindi non è affatto napoletana come, diciamo, origine. Quindi questo è un fatto molto interessante. Ho parlato un po' di cucina perché c'era appunto il pretesto della Alice Vollenweider. Perché c'è prima una sorta di pregiudizio negativo, no? Gli italiani che si cibano di lumache e di uccelli così raccolti qua e là, e poi viene rovesciato negli anni del benessere con una mitizzazione esageratamente positiva, la quale tra l'altro si fonda anch'essa su una sorta di deformazione dello sguardo. Quindi questo lo trovo molto interessante.
3: Polenta e castagne, d'altronde, era anche il cibo dei ticinesi e degli svizzeri italiani. Non so se.
4: A proposito di Alice Vollenweider, si possono ancora aggiungere due cose. La prima è che credo di averla conosciuta poco dopo questo 1983, me l'aveva presentato una figura intellettuale importantissima nella Svizzera italiana di allora, che non abbiamo ancora nominato, e che era Virgilio Gilardoni, che a proposito di Lombardia-Svizzera, per esempio, aveva qualcosa di importante da dire. Me l'ha presentata, credo, alla biblioteca di Lugano dicendo: questa è una grande amica della cultura italiana. Ed era così. Alice Vollenweider è stata per 20 o 30 anni la principale figura di mediazione da sud verso nord. L'ha fatto prima di tutto, e questo sarebbe un argomento a cui dedicare un'intera serata, traducendo italiani, autori italiani e autori svizzero-italiani, e sull'importanza della traduzione, soprattutto della traduzione dalla parte, come dire, culturalmente e economicamente più debole di un paese come la Svizzera verso la parte più forte. Beh, ci sarebbe molto da dire proprio nel costruire un'immagine della cultura italiana. Ma l'ha fatto anche in altri modi, sostenendo mille iniziative. Allude per esempio all'importanza che hanno avuto gli immigrati italiani a Zurigo e nelle città della Svizzera tedesca per consentire l'organizzazione di serate pubbliche che invitavano questo o quello scrittore. E anche qui ci sarebbe da riflettere su cosa sta accadendo oggi. A Zurigo non esiste più una libreria italiana. L'ultimissima, che non era quella storica, ma una piccola libreria nella Langstrasse, ha chiuso pochi mesi fa. Non si trova più un libro italiano a Zurigo. E questa presenza di un pubblico italofono, adesso che sono molte le generazioni che si sono avvicendate, naturalmente si è affievolita. Questo è un altro problema che riguarda la cultura in generale, le facoltà di lettere nella Svizzera tedesca, che non possono più contare, di letteratura italiana, su studenti di origine italiana possono contarci meno. E infine, un'ultima cosa, Alice Vollenweider, è già stato ricordato, ha affiancato l'attività culturale, letteraria, traduttiva e di giornalista molto impegnata con la passione per la cucina. E ha scritto molti libri di cucina, molti dei quali recuperano la cucina di qualche regione italiana. Ma quando scriveva uno di questi libri, lei si rivolgeva sempre agli scrittori. Se voleva parlare della cucina toscana, andava a cercare suoi amici scrittori toscani, chiedendo loro intanto notizie e poi, quando era possibile, di farla entrare nelle loro case e nelle loro cucine. La stessa cosa ha fatto con la Svizzera italiana, dove ha contattato una serie di persone, c'ero anch'io, e in effetti il mio più grande successo della mia vita è quando sono stato, dopo l'uscita di questo libro a cui era collegato sempre un CD che veniva proiettato, io non lo sapevo, alla televisione svizzero-tedesca. Di nuovo, quale contributo alla conoscenza del Ticino e dell'Italia. Sono stato in vacanza nei Grigioni, affittando una casa con la famiglia, e bisognava andare a ritirare la chiave nella casa accanto, dove c'erano tre vecchietti su una panchina, e sento uno che dice agli altri: «Er kommt, der Chef!» perché avevano visto alla tele che io cucinavo. Ecco, anche questa giunzione tra civiltà gastronomica e civiltà letteraria è una cosa, secondo me, molto importante.
3: Indubbiamente, io sono particolarmente lieto che abbiate voluto ricordare Alice von Lehmweider, anche se solo brevemente. E con il prossimo estratto ritroviamo un altro personaggio a noi molto caro.
8: Se io scrivo, penso di scrivere non per descrivere la Svizzera, ma la Svizzera è un pretesto, è il pretesto, ciò che esiste già di dato, ciò che vedo dalla finestra, ecco, parto da quello che vedo dalla finestra, ma non per descrivere la Svizzera, perché quello è svizzero, è perché vedo quello dalla finestra. E certo, come dicevo, il piccolo può essere una scheggia che racchiude già tutte le possibilità, e si può vedere l'infinito anche nell'orizzonte di un fiume dove non si vedono case, dove si vede la corrente che passa e che va, il Reno qua nel canton Argovia, che va fin su al mare, potrebbe essere un fiume dunque di qualsiasi altro paese. Non è dappertutto stretto, è forse il nostro orizzonte che può farsi stretto. Ma io non vidi il Po a Dauenstein, non mi riuscì mai di vederlo. C'era la diga, c'era la panchina e il cestino delle immondizie pieno. C'era quella sera un pescatore con gli stivali fin sopra i ginocchi. E poi, dopo, quando il buio aveva cancellato anche quel fluire piatto dell'acqua, quell'unico respiro silenzioso della campagna, dopo non c'era più nessuno, ma anche più niente, tutto mancava. Non c'era l'are né la pianura padana, non c'era casa mia, non c'era Gino e mio fratello, non c'era il mio orologio che segnava le 5 o le 10, non c'era aria, ma colore viola, non alberi, non cespugli sulle rive, ma ombre liquide. L'acqua, la corrente del Po, era il vuoto, il mondo portato via, annegato, nero.
3: Anna Felder, la maggiore, credo senza ombra di dubbio, scrittrice svizzera di lingua italiana, luganese, scomparsa il 15 novembre dello scorso anno ad Aarau, la sua città d'adozione, aveva 86 anni. A Italo Calvino piacque così tanto il suo romanzo La disdetta che volle che a pubblicarlo fosse Einaudi, la casa editrice per la quale Calvino allora era consulente editoriale. Ci sarebbe tanto da dire e da raccontare anche su Anna Felder, nelle sue parole, in quelle che abbiamo ascoltato, che erano tratte dall'approfondimento televisivo del 1998 Lettere dalla Svizzera. E trovo io particolarmente interessante la prospettiva di osservazione della realtà che propone Fabio Pusterla.
4: Certo. Beh, intanto le parole che abbiamo sentito, la lettura che abbiamo sentito di Anna Felder, è tratta dal suo primo romanzo, che si intitolava Tra dove piove e non piove. Un romanzo scritto nell'inverno tra il 1969 e il 1970, quasi di getto, diceva Anna Felder stessa, e pubblicato in italiano 2 anni più tardi, nel 72. Ma era stato preceduto, proprio nel 70, da una versione tedesca realizzata da Federico Hindermann, un grande poeta di lingua tedesca che con Anna aveva stretto anche una relazione importante di natura intellettuale e sentimentale. 1970, esattamente lo stesso anno dell'iniziativa Schwarzenbach che abbiamo nominato mezz'ora fa. E quel romanzo di Anna Felder era una specie di risposta, potremmo dire, usando un'espressione cara a Emily Dickinson, una verità obliqua, che è quella dei poeti e degli scrittori, non la presa di petto politica della situazione, ma un modo obliquo di affrontare il grande tema delle emigrazioni italiane in Svizzera, perché questo romanzo, che mette in scena una figura in parte non dissimile da quella dell'autrice, a sua volta insegnante, la figura del romanzo è una maestra, una professoressa che si occupa dell'integrazione dei giovani e delle giovani italiane al nord delle Alpi. Ma nella lettura che abbiamo ascoltato ci sono alcune espressioni importanti. Tutto mancava, dice il protagonista guardando l'acqua del fiume. Tutto mancava, poi dice, ed sono proprio le ultime parole, il mondo portato via, annegato, nero. E c'è in queste parole il senso dell'assenza, della mancanza, il senso profondo, io credo, di quello che significa per chiunque, da qualunque parte del mondo venga e si diriga, l'emigrazione. Questo convivere con una assenza che non potrà mai essere completamente riempita. L'altra espressione è, in questo caso non è della lettura ma delle parole di Anna Felder, non è l'orizzonte stretto, è forse il nostro orizzonte, ecco, quest'idea di un orizzonte che può, e questa volta parlava l'Anna Felder, cittadina svizzera, scrittrice svizzera, che può rischiare di diventare stretto, è uno dei, credo in questa seconda parte della nostra discussione, sarà un po' il filo conduttore, perché l'orizzonte da un piccolo paese come la Svizzera può ampliarsi molto, e spesso lo fa, ma può anche stringersi pericolosamente, e spesso avviene anche questo. Un'ultima cosa vorrei dire, in questi giorni, pensando a questa serata, sono andato a cercare, nel modo più banale, più stupido, su internet, alcune notizie relative ai personaggi di cui avremmo parlato, non gli scrittori che conoscevo bene. Beh, con mia grande sorpresa, per quel che vale la realtà di internet, di Schwarzenbach, di Valentin Hoehn, rimane pochissimo. Nel primo caso una notizia di Wikipedia e poco altro. Di Hoehn un articolo da Neue Zürcher Zeitung in morte. Di Anna Felder parliamo e parleremo ancora a lungo. Non è una grande consolazione, ma un po' lo è. L'idea cioè che la letteratura forse duri di più e proponga qualcosa di più importante dei miseri orizzonti della politica.
3: Colpisce anche il fatto, a proposito di Anna Felder, che è stata una donna di una grazia, di un'eleganza aristocratica e che ha dedicato la vita professionale proprio all'integrazione degli immigrati italiani, e forse a conoscerla senza sapere chi fosse, nessuno l'avrebbe mai potuto immaginare. Non so se Stefano Prandi vuole aggiungere qualcosa.
5: Solo così una suggestione che mi ha rafforzato il commento di Fabio al bellissimo passo che Anna Felder ha letto del suo Tra dove piove non piove. Un fiume nero, un fiume che cancella la memoria, c'è, è una grande figura anche del mito letterario, è il fiume Lete, certo. Il fiume dell'oblio. E questo è vero perché chi non si trova più a vivere nella propria terra, piano piano perde frammenti di lingua, frammenti di memoria, frammenti di consuetudini, ed è veramente uno sprofondamento nell'oblio. Quindi è un'immagine molto potente, ecco, questa di Anna Felder.
3: Ci avviamo verso la conclusione di questa serata di Archivi del Novecento. Ritroviamo Grizzco Mascioni, poeta, narratore, saggista. Era originario di Brusio, quindi all'estremo sud della Val Poschiavo, dove era nato nel 1936. Aveva trascorso l'infanzia tra la Valtellina e i Grigioni, studiando a Milano prima di stabilirsi a Lugano. Fu impegnato su molti fronti, si occupò soprattutto di radio, di televisione, di teatro, di cinema, di arti visive, e durante gli anni della guerra nei Balcani, quindi negli anni 90, diresse con statuto diplomatico l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria e morì nel 2003 a Nizza. Tra le sue opere più importanti vorrei ricordare due raccolte poetiche: I passeri di Horkheimer del 69, La vanità di scrivere del 92 e poi i romanzi Carta d'autunno del 73 e La notte di Apollo del 1990, che fu finalista al premio Strega di quell'anno. Fu insignito nel 2000 del Gran Premio Schiller.
9: Ma qui dove siamo invece passava la strada che collegava in modo molto pacifico i pellegrini, i viandanti, e che da Santa Perpetua portava a San Romedio a Poschiavo. È una strada simbolo di un'amicizia, di una continuità di rapporti tra la Valtellina e le Leghe Grigie. E là dietro, in faccia a me, c'è la montagna dietro la quale c'era il campo dei partigiani durante la guerra, che visitavo molto spesso con mia madre per raccogliere la corrispondenza delle famiglie separate dai profughi, delle famiglie ebree soprattutto. La notte del 25 aprile mia madre mi ha portato con sé su quella montagna, evitando le pattuglie sia svizzere che italiane che impedivano il passaggio, per portare della penicillina ai partigiani feriti. E ci siamo persi sulla montagna, siamo finiti su quella roccia, il contrabbandiere che ci faceva da guida ci ha abbandonato a un certo punto, ci siamo trovati in un vicolo cieco, non si sapeva più dove andare, dove tornare, e mia madre è caduta da una roccia e si è rotta una gamba e l'ho dovuta trascinare in basso fino alle prime case. Avevo 9 anni ed era la prima volta che riuscivo a varcare il confine che era stato bloccato fino al giorno prima, fino al giorno stesso direi ancora, dalle SS, dalle Brigate Nere. E da lì è cominciato il mio sentimento che le frontiere vanno in ogni caso, in ogni mezzo, con ogni mezzo superate, vinte, abbattute.
3: Era un secondo estratto da Lettere dalla Svizzera del 1998, la stessa trasmissione che aveva visto ospite Anna Felder. Quindi, nelle parole di Grizzco Mascioni, le strade che uniscono, le frontiere che non dovrebbero esistere, Mascioni faceva riferimento proprio al suo cantone d'origine, proprio in questo 2024, lo dico per inciso, ricorre il 500° della fondazione del libero Stato delle Tre Leghe, lo Stato federale dei Grigioni, appunto a proposito di Svizzera che è rimasta Svizzera, Italia che non è diventata Svizzera, e allora in questo caso si fa riferimento alla Valtellina. Ma Stefano Prandi, due parole.
5: Sì, è bella anche vedere un po' la storia di questi luoghi evocati, no, dalle parole di Mascioni, perché il complesso di Santa Perpetua presso Tirano, così pure come la chiesa di San Romerio nella media valle di Poschiavo, sono due xenodochi, cioè sono due luoghi, sono due ospizi gratuiti per forestieri e pellegrini, luoghi di accoglienza e luoghi tutto sommato attraverso cui, come in una sorta di fil rouge europeo, sono passati dal XII secolo addirittura le vie di transito che hanno collegato il nord al sud, che hanno collegato appunto le valli del Reno e dell'Inn alla pianura padana e poi dopo al Mediterraneo attraverso la Valtellina e la Val Camonica. Quindi effettivamente qui partiamo proprio da luoghi che parlano, luoghi evocativi, insomma, no? E tra l'altro un paio d'anni fa è uscito anche un romanzo, Indagini imperfette, di Andrea Paganini, che è proprio ambientato in questi precisi luoghi, con una sorta di ricostruzione storica. Ecco, quindi i confini, le frontiere sono permeabili. Persino le montagne sono fatte per essere attraversate, in fondo, non sono fatte per dividere i popoli. Ecco che qualche suggestione ci viene anche dalla letteratura di viaggio, no? Dalla letteratura di viaggio. Ad esempio, Tullio Dandolo, nel Prospetto della Svizzera, uno scrittore appunto italiano, 1832, dice che ma oltre queste montagne c'è la Svizzera, dice, ci sembra quasi per poco non ci giunge sulle ali dei venti il suono dei loro pifferi e delle loro cornamuse, no? Ed è, insomma, una suggestione evocativa che in un qualche modo ci riporta a tutti i valichi, i ponti, no? Anche svizzeri, no? Ad esempio il celeberrimo e su cui ci sono pagine e pagine di viaggiatori, Teufelsbrücke, no? Il ponte appunto sulla Reuss a Schönen, che ha suscitato mille leggende, quella di Salomon Gessner e di altri. E quindi queste vie di comunicazione in realtà sono vie che in un qualche modo mettono in contatto le persone, le nazioni, i popoli. Per esempio, il Gottardo, si diceva prima, no? Ecco, la linea ferroviaria del Gottardo, a cui peraltro l'Italia ha contribuito non solo con moltissimi lavoratori, ma anche con 45 milioni di franchi, che è la maggiore cifra che ha finanziato rispetto alla stessa Germania o altri paesi, è un esempio, no, di questa linea di comunicazione, di questa, e di questo dialogo con l'altro. Ecco, nel 1896 il premio Nobel Karl Spitteler scrive, appunto per incarico della società ferroviaria, un libro, Il Gottardo, di cui appunto l'editore Dadò ha procurato una traduzione italiana, no? Curata da Mattia Mantovani. Ecco, è questo figura, Spitteler, è veramente, e questo libro è un momento importante nel passaggio da un approccio appunto mitizzante, identitario, no? Del valore simbolico del Gottardo, a una concezione più moderna, una concezione più aperta allo spazio culturale, alla geografia umana. E guarda caso Spitteler è anche autore di un discorso sulla neutralità, Unser Schweizer Standpunkt, che è scritto nel 1914, quindi in un anno fatale, no, per l'Europa, e che definisce appunto l'identità svizzera come luogo del ripudio del conflitto tra realtà nazionali in lotta tra loro, in particolare la francese e la tedesca, naturalmente, no? E dal 1915 poi anche l'italiana, visto che l'Italia entra in guerra pure lei. Scrive Spitteler: dovunque si ascolti col cuore, e qui ricordiamo il passo di Tullio Dandolo, dei Pifferi, delle Cornamuse, ovunque si ascolti con il cuore si sentono i lamenti, e i lamenti hanno lo stesso suono in tutte le nazioni, non c'è differenza di lingua. Quindi questa eco, no? Questa eco in Tullio Dandolo, un po' bucolicamente, dei Pifferi, delle Cornamuse, in Spitteler, in un'epoca drammatica di inizio del conflitto mondiale, un eco di lamenti. Ecco, i lamenti hanno tutti la stessa voce e sono tutti degni di essere ascoltati. Questo è un po' il fil rouge anche che abbiamo voluto tessere stasera, anche di questo sguardo così contraddittorio, appunto uno sguardo che a volte giudica e condanna, a volte invece avvicina. E quindi vogliamo chiudere questo incontro con un'altra risorsa sensoriale, non tanto visiva ma uditiva, i lamenti appunto di chi soffre per le guerre o per i soffrusi, che possono benissimo e devono essere colti da chi ha sufficiente umanità e attenzione per mettersi all'ascolto.
10: Stefano Prandi, effettivamente la lettura di Gottardo, di Spitteler, è entusiasmante, è una vera sorpresa e di una grande modernità, oltretutto ci fa scoprire il nostro paese guardando verso sud, quindi andando verso oltre confine. Non so se Fabio Pustella vuole aggiungere ancora qualcosa.
11: Fermiamoci qui.
10: C'è sicuramente un'ottima conclusione, quella del professor Prandi. Allora, grazie Fabio Pustella e grazie a Stefano Prandi per averci aiutato a capire forse un po' di più come la Svizzera guarda l'Italia all'Italia. Grazie mille Fabio Pustella.
11: Grazie a lei, grazie a tutti.
10: E grazie anche a Stefano Prandi.
5: Grazie della pazienza.
10: Un sentito grazie anche a voi, al pubblico presente questa sera. Permettetemi in conclusione di ringraziare chi ha reso possibile questo secondo incontro di Archivi del Novecento, il personale dell'Università della Svizzera Italiana, in particolar modo Marta Pizzagalli della comunicazione dell'USI, e poi naturalmente per la parte tecnica Yuri Tuena alla regia, Giacomo Casellini, Ivan Cincioni e Victor Jacinto Prados, e poi Olmo Giovannini degli archivi RSI e Barbara Guggiari della comunicazione della RSI. Il prossimo incontro si terrà lunedì prossimo, 18 marzo, nello studio 2 della nostra radio, quindi a Besso. Olmo Giovannini e Vincenzo Matera ci spiegheranno come ci guarda il passato. State bene e un caro saluto da Massimo Zenari.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
13: I Il marzo a cui faceva riferimento Massimo Zenari era quello del 2024, anno in cui è stata organizzata appunto da Rete 2, dall'Istituto di Studi Italiani dell'USI e dall'RSI Archivi, la rassegna Archivi del Novecento, dalla quale stiamo riproponendo alcuni episodi appunto all'interno del Festival d'Autore. Ed ora il notiziario delle 11.30.
14: Ho sempre amato le carte geografiche, fin da bambino. Ero capace di starmene delle ore a contemplare il Sud America o l'Africa o l'Australia e incantarmi all'idea delle grandi esplorazioni. Quando vedevo su quelle carte uno spazio bianco, vale a dire una zona inesplorata, vi puntavo sopra l'indice e dicevo: appena sarò grande, andrò là.
15: Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Maglio Santanelli. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
16: Rete 2.
17: Le notizie con Alberto Andreani. Altri incidenti mortali si sono verificati ieri sulle strade svizzere, tra i più gravi quello accaduto in Alta Engadina sopra Pontresina, dove un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia. Una donna morta e 12 feriti, due dei quali in gravi condizioni, è il bilancio confermato dalla polizia grigionese. Secondo una prima ricostruzione, la carrozza trainata da cavalli è uscita di strada ed è finita contro un albero. All'escursione partecipava una 60 di persone. In Vallese invece morta una ciclista travolta da una moto nella località di Trois-Torrents. Il motociclista se l'è invece cavata con leggere ferite. Non solo la Tête de Moine, ma anche altri formaggi svizzeri stanno subendo un calo della produzione a causa delle successive ondate di caldo. Lo conferma la Federazione Svizzera dei Produttori di Latte, interrogata dall'agenzia Keystone ATS, in merito alla notizia riportata giovedì dalla stampa romanda. Oltre alla limitata disponibilità di erba causata dalla siccità, le mucche mangiano meno perché soffrono lo stress termico e la diminuzione di formaggio sul mercato porterà di conseguenza un aumento dei prezzi. Anche frutta e verdura saranno più care, scrivono oggi varie testate domenicali. Dall'estero sono più di 800 i droni ucraini che la Russia rivendica di aver abbattuto durante la scorsa notte ed è stata una delle più grandi offensive messe in atto da Kiev dall'inizio dell'aggressione russa in corso da ormai 4 anni e mezzo. Il Ministero della Difesa di Mosca afferma che circa 600 di questi droni erano diretti verso la capitale russa. Si contano complessivamente 6 morti e diversi feriti. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno provocato almeno 3 morti. Ed è salito a 48 morti accertati il bilancio del forte terremoto che ieri ha interessato le isole meridionali dell'Indonesia. I primi aiuti stanno arrivando sull'isola di Flores, la più colpita, dove mancano tuttora collegamenti telefonici ed elettricità. Oggi su tutta la Svizzera previsto un graduale aumento della nuvolosità seguito da piogge o temporali a partire dalla Romandia, localmente di forte intensità. Domani sarà invece un lunedì soleggiato sul Ticino centro-meridionale, lungo le Alpi ancora qualche pioggia. Oltralpe inizialmente coperto con rovesci persistenti in montagna, prime schiarite sulla Svizzera romanda.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
13: Mancano pochi secondi alle 11.35, quindi al concerto della domenica. Introduciamolo solennemente con la consueta sigla.

Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo in apertura del concerto della domenica di oggi, per il quale ringraziamo Lara Bergliaffa, che cura appunto questa rassegna, che ha per noi oggi impaginato un programma che si può considerare quasi un viaggio ideale attraverso una geografia che è però appunto una geografia dell'immaginazione. Allora, scegliamo un titolo, potrebbe essere Il Sud immaginato dal Nord. Per tutto l'Ottocento europeo, ovviamente, e fino ai primi decenni del Novecento, il Sud, il Mediterraneo, ha rappresentato per compositori, scrittori, artisti una sorta di territorio mentale. Certo, non è una novità, l'esotismo e l'orientalismo settecenteschi, seicenteschi, settecenteschi sono la base anche di questa visione, però è certo un luogo ideale in cui proiettare colori più intensi, ritmi più liberi, paesaggi luminosi, atmosfere esotiche e un'idea quasi mitica di spontaneità che poi si legava alle culture mediterranee, insomma Spagna, Italia, Meridionale, Nord Africa, mondi vicini geograficamente, tanto più per esempio se visti dalla Francia, ma percepiti dall'Europa centro-settentrionale come spazi dell'altrove. Ovviamente i compositori, come ancor più degli artisti figurativi e dei letterati, non intendono, almeno quelli che noi ascolteremo oggi, tracciare delle fotografie sonore fedeli dei mondi musicali che hanno esplorato. E si può dire che nessuno dei compositori che ascolteremo voleva fare della vera e propria etnomusicologia, ma si tratta di reinterpretazioni, reinvenzioni e talvolta perfino fantasie, costruite su pochi elementi caratteristici che magari spesso sono addirittura anche di pura fantasia. Ma proprio per questo ci risultano interessanti, perché ci raccontano non soltanto i luoghi evocati, ma anche lo sguardo di chi li osserva, sempre il luogo comune, se vogliamo, ci racconta chi lo crea. E quindi gli autori che vengono coinvolti in questo tema sono diversi nella nostra scelta di oggi. Certo, un francese come Emmanuel Charabrier trasforma la Spagna in una vertiginosa festa orchestrale. Camille Saint-Saëns, che invece ha conosciuto bene l'Africa, il Nord Africa e l'Algeria francese, qui si sovrappone al tema del colonialismo e delle colonie francesi. E poi un russo, Tchaikovsky, lontanissimo dall'esperienza del colonialismo, che però reinventa l'Italia che ha ascoltato durante il suo soggiorno romano. E allora, prima di ascoltare il primo brano, vale la pena un dettaglio. In queste pagine è il colore orchestrale, e questo possiamo dirlo per tutto quello che ascolteremo, non è un semplice ornamento, è proprio forse il vero protagonista, più di certi modi ritmici o melodici che dovrebbero in qualche modo evocare un altrove. Le percussioni, le figurazioni di danza, certo gli interventi dei legni, i contrasti timbrici diventano il principale strumento per evocare dei luoghi lontani e atmosfere immaginate. Talvolta è semplicemente un colore diverso rispetto dal classico colore dell'orchestra sinfonica centroeuropea per suggerire un altrove. E quindi un repertorio che quindi nasce molto, bada molto all'arte dell'orchestrazione, forse più che alla elaborazione tematica, così tipica invece della grande tradizione sinfonica, soprattutto di stampo classico e tedesco. Cominciamo allora dalla Spagna, vista o sognata da un compositore francese. Nel 1882 Manuel Chabrier compie un viaggio in Spagna, lo colpisce profondamente questo viaggio, tanto che al ritorno scriverà Espagna, una rapsodia orchestrale divenuta rapidamente uno dei più grandi successi della musica francese. Già la parola rapsodia dice molto, perché vuol dire un insieme che vuole alludere più al racconto e all'improvvisazione, non certo una sinfonia o qualcosa di strutturato, quindi dà l'idea di una libertà. Chabrier non cerca la precisione folclorica, lavora piuttosto su una energia ritmica che deve suggerire questa vitalità ispanica. L'intera partitura è quasi
costituita integralmente su una pulsazione incessante che passa da una sezione all'altra, all'altra dell'orchestra. Il ruolo delle percussioni e degli ottoni, e soprattutto ascoltatelo, e il loro contributo trasforma questa danza in un fenomeno quasi fisico, irresistibile, a partire dall'inizio, da quei pizzicati, da quel frenire dell'orchestra che evidentemente vuole in qualche modo alludere a una chitarra, forse a una chitarra flamenca. L'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Nicolas Carty, registrata nel 1995, Emmanuel Chabrier e Spagna.

fantasia, e in particolare si tratta della fantasia Africa, opera 89 per pianoforte e orchestra di Camille Saint-Saëns, che appartiene appunto, già lo dice il nome, ancora una volta in comune con la rapsodia la libertà, la struttura capricciosa, poco strutturata. E perché? Perché il repertorio a quale appartiene è il pezzo da concerto brillante, un momento in cui deve essere importante il virtuosismo, che il virtuoso al pianoforte deve sapere esibire, esibendo agilità, brillantezza e varietà di colori. È un pezzo di estrema eleganza, molto piacevole. Sì, ci sono ritmi di danza, figurazioni che ogni tanto evocano un oriente nordafricano, che poi oriente lo è fino a un certo punto, ma che Saint-Saëns conosceva peraltro molto bene, ma è soprattutto appunto un tessuto orchestrale elegante per far brillare il virtuosismo. E ascolteremo il virtuosismo del pianista François-Joël Thiollier con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Arturo Tamayo.

Al pianoforte François Joël Tillier con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Arturo Tamayo, una registrazione del novembre 2004 per i concerti d'autunno, e questa era la Fantasia Africa di Camille Saint-Saëns. E proseguiamo nel nostro viaggio verso un altro sud, ancora una volta visto da lontano l'Italia, osservata da Tchaikovsky, che soggiorna a Roma tra il 1879 e il 1880 e vi raccoglie impressioni sonore che confluiscono nel celeberrimo Capriccio italiano che ora ascolteremo e che noterete essere registrato con una tecnica che forse non è quella di oggi. Si tratta infatti di una registrazione storica che è del 1954, ma che è molto preziosa perché ci permette di apprezzare l'arte di uno dei più influenti direttori d'orchestra del secolo scorso, che ha quasi creato un emblema del direttore carismatico ed è stato per questo anche è stato per questo trasformato in un'icona da Walt Disney grazie al famoso film Fantasia. Stiamo parlando ovviamente di Leopold Stokowski, uno dei grandi maghi del suono orchestrale del Novecento, che nel 27 maggio del 1954 dirigeva l'orchestra della radio della Svizzera italiana, come allora si chiamava. Ascoltiamo dunque il Capriccio italiano di Tchaikovsky in questa interpretazione storica.

registrazione storica, 27 maggio 1954, i giovedì musicali di Lugano, c'era Leopold Stokowski con la consueta libertà con cui approcciava le partiture alla testa dell'orchestra della radio svizzera italiana, così la radio della Svizzera italiana, così si chiamava all'epoca, e questo era il notissimo Capriccio italiano di Piotr Iljič Čajkovskij. Ed ora concludiamo il nostro concerto della domenica, ancora nel segno del sud visto dal nord, con la suite algérienne che Camille Saint-Saëns compone tra gli anni 70 e 80 dell'Ottocento, con quattro movimenti che seguono una specie di itinerario ideale. Il preludio offre una vasta veduta di Algeri, conosceva benissimo l'Algeria Camille Saint-Saëns. La rhapsodie mauresque concentra gli elementi di colore locale, segue poi la rêverie du soir, che è una pagina sospesa, contemplativa, forse il momento più raffinato e intimistico dell'intera suite, e infine la marche militaire française, che ricorda la presenza coloniale francese, elemento che oggi anche aggiunge volendo alla pagina una dimensione storica e culturale particolarmente complessa. Grande controllo della scrittura, un bel equilibrio tra il pittoresco sempre appena suggerito e l'eleganza formale francese. Ascoltiamo dunque la suite algérienne, opera 60 di Camille Saint-Saëns, nell'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Mathias Barnett, registrata in occasione dei concerti pubblici del 1996.

0: E si conclude così con gli applausi che accolgono la suite algérienne di Camille Saint-Saëns il concerto della domenica di oggi. E rimane da ricordare che l'esecuzione era quella dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Matthias Bamert, e rimane ancora da ringraziare Lara Bergliaffa per aver impaginato il concerto di oggi. Ed ora i titoli del radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Esce di strada e colpisce un albero, una carrozza trainata da cavalli in Val Rosecin, Engadina. Una persona è morta, altre 12 sono rimaste ferite. Sola contro tutti, Valérie Dittli intende ricandidarsi per un seggio in Consiglio di Stato ed è solo l'ultimo episodio di una lunga saga politica nel Canton Vaud. Oltre 800 droni in una sola notte, massiccia offensiva ucraina contro la Russia, una delle più imponenti degli ultimi mesi. Europei di nuoto, una nuova finale per Noè Ponti questa sera nella staffetta 4x100 misti. E per la Coppa Svizzera di calcio, i 32esimi alle 16, Vedeggio contro Lugano alla AIL Arena.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il tema da Amarcord, film di Fellini, la musica di Nino Rota, l'esecuzione della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Scegli.
1: L'agenda.
0: Al termine della settimana di studio della Masterclass di Art of Cello condotta da Cristian Belisario, i giovani violoncellisti partecipanti propongono all'ascolto brani per violoncello e pianoforte di Beethoven, Franck, Brahms, Chopin, Lalo e Saint-Saëns e Rachmaninoff. Oggi alle 17 allo studio Foce a Lugano. Invece alle 21 questa sera Gerra Gambarogno al Bagno Spiaggia e in caso di pioggia all'Oratorio San Nazzaro lo spettacolo Impavidi Bretoni, spettacolo di burattini del gruppo La Mandal, gruppo francese, un'oscura e divertente storia di tubature con poche parole, Bretagna, terra di misteri, una doccia che pende, una frenetica storia ad alta tensione con burattini, dalla comicità di Buster Keaton, senza parole, soltanto musica. Questo all'interno del Festival Internazionale di teatro di figura Il Castello Incantato, nato nel 1998. Il prossimo spettacolo sarà mercoledì. La qualità è garantita dalla cura del Teatro dei Fauni di Locarno, che cura la rassegna. Le serate sono a ingresso libero, ripetiamolo, alle 21 oggi a Gerra Gambarogno a Bagno Spiaggia o in caso di pioggia all'Oratorio San Nazzaro. Concerto di Gloria Turini, Riccardo Ferrini, cioè il gruppo, l'ensemble G and the Doctor, sono voce e batteria Gloria Turini e Riccardo Ferrini invece alla chitarra, un viaggio tra il blues e la radice musicale di New Orleans, dove alla Cado Jazz in via Rabecchia 6 a Giubiasco questa sera alle 20. Finito il Festival di Locarno, rimane lo schermo gigante in piazza per la tradizionale serata del film per famiglie. Questa sera alle 21:15 la pellicola che è proposta è Il figlio del deserto, che ci porta nel cuore del Sahara sulle tracce di Hadar, un bambino nomade scomparso tra le dune durante una tempesta di sabbia, e la regia di Gilles de Maistre, dunque questa sera alle 21:15 in piazza grande. Letture domenicali al museo invece a Montagnola, e parliamo del museo Hermann Hesse a Montagnola, oggi alle 16, letture con il titolo La poesia del viaggio, Hermann Hesse che viaggia attraverso l'Italia settentrionale, brani dall'Italia, e leggono Lucilla Jansen in italiano, Marianne Leconescu in tedesco.

0: Cantante Camille Bertot che sovrappone la propria voce a una delle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach con Dan Töpfer al pianoforte. Ed ora uno sguardo retrospettivo alla settimana di K. Questa settimana un consiglio di K ci ha portato non sulla montagna ma dentro la montagna. Dialogare con la montagna, capirla attraverso le persone che l'hanno abitata, questo ci insegna a fare. Il libro di Mario Donati, ospite di Natascia e Fioretti a K, sentiamo o risentiamo.
1: Fontana Edizioni ha pubblicato un libro che ci porta in una valle magia conosciuta a pochi. Partiamo dal titolo, sull'Alpe Tomeo, con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello. A firmare questo volume è Mario Donati. Tra le sue pagine scopriamo una mitologia popolare che ci permette di conoscere meglio la montagna. Allora, intanto noi diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Mario Donati, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera anche a voi, piacere di essere al microfono.
1: Ed è per noi invece un grande piacere anche avere la nostra ospite. Io ricordo, lei è scrittore, insegnante, laureato in sociologia e scienze dell'educazione e persona che pratica la montagna consapevolmente, e come dicevo è autore di questo volume. E mi ha subito incuriosito, nell'esergo di copertina, lei dice: la montagna ti parla solo se il tuo orecchio sa ascoltare. Come si fa, Mario Donati, ad ascoltare la montagna?
2: E probabilmente è un esercizio non così facile. Io questa competenza, se così si può chiamarla, l'ho costruita lungo il corso della mia vita, partendo da Boccia che andava all'Alpe come pastore, come capraio, e poi via via diventando adulto, e a dire la verità le riflessioni vengono meglio quando si è vecchi. Dunque è quando il passo dell'escursionista, di chi va in montagna, rallenta, è più facile riflettere, e probabilmente sto libro sono riuscito a farlo proprio grazie alla vecchiaia.
1: Grazie alla vecchiaia. E senta, subito anche all'inizio del volume lei ci spiega anche un po' qual è lo scopo del suo racconto, del suo libro, e ci fa anche subito capire che al di là della montagna lei ci racconta anche la storia delle persone che hanno vissuto la montagna.
2: Certo, la montagna non può fare astrazione delle generazioni di alpigiani che l'hanno colonizzata probabilmente da circa 2000 anni, così è molto approssimativo, e tutte queste storie di vita di alpigiani si sono sedimentate, si sono stratificate e si sono in un certo senso come la polvere deposta sulla montagna, perché la montagna, e qui lo dico abbastanza chiare lettere, non è un involucro sterile su cui camminare o addirittura da calpestare.
1: E allora lei ci diceva storie di vita di alpigiani, storie del passato. Allora, come se dovesse descrivere, ecco, la relazione che le persone di cui lei ci racconta nel volume, la relazione che hanno vissuto con la montagna, ecco, quali sono le caratteristiche principali pensando, ecco, al passato?
2: Ma sì, è chiaro che queste persone, tra l'altro molte di loro non hanno lasciato segno, la loro voce si è persa in montagna. La maggior parte dei nostri antenati non hanno lasciato traccia, solo pochi hanno scritto. Per esempio, io ho potuto fare questo libro grazie al mio bisnonno, che era maestro alpigiano, anche perché una volta erano due mestieri che si abbinavano durante le vacanze della scuola che finiva a maggio e iniziava a ottobre. Uno poteva andare all'Alpe, oggi non sarebbe più possibile, e questo mio bisnonno ha lasciato diversi quaderni E poi ci sono altri alpigiani maestri qua in valle o alpigiani che hanno lasciato comunque delle tracce scritte delle loro esperienze sull'Alpe.
1: Ecco, un'altra curiosità, anche qui una nota che lei mette subito nell'introduzione, lei dice: le mie montagne, le montagne di cui lei ci parla, non sono le cime memorabili, o celebri, onorate dai più grandi alpinisti del mondo. Quali sono allora le montagne di cui lei ci parla, Mario Donati?
2: Sono le montagne anonime, spesso sono delle montagne, degli angoli sconosciuti, anche perché fino alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, la catena alpina era abitata, era praticata in modo praticamente in ogni angolo. Oggi invece ci sono diversi angoli della montagna, io ho cercato di riportare in superficie anche questo, che oggi sono dimenticate, sono chilometri quadrati che portano ancora i segni delle attività del passato, ma che l'uomo moderno non frequenta più, perché l'uomo moderno spesso segue i sentieri più conosciuti, le vie alte, le capanne, e dimentica completamente quel che sta attorno, questi angoli di montagna sconosciuta. E io ho cercato di ridare vita anche questo, proprio anche il titolo, cioè il sottotitolo parla un po' di questo, storie appese alle curve di livello, ecco.
1: Allora, quindi noi pensiamo ad un passato in cui il rapporto era molto stretto tra uomo e montagna. Poi lei ci dice di queste zone che per lo più sono state dimenticate, questi percorsi invece più battuti che si tendono, ecco, sempre a percorrere. Quindi passato, presente, se dovessimo guardare al futuro,

0: precedenti delle trasmissioni, questo caldo probabilmente sta facendo maturare una presa di coscienza che la montagna, che da fine 800, inizio 900 è stata abbandonata in molte sue parti, potrebbe trovare una nuova giovinezza, nel senso che ci potrebbero essere dei ritorni, ma qua cade un po' l'asino, se mi permette l'espressione, nel senso che non vorrei, almeno è un po' il mio pensiero, che il ripopolamento della montagna avvenisse tramite un travaso di gente dalle zone basse, come le chiama qualcuno, sia una fuga. Io
1: Certo.
0: vorrei, almeno il mio desiderio è che chi arriva o vive in montagna, perché faccio anche il discrimine tra chi vive in montagna e chi ci va, che anche quello può in un certo senso portare a una riflessione profonda. Però, come dicevo, ecco, io ho un po' paura e proprio gli ultimi 3 giorni ero su a 2123 metri, è citato anche nel libro, alla Piodina sull'Alpe Tomeo. E faceva quasi freddo di notte, no? E lì vedi comunque adesso in questi giorni un sacco di gente che va in montagna, ma l'impressione è come un po' se volasse, no?
1: Sì, un po'
0: Passa via
1: smarriti.
0: sopra,
1: Sì.
0: sì, molto in superficie, mentre io invece c'ho un po' quella che io chiamo la cultura dei carotaggi. In montagna bisognerebbe fermarsi un attimo, fare dei carotaggi proprio per infrangere la crosta della montagna. In questo senso, quando dico che la montagna parla a chi ha l'orecchio per ascoltarla, è proprio quello. E questa consapevolezza la costruisci praticando la montagna, studiandone la storia, facendo ricerca. Chiaro che non tutti forse fanno questo, sarebbe auspicabile. Ma dico di più, ogni tanto anche chi ci vive in montagna, questo pensiero, questa profondità non ce l'ha, anzi, talvolta quello che viene da fuori riesce a costruire maggiormente questa profondità verso quella che chiamo l'anima della montagna.
1: L'anima della montagna. E senta Mario Donati, ancora una domanda, visto che qui protagonista è l'Alpe Tomeo, se dovesse descrivercelo in poche parole, che cosa ci direbbe? Così noi abbiamo detto in Valle Maggia, però per chi magari non c'è mai stato.
0: Allora, per l'Alpe Tomeo bisogna partire da Broglio, che è un paese in Val Avizzara, a circa 35 km da Locarno. Dunque, in 40-45 minuti di auto uno arriva a Broglio, poi sotto il paese c'è anche un posteggio, c'è il ponte che attraversa la valle e da lì parte il sentiero che porta all'Alpe Tomeo e anche alla capanna Tomeo, in cui si può anche pernottare, che 1000 metri di dislivello, dunque è già fatto per gente che cammina un po' bene. Non è proprio una passeggiata pianeggiante, sono 1000 metri di dislivello, chi va in montagna sa fare più o meno i calcoli, quello che va in fretta ci mette un'ora e un quarto, un'ora e mezzo, quello che un pas du long, come si dice in dialetto, ci metterà 3 ore, ecco.
1: Certo. Certo, bisogna avere sempre bene in mente, ecco, quando si va in montagna, avere chiaro, presente in mente, insomma, il percorso che si vuole fare, se si è anche all'altezza, perché ci vuole anche una certa forma, fisica, una certa preparazione. E senta, in chiusura, Mario Donati, a me è molto piaciuto, lei sempre nell'introduzione dice, se poi qualcuno vorrà salirci fisicamente a Tomeo, sarebbe bello ritrovarsi lassù, sulla terrazza della capanna, per riparlarne assieme. Un po' un invito a chi, magari leggendo il libro, condivide il suo approccio, il suo spirito alla montagna, alla scoperta di quella che è la sua anima.
0: Sì, questo sarebbe l'ideale perché sono proprio, appunto, sono reduce da 3 giorni lassù e è bello perché la capanna, c'è una bella terrazza davanti, a 5 minuti c'è il lago. Tra l'altro quest'anno nettamente più caldo che in passato, infatti un sacco di gente fa il bagno, mentre invece negli anni scorsi talvolta mettevi dentro i piedi e poi schizzavi fuori. Adesso vedevo sta gente, io non nuoto molto bene, non mi addentro perché è profondo come lago, però vedevo un sacco di gente che sguazzava nel lago.
2: E abbiamo così avuto un assaggio del libro, un assaggio della montagna, raccontata nel libro sull'Alpe Tomeo, con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello, pubblicato da Fontana Edizioni. L'autore del libro è Mario Donati, l'abbiamo sentito ospite di Natascia Fioretti a K.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

tutta una serie di colonne sonore per arrivare alle 13, quindi al momento del radiogiornale, oltre che del nostro congedo. E abbiamo cominciato con quella del film Whiplash, film diretto da Damien Chazelle. Il brano si intitolava in particolare Upswinging ed era eseguito dal gruppo dello stesso compositore, Tim Simonek.

E come avevamo promesso, continuiamo con le colonne sonore, in particolare il film qui evocato era Bolden, un film biografico del 2019 dedicato al celebre trombettista di New Orleans, Buddy Bolden. La colonna sonora era a cura di Wynton Marsalis, e certo questa era la tromba di Wynton Marsalis, oltre alla voce di Reno Wilson. E l'ultima colonna sonora che invece ascoltiamo ora è quella da un film recente, ma che è rimasto sicuramente nella memoria di tutti, che è La La Land, fin del 2016, e il brano è Cincinnati, eseguito dal La La Land Jazz Ensemble di Justin Hurwitz. Ma prima di queste note è il momento dei nostri saluti. Tra poco dunque il notiziario, anzi scusate, il radiogiornale delle 13, a seguire Passatempo, in particolare alle 13:30 le magnifiche promiscuità sonore di Babilonia. Da parte di Paolo Borgonovo è davvero tutto, allora un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e una buona continuazione di domenica con Rete 2.

0: Potrebbero sembrare storie di migranti, quelle vagliate da Charlot questa settimana, ma non ci raccontano solo il coraggio e la speranza di chi si mette in viaggio lungo le rotte migratorie più letali al mondo. I protagonisti di A Place of Safety, il nuovo lavoro del collettivo Kepler 452, sono coloro che con i migranti si trovano a lavorare, a volte per salvarli, altre per accoglierli e aiutarli ad integrarsi. Slow Motion è invece un esempio di teatro partecipato e nasce per iniziativa del Festival di Arzo. Vede confrontarsi un gruppo di persone che vivono nel nostro territorio, alcune da sempre, altre con un passato e un presente migratorio. La nostra storia, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Bore. Esce di strada e colpisce un albero, una carrozza trainata da cavalli in Valla Rosec, in Engadina. Una persona è morta, altre 12 sono rimaste ferite. Sola contro tutti, Valéry Dittri intende ricandidarsi per il Consiglio di Stato vodese ed è solo l'ultimo episodio di una lunga saga politica che ripercorreremo. Oltre 800 droni in una sola notte, massiccia offensiva ucraina contro la Russia, una delle più importanti degli ultimi mesi. Europei di nuoto, una nuova finale per Noè Ponti questa sera nella staffetta 4x100 misti. Per la Coppa Svizzera di calcio, i 32esimi alle 16, Vedeggio contro Lugano alla AIL Arena. Un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia ieri in Alta Engadina. Un mezzo trainato da cavalli è uscito di strada schiantandosi contro una pianta. L'impatto si è rivelato letale per una donna, mentre 12 persone sono rimaste ferite. Ci dice di più il nostro corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
4: In Engadina, come in altre regioni turistiche dei Grigioni, rappresentano un'offerta molto gradita ai visitatori, sia in inverno sia durante l'estate. Le escursioni con carrozze trainate da cavalli permettono infatti di scoprire tesori paesaggistici a diretto contatto con la natura. Ieri però un'uscita in Val Rosec, nei pressi di Pontresina, si è conclusa nel peggiore dei modi per una comitiva formata da una quarantina di persone domiciliate in Svizzera. Poco dopo le 15, uno dei due convogli, composti da una carrozza trainata da tre cavalli e due vetture a rimorchio, ha terminato la propria corsa ai margini di una stradina. Lo schianto contro una pianta è costato la vita a una 73enne svizzera, mentre 12 persone hanno riportato ferite, in due casi giudicate gravi. Sono state trasportate in vicini ospedali con tre elicotteri e quattro ambulanze. Stando ai primi riscontri, si legge in un comunicato diffuso pochi minuti fa dalla polizia grigionese, il conducente della carrozza, dopo aver constatato problemi di frenata, ha tentato di ridurre la velocità per accostare in una vicina piazzola, una manovra eseguita in un tratto in leggera discesa che ha fatto cadere un cavallo, rendendo incontrollabile il mezzo trainato. Mentre le indagini sull'esatta dinamica dell'incidente proseguono, gli inquirenti retici confermano che quanto accaduto ieri in Engadina è un evento assai raro, tanto che in tempi recenti mai una gita in carrozza si era conclusa col decesso di una persona.
3: In Ticino è stata identificata e fermata la persona ricercata per l'accoltellamento della scorsa notte a Lugano nel quartiere di Molino Nuovo. La polizia cantonale precisa che si tratta di un 20enne italiano residente nella regione. Poco prima delle 4 di mattina ha ferito con un'arma da taglio un 24enne iracheno davanti al palazzo della vittima, poi trasportato in ospedale con gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Nei confronti del 20enne si ipotizzano ora i reati di tentato assassinio e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Sola contro tutti, Valéry Dittri ha deciso di ricandidarsi per le elezioni del Consiglio di Stato vodese del prossimo anno. Lo ha comunicato la stessa Dittri in un'intervista al domenicale Matin Dimanche. Abbandonata anche dai vertici del suo partito, il centro, la strada verso un nuovo mandato in governo sembra essere disseminata di ostacoli. Aaron Guidotti, sei nostro corrispondente dalla Svizzera romanda. Quali considerazioni possiamo fare su questa candidatura?
5: Intanto che Valerie Ditli parte agguerrita, convinta che solo la popolazione vodese abbia il diritto di decidere se debba terminare o meno la sua esperienza politica. Sarà Davide contro Golia, dice la stessa Ditli, che si presenta come una crepa nel vecchio sistema di potere vodese. Abbandonata dal Consiglio di Stato, dagli alleati PLR e UDC e ora anche dai vertici del suo stesso partito, Ditli spera ancora di convincere la base del centro a sostenerla come candidata e lo farà da qui al 2 settembre, quando ci sarà l'assemblea dei delegati. Ma nemmeno un no grazie da parte dell'assemblea dovrebbe fermarla, perché quello che lascia intendere nell'intervista è che è pronta anche a lanciarsi da sola. Si parla già da un po' di tempo a questa parte di un gruppo nato a sostegno di una sua candidatura, composto soprattutto da personalità del mondo agricolo e vitivinicolo e da delusi del PLR.
3: Ma più nel dettaglio, come si è arrivati a questa decisione? A livello istituzionale ma anche mediatico sembrava avere tutti contro.
5: Bisogna fare un velocissimo riassunto degli episodi precedenti, non tutti, altrimenti mi servirebbe l'intera edizione, diciamo gli ultimi 10 giorni. Un po' più di una settimana fa Valerie Ditli indice a sorpresa una conferenza stampa dove presenta un parere giuridico indipendente nel quale si dice che nel rapporto Melà, rapporto dove Ditli è accusata di aver utilizzato soldi pubblici in cambio del ritiro di una denuncia penale nei suoi confronti, il suo diritto fondamentale di essere ascoltata è stato calpestato. Una mossa ambigua, perché da una parte dice di voler appianare le divergenze avute con il resto del Consiglio di Stato, dall'altra affina le frecce al proprio arco dicendo: io potrei trascinarvi tutti in una causa civile, il rapporto lo dice chiaramente. Il risultato è tutt'altro che costruttivo, con PLR e UDC che ribadiscono mai più con Valerie Ditli. Episodio 2, la riunione del Comitato del Centro con Valerie Ditli, dove Ditli avrebbe dovuto comunicare la propria candidatura o meno, non c'è comunicazione, serve più tempo. Episodio 3, il Blick si procura dei documenti ufficiali dove è scritto chiaramente che la strategia del partito non prevede più una candidatura di Ditli. Se l'alleanza con PLR e UDC è condannata, il centro vuole puntare su un'alleanza di centro con Verdi Liberali e altri piccoli partiti che dicono ok, ma senza Ditli. Le informazioni del Blick vengono in parte confermate ed è quindi chiaro che anche il partito, o almeno i dirigenti, avevano già scaricato la propria consigliera di Stato. E qui capiamo anche che quel Ditli prende tempo per il partito significava: Ditli vuole ricandidarsi ma noi non la vogliamo, lasciamole il tempo per capire come comunicare la sua uscita di scena. Episodio di oggi: Ditli non ci sta, si ricandida, sotto che bandiera staremo a vedere.
3: Il nostro corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti. Dunque, Valerie Ditli ha scelto un domenicale per annunciare la sua strategia, i suoi progetti. Al di là di questa notizia, però, Alan Crameri, cosa troviamo sui settimanali? C'è un tema forte?
6: Sì, c'è un tema forte, che è il caldo e soprattutto la siccità, affrontato da praticamente tutti i domenicali da vari punti di vista. Le Matin Dimanche preannuncia che frutta e verdura saranno più care, perché le coltivazioni soffrono, quindi bisogna spendere di più per l'irrigazione, e il raccolto soprattutto è minore, quindi patate, cavoli, sedano rapa sono prodotti questi che si sviluppano peggio in quest'estate. Bisognerà accontentarsi di ortaggi di dimensioni minori e anche con qualche difetto estetico, ma il gusto, garantiscono i produttori, rimarrà lo stesso. L'Enzazetam Sontag scrive poi che il marchio BioSuisse ha abbassato temporaneamente le soglie per ottenere il suo certificato, sia per quanto riguarda il foraggio di importazione per gli animali che per i requisiti biologici dello stesso foraggio.
3: Sì, questo dunque per quanto riguarda agricoltura e allevamenti, però caldo e siccità colpiscono anche noi esseri umani. E cosa si dice in proposito?
6: Ma per rimanere sull'Enzazetam Sontag leggiamo che un professore emerito del Politecnico di Zurigo chiede la costruzione di dighe per trattenere acqua potabile. Stiamo praticamente raggiungendo l'apice dell'acqua che viene rilasciata d'estate da parte dei ghiacciai, una quantità in costante aumento, se si guardano i grafici, in costante aumento negli ultimi decenni per via appunto del caldo, ma ora che i ghiacciai o scompaiono o sono molto più piccoli, beh, l'acqua rilasciata sarà molto meno in futuro. E così le dighe, secondo questa proposta, non dovrebbero servire solo a trattenere l'acqua per la produzione di elettricità, ma anche per rilasciare la stessa acqua per poi berla o usarla in agricoltura quando è necessario. Allarmato, e qui cambio giornale e prendo il Sonntagsblick, allarmato anche il presidente dell'Associazione delle città svizzere, che chiede un piano d'azione federale contro il caldo, in questo caso perché le città europee, dice lui, sono state costruite per un altro clima rispetto a quello che ci ritroviamo. Per adeguarsi ci vogliono idee, soprattutto soldi, e lui essenzialmente qui chiama alla cassa cantoni e confederazione.
3: Insomma, abbiamo capito, tema caldo di quest'estate, la situazione meteorologica, ma c'è anche dell'altro evidentemente sui domenicali. Cosa vuoi evidenziare?
6: Ma sì, direi due spunti che riguardano il mercato del lavoro, che sembrano contraddirsi. La Sonntagszeitung apre citando il direttore di un'azienda che fa reclutamento di personale, e lui dice: abbiamo bisogno della generazione degli ultra sessantenni, insomma devono lavorare, come in fondo capita anche già in Giappone, questo è l'esempio che fa lui, dove la metà di chi ha tra 65 e 70 anni è ancora attiva nel mercato del lavoro. In contraddizione a tutto ciò c'è l'editoriale, se vogliamo, di Le Matin Dimanche, che tematizza le questioni legate all'intelligenza artificiale, che sostituisce o minaccia di sostituire sempre più impiegati, in particolare si legge nei compiti più semplici, che una volta erano quelli più adeguati per introdurre al lavoro le nuove leve dopo la formazione. Quindi un'azienda di collocamento di personale adesso constata che le intenzioni di assunzione nelle aziende svizzere sono scese al livello più basso degli ultimi 5 anni.
3: Alan Krameri e i domenicali. Ora andiamo nei grigioni, perché potrebbe finalmente risolversi con un compromesso la difficile situazione del centro medico di Klosters. Il municipio del comune della Prettigovia propone al consiglio comunale di effettuare un pagamento una tantum a favore della fondazione Fluri per far mantenere in vita l'offerta sanitaria nella nota località turistica. Roberto Scolla.
7: Wir haben quasi Kompromissvorschlag erstellt, wo wir der Meinung sind, dass das sowohl für die Fluri-Stiftung erträglich ist und eben auch unserem Parlament noch angenommen werden könnte.
8: Abbiamo elaborato questa sorta di compromesso ritenendo che possa essere accettabile per la Fondazione Fluri e approvato dal nostro Parlamento comunale. Così il sindaco di Klosters, Christian Kinci, sulla proposta che potrebbe portare alla conclusione di una disputa in corso ormai da oltre un lustro. La vicenda nasce dall'invecchiamento e dal pensionamento dei medici generici, un problema che si riscontra un po' ovunque, ma che, nelle realtà periferiche di montagna e turistiche in particolare, si fa particolarmente acuto. Ed è proprio quello che è successo a Klosters. La prospettiva di rimanere senza servizi medici di base, ma anche la possibilità di intervento in caso di urgenze, ha portato il comune a contattare la Fondazione Fluri, che gestisce l'ospedale di Schiers e altre istituzioni sanitarie come lo Spitex, per creare, tra il 2021 e il 2022, un servizio di risposta rapida per emergenze mediche e un ambulatorio di medico di famiglia. Ancora il sindaco Kinci.
7: Das medizinische Zentrum hat gemeint, aus einer Not raus mit der Fluri-Stiftung gemacht, weil die ärztliche Grundversorgung in unserem Dorf ist in der Anfangs 20er Jahre nicht mehr sichergestellt.
8: Inizialmente era prevista la creazione di una società anonima per la gestione dell'ambulatorio, ma gli allora vertici della Fondazione Fluri, dopo un primo sostanziale accordo di collaborazione, hanno invece deciso di percorrere una strada solitaria, la realizzazione di una nuova sede, cause davanti ai tribunali, incertezze di gestione, il fatto che non sia mai stato generato il fatturato e gli utili necessari a coprire le spese, hanno creato un buco finanziario che deve essere ora coperto. E ne è nata una controversia su chi debba pagare e quanto contribuire. La Fondazione Fluri formalmente esige il versamento da parte del comune di 700.000 franchi per coprire tutte le spese. Invece, durante l'ultima riunione, a giugno, del Consiglio Comunale e dopo un primo rinvio al mittente, è emersa la volontà di voler finalmente chiudere questa vicenda, versando però al massimo 500.000 di franchi, ritenendo che, conclude il sindaco di Klosters Christian Kinci, una parte di responsabilità del buco finanziario sia dovuta anche alla Fondazione Fluri.
7: Siamo bei den 500.000 gewesen, und zwar aus dem Grund, weil man einfach das Gefühl hatte, es sind auf der Seite Fluri-Stiftung halt Fehler passiert.
3: Il Belgio è alle prese con uno dei più vasti incendi della sua storia. Nell'est del paese le fiamme hanno già devastato circa 3.000 ettari della più grande area naturale protetta del paese, costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie case. L'incendio arriva dopo una nuova ondata di roghi che ha colpito diversi altri paesi europei, dalla Francia alla Spagna, dalla Grecia alla Croazia. Quella avvenuta nelle scorse ore è stata una delle più grandi offensive ucraine contro la Russia con droni dall'inizio della guerra. Secondo i dati disponibili, Kiev ne ha lanciati oltre 800, di cui circa 600 diretti verso l'area di Mosca, la maggior parte intercettati o abbattuti. L'attacco ha provocato 3 morti. Come già accaduto in passato, un altro magazzino di Wildberries, la Amazon russa, è stato colpito. Da Mosca ci aggiorna il nostro collaboratore Alberto Zanconato.
9: Per Mosca è stata una delle notti peggiori dall'inizio della guerra. Oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso la capitale russa, secondo il sindaco Sobyanin, che riferisce di 3 feriti. Oltre 820 droni lanciati su tutta la Russia, secondo il Ministero della Difesa. 3 morti si contano nella regione meridionale di Rostov. Intanto in varie regioni e nella stessa Mosca tornano a vedersi lunghe code ai distributori di benzina a causa della carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie di petrolio, e questo dopo che le misure d'emergenza adottate, come il divieto di esportazione di benzina e diesel e anzi l'avvio di importazioni, sembravano aver portato qualche miglioramento. Un nuovo duro colpo per l'approvvigionamento è stato un raid la settimana scorsa sulla raffineria di Orsk nella regione di Orenburg, a ben 1.500 chilometri dal confine ucraino. Un impianto capace di lavorare 6 milioni di tonnellate di greggio all'anno, che secondo il governatore della regione ora dovrà rimanere fermo fino a 6 mesi. Non si fermano intanto i raid speculari dei missili balistici russi. Tra gli obiettivi colpiti la notte scorsa, secondo il Ministero della Difesa di Mosca, c'è proprio una raffineria a Kremenchuk, nella regione di Poltava, e ancora una volta una nave cargo nel Mar Nero.
3: È stato ritrovato morto nella sua abitazione l'ex professore di sociologia a Cambridge, Jason Hardy, 41enne, finito al centro di una controversia per accuse di plagio e dubbi su alcuni aspetti della sua vita personale. La sua morte ha provocato diverse reazioni da parte della famiglia, del mondo accademico e di quello politico. Camilla Camponovo, partiamo però dalle polemiche che circondano Jason Hardy.
10: Sì, Jason Hardy si era dimesso pochi giorni prima della sua morte dalla prestigiosa Università del Regno Unito. È stato ritrovato nella sua abitazione nel sud di Londra venerdì e le cause del decesso sono ancora da chiarire. Ma ciò che è evidente è che le polemiche che lo hanno travolto hanno condizionato negativamente i suoi ultimi giorni di vita. Hardy era stato assunto a Cambridge nel 2023 e nonostante avesse un curriculum meno solido rispetto ad altri candidati, la sua storia personale aveva stupito parecchio. Era una storia diversa dalle altre. Aveva raccontato di essere stato diagnosticato con autismo, di non aver parlato fino a 11 anni e di non aver imparato a leggere fino ai 18. E nonostante queste difficoltà, Hardy era riuscito a ottenere un dottorato e a costruirsi una carriera accademica di successo. Insomma, una storia di speranza e di riscatto. Ma dopo la sua assunzione iniziarono ad emergere dubbi sul suo racconto e le accuse più gravi furono quelle di plagio, quando poco dopo la sua assunzione l'università aveva ricevuto diverse segnalazioni riguardo a un suo articolo. L'università però continuò a difenderlo. Quando però queste accuse diventarono pubbliche, Hardy decise di dimettersi da Cambridge.
3: È un caso che è diventato anche culturale.
10: Sì, un caso politico e culturale, perché Hardy era un professore nero, rappresentava il simbolo degli sforzi di Cambridge di aumentare la presenza di professori neri. Per alcuni l'ateneo era diventato troppo concentrato sulle politiche della diversità, per altri invece il caso è sfociato anche in una più ampia discussione sul razzismo.
3: E dicevamo anche di una reazione molto dura nei suoi confronti.
10: Sì, molti sostengono che ci sia stato un vero accanimento mediatico contro di lui. Ieri si è espresso pure il neo premier del Regno Unito, Andy Burnham, che sentiamo.
11: Not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. reflecting on how things came to this.
10: Burnham ha detto che la morte di Hardy è una tragedia sotto molti punti di vista e che non è il momento di affrettarsi a giudicare, è un momento di riflessione. Oltre allo sconvolgimento della morte del professore di sociologia da parte dei familiari, alla BBC un collega di Hardy ha parlato di una campagna contro di lui negli ultimi anni.
12: He has experienced what he described as a campaign against him.
10: Il collega dice che Hardy era molto sconvolto, che sentiva di non vedere una via d'uscita, di fatto non usciva più di casa e aveva perso molto peso.
3: Ora siamo all'ultimo contributo di questa edizione che ci porta in Brasile, dove la polizia ha recuperato 8 opere del pittore francese Henri Matisse rubate da una mostra a San Paolo alla fine del 2025. Un furto che all'epoca fece scalpore perché queste stesse opere erano già state rubate nel 2004. Il contributo del nostro collaboratore Paolo Manzo.
13: Quando la polizia brasiliana, seguendo una segnalazione, è arrivata in un appartamento di San Bernardo do Campo, vicino a San Paolo, si è trovata davanti una semplice busta. Dentro però c'erano 8 bellissime stampe rubate nella biblioteca Mario d'Andrade di San Paolo lo scorso 7 dicembre. Le opere fanno parte della serie Jazz del 1947 del celebre pittore francese Henri Matisse e sono valutate oltre 155.000 franchi. Sono opere di valore inestimabile, è l'unica serie completa di Matisse in Brasile e adesso finalmente sono state restituite alla biblioteca, ha dichiarato l'assessore alla cultura di San Paolo, Totò Parente. A maggio erano state arrestate 4 persone, tra cui il mandante del furto, Laesio Rodrigues de Oliveira, considerato il più importante ladro di opere d'arte del Brasile. Mancano però ancora all'appello 5 stampe del pittore modernista brasiliano Cândido Portinari, rubate insieme a quelle di Matisse.
14: Una foi vendida pelo misero valore di 100 reais.
13: Una di queste opere è stata venduta per la misera cifra di 15 franchi ad una persona che aveva mostrato interesse e un'altra è stata regalata, spiega il commissario di polizia Ronaldo Giustiniano. Il Brasile è tra i paesi dell'America Latina più colpiti dai furti di opere d'arte. Le stesse stampe di Matisse erano scomparse dalla stessa biblioteca nel 2004. Furono ritrovate nel 2011 in Argentina, pronte ad essere vendute illegalmente in Europa.
3: E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
2: Lo sport.
15: Buongiorno da Omar Meschal. Calcio Coppa Svizzera con il derby della IL Arena. Oggi alle 16 Vedeggio Lugano con la diretta TV sulla 2. Verosimile un ampio turnover in casa a Lugano dopo le fatiche islandesi con il complicato e posticipato viaggio di ritorno per la formazione di Crocitorti dopo aver centrato i playoff di Conference League. Il Basilea, dopo aver passato ieri il turno, come tutte le formazioni di Super League, affronta oggi in amichevole ed in un Santiago Park esaurito il Barcellona, che da parte sua lascerà a riposo le star Yamal, Olmo, ma anche Cubarsí, protagonisti non più tardi di un mese fa del mondiale vinto dalla Spagna. Calcio europeo che ha inaugurato proprio ieri in Spagna la nuova stagione con la Liga, primo dei campionati top a cominciare. Oggi si prosegue in Inghilterra con la Supercoppa che vede alle 16 in campo a Cardiff Arsenal Manchester City. Supercoppa anche in Francia alle 20:45 i duplici campioni d'Europa del Paris Saint-Germain affrontano il Lens. Spostiamoci al nuoto, ma prima degli europei ecco lo stratosferico 23-19 centrato da Kate Douglas nei 50 stile femminile, record del mondo ritoccato a dir la verità ben 2 volte dalla statunitense tra batterie e finale ai campionati panpacifici. Ecco gli europei di nuoto di Parigi con buone notizie anche all'ultimo giorno di gare con la staffetta svizzera 4% mista e Noè Ponti terzo frazionista riuscita a centrare la finale serale delle 20:02 agguantando l'ultimo posto disponibile per soli 33 centesimi con tanto di nuovo record svizzero in 3:33:33. Un centesimo in più del suo personale invece per Mattia Mauri, che ha chiuso i propri positivi campionati continentali nuotando i 400 stile libero in 3:53:36. Lontano dai suoi tempi invece Antonio Djakovic, che dopo 2 podi nelle 2 precedenti edizioni non è riuscito, come il ticinese, ad entrare in finale. Gli europei di atletica si concluderanno questa sera con Ricky Petrucciani impegnato nella 4x400, ultima competizione in agenda. La giornata conclusiva si è aperta con le maratone ed i titoli andati al tedesco Petros, che ha fatto sua quella maschile in 2 ore, 9 minuti e 11 secondi, con il nuovo record della manifestazione. Oro in campo femminile per la finlandese Vainio, anche lei con un nuovo record in 2:22:26. Lontani gli svizzeri, 17° Mattias Kiburz, 19° Fabienne Schlumpf. Tennis infine, al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, Victoria Golubic affronta alle 17 la polacca Tien.
16: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Eccoci qui per voi con le previsioni per oggi pomeriggio. A nord è previsto un rapido aumento della nuvolosità seguito da rovesci e temporali sulla fascia alpina, localmente anche intensi. Stessa cosa anche a sud, forse accadrà un po' più lentamente, ma comunque i temporali potrebbero essere anche forti e si estenderanno dalla cresta principale al sottoceneri nel corso del pomeriggio. Dalla serata comunque si tornerà gradualmente a tempo asciutto. I valori delle massime a nord resteranno tra i 29 e i 30 gradi in linea di massima, saranno invece attorno ai 32 a sud, quindi resta l'allerta canicola per le basse quote di Ticino e Moesano, resta pure il divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, lunedì 17 agosto, al sud si tornerà a condizioni abbastanza soleggiate, ad eccezione delle alte valli che vedranno qualche goccia portata da nord. Nel Ticino centrale a metà giornata comincerà ad arrivare il favogno, cosa che non contribuirà a far scendere di certo le temperature al di sotto dei 30 gradi. A nord invece, dopo gli ultimi rovesci temporali residui, cominceranno ad arrivare le prime schiarite da ovest. Le massime si situeranno in queste zone in generale attorno ai 25 gradi. E con queste informazioni siamo in chiusura. A voi l'augurio di una buona giornata e di una buona domenica dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: studia.
1: Peter ha fatto fare il contrabbasso di studia.
2: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Niente, non capiremo mai come fa la nostra siglista a sapere quando abbiamo un contrabbassista o una contrabbassista
4: ma
3: ospite.
4: Infatti, ma deve avere delle entrature strane,
3: non
4: dei
3: lo
4: droni,
3: sappiamo.
4: Forse dei droni che ci seguono.
3: Comunque era Enzo Pietropaoli, credo, che diceva questa cosa, chi gliel'ha fatto fare,
4: lui.
3: Se non lo sa lui, comunque poi lo chiederemo magari alla nostra ospite. Intanto, benvenute e benvenuti a Babilonia.
4: Ben trovato Sergio.
3: Buongiorno
4: e
3: Valerio.
4: Un saluto agli ascoltatori.
3: Assolutamente, anche oggi siamo pronti a navigare, no? Insieme.
4: Sì, non lo faremo da soli, come
3: no.
4: Sempre, appunto, perché abbiamo già sostanzialmente presentato la nostra ospite senza rivelarne il nome.
3: No, perché vogliamo far precedere un ascolto.

0: Beh, anche meno, mi scuserà Dilene Ferrazza. Sì, no, voglio dire, è molto infervorata, ma il concetto l'abbiamo capito. Minina Francesca.
1: Sì, brava, però insomma calmati, sì, ecco, verrebbe da dire.
0: Grazie comunque a Dilene Ferraz, con lei Sergio Lavia alla chitarra, ci hanno presentato così in musica Francesca Baccolini, che è con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, mi avete fatto un catturone eccezionale, sono molto contenta di essere a Babilonia.
0: Ma bello, poi scoprirò cosa significa catturone, ma insomma.
1: Però rende l'idea,
0: rende,
1: no?
0: Molto
1: quando,
0: bene l'idea.
1: Come quando a Bologna dicono polleggiare, è una cosa che uno magari non capisce subito, ma l'andazzo lo capisce, no?
0: Sì, si intuisce. Sì.
1: Beh, Francesca Baccolini, contrabbassista, dov'è il contrabbasso intanto?
2: Ecco. Il contrabbasso in questo momento è a casa che fa le nanne, perché appunto chi me l'ha fatto fare di studiare il contrabbasso?
0: Chi te l'ha fatto fare, brava.
2: Ma infatti, perché...
1: Ma tu l'hai mai tradito, cioè sei anche bassista elettrica o...?
2: Io ho tradito il basso elettrico per il contrabbasso.
1: Ah, ecco, a un certo punto...
2: A un certo punto sono diventata grande e anche il volume dei bassi è cresciuto. A un certo punto ho avuto le necessità di esplodere in dimensioni, visto che sono alta 1,60 m.
1: E che sensazione è appunto quella di imbracciare uno strumento così ingombrante che ti pesa addosso anche nel senso buono?
0: Sì, perché poi Pietro Paoli insomma ha un'altra struttura fisica, di Francesca.
2: È vero, allora parto con le parole del mio insegnante di contrabbasso, che mi diceva: per suonare il contrabbasso non bisogna essere forti, grandi, grossi, corpulenti e maschi. Bisogna averci la cazzimma, come dicono a Napoli.
0: Ecco, maestro, scusa, che forse abbiamo avuto ospite Roberto Bartoli,
2: esattamente.
1: Ah, è vero,
2: papà contrabbasso, assolutamente.
1: Vedi? Che ti saluta, diciamo, perché è passato dalle nostre parti, gli abbiamo segnalato che saresti stata nostra ospite. Lui per cazzimma cosa intendeva? Per riguardo proprio trasformiamolo in musica.
2: Trasformiamolo in musica significa essere puntuali e precisi nel tempo, essere efficaci sulla corda, che non significa aggredire la corda del contrabbasso, significa muoversi con lei, significa capire qual è, in termini tecnici, l'inviluppo del suono dello strumento, quando attacca e stacca la nota e quando è utile muoversi sulla tastiera, che è una tastiera gigantesca come potete ben vedere, gli spostamenti devono essere ben calibrati.
0: Allora, questa cosa mi fa venire in mente una perla di saggezza che mi ha regalato un giorno Enrico Fagone, che è il contrabbassista della nostra orchestra sinfonica, e diceva: io non ho mai avuto dei segni sui polpastrelli perché tratto bene le corde.
2: È vero.
0: E loro mi restituiscono il favore.
3: A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, U.
4: Spoken music.
0: È bellissimo, perché tu dici spoken music, uno pensa subito al Bronx, non so, parte una cosa rap, invece arrivano i quatre barbù che così sciorinano l'alfabeto in musica.
1: Però alla fine, esatto, noi stiamo larghi e laschi anche da questo punto di vista. In questo caso dove andiamo a finire?
0: In questo caso la voce recitante è quella di David Byrne.
1: Quindi andremo negli Stati Uniti, ma lui in realtà è scozzese, ma comunque è statunitense come
0: molti
1: ambito.
0: Lo conoscono naturalmente come frontman dei Talking Heads, in questo caso però un frammento della sua parabola solistica. Siamo nel 1985, il disco è The Knee Place e qui c'è una big band, un arrangiamento fantastico davvero per questo brano, The Sound of Business.

0: Beh, un bel esempio di spoken music.
1: Notevole, no? Notevole. Io l'ho visto in tour con questo gruppo, questo ensemble tutto di ottoni. Tra l'altro c'era ospite anche Sam Vincent, chitarrista, cantante, meravigliosa. E tra l'altro David Byrne è bravissimo anche a muoversi sul palco.
0: È un animale da palcoscenico.
1: Sto seguendo un profilo Instagram che si intitola proprio I balletti di David Byrne. E dove ci sono frammenti video di come si muove, lo fa fin dai tempi dei Talking Heads, ma soprattutto questo pezzo poteva andare avanti anche le tre ore.
0: Ma lo faceva in realtà ipnotico. Questo Sound of Business, che tra l'altro fa parte della musica di scena per uno spettacolo teatrale, The Civil Wars di Robert Wilson.
1: Il teatro c'entra anche con le attività di Francesca Baccolini. Tu quando lavori in solo con l'elettronica, sì, costruisci tutto oppure hai delle cose su cui lavori, magari aggiungendo live, ma che ti sei preparata?
0: Dici delle basi.
1: Delle però. Basi.
2: Certo. Ma è un processo a volte che ha sia a che fare con l'improvvisazione che con la preparazione, a partire da un tema che magari mi preparo a casa e che poi posso mandare con le mie macchine o eseguire al contrabbasso. Dopodiché sì, quello che può succedere è che spesso alcuni brani sono aperti, sono dei canovacci su cui mi muovo poi in maniera più fluida, anche rispettivamente a quello che devo andare a creare, a quello che mi è richiesto. In un concerto solista tendo forse di più a chiudere dei brani, mentre in altri contesti, come può essere il contesto teatrale invece.
1: Ma il rec è consistente, cioè grande, c'è molta roba, oppure sei riuscita a miniaturizzare?
2: Purtroppo ancora adesso mi tocca andare in giro con un tavolino piuttosto cospicuo, ben apparecchiato, tra sintetizzatori e vari effetti con cui filtro lo stesso sintetizzatore al contrabbasso.
1: Ecco, il primo brano che ci hai portato cos'è?
2: Il primo brano che vi ho portato è stato il mio esordio assolutamente da contrabbassista con il Bocombo, questo trio formato da me, Andrea Belfi e Rocco Marchi. Partimmo nel 2010 analizzando tutta l'opera di Moondog, o buona parte di quella che
1: beh, è stata una grande idea comunque. Beh, sì, perché grazie. Moondog veramente è un musicista troppo poco celebrato.
0: Troppo poco, è vero. Non tra l'altro abbiamo provato un po'.
1: Era un babilonico, vero?
0: Assolutamente, sì. Ante litteram addirittura.
1: Ma sì, qui sì, di che si tratta?
2: Il pezzo che vi ho portato si chiama All Is Loneliness, che è un canone meraviglioso tra quelli che ha scritto Moondog nel suo periodo. Trovo che sia uno dei più belli e struggenti che ha scritto.
1: Sentiamolo.

0: Che bello, una sorta di canone fantasma, possiamo chiamarlo così.
1: Beh, c'era anche la tua voce.
2: Sì, esatto, oltre a aver suonato per la prima volta in un disco il contrabbasso, ho anche cantato per la prima volta in un disco, ma era necessario come un dog, nel senso non potevamo prescindere certo. da metterci al nudo nelle nostre vocalità.
1: Abbiamo scomodato il profilo del vichingo imponente.
0: Lui se n'è accorto.

0: nome.
1: E noi così abbiamo bellamente sottratto, rubato la sigla a un altro programma che sono le Biscome.
2: Pensavo ci fosse un'interferenza.
1: No, no, è semplicemente per evocare la nostra musica per colibrì.
2: Ah, ok.
1: Allora, in sostanza noi ci riferiamo, lo dico a Francesca, alla musica diciamo estremamente virtuosistica, quella che mette insieme parecchie note, a volte anche troppe, in modo appunto virtuosistico, sì. Molto virtuosistico. Sì. Oggi però non è il caso, perché sono stato didascalico, ho trovato una canzone, una chanson meglio, che si chiama proprio Le Colibri.
2: Ah, quindi.
1: E quindi Ernest Chausson è l'ultima delle sette melodie, la sua opera 2, scritte da Chausson nel 1882 su testi di un poeta francese, Le Comte de Lille. Le immagini sonore evocano quindi quelle di un colibrì che si abbevera al nettare di un fiore dorato fino alla morte. È una metafora, se vogliamo, del sacrificio amoroso. Ti piace?
2: Molto, molto. Mi sono anche un po' intristito, ma spero che la musica mi tiri su.

0: posso confessare la mia passione per il registro vocale del controtenore?
1: Perché no, non c'è niente di male.
0: Meraviglioso, perché voce maschile ma con tessitura femminile, e in questo caso Ernest Chausson, Le Colibri, ad interpretarlo magnificamente era Philippe Jaroussky, qui con Jérôme Ducrot al pianoforte. Ma
1: perché? Attenzione,
0: ho detto Ducrot,
1: è arrivato un temporale.
0: Non dovevo dire Ducrot. Questo peggio. È il Colibri, no, no. Scusa, no, perché succedono cose.
1: Si aprono le linee incontrollabili, e anche quelle telefoniche.
0: E i pollai, ma no, questo non esiste più in natura, credo. Vabbè, rispondiamo. Pronto?
2: Si chiama nomadismo artistico, no? Io
0: che
2: faccio
0: cosa?
2: Quella cosa lì, nel senso, come lo facevo quando avevo 18 anni, non è cambiato nulla in quel senso. Cioè, sono sempre curioso di conoscere e relazionarmi con persone che hanno un'urgenza artistica, no? C'è una frase che mi ha colpito, che disse Longanesi, cioè che l'arte è un appello a cui molti

0: Molti rispondono senza effettivamente essere stati chiamati e questo succede, no? Soprattutto in un periodo in cui tutto sembra più facile.
1: Ecco, bene, ma
2: fa continuamente fa delle domande.
1: Sì, ma poi ma chi è? Perché
2: credo sia Saturnino.
1: Ah, è lui.
2: Bassista, quindi forse
1: ha sentito Francesca. Non lo so. Pronto?
2: È ancora lì? Saturnino. No.
0: Perché tu puoi fare musica, vai in qualsiasi negozio, prendi una scheda audio, un software, sì, e questo ti dà l'impressione di poter far musica, no? Quindi spesso ricevo messaggi tipo: ah, senti questa base che ha fatto mio figlio. È la base, che ci fai con la base? Cioè, se non c'è una voce sopra o se non c'è qualcosa sopra, no?
1: Sì.
0: Quindi cioè, c'è l'impressione di poter far facilmente delle cose che in realtà richiedono studio, passione, determinazione, metodo. Non è una cosa che si improvvisa.
1: Beh, però, ma non ce l'ha con Francesca, spero, se no ci arrabbiamo. Però, no, voglio dire, arriva con un argomento così che non avevamo richiesto, così no, come infatti, la sua telefonata. Però lo salutiamo, lo salutiamo volentieri, Saturnino.
2: Però, insomma, ciao. L'elogio dello studio e sì, delle basi.
1: Però la vedevo perplessa, Francesca.
3: Sì, beh, sulla questione delle basi c'è talmente tanto da dire. Nel senso, ecco, che cosa intendiamo come base? Nel senso, allora buttiamo via un'enorme quantità di pezzo della musica, della storia della musica elettronica, che è composto da piccoli frammenti, non so, penso al lavoro enorme che ha fatto Delia Derbyshire all'epoca della BBC Radio. Erano di fatto pochi elementi, come sono pochi elementi quelli nelle basi dove poi si andrebbe a
1: forse
3: costruire.
1: Lui intendeva che una volta si costruivano faticosamente, mentre ora esistono applicazioni che,
3: sì, certo,
1: che le fanno da sole,
3: che possono sformarle, ma poi sì, il destino della musica prodotta con poco, secondo me storicamente, avrà anche quel poco processo storico che, sì, che sarà il suo destino. Non, se abbiamo ascoltato un brano oggi come quello che abbiamo ascoltato poco fa sul Colibri, e ancora lo ascoltiamo e ancora ci riverbera nella mente,
2: cioè tu dici quello che poi deve restare resta.
3: Assolutamente, assolutamente.
1: Beh, lo salutiamo con
2: a Saturnino?
1: Sì, uno dei miei bassisti preferiti, che non è lui, però
2: vabbè,
1: insomma, spero
2: se ne farà una ragione.
1: No, lui è Carles Benavente.

0: Beh, questo è un trio che mi fa impazzire, eh? Proprio Jorge Pardo al flauto, in questo caso Tino Di Geraldo, batteria e percussioni, e Carles Benavente appunto al basso. Fretless. Tra l'altro tutti e tre sono stati collaboratori di Paco de Lucía, portano avanti quel linguaggio, ma davvero avanti, non lo ripeto.
1: Trasformandolo e attualizzandolo. Certo. Beh, ora abbiamo in qualche modo approfittato della sponda di Saturnino per tornare a Francesca Baccolini, la nostra ospite, che ci ha portato un altro regalo sonoro che arriva da quale progetto?
2: Allora, questo regalo sonoro viene dal progetto militante, ovvero dal periodo in cui ho suonato insieme ad Alessio Lega, cantautore fieramente anarchico.
0: Conosciamo bene.
2: Che salutiamo, esatto, sì. Caro Alessio. E questo brano che vi porto si chiama Frizzullo e serve per parlare ancora oggi di migrazioni, argomento ancora purtroppo di un'attualità struggente, e dei confini, delle guerre e di quello che viviamo tutti i giorni.
1: E chi c'è a suonare?
2: A suonare ci sono io al contrabbasso, Rocco Marchi alle chitarre, pianoforti, Andrea Faccioli banjo, Andrea Belfi alla batteria e ovviamente Alessio alla voce.
3: La notte color del vino vomitò ancora una nave carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia, rotta contro l'illusione. Sulla fiancata graffiata, scavata, una scritta misteriosa. Frizzullo diceva un nome, un monito, qualcosa. Cosa vorrà mai dire? Un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave, una ragione.

fanciullo non è una parola di una lingua proibita, non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente un cognome. Sta per Dino Frisullo, come dire, attenzione. Noi siamo i suoi amici, parenti, suoi protetti, suoi figli. Siamo quelli di Frisullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare alla faccia dell'assassino.

0: bruciata col suo passo sicuro. Dagli qualcosa ancora sta fissando l'oscuro. Sentinella, sentinella, a che punto resta la notte? Sentinella, tu dimmi a che punto è la notte?
1: Come tutte le canzoni di Alessio Lega, non lascia indifferenti questo testo. Infatti, evidentemente.
2: Sì. Qui suonava anche l'archetta.
3: Qui sto suonando il contrabbasso con l'arco, sì, e tra l'altro è il timbro che ho voluto dargli perché il tema è navale. Il contrabbasso ha questa matrice, secondo me, che può far sentire le profondità di un mare in tempesta, e infatti in questo modo sono anche stata chiamata per far parte di uno spettacolo a cui sto tenendo tantissimo
1: e che è passato anche alle nostre latitudini.
3: Esatto, e che parla appunto proprio, come in questo caso, in questo brano che abbiamo appena sentito, di rotte di mare per necessità, per migrazione.
2: Qui c'era anche un banjo, che tra l'altro è uno strumento che molti legano semplicemente al folk statunitense bianco, ma in realtà è di origine africana.
1: O alino patruno.
2: O alino patruno, invece esattamente è uno strumento africano, ma mi permette di segnalare il fatto che c'è un altro folk che ogni tanto la Baccolini va a sfruculiare, ed è il liscio.
3: Sì, è vero.
1: Che a te piace molto.
2: Come vi è venuta in mente quell'idea lì?
3: Ah, l'idea, intanto la diamo tutti al nostro capo orchestra, che è Enrico Gabrielli, che per un lieto evento ci chiese, mi depositò tra le mani questo pacchetto enorme di partiture di qualcosa che non conoscevo, che soltanto da lontano avevo idea di che cosa fosse, che mio nonno mi faceva ballare sui suoi piedi quando ero bambina. E quindi è un'idea molto romantica in quel senso. Sì. Ma quando ti trovi ad affrontare una musica che proprio non conosci e dici ma esattamente come potrei interpretarla? E insomma, Enrico Gabrielli ha avuto questa folle idea di imbarcare dei suoi amici
2: e fare l'orchestrina
3: di molto agevole.
1: Mi piace come insegna molto.
2: Sì, perché poi abilita al ballo anche, sì. Quindi è agevole anche in quel senso. Beh, ascoltiamo adesso ad esempio tipo un Andrea Falconieri?
1: Ma sì, così, è il primo che ti viene in mente.
2: Sì, così.

0: Beh, è un bel esempio di liscio napoletano del primo Seicento. Ti piace? In effetti, nelle balere napoletane di quegli anni si ballava la corriente di Cialamota di Andrea Falconieri. Beh, fantastico.
1: Fantastico. Chi c'era qui ad interpretarla?
0: L'ensemble La Ritirata.
1: Che ha salvato
0: punto...
1: la vita, lo sai.
0: Perché?
1: Perché stavamo disannunciando senza dirlo.
0: No, beh, mi prendi in giro su questa cosa, ma questo è molto breve. Si
1: è vero, si
0: fare.
1: Poteva anche.
0: D'altronde, anche noi facciamo come l'ensemble, ci ritiriamo.
2: La gana d'oggi, poppa la gana! Te, trecca, trecca, te, picche, picche, picche! E le gana c'è una, gnecca, gnecca, come d'azza!
0: E ci pentiamo subito di esserci ritirati perché arriva David Riondino con il suo Gramlò.
1: Che è in realtà l'introduzione al nostro canto
0: sì,
1: di Babele.
0: Esatto.
1: Ovvero?
0: Ovvero una perlustrazione dell'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati a frequentare in musica. Quindi al di là dell'inglese, del francese, dello spagnolo, ovviamente dell'italiano. Andiamo a cercare canzoni in lingue straniere, ovviamente, ma anche strane.
1: Qui c'è anche il francese, ma in realtà ci interessa anche l'altra parte del testo, che è in creolo comoriano.
0: Ho capito, quindi chi mastica il francese ha l'illusione di comprendere e non capisce una mazza,
1: no,
0: giusto?
1: No, perché poteva così. Essere così, no, in no. Questo caso in realtà delle parti in francese vero ci sono, però okay. È alternato al creolo comoriano, che è appunto quello delle isole Comore, che è il centro di interesse di questo musicista che si chiama Amada Smith, vive a Marsiglia. È nato a Marsiglia, ma in realtà è di origini appunto dell'Oceano Indiano e ha a un certo punto iniziato ad approfondire quelle culture identificandosi con le sue radici, ma anche con quegli strumenti, il gabussì, il longomalo, kayambe, che sono tutti strumenti tradizionali di questa parte di mondo che in realtà è molto creola, perché gli arrivano influssi dall'India, dall'Africa, dall'Arabia e naturalmente dai francesi, in questo caso, che erano quelli che si erano installati come colonizzatori nelle Comore. Il pezzo si intitola Mdoro, sentiamo, perché a noi ci interessa poi questo suono, l'onomatopea di queste lingue,
0: certo,
1: che andiamo a cercare, no?

0: A Carmo.
1: Beh, questo andava benissimo anche per spoken music.
2: Infatti, no? Perché sì, ci dà. Lui tra l'altro c'ha radici anche nell'hip hop, soprattutto quello marsigliese, che è un, diciamo, centro meticcio per eccellenza, e quindi anche per questo ci piace molto. Ridendo e scherzando, caro Sergio, siamo arrivati quasi alla fine.
1: No.
2: Eh sì, è così.
1: Vabbè, dai, ricominciamo.
2: Possiamo, perché... intanto in qualche modo ricominciamo, nel senso che dobbiamo ancora ascoltare un brano.
1: Ah, questo già mi
2: che
1: consola.
2: Che credo abbia
1: consola.
2: A che fare con il progetto che dicevi prima, legato alla Sea-Watch.
3: Sì, esatto, è questo progetto dove sono stata chiamata in qualità di compositrice e musicista su palco, contrabbassista, con il Teatro Kepler 452 qui di Bologna, insieme alla regia c'è Enrico Baraldi e l'attore è Nicola Borghesi. Mi hanno invitata a mettere mano nella musica per narrare quello che sono stati 3 mesi che hanno passato sulla Sea-Watch al largo del Mediterraneo, di fronte alla costa libica. È uno spettacolo molto bello, appassionante, dove effettivamente la suggestione che c'è stata fin da subito da parte del regista è stata quella di chiamare un contrabbasso per parlare di una nave che attraversa un mare. E in effetti mi ci sono ritrovata benissimo in questa condizione nautica.
1: Quindi anche qui con l'arco, come ci dicevi prima.
3: Anche qui tanto arco, esatto, ma non manca anche momenti di pizzicato, di strumenti sintetici. Cerco nel mio linguaggio di non far mai emergere un elemento sopra l'altro singolarmente, sono insieme, ibridate in un unico flusso sonoro.
2: Beh, del resto sei di Livorno.
3: Sono di Livorno.
2: Quindi il mare, insomma,
3: è un porto, esatto.
2: È un imprinting.
1: No, scusa, volevo segnalare il fatto che per la registrazione si è affidata al nostro timoniere sonoro.
3: Assolutamente.
1: Da sempre, almeno qui a Bologna, ovvero Roberto Passuti.
2: E infatti, e quindi restituiamo sostanzialmente i suoni a queste pareti,
1: sì,
2: che le hanno generate e accolte per la prima volta. Ringraziamo Francesca.
3: Grazie
2: per esserci venuta a trovare.
1: Grazie davvero.
3: Grazie a voi per avermi invitato. Un saluto a tutti quanti.
2: È stato un piacere. E adesso ascoltiamo il brano, naturalmente, ma prima salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Certo, diamo appuntamento alla prossima settimana e nel frattempo siate babilonici.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sara Flood. Domani in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, sono le 14. È una 73enne svizzera la donna morta ieri nei Grigioni in un incidente che ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli sopra Pontresina. Inizialmente si era parlato di una vittima di 53 anni. La polizia retica ha precisato che due dei 12 feriti versano in gravi condizioni. Lo schianto con una pianta, secondo la prima ricostruzione, è avvenuto dopo la caduta di un cavallo che ha reso ingovernabile la carrozza. In Ticino è stato identificato e fermato il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto ieri notte a Lugano. Si tratta di un 20enne italiano residente nel cantone, lo ha fatto sapere stamani la polizia. Il giovane è ora indagato per tentato assassinio e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Si è inoltre appreso che la vittima, tuttora ricoverata e in pericolo di morte, è un 24enne iracheno. Portano verso la Russia le prime indagini sul drone abbattuto nella notte sui cieli della Romania da un velivolo militare della missione NATO. Un portavoce del Patto Atlantico, citato dall'agenzia Reuters, ha infatti affermato che l'apparecchio sembra essere russo. Saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti sul caso. L'abbattimento del drone è avvenuto proprio mentre l'Ucraina lanciava un massiccio attacco sulla Russia con un elevato numero di velivoli telecomandati, la più grande offensiva su Mosca in 4 anni e mezzo di guerra, con oltre 800 droni in una sola notte. La Russia afferma di averne abbattuti circa 600. Un vasto incendio boschivo è in corso da venerdì in Belgio. Le fiamme hanno finora distrutto circa 3.000 ettari della più grande area naturale del paese, al confine con la Germania. Il fuoco, spinto dal vento, si è rapidamente propagato a una velocità di circa 10 km orari. I primi due fronti sono ora sotto controllo. E migliora anche la situazione in Andalusia, dove è stato stabilizzato un incendio partito 10 giorni fa nei pressi di Huelva. Situazione critica invece in Aragona, con oltre 16.600 ettari andati a fuoco e più di 1.000 persone sfollate. Durante le prossime ore, graduale aumento della nuvolosità su buona parte del paese, con rovesci e temporali a iniziare dalle regioni alpine e in estensione sulle pianure. Domani lunedì soleggiato sul Ticino centro-meridionale, lungo le Alpi ancora qualche pioggia. Oltre Alpe, inizialmente coperto, con rovesci persistenti in montagna, prime schiarite sulla Svizzera romanda.
0: Rete 2.
3: Un cordiale saluto a tutti voi e benvenuti a questo nostro consueto appuntamento della domenica. In questa pausa estiva i microfoni di Charlot si riaccendono per riaprire gli archivi della stagione passata e riproporvi quei percorsi teatrali che hanno saputo interrogarci più a fondo. La replica di oggi assume un significato del tutto particolare. Ci prepariamo infatti a lanciare idealmente la nuova edizione del Festival di Narrazione di Arzo, ormai alle porte. E lo facciamo attraverso una puntata diffusa il 21 dicembre 2025 e interamente legata a doppio filo a quella rassegna e ai temi del teatro documentario partecipato e di forte impegno politico. La puntata mette a confronto due esperienze nate dalla volontà di esplorare la realtà e le rotte migratorie del Mediterraneo, non per fare del semplice reportage, ma piuttosto per riflettere sul nostro sguardo occidentale. Ascolteremo il collettivo Kepler 452 raccontarci la genesi dello spettacolo A Place of Safety, nato dopo aver trascorso settimane a bordo della Sea-Watch 5. Uno spettacolo che, dopo aver conquistato lo scorso anno il premio UBU, tornerà sul nostro territorio perché è stato inserito nella stagione 2026-2027 dell'AC di Lugano. Nella seconda parte ci sposteremo proprio ad Arzo per il reportage acustico su Slow Motion, un progetto di teatro partecipato nato lo scorso anno da un workshop del festival che ha visto interagire residenti e persone con un vissuto migratorio, guidati dalla regista Magali Tosato. Buon ascolto.

0: Charlot. Tutto ciò che fa spettacolo.
1: Buongiorno e ben ritrovati a questa puntata di Charlot. Monica Bonetti al microfono per la prossima ora, insieme, come sempre, a diversi ospiti. Tra le forme di teatro politico più interessanti di questi anni ci sono sicuramente quelle forme di teatro documentario che osservano e ci restituiscono la realtà attraverso frammenti di quella realtà e dei suoi protagonisti, rielaborati attraverso una drammaturgia. Uno dei rappresentanti più significativi in Europa di questo genere di teatro è sicuramente lo svizzero Milo Rau, a lungo direttore artistico del Teatro di Ghent in Belgio e che ora dirige le Wiener Festwochen. In italiano invece una delle compagnie che lavora in questa direzione è il collettivo bolognese Kepler 452, che negli ultimi anni ha affrontato tematiche sociali che spaziano dalla perdita del lavoro all'odio in rete, per arrivare con l'ultima loro produzione alle rotte migratorie nel Mediterraneo, che hanno esplorato salendo a bordo di una nave che in quelle acque compie missioni di ricerca e soccorso. Il loro spettacolo, A Place of Safety, ha vinto il premio UBU 2025. Nella scorsa settimana era in scena a Milano, al Piccolo Teatro, ne abbiamo parlato anche lo scorso mercoledì a Kappa, e la loro presenza è per noi una felice occasione per incontrare la compagnia e per parlare del loro lavoro. Storie nostre, abbiamo intitolato questa puntata di Charlot, non solo perché sono storie che appartengono al nostro tempo, ma per sottolineare anche come lo sguardo che questo teatro porta sia da una parte quello che vede i protagonisti reali di quelle storie farsi attori e restituircele dal palco, e sia dall'altra lo sguardo nostro occidentale ed europeo su quel fenomeno, il punto di vista che ci viene restituito. Mondi che ci attraversano, si intitolava l'ultima edizione del Festival di Narrazione di Arzo, e se uno degli scopi dei progetti in programma era, come scrivevano gli organizzatori, dare voce a chi troppo spesso resta invisibile, questo titolo sottolineava anche come quei mondi tocchino e modifichino profondamente anche noi. Da un progetto nato ad Arzo arriva infatti l'altro contributo di questa puntata, un workshop che ha visto coinvolti insieme residenti da sempre nella regione e persone con un vissuto migratorio. Di quell'incontro vi proporremo qualche retroscena in un reportage di voci realizzato durante le prove dello spettacolo. Niente rubriche per questa puntata un po' speciale, ma come sempre tanta buona musica legata in modo diverso al mondo dello spettacolo. Barbara Tartari, per portarci al cuore di questa puntata, incentrata su teatro documentario e di forte impegno politico, ci propone un brano creato e cantato dal gruppo francese Eschi e Les Saltimbons, a sostegno della marcia contro Monsanto Bayer nel maggio 2020. La fabbrica Monsanto Bayer è stata più volte oggetto delle proteste degli attivisti anti-OGM, in francese faucheurs, falciatori o mietitori, riferendosi alle loro azioni di sradicamento di coltivazioni geneticamente modificate. E Joyeux Faucheurs, mietitori felici, è appunto il titolo del brano che stiamo per ascoltare.

0: Mi sveglio, sono nella mia cabina, è l'alba. Mi ha svegliato una voce alla radio.
1: All crew, all crew, get ready for rescue. I repeat, get ready for rescue.
2: As the ship leaves port, I start thinking, why am I doing this to myself again?
3: Che cosa ci faccio io di nuovo a bordo? Io non sono pronta, anzi no, io devo sperare che non succeda nulla, perché qui non deve succedere nulla. Noi non dovremmo nemmeno essere qua.
4: Un piccolo assaggio di quello che è A Place of Safety, viaggio nel Mediterraneo centrale, premio UBU 2025, l'ultimo spettacolo di Kepler 452, collettivo teatrale bolognese fondato nel 2015 da Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e Paola Aiello. Loro è da sempre un teatro che si confronta con il reale e che del reale si nutre, muovendosi tra teatro documentario, teatro partecipato, reportage, e che sul palco porta non solo le storie di persone vere, ma anche quelle stesse persone, perché le loro storie le raccontino. Un coinvolgimento di attori non protagonisti che la compagnia ama piuttosto definire attori mondo. E un coinvolgimento che abbiamo voluto riprodurre oggi, invitando Nicola Borghesi, che è già stato ospite di Rete 2 e di Charlot in altre occasioni e che è regista, drammaturgo, ma anche l'attore che in scena porta i lavori di Kepler 452. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno e grazie all'invito, è sempre un piacere essere qua da voi.
4: Insieme a lui Flavio Catalano, uno degli attori mondo di quest'ultima produzione, arrivata a Milano al Piccolo Teatro la settimana prima di Natale. Buongiorno,
6: buongiorno
4: e benvenuto Flavio.
6: Grazie.
4: Allora, lo spettacolo è il frutto dell'esperienza vissuta a bordo della Sea-Watch 5, una nave che compie missioni di ricerca e di soccorso nel Mediterraneo centrale, come recita appunto il sottotitolo dello spettacolo, ma non racconta, come spiegavo in parte anche nell'introduzione, le storie dei migranti soccorsi in mare, o meglio, non le racconta direttamente. Per arrivare a raccontare come e perché, vorrei chiedere innanzitutto a Flavio Catalano, un marinaio ma con le stellette, lui stesso si presenta in questo modo sul palcoscenico, di autopresentarsi brevemente, proprio come fa in scena appunto a inizio spettacolo. Prego.
6: Sì, io a un certo punto della mia vita, molto presto in realtà, subito dopo il liceo, sono partito militare, come si diceva all'epoca, ma volontariamente come ufficiale tecnico della Marina Militare. Quindi ho avuto una carriera nella Marina Militare come tecnico che ho lasciato solo con la pensione, quindi l'ho fatta tutta. E dopo la pensione ho sentito di aver perso qualcosa, non lo so, fatto qualcosa o non fatto qualcosa che avrei dovuto fare, e ho cercato di recuperare il tempo impegnandomi a fare delle cose che secondo me andavano fatte, che non potevo fare o non potevo fare come avrei voluto durante il mio stato da militare. E quindi ho cominciato un attivismo vario, in vari campi, in varie cose, un attivismo soprattutto di parola, poi alla fine quello che si fa a casa, che cercando di diffondere delle idee. A un certo punto ho voluto fare un salto che non mi piace definire un salto di qualità, perché non c'è un ordine di merito, ma passare dalla parola all'azione. E quindi mi sono spostato quando ho appena avuto la fortuna di avere la possibilità, su una nave, per mettere le mani nelle cose realmente. Le mani ricorrono anche nella narrazione, durante lo spettacolo e anche in tutto quello che io sento in questo mio lavoro che faccio, che ho fatto sulla nave. Mettere le mani fisicamente, dare la mano a delle persone per tirarle verso di me, perché io sono in un mondo e loro vengono da un altro. Non sto qui a spiegare il senso di queste ultimissime parole, ed è da molto senso per me toccare queste persone, toccare la mano di queste persone e provare a tirarle a me, che è quello che vogliono, ovviamente, solo per questo. Non c'è nessuna forzatura, è un aiuto, non è una...
4: È un'immagine anche centrale dello spettacolo, questo
6: dare la mano.
4: E il significato che soprattutto questo gesto assume. Poi magari abbiamo modo anche di spiegarlo più nel dettaglio.

0: Ascoltatori di Charlot stessi, forse a inizio stagione, hanno avuto modo di sentire questa storia in un'altra versione, perché Nicola Borghesi l'ha portata al Festival di Narrazione di Arzo nella sua versione diario, chiamiamola così. La zona blu è il titolo dello spettacolo, una sorta di monologo accompagnato in musica. Si potrebbe dire forse che il viaggio è stato un po' la raccolta documentaria di materiale drammaturgico. Ma quanto per voi, Nicola, in quello momento, nel momento dello sbarco, lo spettacolo e la sua forma erano definiti, e quanto invece continuavano a essere una grande incognita?
1: Ah, il momento dello sbarco erano per nulla definiti, o meglio, esisteva già in qualche forma ancora molto grezza tutto il materiale che poi compone la zona blu e anche più o meno buona parte delle cose che dico io anche in A Place of Safety. Però avevamo le idee ancora molto molto vaghe. Però devo dire, non eravamo preoccupati, nel senso che per noi è proprio normale questo, per il terrore delle produzioni che hanno la disavventura di produrci, sanno sempre che noi arriviamo al risultato finale molto molto tardi, anche proprio per quanto riguarda la stesura della drammaturgia. A noi spesso capita che la drammaturgia non esista fino a che un tecnico non ci chiede quando deve fare un cambio luce, quindi dobbiamo necessariamente produrre un copione che poi diventa il copione dello spettacolo. E quando siamo sbarcati alla Spezia a inizio agosto del 2024, noi avevamo appunto solo un po' di materiale scritto su quello che avevamo visto noi in quella missione, e avevamo scelto una persona della nostra missione che era José Peña, che era l'unico delle persone che poi fanno parte del cast che era in missione con noi. José Peña è un elettricista di bordo di Houston, Texas, ma è un background migratorio nella sua famiglia, i suoi genitori sono immigrati illegalmente dal Messico. E a quel punto però abbiamo cominciato le nostre ricerche e ci ha molto assistito la fortuna, perché quando siamo scesi dalla nostra nave a Siracusa, dove si concludeva la missione, c'era la life support, la nave di emergency, attraccata proprio lì di fianco dove siamo scesi, per una serie di casi che poi non sono mai casi, però il nostro primo ufficiale conosceva una che lavorava sulla nave di emergency. Hanno cominciato a gridarsi le cose in spagnolo e a quel punto Enrico mi ha detto: beh, ma potremmo fare un giro? E ci siamo trovati su questa nave completamente diversa da Sea-Watch, due stili molto diversi, Emergency e Sea-Watch. Sea-Watch è più funzionale, asettica, colori freddi. Life Support sembrava di entrare più nel salotto buono, non so come dire, c'è questo bel salotto con le poltrone, con i quadri appesi ai muri, è proprio più calda. E vabbè, lì abbiamo conosciuto un po' di gente di Life Support, tra cui Flavio, gli abbiamo chiesto se potevamo andare a bere insieme, come si fa quando sbarchi dalla nave dopo settimane e settimane che non bevi. Abbiamo fatto un po' di festa lì a Siracusa, poi abbiamo chiesto a Flavio se voleva che ci rivedessimo, lui non sembrava particolarmente convinto, ma poi l'abbiamo perseguitato.
0: Com'è stato quell'incontro dal punto di vista di Flavio a questo punto, e che cosa l'ha convinta a salire in scena, a mettere a nudo tutta una serie di fragilità, di dubbi, di quelle cose che ciascuno di noi si dice ma non vorrebbe dire né alla mamma né alla moglie né al vicino di casa, vorrebbe tenere per sé, quindi figuriamoci dirle su un palcoscenico di un teatro.
2: Ma intanto devo dire che anche la life support tornava da una missione, quindi lo spirito era lo stesso quando ci siamo incontrati, quindi c'è stata già questa affinità di momento della vita. Tornavamo dalla missione anche noi, eravamo, perché ovviamente cambiano i mood a seconda di quello che stai facendo, da dove vieni, dove stai andando, e ci siamo trovati come i vecchi marinai nella taverna del porto. Ma realmente, ed è molto significativa ed è bella questa immagine, quello che mi ha mosso intanto è tanto la curiosità, perché per fortuna sono ancora mosso da tanta curiosità nonostante la mia età ormai avanzata, e il problema del dubbio è il non problema, perché io odio le certezze, ho voglia di dubbi anche su me stesso, e perché mi portano a conoscermi meglio. Nessuno si conosce perfettamente mai, neanche un attimo prima di morire, e quindi, cosa molto intima, personale, egoistica, questo bisogno di tirar fuori i miei dubbi, non mi importa se questo viene fatto in scena, non mi importa se ci sono altre persone che li sentano,

0: se posso fare delle brutte figure, diciamo, per capire, ma è talmente importante per me che sono disposto a superare queste cose. E poi c'è la voglia di far conoscere il teatro nel suo modo, con il suo metodo, fa conoscere, far conoscere quello che succede in mezzo al Mediterraneo, che è legato a quello che succede nel mondo, legato a tante altre battaglie anche di terra, è importante, è uno degli scopi di quello che facciamo.
1: Forse una delle particolarità più caratteristiche di questo spettacolo, uno dei pregi anche dal mio punto di vista, è che siete sì partiti per andare a vedere e raccontare cosa accade lungo quel tratto di Mediterraneo, ma ciò che raccontate alla fine non sono tanto appunto le storie delle persone soccorse in mare, ma piuttosto quelle dei soccorritori, dei loro sentimenti, della loro consapevolezza acquisita, dei loro dubbi, appunto, come ci diceva un attimo fa Flavio, di certezze che si sgretolano anche in alcuni casi e di una ricerca di senso per quello che fanno, ma anche per quello che sono le nostre vite, le nostre politiche, la nostra certezza di essere un paese faro, un continente faro in termini di diritti umani, dove magari però appunto uno dei dubbi che emerge dopo aver visto lo spettacolo, magari per qualcuno già prima, è che quei diritti umani sono diritti per certi umani. Il punto di vista, appunto, da documentarista che lo spettacolo porta non è quello da reporter, ma quello del reporter in un certo senso. Le storie sono le vostre, di osservatori, appunto, con paure, fragilità, vanità, debolezze, con tutte le vostre umanità. Nicola, quando e come avete capito che quello sarebbe diventato lo spettacolo?
2: Io ho avuto una primissima agnizione di quale, secondo me, dovesse essere il tono narrativo della vicenda, come spesso mi accade. Questa chiave me l'ha data la mia compagna, che è spesso anche la prima lettrice delle cose che scrivo, e lei mi disse questa frase piuttosto tranchant, che era: guarda, quando si sente che sei uno sfigato a disagio, noi ti seguiamo con grande piacere. Appena sembra che sei parte di quella cosa, entri subito in una dimensione eroico-mitica, cioè che magari è interessante, ma ci fa pensare: ok, lui è uno che non c'entra niente con me. Ovviamente è più difficile applicarlo a loro, perché loro fanno una cosa oggettivamente un po' più eroica di quella che ho fatto io, che sono stato una volta in missione. Loro invece, come dire, hanno speso tanto tempo, si sono trovati, molti di loro, in condizioni davvero tragiche, con dei cadaveri in mano, cosa che a me non è successa. L'idea di mantenere, cioè il fatto che non è difficile, infine, mantenere una dimensione antiretorica, basta raccontare le cose come sono successe, perché tutti i fatti, anche i più grandi, sono composti di piccole cose quotidiane che noi possiamo capire. Penso a Giorgia quando racconta di questo soccorso nel quale è morta una persona tra le mani, e a un certo punto c'è questa immagine potentissima: lei si trova, dopo aver fatto un massaggio cardiaco, sulle mani, la pelle di una persona, e il pensiero che ha è: che cosa faccio? Mi lavo le mani, no? E in questo un due, cioè ciò sulle mani, la pelle di un'altra persona, che cosa faccio? Mi lavo le mani. A me sembra perfetto, lo dico non perché parte la nostra drammaturgia, ma perché è proprio una storia della verità. Cioè, puoi avere in mano una metafora straordinariamente grande come la pelle nera di una persona sulle tue mani bianche, ma alla fine hai dei problemi pratici, cioè cosa faccio? Mi lavo le mani, il che a sua volta ha un ulteriore, no, layer di metafora. E anche in nave, cioè hai dei problemi banali, il mal di mare, ti annoi, la gente ti sta antipatica, cioè è proprio come le nostre vite, e questo ci apre un'altra finestra, che è sulle vite degli altri, delle persone soccorse, che anche quelle sono vite esattamente come le nostre, benché proveniente da paesi diversi, ma vogliamo più o meno tutti le stesse cose: star contenti, essere felici, volerci un po' bene.
1: Ecco, forse il fatto, la scelta di non raccontare quelle storie perché troppo lontane, non so se così è un po' forse la spiegazione che mi sono data personalmente, troppo lontane per poterle restituire con questa stessa verità.
2: Allora, io semplicemente, ma a me piace molto dichiarare fallimento appena posso, cioè in scena io. È molto onesto, perché spesso gli inciampi narrativi, le cose sbagliate che leggi in un libro o che vedi in uno spettacolo, derivano dal fatto che tu a un certo punto volevi fare una cosa, non ci stai riuscendo e ti incaponisci a cercare di farla. Mentre invece può diventare drammaturgicamente assai più interessante dirlo, cioè ci ho provato a raccontare questa cosa ma io non ci arrivo, cioè in particolare la scelta di portare in scena una persona migrante, di raccontare la storia di una persona migrante, ci abbiamo provato io e Enrico, non ci siamo riusciti, cioè non siamo pronti, non siamo maturi, e io penso che non sia un'immaturità solo nostra, sicuramente come artisti potremmo essere più bravi e riuscire a fare quella cosa, non lo so, ma è una immaturità secondo me dello sguardo nostro occidentale sull'altro da noi, che è una cosa che fa, no, un po' il paio con la cosa che dicevamo prima, cioè sul percepire o no l'altro come un individuo, cosa che noi non riusciamo completamente a fare, secondo me, e anche sulla presunta superiorità morale dell'Europa. No, siamo di fronte a un momento in cui dobbiamo andare alla guerra per difendere la grande superiorità morale dell'Occidente contro i tiranni e i despoti del resto del mondo, che sono sicuramente tiranni e despoti, ma noi che lasciamo morire, anzi incentiviamo la morte di migliaia di persone nel nostro mare, non è che abbiamo tante lezioni da impartire a nessuno, ecco.
1: Flavio prima parlava di questa metafora della mano, no? Dare la mano e di chiedersi: che cosa faccio con questo mio gesto di dare la mano? Perché lo faccio? E che significato ha? Vengo ringraziato per questo, ma perché mi gratifica questa cosa? Che è un momento, secondo me, splendido di questo interrogarsi sul perché facciamo e su come la nostra, in questo caso anche la superiorità morale di chi si mette in gioco, fa un lavoro eroico per alcuni versi, ma perché lo faccio? Perché ho bisogno di fare l'eroe? Ecco, questa cosa, questa capacità di raccontare questa propria verità, da dove è arrivata? Come è nato? È stato l'incontro fortuito anche grazie all'assenza di alcol magari di qualche settimana, quindi l'alcol siracusano in questo caso che ha garantito la possibilità di questa area di sincerità così totale?
0: No, io non ho risposte, è quello il mio problema e la mia fortuna in realtà. Ecco, questo si rispecchia nella potentissima onestà, secondo me, di questo spettacolo, che è quello che mi fa essere orgoglioso di esserci dentro, di esserci stato trascinato poi alla fine dentro. Non è stata neanche un'iniziativa mia, sicuramente. Io non lo so, non ho risposte, ormai mi sono rassegnato a non averne, perché io continuo a farmela la domanda di perché lo faccio. Sono molto contento, una cosa che mi sta rispondendo è il fatto che io so che in questo momento la nave in mare ha fatto dei soccorsi in questi giorni mentre io sono in teatro, e non sono triste di questo, di questa mia assenza. Quindi sto capendo, aiutatemi a capirlo anche voi, che non lo faccio perché voglio essere io quello che lo fa, lo faccio perché voglio che sia fatto,
1: che qualcuno lo faccia,
0: che venga fatto, sì, qualcuno, che venga fatto da un robot non mi interessa, ma che venga fatto. È molto importante per me, mi conforta il sapere che non voglio essere io. Ovviamente non voglio essere eroe, perché l'eroe è una figura che, mamma mia, mi fa un po' ribrezzo, perché l'eroe porta all'adorazione, noi vogliamo portare le persone all'emulazione, non all'adorazione. Non voglio essere adorato, voglio essere emulato, vorrei che tutto il mondo fosse come me, facesse quello che sto facendo, e non che fosse come me, per carità, ho sbagliato a esprimermi, perché penso che sia una cosa giusta da fare, più persone lo fanno meglio è. Il problema che porta anche Miguel in scena, uno dei problemi, che loro erano tre sul gommone e dall'altra parte c'erano migliaia di persone. Questa disparità numerica, questo sbilanciamento numerico è veramente la chiave di tutto.
1: Questa necessità di scegliere anche chi aiutare a un certo punto, che è uno dei momenti non confortevoli, diciamo così, di questo spettacolo, che ne presenta tanti, perché ci confronta, no? Ci mette a disagio, ci mette a confronto con quelle che potrebbero essere delle certezze che ci garantiscono nella nostra moralità, eccetera, e ci mostra quanto siano fragili a loro volta quelle certezze. Io ho una domanda ancora per Nicola, proprio rispetto a questo casting, lo chiamo così volutamente, perché voi appunto una volta sbarcati avete fatto tantissimi colloqui e tantissime discussioni, tantissime interviste con persone come Flavio che vivono questo tipo di impegno in prima persona. Ne avete alla fine scelti 5 che sono con te sul palcoscenico. Ecco, come avete fatto intanto a trasformarli in attori, e in attori che funzionano benissimo, e come avete fatto a scegliere le storie che funzionano e a trasformarle in azione drammaturgica?
2: Non so se posso, cioè se so rispondere a questa domanda, nel senso che non lo sappiamo bene come succede. Cioè, quando finisce che abbiamo fatto uno spettacolo, io ho spesso dei momenti che mi chiedo ma com'è potuto succedere che abbiamo fatto questa, cioè non lo so. Metodologicamente i nostri punti di riferimento sono Marx e Freud. Freud ci insegna che l'unico modo per arrivare all'inconscio sono le libere associazioni, e noi per arrivare all'inconscio dello spettacolo proviamo a seguire le libere associazioni. Cioè io non so perché abbiamo scelto Flavio, una delle cose che mi viene da dire è perché ci era simpatico nel senso classico del termine, simpazia, cioè di sentire un po' la stessa cosa, e questo vale un po' per... Intanto poi è gente che devi portare in tournée, ci devi stare un sacco di tempo, devono essere simpatici, se no ti ammazzi.
1: Dopo averli tenuti in barca, cioè già in nave, già cioè, stretto come spazio.
2: Esatto. E poi no, secondo me il criterio è questo un po'. Persone che ci piacciono, diverse tra loro, che abbiano storie diverse, infatti loro cinque hanno storie proprio diverse. E un altro criterio secondo me importante è siano persone che possano attivare quella cosa di cui parlavi un po' tu prima, cioè perché la gente alla fine di questo spettacolo si commuove, applaude, immagino per tante ragioni, ma immagino anche che una delle principali sia che fa piangere l'idea che ci sia qualcuno che si è posto in maniera così radicale come questi soccorritori la domanda fondamentale delle nostre vite, che è come faccio a dare un po' di senso a questa vita. E loro questa domanda se la sono fatta, hanno cercato la loro risposta, una risposta provvisoria, sbilenca, fatta male come tutte le risposte a una domanda così grande. Tuttavia è una ricerca di risposta in un mondo in cui molti di noi hanno semplicemente smesso di cercare questa risposta e vivono ma non sanno bene perché.
1: Cosa ce ne facciamo di questa storia? Chiede Giorgia verso la fine dello spettacolo. Flavio, cosa ce ne facciamo di questa storia?
0: Ah, non lo so. Noi la mostriamo, la pubblicizziamo, la pubblichiamo, la rendiamo pubblica. E tutto quello che succede deve essere reso pubblico, la gente deve essere consapevole. Ho detto la gente, è una parola che un po' odio. Sì, queste sono storie che vanno conosciute. Poi si possono fare mille analisi, si può pensare se le striscioline di pelle fra le dita di Giorgia fossero state bianche anziché nere, lei l'avrebbe notate lo stesso, magari non l'avrebbe notate, si sarebbe lavate le mani perché se le doveva lavare e quella pelle andava nel lavandino inascoltata. Non lo so, è uno dei dubbi che ho, ma non voglio aggiungere dubbi a dubbi. Che ce ne facciamo? Ce le teniamo, le conserviamo, sono dei mattoni con cui costruire qualcosa, ma non sappiamo neanche bene cosa stiamo costruendo. Speriamo che venga una bella costruzione grande, ma non lo sappiamo, non lo sapremo noi, lo saprà qualcun altro in futuro. Vorrei trovare un architetto che ci dica come mettere i mattoni.
1: È difficile uscire da storie anche così forti, no? Ed esperienze così forti, Nicola. È difficile in scena, è difficile nel momento in cui c'è la restituzione col pubblico. È anche una delle caratteristiche di un teatro documentario di questo tipo. È difficile staccarsi, mi raccontavate con Enrico come sia stato difficile staccarsi dagli operai della fabbrica vicino a Firenze, protagonisti del vostro spettacolo precedente, del Capitale, averli trasformati in attori in qualche modo e poi lasciare che tornino a un altro tipo di vita.
2: Sì, delle volte un'immagine che ricorre spesso nella testa di Enrico è quella dell'angelo della storia, no? Che avanza sulle macerie del mondo, su macerie sempre nuove, ecco. Anche l'immagine che uso nello spettacolo, che in realtà è un'intuizione di José Peña, no? Quella dell'avvoltoio. Però d'altra parte José Peña dice anche, ma gli avvoltoi sono degli animali molto belli e la funzione che svolgono è una funzione utile alla natura.
1: Se non ci fossero gli avvoltoi a spolpare i cadaveri, le carcasse di animali eccetera, ci sarebbero molti problemi anche dal punto di vista della salute, sicuramente.
2: Capito, quindi è un ruolo forse poco aggraziato, ma essere aggraziati non è il nostro obiettivo, è però utile. E l'altra cosa che mi viene da aggiungere a quanto diceva Flavio, cosa ce ne facciamo di queste storie, aggiungerei anche cosa vorremmo che se ne facciamo. Cioè l'unica risposta che mi viene in mente è proviamo a scriverci una biografia Cioè, speriamo che sia una cosa utile. Cioè, diceva Broski, tutti vogliono scrivere la storia e nessuno che si occupi di scrivere la propria biografia. Ecco, speriamo che vedere questa roba qua sia un po' d'aiuto a dare una mano alle persone a scrivere la propria biografia.
1: Intanto voi avete scritto in qualche modo, oltre allo spettacolo, un bel volume edito da Luca Sossella, editore, oltre che ERT, Emilia Romagna Teatro, che è il teatro che ha prodotto anche il vostro spettacolo, mi piace ricordarlo perché è uscito da pochissimo e lo state presentando un po' insieme allo spettacolo. Il titolo è esattamente come per lo spettacolo, A Place of Safety. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti, ospiti di Charlot, e in bocca al lupo per il proseguio di questa avventura.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: un brano di Nat King Cole che abbiamo ascoltato nella versione di Diane Krall, voce e pianoforte, accompagnata da Russell Malone alla chitarra e Paul Keller al contrabbasso, dall'album All For You, uscito nel 1996, non a caso un omaggio appunto al trio di Nat Cole. E questo brano ci conduce al secondo segmento di questa puntata di Charlot. Uno spettacolo che ha diversi punti di contatto con A Place of Safety, perché anch'esso nasce dalla volontà di produrre e promuovere una forma di teatro partecipato di cui sono protagoniste le storie che coloro che vi prendono parte desiderano condividere. Questo spettacolo si intitola Slow Motion ed è il risultato di un workshop organizzato la scorsa estate dal Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, in collaborazione con due associazioni attive nell'accoglienza e nell'integrazione. Mendrisiotto, Regione Aperta, che lavora a stretto contatto con i centri federali d'asilo, e Fabbrica di Ospitalità, collettivo nato da una ricerca dell'Accademia di Architettura di Mendrisio che promuove la cultura dell'ospitalità. Un workshop a cui hanno partecipato un gruppo di persone che vivono nel nostro territorio, alcune con un vissuto migratorio, altre residenti da sempre o comunque da alcune generazioni nella Svizzera italiana. Guidati da Magali Tosato, artista svizzera con importanti esperienze anche internazionali, hanno tutti insieme condiviso storie, vissuti e soprattutto il desiderio di trasformarli in materia teatrale, perché qualcun altro, assistendo allo spettacolo, potesse appropriarsene e farne quello che ritiene meglio. Il reportage che segue è stato realizzato durante il workshop e vuole provare a restituire lo spirito con cui è stato vissuto dai suoi protagonisti.
1: Charlot.
2: Buongiorno a tutti, siamo la compagnia de Pasture. Grazie per accompagnarci.
3: Mi chiamo Damiana, sono qui perché amo il teatro della follia e perché amo la vita.
4: I'm here because I love theater and I want to do something. Thank you very much.
5: Mi chiamo Francesca e abito a Lugano. Sono una studentessa del Bachelor Lavoro Sociale della SUPSI. E ho deciso di partecipare a questo progetto perché ho il desiderio di entrare proprio in un mondo multiculturale, di scoprire l'unione attraverso l'arte, di conoscere l'altro, di conoscere me stessa, le diverse personalità attraverso l'integrazione e la possibilità di unire le nostre voci, lanciare un messaggio importante e profondo come quello appunto dell'integrazione.
6: Sono Natalia, ho 27 anni, ho finito l'anno scorso di studiare architettura. Durante il master abbiamo fondato un'associazione, Fabbrica di Ospitalità, è un'associazione sulla migrazione in Ticino. Ed è così che sono venuta a contatto con questa iniziativa. Noi abbiamo fatto questo corso con l'Accademia e da lì è partito il tema. Quindi l'associazione Fabbrica di Ospitalità l'abbiamo fondata dopo questo corso che aveva come tema la migrazione. E io vivo in Ticino da praticamente tutta la vita, sono nata in Messico ma sono svizzera. E nonostante vivessi in questo territorio è stata la prima volta veramente che abbiamo buttato giù questo muro, questa divisione, diciamo, tra svizzeri e persone nel centro. Si era sentito dire, però non avevo mai avuto l'opportunità di parlarci semplicemente. È stato un inizio importantissimo e quando è finito il corso non volevamo lasciare aperta una porta perché avevamo fatto raccontare le loro storie, avevamo iniziato un rapporto, un'amicizia anche. Per me non aveva senso chiuderlo così. C'era una ferita aperta, so che non potrei mai curarla, ma in quello che è il Ticino, che comunque è un cantone molto chiuso, sento la responsabilità di mostrare apertura e spazi sicuri per persone che vengono da altri posti e che c'è il buono nelle persone.
7: Sono Jorge, sono nato a Cuba, ho 34 anni, vengo da una famiglia mista, di cui mia nonna era africana e mio nonno era francese. Non tutti i cubani cantano, non tutti i cubani ballano, quindi non voglio fare un discorso troppo stereotipato, ecco. Io sono il classico cubano a cui piace ballare e penso che l'arte è una delle cose che ti possono far sì che tu tiri fuori il tuo vero essere. A me mi ha spinto il desiderio di integrazione e condividere questo desiderio di integrazione attraverso l'arte con i residenti di questo paese e con gli altri che sono nel centro, che magari avevo una prospettiva diversa dal loro essere, invece attraverso l'arte ci siamo capiti meglio tutti. Mi ha fatto imparare anche ad avere pazienza in conoscere me stesso e gli altri. Ad esempio, magari in Svizzera la gente è abituata a un modo di fare un po' più magari ordinato, con i tempi precisi. Noi che veniamo da altre culture a volte abbiamo un altro modo di vedere le cose. Ho imparato ad avere pazienza anche su queste cose quando qualche residente magari stavamo facendo qualcosa e interrompeva perché bisognava farlo nell'orario giusto. Non l'ho visto più come un attacco, nonché un po' di conoscenza della cultura delle persone qui.
1: Io mi chiamo Liliana, vivo ad Arzo, sto vivendo il mio primo anno da pensionato. Ho lavorato per tanti anni nella scuola dell'infanzia e negli ultimi anni le persone che venivano da altri paesi sono state qualche anno anche la maggioranza rispetto ai residenti, perciò ho sviluppato anche un interesse, un amore per le persone, per altri paesi, per altre lingue, per altre culture. Ora attraverso MRA, che è un'associazione Mendrisiotto Regione Aperta che si occupa di accogliere e di dare voce a chi voce non ne ha così tanto, attraverso appunto questa associazione sono venuta a conoscenza di un progetto teatrale che coinvolgeva i migranti e amo il teatro da sempre, l'ho anche sviluppato un pochino all'interno della scuola, perciò ho pensato che poteva essere un'occasione per mantenere un collegamento con altre culture e mi ha anche molto incuriosito il termine del teatro partecipativo, perciò non era un progetto per attori o per attrici professionisti, ma proprio per gente che vuole raccontare, farsi raccontare, interpretare, ed è per questa ragione che sono qui.
8: Io sono Magali Tosato, sono regista, sono nata a Losanna in Svizzera e ho studiato a Berlino regia. Ho una compagnia che si chiama la Compagnie Microkit, con cui sono attiva a Losanna, ma anche in Francia, anche in Germania. Il teatro partecipato significa per me che le persone che partecipano al processo creativo sono tutti e tutte autore della storia che viene presentata. Questo vuol dire che è un lavoro collettivo e la scelta di un teatro partecipato per me è perché spesso facciamo l'esperienza che siamo parte di una storia ma non abbiamo l'autorialità, la possibilità di decidere come racconto questa storia e il come in realtà è molto importante. Vuol dire non è solo che includo in una storia le voci delle persone, ma anche che lascio a queste persone decidere di come queste voci apparano, come si incontrano, come si trasformano nell'incontro e tutto questo processo. Ed è molto interessante, molto collaborativo. Quando incontro un gruppo nuovo non ho tante aspettative, sono molto curiosa di vedere che personalità saranno lì e come queste vanno a interagire insieme. L'unica paura che posso avere prima è proprio capire se queste persone si sentono abbastanza sicure per aprirsi, no? Per accettare un processo creativo che comunque va a sconvolgere, se si aprono saranno trasformati da questa esperienza.
9: No, è più appunto...
10: Quello che ho vissuto qua in Europa, diciamo, da quanto...
9: Io mi interesserebbe piuttosto sapere cosa a te, perché... Puoi proprio decidere tu, lo facciamo insieme in spettacolo, quindi tu non sei obbligato a fare niente, puoi anche, ma se vuoi, se dici te, io a me fa piacere, a me, per me vedo l'opportunità, mi tiene a cuore di condividere una cosa, quale sarebbe se ce n'è una? E forse se non ce n'è, partecipi alle storie degli altri. Però se c'è una cosa, se vedi il pubblico che arriva e che fa, ah io vengo a vedere uno spettacolo sulla migrazione e ti guarda, cosa vorrei dire a queste persone? C'è una cosa che vuoi condividere o un'esperienza o no?
10: Sì, un'esperienza non è molto bella, però l'esperienza che ho vissuto da quando nel momento in cui sono venuto in Europa, le prime due anni che ho vissuto, perché anche dormito per la strada, ho provato la fame. E poi più che altro delle gente che mi ha cercato di corrompermi sullo spazio di droga, di andare, che cerca di usarmi, perché ero minorenne, quindi a quel tempo in Italia i minorenni si usano per spacciare droga, si mandano a rubare, fanno fare tante cose perché un minorenne non, la legge non lo può fare niente.
11: Sono Lea, sono responsabile di Biblio Baobab, una piccola biblioteca interculturale plurilingue a Bellinzona, e lavoro come operatrice culturale per l'associazione Arturo Prod e ci occupiamo di danza contemporanea. Faccio il progetto Slow Motion perché ero molto curiosa e perché sono abituata a vedere il teatro in teatro e mi piace molto, ma volevo provare a farlo per una volta. Il tema dell'incontro interculturale è sicuramente presente nella mia vita in molti aspetti, ma non è sempre evidente anche nel mio lavoro, e quindi è importante mettersi in gioco per continuamente mettersi nella posizione per creare questo incontro, e quindi a volte fare delle cose anche non nella nostra zona di comfort, e quindi metterci un po' alla prova proprio per creare un dialogo e un confronto che è sempre importantissimo.
12: Sono Alessandra Ardia, di formazione sono attrice e regista, e ho fatto la scuola Teatro De Mitri, poi mi sono specializzata in teatro sociale a Torino. E poi io mi sto occupando già da anni comunque di migrazione, sto facendo altre esperienze con persone con passato migratorio che sono appena migrate oppure che sono migrate già tanti anni fa, stiamo lavorando sulla voce, sui canti, sto lavorando al centro Pasture facendo teatro con i minori non accompagnati che chiedono l'asilo, e quindi è anche un campo in cui mi muovo nel teatro.
13: La funzione del regista, come la penso io in un processo partecipativo, è di creare un quadro in cui sia possibile tutti e tutti essere creativi e mettere queste cose insieme, che tutti siano il migliore del potenziale. Prima di tutto vuol dire un safe space dove le persone si sentano al suo agio, si sentono rispettate, apprezzate, e dove è anche possibile mostrarsi fragile, ma anche potente. È possibile mostrarsi bello e brutto. E anche dare un metodo di comunicazione. Noi abbiamo una parola anche per dire stop, per dire qua questa cosa mi trigger, non voglio andare più avanti. Abbiamo anche un metodo che poco a poco sviluppiamo per capire come possiamo comunicare. Forse anche l'ultima funzione del regista è anche fare da specchio, no? Fare vedere le cose belle che succedano, belle, forte, emozionante, interessante, che quando uno è dentro forse se lo perde, no? E io dico, ah, ma questa, avete visto cosa è successo? Questo è stato un momento bellissimo.
9: Con quello che hai raccontato, ma anche come ho visto il weekend, quello che hai proposto, penso che sei un molto bravo attore a essere nelle scene proprio in un modo molto realistico e anche molto preciso, come va. Quindi io penso che è molto generoso la tua proposta di condividere delle esperienze personali. Poi c'è un stile teatrale che si chiama autofictivo. Penso che sia molto adatto, che vuol dire che si basa su delle esperienze reali, ma puoi anche trasformarle. Così te puoi decidere quanto metti di elementi personali e quanto di ficzione. E forse puoi rifare questa scena con altre persone e di avere momenti raccontati, momenti giocati. A te andrebbe che noi giochiamo elementi della tua storia?
10: Va bene.
9: Va bene, perfetto. Penso che questo potrebbe essere molto interessante.
10: Ho raccontato quello che ho raccontato, no? Mm-hmm. Per dire che è anche facile dire quel sì sbagliato, che magari a volte dire quel sì che ci costerà la vita dopo, no? Mm-hmm. È facile anche dire quel sì, dire quel no. Mm-hmm. Invece di dire quel no sbagliato, dici quel sì. E questo è il senso della mia storia in cui l'ha raccontato.
13: Sì. Con questo gruppo sono stata molto sorpresa e incantata che sono tutti molto aperti, hanno voglia di fare qualcosa che ha senso, hanno voglia di condividere, sono molto curiosi delle altre persone, delle altre storie, poi hanno anche tanto coraggio di buttarsi nell'esperienza teatrale. Poi ci sono anche partecipanti che sono attori e attrici già da tanto, quindi anche questa diversità è molto bella. Penso che la gente che vive un quotidiano difficile, perché comunque anche se stanno bene è difficile essere in un processo molto insicuro. Io ho visto queste persone che arrivano qua e che hanno già tante cose da pensare, tante cose da superare, tante cose che sono difficili e comunque hanno l'energia, la motivazione, l'entusiasmo di fare ancora una cosa dove rischiano una cosa in più, e sono molto grata di questa generosità che hanno.
7: Attraverso le emozioni tu capisci che siamo fatti tutti della stessa materia, e lì tu dici: com'è possibile che una donna canti nella sua lingua afghana e io, che non capisco, possa sentire quella vibrazione? Allora lì va via tutta quella barriera mentale che avevo magari nei suoi confronti, o magari mi rilasso di più. E noi parliamo pure lingue diverse, però quando ti muovi, quando hai un gesto che ti trasporta ad avere un'emozione, lì non stai vedendo più la persona.

Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare gli ospiti che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata: Nicola Borghesi, Flavio Catalano e tutto il cast di Slow Motion, insieme allo staff del Festival di Narrazione di Arzo. Naturalmente grazie anche a Matteo Bellini e Simone Luzzi, che hanno curato l'editing di questa puntata. Charlot, sempre su Rete 2, la domenica alle 14.35 e sul web o nel play RSI ogni volta che lo volete. In sottofondo il sax di Joe Anderson ha già iniziato il suo omaggio a Miles Davis con Miles Ahead. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di feste allegre e serene.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un attimino,
1: Un attimino,
2: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
3: Oggi, caro Pagani, è previsto per lei l'esame di conoscenza dell'antico sumero, livello avanzato, per gli studenti del terzo anno.
4: Pazzioli, freni, esame, quale esame? Io non ne so niente.
3: Pagani, questa è la scusa più vecchia del mondo.
4: Ho sbagliato a scriverlo sull'agenda.
3: Sì.
4: Sono stato male?
3: Sì.
4: Me l'ha mangiato il cane?
3: Sì.
4: Abbiamo un ospite, Fazzioli.
3: Un ospite?
4: Sì, abbiamo un ospite, non vorrei esaminare anche lui.
3: Beh,
4: no, anche perché... Oltretutto è un ospite di riguardo e siamo contentissimi di avere qui Roberto Corrent, uno che i nostri ascoltatori conoscono molto bene, ex collega qui a Rete 2 per 35-40 anni, adesso ce lo dirà lui, ma decenni, si misura nei decenni la sua opera a Rete 2, redattore musicale, esperto di musica, però non di antico sumero.
3: Non si sa mai. Roberto Corrent, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, ciao Marco, ciao Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
3: Dunque, lo facciamo questo esame di antico sumero.
4: Ma no, come lo facciamo? Sta veramente distribuendo i fogli.
3: Sto distribuendo dei fogli di antico sumero.
5: Sì.
4: Da che parte si...
5: Ho più dimestichezza con la lineare B che con il sumero.
4: Vedi, già ne sa più di me.
3: Sa Corrent, noi siamo l'unica radio al mondo che ha un corso di antico sumero, Pagani,
5: che seguo attentamente anch'io alla radio.
4: È il livello 1A di sumero.
5: Sì, esatto.
3: Questo testo, lo dico per chi non è qui in studio, cioè
4: non
3: tutti,
4: è un testo, lo dico per chi non è qui in studio.
5: Prima di tutto, qual è la parte alta?
4: Ecco,
5: cioè alto e basso
3: così,
5: dovrebbe essere scritto. Ho capito.
3: Sono caratteri cuneiformi che parlano di tale Ur-Shulpae, che ha ricevuto una certa quantità di argento per coprire le spese di creazione dello stendardo d'oro del governatore.
4: Siamo sempre nelle questioni commerciali. Questa è economia politica in sumero, per caso.
3: Io non
4: volevo iscrivermi a questo corso.
3: Non sprecavano tavolette d'argilla per la poesia. All'epoca le cose necessarie erano queste. E questo funzionario dichiara di aver consegnato l'argento a un altro funzionario, no? Vedi, tale Urningal, perché avviasse i lavori di fabbricazione. E non si era fatto dare una ricevuta.
4: Mm.
3: Questo è il guaio.
4: Questa è la ricevuta? No.
3: No, i suoi capi hanno deciso che in mancanza di ricevuta si sarebbero accontentati di un giuramento solenne, erano tempi candidi, trascritto su questa tavoletta d'argilla e poi sigillato. Siamo nell'epoca di Ur 3, fra il 2112 e il 2004
4: a.C. A.C., certo.
3: Nella decima riga c'è scritto Mulugal Bi-In-Pa.
4: Certo, volevo dirlo io.
3: Che significa, ha giurato, letteralmente ha pronunciato il nome del re.
4: Nel nome del re quindi si giurava.
3: Esatto, sì. L'altra cosa curiosa è che è scritto nel mese 2 dell'anno in cui re Shusin ha costruito il muro contro gli Amorrei. Questa è la data.
4: Che brutto nome Amorrei.
5: Shusin è un parente di Trump.
3: Sì, ha l'aria di essere un tipo del genere. Comunque, mese 2 sarebbe il mese in cui i mattoni sono posti nello stampo. È bello che ci permette
4: di capire. Io la guardo con sguardo bovino perché non so dove vuole arrivare. Ma tra l'altro...
3: Primavera. Più o meno nel periodo dell'anno che stiamo vivendo, no? È il mese ideale per lavorare l'argilla. Si ritira l'acqua, lascia l'umidità prima della siccità estiva.
4: Capito.
3: Cioè, io trovo affascinante che noi siamo qui a contemplare dei caratteri incisi 2100 anni prima di Cristo su una minuzia come uno che ha dato dei soldi a qualcun altro e si è dimenticato una ricevuta.
4: È affascinante.
0: La parola cara.
3: E qui approfittiamo della presenza di Roberto Corrent per chiedere quale sia la sua parola cara.
5: Allora, non è una risposta immediata quella che mi è venuta, ma poi mi sono trovato, confrontato con quello che ho fatto nei miei anni di esperienza alla radio, mi sono accorto che avevo scelto il titolo Scheherazade per una trasmissione, avevo scelto il titolo di Le mille e una nota e poi avevo scelto Arabesque. E la cosa in comune con tutto questo è il mondo arabo e l'aspetto grafico delle arabesche che ho visto all'Alhambra o insomma a Granada. E la parola arabesque mi piace tantissimo e mi piacciono i due pezzi più rappresentativi di questa parola, che sono quello di Robert Schumann prima e poi quello di Claude Debussy, le due arabesque di Claude Debussy. Ma è il suono della parola, credo, che mi piaccia moltissimo.
3: Arabesco.
5: Arabesco che viene dalla decorazione araba, quindi nell'Alhambra si trovano delle decorazioni floreali, perché le figure umane non possono essere rappresentate, intersecate con queste figure di foglie, con aspetti vegetali, c'è la scrittura araba. Ecco, una cosa che mi ha sempre affascinato moltissimo è come la scrittura possa essere bella da guardare, come quella cinese, come quella giapponese e quella appunto araba. Per cui, la parola cara non è che la usi tutti i giorni, però creerò un sito web e sicuramente lo chiamerò Arabesco.
3: Arabesco. È vero che anch'io sono sempre rimasto affascinato dalla scrittura araba.
4: E lei studia arabo, Fazio.
3: Esatto, cominciai a studiarlo con grandissima difficoltà. L'unica cosa semplice per un mancino come me è che si va da destra a sinistra.
5: E non si fanno macchie.
3: E non si fanno macchie. Si ha l'impressione di disegnare scrivendo l'arabo, e questo è il bello, forse è il concetto proprio di arabesco.
5: E infatti questo aspetto della scrittura è quello che sta alla base, per esempio, di Kind of Blue di Miles Davis, dove i due, Miles Davis e Bill Evans, erano trovati a vedere un pittore che scriveva degli ideogrammi cinesi, e questo gesto in un solo movimento che dava compimento a un tratto era quello che avrebbe dovuto esprimersi ugualmente in musica, e infatti sono dei take unici.
3: Bello.
5: Non c'è nessuna interruzione, nessun taglio, nessun montaggio.
3: Bello, ricordo di aver visto in Cina una volta un uomo che scriveva un poema per terra usando un pennello intinto nell'acqua, e quando finiva di scrivere il poema il sole già cancellava l'inizio. Mi sembra molto
5: meraviglioso
3: jazz come concetto,
5: molto jazz,
3: legato all'improvvisazione.
5: Sì. E questo si collega molto bene con il sumero che abbiamo studiato prima, non so sì. Che nota ho preso nell'esame, ma anche questo graficamente è molto bello da vedere.
4: Come si disegnerà, e uso non a caso questo verbo, la parola arabesque in arabo?
3: E il problema è che la parola arabo è arab, è, ha questo suono a, la ain,
4: proprio
3: che
4: così
3: è un suono
4: farla,
3: che noi sì, è strozzato nella gola e contraddice in un certo senso il concetto
4: sì.
3: Di arabesco, perché l'arabo è una lingua con molte consonanti, quindi può avere suoni molto duri, ma poi quando vengono pronunciati di fila si sciolgono in una leggerezza.
4: Visto che lei, Fazzoli, ha contribuito a portare della bruttezza in quest'ultimo
3: sì.
4: Momento con quel suono veramente aspro,
3: ain.
4: Ecco, per favore non lo rifaccia. Rimaniamo su questa falsariga e chiediamo allora a Roberto Corre quale sia la sua parola grama, quella che fa quel suono lì.
5: Anche qui non è facile trovare una parola grama, perché ce ne sono moltissime, anzi negli ultimi anni è cresciuta la mia insofferenza rispetto a delle parole che sono, si trovano sempre più frequentemente nel parlato, all'ascolto della radio per esempio, non da parte vostra necessariamente, ma spesso da parte di intervistati, espressioni talmente vuote di significato che mi innervosiscono, e il dito corre al tasto off della radio. Per esempio una è assolutamente sì, come se non bastasse dire sì o no, ma un'altra cosa che ricorre frequentemente nei miei ascolti radiofonici, mio malgrado, è il come dire. E come dire ha un senso molto preciso quando uno dice sto cercando di immaginare, come dire, oggetti, idee, perché non sa bene quale parola scegliere. Allora chi l'ascolta può aiutarlo e dice ma ecco, potresti usare questa parola. Ma quando uno dice come dire e poi dice la parola microfono, voleva dire microfono, non come dire che cosa. E questo vuoto del come dire, che diventa contagioso, perché spesso lo usa l'intervistatore e l'intervistato riprende il discorso partendo da come dire. E ecco, questo mi innervosisce moltissimo.
4: Ed è in buona compagnia Roberto Corn, perché devo dire che anche diversi nostri ascoltatori ci segnalano questo malvezzo che purtroppo, e lo diciamo con un mea culpa doveroso, purtroppo non riguarda solo gli intervistati ma anche gli intervistanti spesso. Io non credo di esserci mai cascato perché ci sto molto attento, ma sono scivolose queste espressioni. Rischi veramente, anche sapendo quanto è brutto all'ascolto e quanto è sbagliato semanticamente, rischi di cascarci dentro nel fluire di un discorso che magari non hai preparato adeguatamente o non hai scritto interamente, come spesso capita facendo radio.
3: In fondo è un modo per riempire il, come dire, vuoto.
4: Fazzoli, io butto la penna.
5: Negli anni 70 era cioè, e credo che il culmine dell'irritazione potrebbe esplodere quel giorno in cui sentirò qualcuno usare nella stessa frase cioè come dire.
3: Sì, magari un come dire corredato da un silenzio. Vorrei dirti che come dire cioè, e poi si ferma al cioè.
5: Ben trovato.
3: Ha già spezzato la penna, Pagani, non può fare nient'altro.
4: Penso che io penso, vado a casa.
3: Come dire.
0: Sima di Kanda Paye.
4: Ed approfittando della competenza di Roberto Corrent in campo musicale, che si sente anche quando si parla di lingua italiana, la rubrica consuetudinariamente dedicata all'analisi linguistica di alcuni grandi brani, oggi è nelle sue mani. Che brano ha scelto Roberto Corrent e perché?
5: Dunque, il brano è una delle canzoni che preferisco dei Beatles, registrata l'11 giugno del 1968 negli studi di Abbey Road, e paradossalmente c'è una cosa carinissima: la canzone è di Paul McCartney, è cantata dal solo Paul McCartney, è lui che fa tutto con la sua Martin e con le due scarpe che battono il ritmo. Qualcuno aveva scritto che la canzone era accompagnata da un metronomo, cosa falsa, è semplicemente i piedi di Paul McCartney lui stesso ad ammettere questa cosa, ma a pochi metri, 15 metri per l'esattezza, di distanza da quello studio in cui stava registrando l'11 giugno 68 questa canzone, c'era John Lennon che faceva la canzone diametralmente opposta, che sarà presente sullo stesso album, il doppio album The Beatles, quello che noi chiamiamo l'album bianco, The White Album, è Revolution 9. Cioè, sono nate allo stesso momento l'alfa e l'omega dei Beatles, versione 1968. La canzone perché mi piace? Credo che sia una delle canzoni che ho imparato a suonare meglio dei Beatles, cioè esattamente come la suona Paul McCartney sul disco, che poi sentiremo. McCartney sostenne di avere preso l'ispirazione per questa canzone da una bourrée, la bourrée mi minore di Johann Sebastian Bach, che tutti quelli che si dilettano minimamente di chitarra cercano più o meno di suonare per fare un po' colpo sulle ragazze, perché è una cosa che sembra molto difficile, in realtà non lo è, e anche Blackbird sembra difficile, in realtà non è molto difficile. E McCartney fa riferimento sì a sua mamma, che aveva ascoltato prima che sorgesse il sole una merla cantare nel giardino, ma l'idea di scrivere la canzone nasce dai movimenti civili negli Stati Uniti nel 1968.

0: Blackbird, Beatles, White Album, Paul McCartney e John Lennon, uno dei pezzi veramente più belli di quell'album, mio parere personale, anche il parere di Roberto Corrent, visto che ce l'ha portato per Sima di Candapaglie di oggi. Tra l'altro sembra veramente un metronomo quello che fa coi piedi.
1: Sì, è vero.
2: È il battere dei piedi appunto di Paul McCartney amplificato con un microfono dedicato.
0: Ah.
2: Qui quel tac, tac, tac, e tra l'altro alternato, fa un destro e un sinistro, cosa che non farei mai tenendo la chitarra su una gamba, perché poi si scompensa un po'.
1: Tutto rischia di diventare un po' traballante.
2: Esatto.
1: Ma entriamo magari nel testo della canzone. Qual è la particolarità di questo testo, il suo aspetto affascinante?
2: Allora, la canzone è dedicata in qualche modo, non direttamente, lo ha fatto poi anni dopo, durante i suoi concerti, Paul McCartney, ma a Rosa Parks, che è la prima a dare l'avvio ai movimenti per i diritti civili nel 1955, il primo dicembre del 55, a Montgomery, la capitale dell'Alabama, dove si rifiutò di lasciare il posto a un bianco salito sul bus che discriminava le sedie per i bianchi e quelle dei neri. Il movimento dei diritti civili nasce più o meno in quel momento, e la canzone parla di Blackbird facendo riferimento ai neri, singing in the dead of night, cioè che canta nel cuore della notte. Take this sunken eyes and learn to see all your life. This, you were only waiting for this moment to be free. Cioè, prendi questi occhi vuoti, occhi che non vedono, e guarda e impara a vedere. Hai aspettato tutta la vita questo momento per essere libero. Take these broken wings and learn to fly, cioè prendi queste ali spezzate e impara a volare. Tutta la tua vita hai aspettato questo momento. Questo fa riferimento, tra l'altro, tragicamente, perché pochi mesi prima, nell'aprile del 1968, veniva ucciso Martin Luther King, e una settimana prima, all'inizio di giugno, a Los Angeles, Bob Kennedy. È una canzone a cui sono legato sia per la sensibilità che avevano i Beatles nei confronti delle lotte per i diritti civili, sia per la bellezza della canzone, che secondo me è innegabile.
1: Sì, poi fra l'altro riesce a esprimere questi contenuti profondi, comunque anche sociali, politici, con una leggerezza nel testo.
2: Una grandissima semplicità.
1: E questo il bello è che non diventa retorico, non diventa pesante, perché facilmente con questi contenuti si diventa retorici.
0: Ma
1: non
0: so se c'è anche la musica, è minimale, sì.
1: Esatto.
0: Pulita.
1: La musica e poi la schiettezza, la semplicità della lingua inglese aiuta in questo.
2: Sono molto contento che apprezziate la scelta.
0: Ma sa che credo che sia uno dei Sima di Candapaglie più belli della nostra storia ormai quinquennale di un attimino. E farò qualcosa anche di senza precedenti, ringraziando Roberto per essere stato con noi.
1: Abbiamo dei nomi propri che sono usciti allo scoperto all'ascolto di Blackbird. E allora grazie Roberto, grazie Marco.
0: Grazie Andrea.
2: E grazie a tutti.
1: E con questo siamo arrivati.

I Thievery Corporation sono per certi versi il duo di punta dell'elettronica soft, alfieri della rinascita chill out, maestri nel fondere dub, acid jazz, bossa nova con spezie etniche dall'India all'America Latina. Musica a bassa battuta, da sottofondo, ma anche suoni sognanti e lisergici che schiudono vasti orizzonti. Da una parte Rob Garza, originario di Chicago, ma trasferitosi sin da giovane nell'immediata periferia di Washington. Dall'altra Eric Hilton, che nasce appunto nella Washington DC degli anni 70. Sounds from the Thievery Hi-Fi del 1997 è un'assoluta pietra miliare del genere, accantona sperimentalismi e finti slanci d'avanguardia, solca i terreni fertili di un dub quasi atavico e di una sorta di chill out piuttosto stellare nonché orientaleggiante, con tanto di inserto di sitar che incornicia il brano nel finale. Giudicato da critici e stampa specializzati un punto di partenza della nascita o della rinascita della chill out e del dub, il disco otterrà un incredibile successo anche commerciale. Noi ascoltiamo Shaolin Satellite.

I Tiveri Corporation Shaolin Satellite. Abbiamo visto che i musicisti, DJ, producer chill out non si fanno nessun problema a intraprendere furibonde escursioni geografiche che li fanno passare nello stesso album dal Sud America all'Australia, selezionando magari un loop con un'arpa venezuelana e poi un didgeridoo, per poi finire allegramente in India citando un sitar o una tampura, le tablas o il sarangi. Nel brano che ascoltiamo adesso dei Tiveri Corporation da Cosmic Game del 2005, i riferimenti sono un po' meno squinternati e c'è la bellissima voce di una cantante Gunjan che tiene le fila del brano dall'inizio alla fine.

Anche il brano che ascoltiamo in chiusura risulta ben congegnato. Si intitola Mandala da Radio Retaliation del 2008, siamo sempre con i Thievery Corporation. Una sorta di raga electro rock con molto tiro ritmico e una serie di timbriche che solleticano le matrici indiane senza violentarle. Perfino l'irruzione di una poderosa sezione fiati non deturpa il congegno e ci consegna di fatto una commistione tra l'elettronica down tempo e la matrice orientale fatta di danza e di sostanza.

lurido spezia, insolita veste, brulica vorace, aria ruvida, lacrima bramosa, apparente simigra, pigra, candela spenta, preghiera, denia aritmetica, cade stanca, onda straziata, odore, spazio, rumore, odore, spazio, rumore, odore, spazio, rumore. Odore, spazio, rumore, voce, logora, musa. Voce, logora, musa, squarcia lenta al suolo, arriva. Passo imperturbabile, marcia, freme, secco, asfalto, lurido, spezia. Insolita veste, brulica, vorace, aria ruvida, lacrima, bramosa, parentesi, migra, figra, candela, spenta. Preghiera, denia, aritmetica, cade, stanca, onda straziata. Odore, spazio, rumore. Odore, spazio, rumore. Odore, spazio, rumore. Odore, spazio, rumore. Voce, logora, musa.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: L'informazione con Alberto Andreani. Un incidente di canyoning avvenuto poco prima di mezzogiorno a Irania ha provocato il ferimento di un uomo. Le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione, secondo Rescue Media, che riporta la notizia. Il ferito è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. Sempre in Ticino, due piccoli incendi si sono sviluppati questa mattina ad alta quota nel territorio di Avenio Gordevio, quindi lontano dal centro abitato. Secondo i pompieri di Locarno, le fiamme sono divampate a causa di fulmini caduti nella notte. Per domarle è intervenuto anche un elicottero. Nei Grigioni un'escursione in carrozza si è trasformata ieri in tragedia. Una donna di 73 anni ha perso la vita, mentre altre 12 persone hanno riportato ferite. Due di loro versano in gravi condizioni. Dopo la caduta di un cavallo, secondo le prime ricostruzioni, una carrozza è uscita di strada ed è finita contro una pianta. È accaduto in Val Roseg, sopra Pontresina. Per la pagina estera, l'inviato della Casa Bianca, nonché genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, è atteso a breve in Egitto per colloqui sulla situazione in Medio Oriente. Al Cairo, oltre a esponenti egiziani, saranno presenti delegazioni provenienti dal Qatar e dalla Turchia. Successivamente Kushner si sposterà in Israele per incontrare il primo ministro Netanyahu. Ed è salito a 53 in Indonesia il numero dei morti provocati ieri dal forte terremoto che ha scosso le isole meridionali del paese. Il bilancio aggiornato parla anche di 135 feriti. Ancora dalla Svizzera, un migliaio di veicoli d'epoca ha partecipato a un raduno di 4 giorni organizzato nella località vodese di Vucheron. L'evento si è concluso con una sfilata di mezzi storici lungo un percorso di 7 chilometri nel distretto della Broye. Sul fronte meteo questa sera tesi rovesci o temporali a ridosso delle Alpi e in successiva estensione alle zone di pianura, localmente anche di forte intensità. Domani soleggiato sul Ticino centrale e meridionale, in montagna e lungo il versante nordalpino ancora qualche precipitazione, sempre a nord rovesci più persistenti.

ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Sono Leiani Prieto Perez e vi accompagno in questo viaggio per esplorare come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica latina. Questa di oggi è una puntata speciale dedicata interamente all'isola di Cuba e all'archetipo femminile de la jinetera, che scopriremo a breve. È stata raccontata attraverso il genere musicale timba. La timba fiorisce durante il cosiddetto periodo speciale, negli anni 90. Sono anni in cui Cuba punta quasi tutto sulla carta del turismo. Con il crollo dell'Unione Sovietica, spariti di colpo gli aiuti, i sussidi e tante materie prime, il governo de La Habana decise che la sopravvivenza economica sarebbe passata dagli hotel, dalle spiagge, dai dollari dei visitatori stranieri. Così vecchie e nuove strutture e servizi furono riservati esclusivamente ai turisti, con valuta diversa da quella usata dai cubani stessi. Fu una scelta che salvò i conti dello Stato, ma che spaccò in due la società cubana: da una parte chi aveva accesso ai dollari del turismo attraverso le mance, lavorando ad esempio nelle strutture ricettive, dall'altra coloro che lavoravano negli altri settori con solamente un salario statale in peso cubano, che in quegli anni perse quasi ogni potere d'acquisto reale. Ed è dentro questa spaccatura politico, economico e sociale che si colloca la scelta di tante donne cubane di diventare prostitute. Con una clientela esclusivamente di turisti, fu una figura talmente presente nella società da guadagnarsi anche un nome, Jinetera, che è anche il titolo del primo brano di oggi di Willy Cirino.

0: ha solo 17 primavere e più avventure di Tarzan. Parole di questo tema musicale di Willy Cirino, Jinetera, che raccontano una realtà fatta di necessità e di scelte difficili, spesso da parte di donne molto giovani. Willy Cirino è uno dei più noti cantanti della diaspora cubana negli Stati Uniti. Quanto al termine jinetera, si tratta di un neologismo nato a metà degli anni Ottanta, che deriva forse da jinetear, verbo che significa cavalcare. Questo termine era usato già nel gergo popolare per descrivere l'attività illecita dei cubani che vendevano dollari, sigari e cocaina ai turisti per le strade, principalmente dell'Havana Vecchia. L'analogia derivava dall'atto di domare e sfruttare un cliente straniero per ottenere denaro. Ma per comprendere la vita dei giovani a Cuba durante il periodo speciale, cioè negli anni 90, prova a immaginarti ventenne di vivere nella tua città e di non poter entrare nel bar all'angolo per prendere una bottiglia d'acqua, nella discoteca, nel ristorante con la musica dal vivo, non perché te lo vietasse un cartello, ma perché quei posti chiedevano una moneta che tu semplicemente non potevi avere. Gli spazi del divertimento, gli hotel con piscina, i locali notturni, persino le principali spiagge con servizi, erano pensate per chi arrivava da fuori. Anche i negozi forniti bene, dove comprare vestiti, scarpe e prodotti di prima necessità, si pagavano in dollari, non nella moneta con cui lo Stato pagava gli stipendi. Così, paradossalmente, l'unico modo per concedersi una serata di leggerezza, una giornata di mare o comprarsi un paio di scarpe diventava affiancarsi a un turista per fare amicizia. Uomo o donna che fosse, lo svago a Cuba in quegli anni non si comprava, si prendeva in prestito da qualcun altro.
1: Bamba viene ora en sol natural, porque Bamba y todos sus seres formamos parte del sistema.

In Cuba adesso si può dire yes, dice questo brano intitolato Teen Pop con Bethlehem dello Svan Van. Il messaggio è molto chiaro e il brano contiene, tra l'altro, uno degli arrangiamenti più complessi del genere timba in quegli anni. Infatti Teen Pop con Bethlehem è una fusione tra la timba cubana e il celebre classico jazz fusion Bethlehem dei Weather Report. Come dicevo all'inizio, il periodo speciale in Cuba trovò il suo accompagnamento ideale nella timba. Il movimento musicale timba all'interno della musica popolare ballabile fu un fenomeno di radici urbane, principalmente afrocubane. Ma la caratteristica principale di questo genere è la vasta palette di influenze musicali che convergono al suo interno, come la musica classica, il jazz, la rumba, il funky e il rap. E tutto ciò unito a nuovi suoni e testi di natura più aggressiva. Fu José Luis Cortés, flautista e fondatore del gruppo NG La Banda, che con la sua musica contribuì a definire il concetto musicale di timba, associandolo a quelle nuove tendenze e sonorità che stavano emergendo da qualche anno fra le orchestre di riferimento dell'isola, come Irachere,

0: Della Charanga Habanera, una banda che, sciolta e rifondata più volte, sembrava predestinata a destare scandalo. Questo brano sdogana con nonchalance la tendenza che si faceva strada durante il periodo speciale, quella dei giovani di entrambi i sessi che aspiravano a farsi mantenere dai loro amanti o fidanzati molto più grandi e maturi di loro.
1: Oye, negra!

El temba de la charanga habanera directa da David Calzado. El termine temba si riferisce ad un uomo o donna con età tra i 30 e i 50, una persona stabile economicamente. E il testo di questa canzone parla di un ragazzo che dice alla sua ragazza: trovati un temba che ti mantenga economicamente, perché io non ti posso dare quello di cui hai bisogno. E il genere timba, con le sue nuove terminologie popolari, in pochissimo tempo vide una crescita esponenziale e diede spazio alla formazione di nuove orchestre, come fu il caso dell'orchestra Bamboleo, nata nel 1995, creata e diretta dal maestro Lázaro Valdés. Con una formazione composta da due front women di forte impatto visivo per ciò che concerne la cultura latinoamericana, cioè con la testa razzata a zero. Loro erano Hayla Monpier e Vania Borges, due cantanti che attraverso il modo di fare musica mettevano in evidenza forte e chiaro il potere acquisito delle donne cubane da ogni angolo dell'isola. La timba che suonava e cantava l'orchestra Bamboleo mostrava una donna forte che sceglieva per lei e decideva per tutti a casa, spiazzando all'uomo cubano che già si sentiva spiazzato dal turista.

Ya no hace falta, della orchestra Bamboleo, diretta da Lázaro Valdés. Le sue frontwoman, Haila Monpier e Vania Borges. Fu così che nei primi anni 90 la timba si fece strada fra le orchestre più in voga ed il genere musicale era fortemente promosso dalle agenzie radio e televisione cubane, che in esso vedevano la musica ideale per attirare valuta straniera e promuovere l'immagine festosa, spensierata e sensuale necessaria alla promozione del turismo in Cuba. Un momento importante di questo periodo fu l'uscita di un brano di NG La Banda, che sta per Nuova Generazione Band. L'orchestra diretta dallo stesso creatore del genere timba, José Luis Cortés, un brano di grande successo che divise il pubblico e le istituzioni. Perché se da una parte era una reazione maschilista al potere guadagnato dalle donne jineteras, che mantenevano con i loro introiti intere famiglie, dall'altra parte sembrava anche una critica frontale alla diffusione della prostituzione in Cuba. Questa seconda versione, avallata da importanti critici spagnoli all'epoca, non inibì al governo cubano, che usò estensivamente il prestigio internazionale guadagnato dall'artista, portando José Luis Cortés y NG La Banda ad essere uno dei gruppi più rappresentativi della cultura cubana, attraverso i canali ufficiali e le tournée per attrarre il turismo. Sentiamolo insieme, il titolo è La bruja, la strega.

La bruja, che vuol dire estrega, è il titolo della canzone appena ascoltata, suonata da Neje La Banda. Da notare il brillante arrangiamento nella sezione dei fiati, la specialità de El Tosco, che è il soprannome, era il soprannome di José Luis Cortés, un virtuoso del flauto ed altri strumenti a fiati. Nella musica cubana le interpretazioni dal vivo consentono variazioni nel testo. Questo per un musicista dissacrante come lo fu José Luis Cortés era occasione per ulteriori provocazioni. Infatti, in qualche concerto etichettò la donna prostituta con il termine di professoressa e intellettuale, anche perché in realtà le jineteras erano molto spesso donne laureate alle quali non bastava lo stipendio per sostenere la propria vita e quella della famiglia. Un dato che spesso sorprende chi guarda l'isola da fuori: fino a quegli anni a Cuba l'istruzione universitaria era diffusa in modo capillare e le donne laureate, mediche, ingegnere, insegnanti, economiste, erano moltissime. Eppure furono proprio spesso a decidere di lasciare la professione per cui avevano studiato per dedicarsi ad altro. Qualsiasi altra professione a contatto con il turismo, un ingaggio in un'orchestra per cantare o ballare, un lavoro in un hotel o addirittura un matrimonio con uno straniero. Tutto il salario di un'ingegnera o di una dottoressa cubana negli anni 90 non bastava a comprare il latte per un figlio, mentre un turista italiano o spagnolo poteva risolvere in un pomeriggio i problemi economici di un anno. Gli studi demografici lo confermano con i numeri già nel 1994. La metà degli emigranti cubani erano donna e dalla metà del decennio in poi la loro quota superò stabilmente il 50%, arrivando in certi periodi oltre il 55%. Ma il Tosco non fu l'unico a destare scandalo istituzionale. Nel 1997 la charanga habanera era diventata ormai il gruppo di musica ballabile più popolare di Cuba. Nell'album pubblicato quell'anno troviamo vari brani fortemente polemici con il governo, che rimodellano il gergo della strada amalgamando a colpi di musica sesso, denaro, divertimento, droghe e amore.

E se io ho quello che ti piace e tu hai quello che mi conviene, facciamo un change, ma prima accordiamo il pagamento, assegno o effettivo? Sono le parole di questa canzone, Hagamos un change, di La Charanga Habanera. La presentazione di questo brano insieme al suo disco nel 1997 fu trasmessa in diretta dalla televisione nazionale e generò un tale scandalo che al gruppo fu vietata qualunque altra presentazione, inclusi i passaggi in radio per 6 mesi. Gli organi ufficiali criticarono sia i testi che gli osceni movimenti dei danzatori sul palco, definendoli il re della volgarità. Il movimento popolare generato fu tale che da quel momento la polizia cubana iniziò un'operazione su vasta scala, irrompendo a sorpresa nei luoghi adibiti alla prostituzione o presunti tali. Il più celebre di questi raid fu al Periquitón, un celebre locale gay underground, e insieme ai consueti frequentatori furono identificati numerosi stranieri, tra cui Bibi Anderson, Pedro Almodóvar, Jean-Paul Gaultier e qualche funzionario pubblico cubano di alto profilo. Il periodo speciale in Cuba, con le sue campagne pubblicitarie volte a incrementare il turismo e il boom del movimento timba, che spesso sessualizzava, denigrava e insultava le donne cubane, si lasciava dietro una scia di aggressioni e violenze. Le storie che si sentivano per strade dalle ragazze fermate dalla polizia perché si avvicinavano alle spiagge o ai luoghi dedicati al turismo parlavano di continui ricatti e violenze sessuali da parte delle forze dell'ordine. Già nel 1999 una donna non poteva frequentare una spiaggia, un locale, passare sul marciapiedi davanti alla porta di un hotel senza essere fermata dalla polizia e indagata per sospetta prostituzione. Per evitare gli arresti e le violenze da parte della polizia, spesso le jineteras si facevano accompagnare da un uomo che a sua volta le sfruttava e contrattava con la stessa polizia. Ed è arrivato anche oggi il momento di salutarci. Mi sono rimasti tanto squentos, storie e musica da raccontarvi, per cui vi do appuntamento al prossimo giovedì alla stessa ora per un nuovo episodio di Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

0: In studio Alberto Andreani, tempo di bilanci per la 79esima edizione del Locarno Film Festival terminato ieri sera. 11 giorni di rassegna che hanno visto leggermente aumentare l'affluenza di pubblico, cresciuta dello 0,4% rispetto a un anno fa. In controtendenza Piazza Grande, che ha registrato meno spettatori. In causa anche il gran caldo, come ammesso dal direttore generale del festival Raphael Brunschwig, che sentiamo.
1: Siamo molto soddisfatti perché è andata molto bene nella complessità del festival. Per quanto riguarda i dati di affluenza, c'è una conferma che questa esperienza funziona. Quest'anno abbiamo visto una lieve flessione del pubblico in Piazza Grande, dovuto sicuramente anche alla meteo, oltre che a una nostra riduzione dei posti per aumentare un po' il comfort e la sicurezza in Piazza Grande. Sicuramente la meteo, con quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica, ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
0: Per la cronaca regionale c'è stato un incidente di canyoning verso mezzogiorno a Irania. Un uomo ha riportato ferite ed è dapprima stato recuperato e poi trasportato in ospedale da un elicottero della Rega. Stando a Rescue Media, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sempre in Ticino alcuni incendi boschivi sono divampati nelle ultime ore. L'ultimo attorno alle 15 sopra Olivone in Valle di Blenio. Un elicottero è già attivo sul posto, mentre poco fa il comandante dei pompieri di Biasca, Corrado Grassi, ci ha precisato che i suoi uomini stanno contenendo le fiamme. Stamani invece due focolai sono stati domati sulle montagne di Avvegno Gordevio dai pompieri di Locarno, che hanno pure ipotizzato tra le cause la caduta di alcuni fulmini. È una donna svizzera di 73 anni la persona morta ieri in Engadina nell'incidente che ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli sopra Pontresina. La polizia grigionese ha precisato che due dei 12 feriti versano in gravi condizioni. Lo schianto contro una pianta, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto dopo la caduta di un cavallo che ha reso ingovernabile la carrozza. Infine dall'estero, contatti tra gli Stati Uniti e il comando della Guardia Rivoluzionaria iraniana vennero stabiliti a metà maggio dalla Casa Bianca attraverso il presidente del Kurdistan iracheno. Lo rivela oggi il portale americano Axios, citando tre fonti a conoscenza diretta dei fatti. Questo per aggirare i negoziatori ufficiali e rivolgersi direttamente ai vertici dei Pasdaran. L'accordo siglato il mese successivo con la Repubblica Islamica, come noto, è poi naufragato. Durante le prossime ore attesi temporali anche di forte intensità, principalmente a ridosso delle Alpi. Per domani lunedì Meteo Svizzera prevede invece tempo soleggiato sul Ticino centrale e meridionale. Lungo le Alpi ancora qualche precipitazione a carattere persistente sul versante settentrionale.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La compagnia di prosa della Radio Televisione della Svizzera Italiana presenta Cuore di Tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Manlio Santanelli.
2: Ho sempre amato le carte geografiche, fin da bambino. Ero capace di starmene delle ore a contemplare il Sud America o l'Africa o l'Australia e incantarmi all'idea delle grandi esplorazioni. Quando vedevo su quelle carte uno spazio bianco, vale a dire una zona inesplorata, vi puntavo sopra l'indice e dicevo: appena sarò grande, andrò là. L'incanto è in gran parte svanito ormai. Ho percorso il mondo in lungo e in largo. Sono stato nelle regioni più impervie dell'uno come dell'altro emisfero. Ho imparato a considerarmi di casa anche dove nessuno parlava la mia lingua. Ma c'è un punto dell'Atlante che ancora mi affascina. Mi affascina molto. È come se da lì partisse un misterioso richiamo. È vero che non si tratta più di una macchia bianca. Da tempo quella zona è andata coprendosi di indicazioni, di nomi e di altri simboli della civiltà. C'è però in essa un fiume grande e maestoso, simile ad un gigantesco serpente con la testa protesa sul mare e la coda che si perde nelle profondità del continente nero. Quel fiume mi incanta, proprio come un serpente incanterebbe un uccellino avventato. Ma è follia soltanto pensarci.
3: E così, zia Molly, mi sono detto, se su quel fiume agisce una compagnia di commercio, perché non tentare di ottenere il comando di un battello? Tu, zia Molly, conosci la mia esperienza, sai che ho comandato imbarcazioni di ogni specie.
4: Buono, Francis Drake, non vedi che abbiamo visite?
5: Ma certo, caro, mi pare un'ottima idea. Io non ci penserei due volte.
3: Il fatto è che, sì, insomma, ho l'impressione che occorrerà una segnalazione speciale, una spinta efficace. Io non ho mai fatto ricorso a simili espedienti, ma questa volta temo proprio che...
5: Di che compagnia si tratta?
3: È una compagnia belga. La sede centrale è a Bruxelles.
5: Ah, conosco la moglie di un pezzo grosso, un personaggio importante dell'amministrazione che ha aderenze presso molte ambasciate qui a Londra. Stai tranquillo, caro Charlie. Dammi due giorni di tempo.
4: Ma Francis Drake, ma ti pare questo il modo di accogliere un vecchio amico che viene a trovarci? È Charlie, Charlie! Non lo conosci?
3: Buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Non mi riconoscete? Sono Charlie Marlowe. Sono già stato qui l'altro giorno per quell'incarico. Il signor Fournier mi attende per la firma del contratto.
6: Mi dispiace ripetere ancora una volta il vostro nome?
3: Charlie Marlowe.
6: Ah, l'inglese.
3: L'inglese, proprio così.
6: Perdonate, signore. Vediamo centinaia di persone al giorno. Non possiamo ricordare tutti. Ma prego, passate, passate pure. Il direttore vi attende.
7: Molto bene. Ora resta soltanto la formalità della visita medica. Il nostro dottore vi attende nel pomeriggio.
3: Grazie.
7: Ha un consiglio da amico. Non prestate orecchio alle voci che circolano in questi uffici. Se ne sentono tante.
3: Grazie del consiglio, direttore. Voi mi risollevate lo spirito. Devo dire che sono rimasto alquanto scosso nel sentire quel che si dice sulla fine del mio predecessore, il capitano Friesland.
7: Il capitano Friesland, già. Perché? Che cosa si dice?
3: Che è rimasto ucciso laggiù, in una rissa.
7: Non è stata una rissa. O almeno non una rissa tra bianchi. È stato un negro che...
3: Dicono anche che quel negro era stato frustato a sangue.
7: Sciocchezze. Volgare sciocchezze, messe in giro da gente pavida, meschina, per diffamare noi responsabili. La compagnia non è soltanto un'organizzazione economica, ricordatelo. È anche e soprattutto un'istituzione morale creata per portare la nostra civiltà, la nostra parola di pace e di progresso in queste terre selvagge, e disavvezzare quei negri ignoranti dalle loro abitudini terribili. Buon voyage, mon ami, buon voyage.
3: Merci. Au revoir.
8: Il polso è regolarissimo. E ora tossite, prego. Ancora, ancora. Benissimo, avete due polmoni d'acciaio. Mi pare che non si possa trovare un fisico più idoneo per andare laggiù. E ora, se mi consentite, vorrei misurarvi la testa.
3: Misurarmi la testa?
8: La frenologia, signore, che cosa non riesce a rivelare? La frenologia. Solo un istante, vi prego.
3: Se questa è la prassi...
8: È la prassi, certo, è la prassi. Chiedo sempre, nell'interesse della scienza, di misurare il cranio di coloro che si recano laggiù.
3: E lo fate anche quando ritorno?
8: In verità, al ritorno non li vedo mai. Sicché voi vi recate laggiù, bene. Nessun caso di pazzia nella vostra famiglia?
3: Anche questa domanda è fatta nell'interesse della scienza, immagino.
8: Sì, sarebbe davvero interessante seguire i cambiamenti mentali degli individui dopo un po' che si sono insediati in quell'ambiente.
3: Siete forse un alienista?
8: Ogni medico dovrebbe esserlo un tantino. Questa è la mia modesta teoria. Ma perdonate se vi ho fatto troppe domande. Sarò franco. Voi siete il primo inglese che ho la fortuna di osservare.
3: Non sono una bestia rara. E sarò franco anch'io. Non provo nessun gusto a essere osservato più del necessario. Per cui se la visita è finita...
8: Certo, certo.
3: Oh.
8: Un momento. Ascoltate il mio consiglio. Quando sarete laggiù, evitate le arrabbiature ancor più di quanto vi converrà evitare i colpi di sole. Adieu. Oh, come dite voi inglesi, goodbye. E ricordate, ai tropici bisogna conservare la calma. Du calme.

0: Comandante, quella non è la nave che ci ha sorpassato poco fa?
1: Certo, perché?
0: Volete essere così cortese da spiegarmi che cosa sta succedendo?
1: Niente di preoccupante, signor Marlowe, almeno per noi. Bombardano la costa.
0: Bombardano la costa?
1: Esatto, è una corazzata della nostra marina. Non dimenticate che noi francesi abbiamo una guerra in corso da queste parti.
0: Se si tratta di un'azione di guerra, non esiterei a definirla quantomeno originale. In quel tratto di costa non ci sono accampamenti, non si scorge una sola capanna. E quelli della corazzata seguitano a lanciare bordate contro la giungla.
1: Vi sfugge, signore, che in ogni angolo di quella giungla si può nascondere un indigeno, un nemico,

0: Arriverete, signor Marlowe. Arriverete a destinazione anche prima del previsto.
1: Ho i miei dubbi se faremo ancora tante fermate.
0: Dobbiamo pur fare rifornimenti d'acqua e di frutta fresca. Non vorrete che l'equipaggio sia male di scorbuto, spero.
1: Ah, tutt'altro. Ma ormai è quasi un mese che siamo in mare e la foce del grande fiume è ancora lontana.
0: È questione di giorni, non temete. Devo dire che non ho mai visto un collega tanto ansioso di prendere servizio, almeno da queste parti.
1: Tenete conto che una volta alla foce del grande fiume, io dovrò risalirlo per molte miglia prima di giungere a destinazione.
0: La nave dello svedese vi porterà su rapidamente. È una nave veloce e lo svedese è in gamba. Ecco le barche dei nostri amici negri. Il tempo di caricare e riprenderemo il viaggio. Arriveremo, non temete.
2: Mi chiamano svedese perché sono nato a Stoccolma.
3: Molla prua!
2: No, restate, signor Marlowe. Restate pure qui, sul ponte di comando.
3: Macchina, mezza forza.
2: Mai stato da quelle parti?
1: In Svezia?
2: Ne vedrete di pelle laggiù. Non immaginate neppure che tipi, quelli della compagnia. Cosa non farebbe certa gente pur di intascare qualcosa di più al mese? Mi domando cosa succede nella testa di quei uomini quando si recano nell'interno, nel cuore del continente.
1: Presto lo saprò anch'io, dopo averlo provato direttamente. Ma per me è sempre questione di carattere.
2: Ah sì? State a sentire. Non fatevi troppe illusioni, amico. Nel viaggio precedente ho dovuto prendere a bordo il cadavere di un uomo che si era impiccato.
1: Impiccato? E perché?
2: Chissà, forse un colpo di sole. O forse non sopportava quel posto, la sua gente, quei strani riti.
3: Macchina, mezza forza! Ho detto! Su, forza! Lavorare, gentroni! Forza!
4: Eccola! Chi siete?
1: Charlie Marlowe, inglese. Sono appena sbarcato, cerco la stazione della compagnia.
4: Avete un permesso? Un documento?
1: Ecco una copia del contratto. Devo prelevare il comando di un battello.
4: Vedo, vedo. Ma di qui non si passa.
1: Zona di guerra, forse?
4: Qualcosa di simile. Si costruisce il tracciato della ferrovia che risalirà la costa del fiume. State alla larga, inglese. Quella gente là non scherza.
1: Francamente non vedo come potrebbero essere pericolosi. Sono in catene, legati l'uno all'altro. E con i collari di ferro, per giunta.
4: Siete un osservatore acuto, straniero. Sappiate comunque che quei negri sono volgari delinquenti che hanno violato la legge.
1: Quale legge?
4: I patti della nostra compagnia, tanto per incominciare. E i contratti di lavoro. Sono belve. È già tanto che non li abbiamo passati per le armi. Ma voi cercavate la nostra stazione. Bene, prendete quel sentiero.
5: Perché costui dice la nostra compagnia? È un negro, né più né meno degli altri, di quelli che sono in catene. Forse perché la civiltà lo ha prelevato dal gregge e lo ha messo contro i suoi fratelli, conferendogli un incarico di fiducia. E quelle forme nere, mostruosamente deformate dalla fatica, con i polsi lacerati dalle catene, immerse nel fango fino alla cintola, con in volto tutti i segni del dolore, dell'abbandono, della disperazione. Sono ancora esseri umani? Ma allora, che cosa si nasconde dietro questa apparenza di organizzazione, di legalità?
0: Avanti.
4: È arrivato il signor Marlo, quell'inglese.
6: Oh, avanti. Avanti, avanti. Permettete che mi presenti. Sono il primo contabile. Tutta la contabilità della compagnia è tenuta da me in questa stazione. Oh, perdonate se non spalanco imposte e finestre. Creperemmo di caldo ed entrerebbero quelle maledette mosche. Ma vi prego, Sedetevi.
7: Grazie, signor Berger. E complimenti per il vostro ufficio. Qui ogni cosa è al suo posto, sembra di essere in Europa.
6: Siete gentile, signor Marlowe. Devo dire che tengo molto all'ordine.
7: E lasciatemi aggiungere che in tanti giorni di viaggio, nel generale abbandono di queste terre e di questo clima, mi ero disabituato a vedere una persona vestita di tutto punto.
6: Vi riferite alla mia camicia? Ho penato, credetemi, per insegnare come si stira ad una delle indigene che fanno servizio qui da noi. Io posso fare a meno di tutto, ma non di una camicia ben stirata e di un colletto inabidato. È quanto mi resta della mia vita precedente. Ma che stavamo dicendo?
7: Che tutta la contabilità grava sulle vostre spalle.
6: Infatti, signor Marlowe.
7: A tale proposito, se me lo consentite, vorrei maggiori delucidazioni sull'attività della compagnia, sulle sue finalità.
6: Vedete su questa carta il tracciato del grande fiume? Ebbene, dalla nostra stazione parte un flusso di merci elaborate, collane, fazzoletti, insomma oggetti di artigianato europeo di nessun valore, che va a finire nelle zone più recondite di quel mondo nero. In cambio, scende fino a noi un prezioso rivoletto di avorio. Avanti!
4: Signor Berger, uno di quelli, mentre scavava, è caduto a terra svenuto. Deve avere la febbre alta.
6: Toglietegli le catene e portatelo all'ombra. Non vorrete che muoia, spero. Io non voglio avere nessuno sulla coscienza. Andate. Oh, non c'è un attimo di pace, signor Marlowe. Credetemi, a volte sono tentato di mollare tutto e tornarmene in patria.
7: Che cosa ve lo impedisce?
6: Ma non lo so. Del resto anche voi siete venuto qua giù liberamente, se non erro. Nell'interno, senza dubbio, incontrerete il signor Kurz.
7: Il signor Kurz? E chi è?
6: Chi è? Beh, non è facile dirlo. Intanto è un agente di prim'ordine, una persona straordinaria.
7: Che fa di così straordinario?
6: Dirige uno dei più importanti centri di raccolta dell'avorio, proprio nel cuore del continente. Ma che cosa volete ancora?
4: Quell'uomo sta peggio. Trema tutto. Ha la bava alla bocca.
6: Ma dategli del chinino. Andate, che aspettate?
4: È arrivata la carovana. Il capo ha chiesto di parlare con voi.
6: Pregatelo di attendere, ora sono occupato. E dite a quella gente di non fare tanto baccano.
4: Sì, signore.
6: Oh, che chiasso d'inferno. Uno che deve registrare cifre tutto il giorno finisce per odiarli, quei selvaggi. Odiarli a morte. Alla buon'ora. Quando vedrete il signor Kurz, ditegli da parte mia che qui tutto procede bene. Io gli scriverei, ma con i nostri messaggeri non si sa mai in quali mani può finire una lettera. Quello lì andrà molto lontano, molto lontano. In poco tempo diventerà una potenza. Quelli lassù, sapete, quelli del consiglio di amministrazione in Europa ci contano.
7: D'accordo, ma non abbiamo ancora parlato del battello che mi è stato assegnato.
6: Il battello? Ah, ma certo! Il battello attende soltanto voi.
7: Bene, disponete allora perché ne prenda subito possesso. Dov'è?
6: Alla prossima stazione che incontrerete risalendo il fiume, a circa 30 miglia da qui.
7: Ancora 30 miglia.
6: Vi metterò a disposizione una barca e degli ottimi rematori.
8: Affondato.
7: Ma come è successo?
9: È tutto regolare. A bordo c'ero anch'io. Non potevamo aspettare in eterno il vostro arrivo. Le stazioni superiori aspettano il cambio. Non sappiamo più chi è morto e chi è vivo. E così siamo partiti. Uno scoglio a pelo d'acqua. Uno scoglio, badate, mai rilevato finora.
7: Eh sia, ma io che devo fare ora che la mia nave è andata perduta?
9: Via, via, signor Marlowe. Non siate apocalittico. La vostra nave non è andata perduta. È solo adagiata sul fondo del fiume. Basta tirarla su e procedere alle riparazioni necessarie. È tutto regolare.
10: Signor direttore, dite quel che volete, ma ad un marinaio della mia esperienza non potete dire di una nave affondata che è adatta.

0: Capisco.
1: Ma, signor Marlowe, capitano Marlowe, ricordate sempre, possedere una salute perfetta mentre tutti crollano uno dopo l'altro inesorabilmente è di per sé stesso una forma di potere. Per questo sono sempre sulla breccia. Certo, bisogna riguardarsi. Ma quando si torna a casa impermesso, allora, via, via, non fatemi dire di più. Come il marinaio che sbarca, tutto regolare.
0: Tutto regolare, capisco. Però voi non dovevate partire con quella nave senza un regolare capitano.
1: Via, signor Marlowe, non potevamo aspettare. Quelli di su non ce la facevano a tirare avanti, bisognava tentare.
0: Ora comunque non siamo in condizioni migliori, né noi né loro.
1: Avete ragione. Certo, la situazione è seria, molto seria. Pare che il signor Kurtz sia malato. Io mi auguro che si tratti solo di un allarme. Il signor Kurtz è il nostro migliore...
0: So chi è il signor Kurtz. Ne ho già sentito parlare sulla costa.
1: Ah, parlano di lui perfino laggiù. È il miglior agente di cui disponiamo. Un uomo eccezionale, della massima importanza per la nostra compagnia. Potete dunque comprendere la mia preoccupazione. È regolare. Secondo voi, signor Marlowe, quanto tempo occorrerà per riparare la nave?
0: Come faccio a dirlo? Non l'ho neanche vista. Un mese, perlomeno.
1: Un mese, già, già. Ebbene, mettiamo che ce ne vogliano tre prima di poter partire. È tutto regolare. Va bene, mettetevi subito al lavoro. Vi darò gli uomini necessari. E il mio assistente sarà a vostra completa disposizione.
2: Talvolta mi guardo intorno e allora mi chiedo: chi sono questi uomini venuti fin quaggiù per trascinarsi senza scopo nei dintorni di una stazione fluviale? Che senso ha tutto ciò? Vanno errando qua e là con i loro lunghi bastoni, simili ad un branco di pellegrini in cerca di una fede perduta. La parola avorio suona nell'aria, viene sospirata, mormorata a fior di labbra come una preghiera. E intorno c'è la distesa desolata e silenziosa del continente inesplorato, grande e invincibile come il male o la verità, nell'attesa paziente che questa loro presenza, questa assurda intrusione, finisca così come è cominciata, da un giorno all'altro.
3: L'elica è stata montata, signor Maurice.
4: Bene, passate all'albero di trasmissione, allora.
3: Quello è quasi a posto. Il problema serio è la falla prua. Là ci dobbiamo fermare.
4: I ribattini, vero?
3: Sì, signore. Se non arrivano i chiodi da ribattere, non possiamo fissare la lamiera.
4: Che volete che vi dica? Ce li avevano promessi per la settimana scorsa. Ma voi non fermatevi, eh? Fate qualcosa. Sistemate il ponte, controllate il fasciame della stiva. Non lasciatevi sorprendere inattivi dal capitano Marlowe.
3: Ecco il capitano.
4: È probabile che quei chiodi arrivino con la carovana di oggi.
5: E invece no, signor Maurice. La carovana è arrivata in questo momento, ma che ha portato? Tele, collanine di vetro, stupidi fazzoletti a pois, e non un solo chiodo.
4: Forse bisognerà insistere con il direttore. È lui, in fin dei conti, che doveva...
5: E che cosa credete che abbia fatto finora? Gli ho detto che non assumo responsabilità, che i 3 mesi diventeranno 4, 5, non lo so. Mi ha risposto, è tutto regolare. E dire che nelle altre stazioni quei chiodi si trovano addirittura per terra, devi soltanto chinarti e te ne riempi le tasche.
3: Capitano... Come ho detto al signor Maurice, l'elica è a posto. Che facciamo?
5: Che volete fare? Ormai la giornata è finita, mandate via la squadra, se ne riparla domani.
3: Bene, capitano. Basta per oggi!
4: Venite da me, signor Marlowe. Ho del buon cognac che tiro fuori solo per gli amici.
6: Complimenti, signor Maurice. Avete una collezione di lance e di scudi che farebbe la gioia di un etnologo.
7: Sono contento che vi piacciano, capitano. Ma la cosa di cui vado più fiero è quella serie di coltelli antichi lì a sinistra. Sono una vera rarità. Pare che risalgano alla civiltà dei Monomotapa.
6: Veramente stupendi. E questo quadro è arte europea, non c'è dubbio.
7: Bello, vero? L'ha dipinto il signor Kurtz l'anno scorso, mentre era qui in attesa di insediarsi nel suo posto di scambio.
0: Il signor Kurtz... L'immancabile signor Kurtz. Io voglio sapere una volta per tutte che razza

0: L'uomo è questo signor Kurz.
1: È un prodigio, l'esponente della pietà, della scienza, del progresso. Noi vogliamo, per il successo della causa affidataci dall'Europa, le menti più elevate, le più ampie simpatie e una grande concordia di intenti.
0: Chi è che dice così?
1: Un mucchio di gente. Alcuni lo scrivono anche. Perciò lui è venuto qui, come voi certamente saprete.
0: E perché dovrei saperlo?
1: Un altro goccio? Prendete, non può farvi che bene.
0: Grazie.
1: Sì, oggi è il capo della migliore stazione. L'anno prossimo sarà vice direttore e fra 2 anni... Ma che cosa diventerà quello lì fra 2 anni? Voi lo sapete meglio di me. Voi appartenete alla nuova leva, alla leva della virtù. Quelli che hanno mandato Kurz qua giù sono gli stessi che hanno raccomandato voi.
0: Complimenti, signor Maurice, per la vostra fervida immaginazione.
1: Non negatelo, via. Siamo tra amici. Non mi fido di nessuno, ma dei miei occhi sì.
0: Volete forse alludere alle conoscenze di mia zia? Zia Molly e le sue influenti relazioni del tempo meridiano. Comunque voi leggete la corrispondenza riservata della compagnia. Non negatelo, via. Siamo tra amici. E quando il signor Kurz sarà direttore generale, non avrete più questa possibilità.
1: Non scherzate, signor Marlow. Non immaginate neppure quanto sia necessario qui difendersi da tutto e da tutti. Io non sono migliore degli altri. E perché dovrei esserlo? Ognuno pretende di fare la sua strada. E se viene a seppellirsi qua giù, non lo fa certo per restare a contemplare la luna.
0: E allora?
1: E allora, quando parlerete al signor Kurz, perché gli parlerete, non c'è dubbio, non dimenticatevi di me. Lui è una persona superiore, un genio. Ma anche un genio può trovare agevole lavorare con attrezzi più adeguati, con uomini più capaci.
0: Una raccomandazione. Ah, ci siamo finalmente. Mi concederete che non era facile capire. Oltretutto vi conosco come l'assistente del direttore, un posto niente affatto disprezzabile. Il direttore mostra di avere molta stima di voi.
1: Nessun uomo ragionevole respinge la stima del suo diretto superiore. Volete che lo faccia proprio io? Dite, è questo che volete?
2: Voglio chi odi da ribattere, i ribattini, questo voglio, per chiudere la falla, per rimettere in piedi quella maledetta barca. Ne ho abbastanza delle vostre beghe, delle vostre rivalità, delle vostre congiure.
1: Ma signor Mann...
2: Sono stufo, se volete saperlo. Io sono venuto qui a comandare una nave, a portarla su e giù per il fiume. È questo il mio mestiere.
1: Un momento, capitano. Dormite sulla nave di notte, vero? Voglio darvi un consiglio. State molto attento la sera, quando attraversate la radura. C'è un ippopotamo che ha la brutta abitudine di assalire gli uomini. E non provate a scaricargli addosso il fucile. Fatica sprecata. Quell'animale è protetto da un incantesimo. Purtroppo, qui da noi, questo si può dire soltanto delle bestie. Nessun uomo, mi capite? Nessun uomo qui è protetto da incantesimi.
0: Come devo intendere le vostre parole? Come un consiglio? O come una minaccia?
3: Un demone flaccido, tentacolare. Ecco cos'è questa compagnia. Una specie di gigantesca piovra che tiene tutti avvinti allo stesso assurdo destino. I negri vengono qui soltanto per morire. Li prelevano da ogni angolo della costa con l'inganno di un regolare contratto. Li sfruttano come bestie e quelli muoiono lentamente, sfiniti dalla fatica, dalle malattie, dalla fame. Se poi osano ribellarsi, li mettono in catene. E allora di loro non resta che un'ombra negli occhi. Lo sguardo della specie umana mortificata, avvilita, negata. Ma i bianchi, gli europei che vengono qua giù a fare da carcerieri, sono forse quel subdolo e impietoso demone che in nome del profitto impone questa tetra liturgia? O non sono piuttosto i tentacoli della piovra, se spesso cadono con gli altri accomunati nella stessa stupida morte? E intanto la testa del mostro lontano molto lontano da qui, è al sicuro nella sua tana oscura, irraggiungibile. Ma questo Kurz, questo signor Kurz presente nei discorsi di tutti, esiste davvero? E se esiste, chi è? In che cosa differisce dagli altri? Poterselo immaginare, poter fare delle ipotesi sul suo conto, poter dire infine: qui termina un nome con le sue leggende e qui comincia un uomo con la sua verità.

La compagnia di prosa della radiotelevisione della Svizzera italiana ha presentato Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Manlio Santanelli, con Adalberto Andreani nella parte di Marlowe e con la partecipazione di Maria Rezzonico, Diego Gaffuri, Dino Di Luca, Adolfo Geri, Edoardo Gatti, Rodolfo Traversa, Dario Viganò, Roberto Colombo, Mario Baglio, Alessandro Quasimodo, Alberto Canetta, Fabio Barblan, Mariangela Velti, Flavia Soleri. Sonorizzazione di Mino Müller. Realizzazione tecnica di Gian Enrico Meroni e Ilde Schivardi. Regia di Enrico Colosimo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo il piacere di ospitare una cara collega, Sandy Altermat, presentatrice di Neo, benvenuta.
2: Grazie, buonasera, buonasera Sergio.
1: Buonasera Sandy, sono curioso, sono proprio curioso di sentire un po' cosa abbiamo tirato fuori da questi cassetti probabilmente chiusi da anni, non lo so, come è andata?
2: Ma posso dire una cosa, che più passano gli anni nostri e più cadono un po', no? Le ante degli armadi, cominciamo a mettere in prima fila quei dischi che erano in ultimissima fila, che cercavi di nascondere. Allora io devo dire la verità, che mi vergogno sempre meno di dire quello che mi piace e di dire quello che ascolto e di dire quello che ascolto in certi momenti della vita. E allora ti dico la verità, quando è arrivata questa proposta da Enrico Bianda, ho detto: come faccio? Ma io ne voglio mettere almeno 50, ma come minimo.
1: Hai dovuto scegliere, comunque.
2: Ho dovuto scegliere, poi cercavo di capire quale potesse essere la più interessante, la più bella, la più accattivante per il pubblico che ci ascolta, perché alcune sono proprio delle robe che so solo io, proprio solo io e magari il mio papà.
1: Ecco, a proposito di papà, scusa, ho intuito, non so perché, il brano che abbiamo è in tedesco.
2: Sì, allora, devo fare il giro un po' largo. Mio papà amava cantare, voleva fare un po' il crooner. Quando andavamo in vacanza lui cantava negli alberghi, sai, che facevano questi spettacoli. E uno dei suoi cantanti preferiti era questo Udo Jürgens. Erano più o meno dello stesso anno, mi sembra che Udo Jürgens avesse un anno in più, e lui cantava le sue canzoni. E per me questo Udo Jürgens era uno da vecchi, c'era uno che c'era nei programmi del sabato sera in TV, tutto, sai, incravattato, noiosino, un po' quella cosa lì. Io ero piccola, poi cresco, mi innamoro del mio compagno attuale Amos, facciamo una bambina e insomma nascono delle tendenze familiari strane.
1: Cioè?
2: Niente, io scopro che lui conosce le canzoni di Udo Jürgens a memoria.
1: Vedi dov'è il legame, esatto. Un legame molto più spirituale.
2: Esattamente.
1: Ma perché le
2: conosci? Ho detto, vedi la mia anima gemella. Perché queste canzoni poi sono diventate le canzoni festaiole dell'Oktoberfest, della Preski. Sono delle canzoni che anche chi non ha nessuna radice oltre Gottardo come me conosce e canta a memoria. C'è questa canzone qua però che io ricordo che è nostalgica, parte con questo signore che dice: sai cosa? Vado fuori a comprare le sigarette, sai quella roba lì che poi non torna più. E mentre è via, mentre è lì sulle scale, gli viene questa voglia di fuggire via lontano, come la canzone di Claudio Baglioni. Volevo portare anche Claudio Baglioni, ma l'ho lasciato a casa. Parte e va con questo viaggio mentale dove lui va a New York, dove lui va alle Hawaii, dove non è mai stato, dove va in giro per San Francisco con i jeans strappati. Questo è quello che lui canta.

0: volta e togliersi da tutti gli obblighi. L'avete sentito l'Oktoberfest? Io lo so che alcuni di voi che state ascoltando la conoscete.
1: Io ho intuito, non posso dire di aver capito, ma ho intuito.
0: La preschi, poi ci sono tutti questi uomini così con questa che si sentono ingabbiati dalla famiglia, la moglie, i bambini a casa.
1: Io ho scoperto delle cose però su Udo Jürgens, ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che ha cantato diversi brani in italiano, per di più al Festival di Sanremo.
0: No,
1: che è appena
0: non voglio sapere questa cosa.
1: Te la devo dire perché è andata così. È un nome grosso.
0: Che brutta operazione. Che brutta operazione.
1: Però all'epoca si faceva, tanti artisti in realtà cantavano in altre lingue o cercavano, insomma, di entrare in altri mercati.
0: È vero.
1: E un nome grosso nel mercato tedescofono come.
0: Senti che sale l'Oktoberfest.
1: Risentiamo.
0: Eccolo qua.
2: Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf.
1: Il sottofondo è lei che canta.
0: Lo sai che sto perdendo la faccia, vero Sergio?
1: No, no, ma in realtà guarda, è proprio è una cosa che ti fa sentire bene.
0: Io sono quella che presentava Estival Jazz, no?
1: Ok.
0: Ma che bello.
1: A questo punto facciamo così.
0: Facciamo così. Allora, ci colleghiamo adesso al Festival di Sanremo.
1: No, non ci colleghiamo. Ah, beh, sì, forse sì, forse sì.
0: Ti okay, direi no. Di sì, perché cosa volevi fare?
1: Prima di tutto sfumare.
0: Ah.
1: No, scusa. E soprattutto a questo punto introdurre quest'altra canzone che devo dirti mi ha un po' sorpreso, perché
0: sì,
1: come in tante altre occasioni uno dice ma non è una canzone di cui uno si vergogna perché dice oh Madonna. Però tu mi hai spiegato perché a questo punto devi farlo anche di fronte agli ascoltatori. Perché ti vergogni di questa Vorrei incontrarti fra 100 anni?
0: Di Ron.
1: Di Ron, ah, ecco la risposta, ho capito.
0: Allora, scusa. No, è così. È vero che adesso, alla mia età, superati i 50 da mo', parlando con i miei colleghi che hanno superato i 50 da mo', dicono ma Ron, dai no, bella, io ho quel disco lì. Ecco, tu vai a Rete 3 negli anni 90, dove ero io, dove c'erano i Blur, gli Oasis, c'era Richard Ashcroft, tutto bello, tutto, ecco, tutto inglese, a dire che ascolti Ron. Cioè, non è la canzone, capito? È Ron. Ancora oggi, alcuni miei amici, quando io dico che mi piace Ron, arricciano il naso e si tappano anche le orecchie. Però c'è una cosa da dire. Udo Jürgens, Ron, hanno una voce che su di me, non so perché, ha un effetto profondissimo. Ron, io lo ascoltavo in cuffia quando era uscito quell'album di non so nemmeno che anno, È l'Italia che va, c'era La Promessa, c'era quella canzone in cui cantava di lui per l'eternità. Ci sono tutte queste parole, l'amore, l'anima, ci incontriamo a dicembre, ci incontriamo tra 100 anni, i tuoi occhi neri nei miei occhi neri, io voglio occhi neri. E dunque c'era tutto questo conforto che io prendevo da queste voci. E poi c'è un'altra cosa da dire. Udo Jürgens, tra le altre cose, tu mi hai detto Sanremo, ha anche partecipato ad Eurosong. La canzone che stiamo per ascoltare ha vinto un Festival di Sanremo. C'è tutto questo mondo dei festival che io adoro. Io ho adorato tutti gli Eurosong, penso di averli visti tutti dai 5 anni in su. I Festival di Sanremo abbiamo rincominciato a guardarli, non tanto perché sono di moda, ma perché io non ho mai smesso e piacciono anche mia figlia che è adolescente. Cioè, è una cosa che facciamo perché guardi i vestiti, perché guardi gli stili, segui le tendenze. Non avrei mai detto che ascoltavo il Festival di Sanremo quando ero a Rete 3.
1: Non potevi.
0: Oggi c'è il Fanta Sanremo.
1: È vero, cambiano le cose. E a questo punto la lascio introdurre a te, però, questa canzone. Io direi proprio che, come chiusura di questo momento di confessionale, che poi tanto confessionale non è stato, dai, non mi sembra che. Sono passati
0: allora,
1: 10 minuti senza nessun problema.
0: Avrei potuto scegliere un sacco di canzoni di Ron, perché ce ne sono veramente tante belle. Ho scelto questa un po' perché ha vinto Sanremo e poi perché è un duetto. A me di Tosca non interessa nulla, posso dire. Però ci sono tanti duetti nella storia che a me sono piaciuti e anche questo mi piace perché è una storia d'amore. Vorrei incontrarti fra 100 anni.
1: Grazie mille a
0: Pronti
1: Sandy Altermet.
0: Grazie.
1: Senza vergogna.
0: Senza vergogna. Forse, ormai senza faccia anche.
1: No, solo senza vergogna e credo che ci sarà anche una seconda puntata. Se tanto
0: volentieri,
1: mi dà tanto.
0: Sì. Perché non ho portato DJ Ötzi.

Questa è la 30ª puntata del ciclo L'India dietro l'angolo, dunque l'ultima. Siamo arrivati alla fine di un viaggio che ci ha visto attraversare quasi 70 anni di esperimenti musicali, con questo filo rosso molto preciso che ci siamo scelti: la visione dell'Occidente sulla musica dell'Oriente, in particolare sulla musica indiana. Un filo rosso che si è rivelato in vero molto lasco, pieno di digressioni, di sorprese, di scarti di lato e di verve contraddittorie, perfino piene di formule sonore un po' pericolose, perché non sempre questo sguardo ci è parso sufficientemente consapevole dell'enorme patrimonio di suoni e di storie musicali che si andava a sfruculiare, diciamo così. Eppure ci siamo divertiti. Provare a monitorare questi incontri, alle volte spericolati, è stato davvero come salire in un osservatorio privilegiato e avere la possibilità di farvi ascoltare il frutto di questo meticciato più o meno consapevole tra Oriente e Occidente è stato un privilegio. Ci manca ancora l'ultimo tassello, tre brani molto diversi tra loro, tre modi speciali di guardare all'India da ovest. Meira Asher è nata in Israele e vive in Olanda. È una manipolatrice di suoni, una che ha studiato tabla e canto Drupad a Varanasi, in India, canto in Africa, sonologia a Laia. I suoni che manipola elettronicamente, artigianalmente, magari mettendo un pezzo di ferro sui tasti di una vecchia macchina da scrivere, facendone uno strumento alla Cage, le servono sostanzialmente per fare discorsi anche tremendi su terribili dolori che l'umanità infligge ad altra umanità. Un bagaglio di esperienze e viaggi che ha formato una personalità musicale ed artistica ingombrante. Nel primo lavoro di quest'artista, Dissected, del 1995, le esperienze della formazione di Meira Asher si concretizzano in un disco ricco di pattern ritmici complessi, affascinanti, quasi tutti naturali, basati sull'uso di percussioni africane e indiane. La parte vocale è ossessiva, i temi parlano di cosmopolitismo mediterraneo e sono impregnati di sofferenza e di disagio. L'attenzione per gli aspetti collaterali, diciamo così, dell'eterno conflitto Israele-Palestina, tuttavia, elimina subito ogni tentazione retorica.

Con il secondo progetto, Mukta, cambiamo decisamente scenario sonoro. I toni si rasserenano, ma non diventano più banali. La miscela sviluppata nel 1998 da questo trio indo-jazz con sede in Francia prende il nome dalla parola sanscrita per libertà, mukta appunto, il cui ideale è servito per le aspirazioni di Alice Coltrane, Ananda Shankar, Shakti e altri grandi musicisti fusion dei primi anni 70. Le interazioni musicali su Indian Sitar e World Jazz, questo è il titolo un po' didascalico dell'album, seguono un'estetica simile di armonia interculturale attraverso il dialogo musicale e i risultati non solo sono serrati, ma sono anche sorprendentemente privi di quel tipo di liberalismo sdolcinato che tende ad accompagnare la musica di questi generi. La solista di sitar Brigitte Menon suona linee che sono a volte liriche, a volte funky e a volte ancora ricche o ornamentali, mentre i membri della band Jean Chevalier alla batteria e Simon Mary al contrabbasso mantengono davvero solida la sezione ritmica. Ascoltiamo questo ritratto, Portrait.

I Calibro 35 nel 2012 erano quattro musicisti tecnicamente abili e dotati di gusto, come Luca Cavina al basso, Enrico Gabrielli ai fiati e alle tastiere, Massimo Martellotta alle chitarre e Fabio Rondanini alla batteria, per di più coordinati da un esperto fonico produttore come Tommaso Colliva. Dico erano perché in realtà poi nel frattempo Luca Cavina ha abbandonato il gruppo. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Era il titolo del loro terzo album, realizzato dopo una sola settimana di registrazione in uno studio a Brooklyn, nel 2012 appunto. I Calibro 35 riportarono a casa un disco che univa l'energia e il tiro dell'esibizione live, e chi li ha visti sul palco sa a cosa mi riferisco, alla cura quasi maniacale per il suono. E anche se il mondo che ci facevano sognare era appunto ancora fatto di riferimenti al cinema poliziottesco degli anni 60 e 70, lo coloravano con una straordinaria varietà di nuove tinte. I territori del rock e del funk venivano attraversati lungo e largo, passando per digressioni psichedeliche, assoli quasi fusion, sezioni di fiati brillantissime e perfino sapori d'Oriente in un brano come New Delhi Delhi, che è naturalmente il brano che ci interessa, con la sua breve intro di sitar che apre il tracciato, una cavalcata cinematica che si agghinda anche con la tiritera di un coro, i flauti di Gabrielli e il solito poderoso drumming di Rondanini. Con New Delhi Delhi dunque ci congediamo non solo dai Calibro 35, ma anche da questa spericolata avventura che abbiamo chiamato l'India dietro l'angolo e che ci ha confermato l'esattezza di una riflessione del grande virtuoso di sitar Ravi Shankar. Credo che il fascino esercitato dalla musica indiana, ha detto Ravi Shankar, il fascino esercitato sulle platee occidentali derivi dal fatto che nella nostra cultura la musica non è solo intrattenimento, ma anche un'esperienza spirituale e di conoscenza, il che non esclude che la musica indiana sia anche intrattenimento. Ci salutiamo dunque definitivamente coi Calibro 35 e il loro New Delhi Delhi. Un saluto da Valerio Corzani.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, giovedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Di sera. Lugano Maccabi Tel Aviv, una partita di calcio prevista giovedì che sta già creando qualche timore. Buonasera da Pervin Cavacioglu, apriremo questa edizione con il prossimo incontro di Conference League tra la squadra ticinese e quella israeliana, un incontro che sta provocando qualche preoccupazione soprattutto dal profilo della sicurezza con sullo sfondo le tensioni politiche. Noi abbiamo sentito sia il municipio di Lugano sia il club cittadino che, ve lo anticipo già, cercano di abbassare i toni e di rassicurare, senza però minimizzare. Il Locarno Film Festival è in chiusura. Dopo il palmarès di ieri, oggi si guarda all'affluenza, più spettatori nelle sale, un po' meno in piazza, e c'entra anche il caldo.
3: Sicuramente la meteo, quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
2: La missione del direttore generale Rafael Brunschwig, con lui cercheremo di proiettarci un po' nel futuro del festival. Clima e siccità saranno poi al centro di altri contributi di questa edizione. Da una parte c'è il Canton Grigioni che si sta pure confrontando con gli effetti del caldo e della scarsità di acqua, soprattutto nel settore agricolo, e dall'altra c'è la conferenza delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione che si apre domani in Mongolia. In questa 17ª edizione si punta a trovare soluzioni in favore dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, e come sentiremo le difficoltà non mancano. Daremo poi spazio a chi contesta i tagli della Confederazione all'aiuto allo sviluppo. Un appello firmato da oltre 140 personalità svizzere all'indirizzo del Consiglio federale chiede di non indebolire la lotta alla povertà. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. Apriamo con il Ticino, perché sta facendo discutere la partita in programma giovedì sera tra il Lugano Calcio e la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. In questi giorni sono stati sollevati timori su possibili disordini legati a questo incontro che si svolge nell'ambito dei play-off di Conference League, e questo anche per i trascorsi delle tifoserie avversarie. Romina Lara, prima di addentrarci un po' nella storia recente di questa squadra, cerchiamo di contestualizzare un po' questi timori.
4: Allora, da un lato c'è un atto parlamentare che contiene tutta una serie di richieste di chiarimento sugli aspetti legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. L'ha presentato nei giorni scorsi il Movimento per il Socialismo. 12 domande per chiedere al governo rassicurazioni e lumi sulle misure preventive per evitare che la situazione possa degenerare in scontri e violenze tra tifoserie come quelle già viste per altre partite del Maccabi Tel Aviv. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, e qui si innesta un secondo elemento. Dagli ambienti pro-Palestina in Ticino ieri è stata annunciata una mobilitazione per giovedì contro la presenza della squadra israeliana in città. Si parla di razzismo, sionismo suprematista, riferendosi al club e alle sue tifoserie, e si parla d'altro lato di sport washing. L'appello, esteso anche al di fuori dei confini ticinesi, a tratti suona come una minaccia. La contestazione sarà netta, visibile e determinata. Questa frase basta per capire che non si tratta più solo di sport.
2: Romina, allora, prima di sentire le posizioni di autorità locali e forze dell'ordine, cerchiamo, come detto, di capire che squadra è quella del Maccabi Tel Aviv, e ci aiuta in questo il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Buonasera, Michele.
5: Buonasera.
2: Allora, dici un po' che squadra è questa del Maccabi Tel Aviv.
5: Beh, innanzitutto ricordiamo che la partita con il Tiraspol ha aggiunto un nuovo capitolo ad una lunga serie di episodi a dir poco controversi che accompagnano le trasferte dei tifosi del Maccabi Tel Aviv. Di recente c'è stato anche il caso di Batumi in Georgia. Lì i tifosi israeliani hanno acceso fumogeni e materiale pirotecnico in gran quantità e questo comportamento è costato alla loro squadra una multa di 40.000 euro. Gli incidenti più noti e gravi però risalgono al novembre del 2024 ad Amsterdam, quando prima e dopo la partita con l'Ajax centinaia di tifosi del Maccabi si lasciarono andare a comportamenti provocatori con cori e slogan anti-arabi, bandiere palestinesi strappate ed aggressioni. In quell'occasione però, ricordiamo, anche gli israeliani furono presi di mira e vennero inseguiti per ora nelle strade della città olandese. 5 di loro restarono feriti. Nel novembre del 2025 è poi arrivato il divieto imposto ai tifosi del Maccabi di assistere alla partita contro l'Aston Villa e c'è stata anche la trasferta di Stoccarda segnata da altri episodi spiacevoli. Il problema riguarda soprattutto una componente organizzata e particolarmente radicale della curva che il club di Tel Aviv non riesce o non cerca come dovrebbe di controllare.
2: Ecco, ma che posto occupano i tifosi del Maccabi nel panorama delle tifoserie israeliane? Cioè, si è capito che sono sì considerati un po' una tifoseria particolarmente violenta, ma mi chiedo, il loro caso viene enfatizzato anche per la dimensione politica che inevitabilmente circonda la squadra israeliana?
5: Beh, se ne parla senz'altro anche. C'è stata un'inchiesta che ha riguardato la stagione calcistica 2024-2025 in cui sono state attribuite ai tifosi del Maccabi ben 118 episodi di cori razzisti. Ciò si deve proprio alla crescente presenza di elementi ultranazionalisti nella curva organizzata del Maccabi in sintonia con lo spostamento a destra della società israeliana e in conseguenza anche delle guerre e delle crisi che da 3 anni segnano la vita in Medio Oriente. Il fenomeno non riguarda soltanto il Maccabi, i tifosi del Beitar Gerusalemme ad esempio hanno una storia molto lunga di razzismo e da sempre rivendicano la vicinanza all'estrema destra. Tuttavia il Maccabi, a differenza del Beitar, è una squadra più competitiva che conquista l'accesso ai tornei internazionali, di conseguenza i suoi tifosi vanno in trasferta all'estero e da dopo il 7 ottobre del 2023 tendono a trasformare le partite nel vecchio continente in una sorta di raduni politici ed identitari in polemica evidente con le posizioni europee verso Israele.
2: Grazie Michele Giorgio per queste spiegazioni, abbiamo capito qualcosa in più. Romina Lara, adesso torno da te, tu hai provato ad avere qualche reazione ticinese, da dove partiamo?
4: Iniziamo dalla polizia cantonale che gestisce la sicurezza fuori dallo stadio in occasione delle partite. Alle nostre domande su come ci si stia preparando alla luce anche della mobilitazione annunciata, la polizia si è limitata a rispondere con una breve nota generale in cui precisa che, come da prassi, sta monitorando attentamente la situazione così da poter adottare le misure più adeguate in funzione della sua evoluzione. Fine della citazione e fine delle spiegazioni. Ci siamo poi rivolti all'autorità comunale, al club bianconero, il vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco, a capo del Dicastero Sport, da un lato si dice dispiaciuto che l'attenzione si concentri sulle questioni non sportive e pur aspettandoselo oggi non nasconde però la sua preoccupazione.
6: Era ovvio che giocando contro una squadra israeliana oggi, soprattutto con quello che è avvenuto negli scorsi mesi e ancora avviene sia in Palestina che in Libano, la discussione poteva sorgere ed è già stata annunciata. Se posso esprimere un pensiero personale, quello che trovo un po' spiacevole è che la UEFA in questo caso non ha avuto forse il coraggio di non far partecipare le squadre israeliane vista la situazione molto delicata, perché dovunque in passato sono andati si sono creati momenti di scontro, momenti di protesta e purtroppo noi come città di Lugano ci troviamo con questa squadra a doverci confrontare sia con una protesta che con loro e non è una cosa facile da gestire per la sicurezza e per i cittadini.
4: Una mobilitazione di protesta annunciata, l'abbiamo detto, per il giorno della partita contro il Lugano, ancora senza dettagli sul luogo e orario. All'autorità, almeno finora, non è giunta nessuna richiesta di autorizzazione. L'appello del vice sindaco è chiaro.
6: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca, che sarebbe il colmo se subisse danneggiamenti dopo poche partite. Quindi il timore grosso è questo: bisognerà fare di tutto per tenere le due cose separate. L'evento sportivo è una cosa, che non ci sia un avvicinamento alla struttura sportiva con anche possibilità di entrare in contatto con la tifoseria israeliana, che questo sarebbe la cosa peggiore, se poi questa tifoseria per antecedenti può essere anche violenta.
4: Ma quanti tifosi israeliani si attendono? C'è chi stima forse anche qualche centinaio di persone. Coinvolgiamo allora il responsabile della sicurezza per l'FC Lugano, Giordano Ferrari, e chiediamo anche a lui come ci si sta preparando a gestire quella che ormai sembra essere sempre di più una partita a rischio.
7: Sul piatto sì, c'è la qualificazione alla competizione, però è meno sentita che non altre partite, e anche per questo non è sempre facilissimo stimare. Al momento ci si aspetta davvero pochi tifosi, poi bisogna anche fare una differenziazione tenendo in considerazione magari chi è già sul luogo, oppure simpatizzanti che arrivano dalla Svizzera, chi arriva magari da fuori ma sono famiglie o sono parenti, eccetera. Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
4: La società, così come gli altri partner di sicurezza, è pronta a gestire la situazione. Le famiglie e i tifosi devono sentirsi tranquilli ad andare allo stadio, dice Giordano Ferrari. Contate quindi di rafforzare le misure di sicurezza usuali dentro lo stadio?
7: Sì, non in particolare per la squadra in sé, ma semplicemente anche per il livello di rischio che viene deciso dopo una valutazione dei rischi. Quindi sì, ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori a non le partite che abbiamo fatto finora qua all'Arena. Non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
2: E noi chiudiamo qui questo tema, parliamo adesso del Locarno Film Festival. Ieri l'annuncio dei vincitori e oggi è tempo di dare qualche cifra di questa 79esima edizione. Durante gli 11 giorni della rassegna l'affluenza ha registrato un lieve aumento, si parla di un più 0,4%. In questo dato non è stata considerata la giornata odierna. Le proiezioni in sala hanno attirato più pubblico, la Piazza Grande ha invece registrato meno spettatori. Le alte temperature hanno avuto un ruolo, ha ammesso Rafael Brunschwig, direttore generale, che nel complesso ha espresso comunque una grande soddisfazione per questa edizione. Sentiamolo.
3: Ha sicuramente pesato, perché quest'anno abbiamo visto una lieve flessione del pubblico in Piazza Grande, dovuto sicuramente anche alla meteo, oltre che a una nostra riduzione dei posti per aumentare un po' il comfort e la sicurezza in Piazza Grande. Sicuramente la meteo, con quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica, ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
8: A che punto è la consultazione su un eventuale spostamento, un'anticipazione del festival?
3: In settembre ci troveremo con la città e con Moonstar per vedere a quali condizioni sarebbe possibile un anticipo massimo di una settimana. Non sarà semplice, se c'è una via la troveremo. Moonstar vorrebbe mantenere le date attuali, e quindi per poter assicurare un anticipo bisognerebbe riuscire a smontare o ad allestire il festival in molto meno tempo, e questo bisognerà vedere se è possibile.
8: In merito invece a quanto è successo al Monte Verità, avete annunciato una verifica interna, ci sono stati degli aggiornamenti su questo incidente?
3: Per ora nessun aggiornamento, comunque credo che sia stato un momento significativo, perché è successo qualcosa che non sarebbe dovuto succedere, però siamo stati bravi nel reagire nel migliore dei modi, ed è interessante vedere come anche episodi come questo non sono in grado di definire in alcun modo l'edizione, tant'è che poi già nel pomeriggio non se ne parlava più, e questo credo che sia anche significativo anche di una maturità organizzativa che abbiamo a tutti i livelli, che è anche un po' il frutto delle riorganizzazioni degli scorsi anni, per cui credo che da questo punto di vista sia stata la migliore edizione alla quale ho mai partecipato.
8: Quali sono le prossime sfide del Festival del Film?
3: Non vedo all'orizzonte grandi stravolgimenti, perché l'esperienza del festival al momento funziona. Si tratterà molto probabilmente di mettere delle priorità e capire su che cosa si vuole puntare di più e su che cosa si vuole puntare di meno. La cosa anche molto bella di questa edizione è proprio vedere come questo ecosistema, soprattutto legato alla scoperta di talenti, quindi non soltanto film che vengono mostrati, ma registi che vengono accompagnati nel loro percorso anche di creazione, poi idealmente arrivano a Locarno non solo con i loro cortometraggi, ma dopo il loro percorso anche con i loro lungometraggi, è qualcosa che sempre di più può qualificare questa manifestazione. Anche se a noi piace sempre pensare che rafforzando il festival, rafforzare Piazza Grande in modo tale da riuscire ad anticipare uno o due film ancora più grossi che magari lanciano la stagione degli Oscar ed averli qui a Locarno. Questo è anche legato alla questione delle date.
2: Il direttore del Locarno Film Festival al microfono di Giulio Rezzonico. L'appuntamento è quindi all'anno prossimo con l'edizione numero 80 dal 4 al 14 agosto. Corsi d'acqua in secca o quasi, terreni aridi e raccolto delle coltivazioni sempre più magro. Gli effetti della siccità e di quest'estate torrida sono sotto gli occhi di tutti ormai da settimane e alcuni settori economici, quello agricolo in particolare, entrano in sofferenza. Ne abbiamo parlato più volte anche nelle nostre edizioni. Nei giorni scorsi il governo grigionese ha tracciato il quadro della situazione nel cantone e il servizio del nostro corrispondente da Coira, Patrick Colombo.
9: Finora la siccità nei Grigioni ha colpito meno duro che altrove in Svizzera, come spiegato a inizio settimana dal direttore del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, Jon Domenic Parolini, in 42 dei 62 comuni che hanno preso parte a un recente sondaggio del cantone, non si riscontrano particolari difficoltà nell'approvvigionamento idrico. Al contrario, ha aggiunto il consigliere di Stato centrista.
10: Sono due comuni che hanno un problema attualmente, e Selma nel comune di Calanca e Campi, la frazione dal comune di Sils in Domlesk.
9: In ogni caso l'acqua scarseggia e, come già avvenuto in altre stati povere di precipitazioni, alle autorità non resta che appellarsi al buonsenso della popolazione.
10: Persone di ridurre il consumo di acqua e pensare che l'acqua è un prodotto prezioso.
9: Ne sa più di qualcosa chi lavora in campo agricolo, circa 7.000 persone nei Grigioni, un settore che, più che in altre parti del paese, è fonte di reddito e sostentamento per un'ampia fascia di società, famiglie e imprese alle quali, nei momenti difficili, lo Stato non fa mancare il proprio sostegno, ha ricordato il direttore del Dipartimento dell'Economia Pubblica e Socialità, Marcus Caduff.
11: È la Confederazione che ha preso alcune decisioni, per esempio se un'alpe deve scaricare un po' anticipato, che si può pagare tutto i contributi estivi, la Confederazione dà come il quadro e noi poi possiamo decidere che misure che prendiamo, come le facciamo, e sì, è la decisione del cantone alla fine.
9: A oggi il bestiame ha già abbandonato 5 alpeggi dove acqua ed erba cominciavano a mancare. Altri 3 allevatori hanno invece chiesto di prolungare la stagione in quota perché confrontati sul fondovalle con la medesima penuria di nutrienti per gli animali.
2: E mentre non solo nei Grigioni, come abbiamo sentito, ma un po' in tutta Europa si affronta l'ennesima fase di canicola di quest'estate con siccità, fiumi in secca, raccolti in calo, come abbiamo sentito, in Mongolia domani si apre la 17ª COP delle Nazioni Unite contro la desertificazione. Saranno in circa 10.000 tra giovani, scienziati e organizzazioni a discutere di siccità e degrado del suolo. La conferenza, nata dal summit della Terra di Rio del 1992, punta a trovare soluzioni per un'emergenza che minaccia sempre di più l'agricoltura e la sicurezza alimentare. Di cosa si parlerà? L'ho chiesto al nostro collaboratore Francesco Suman.
12: Sì, per 2 settimane fino al 28 agosto si discuterà di come costruire una nuova risposta internazionale alla siccità anche per il periodo successivo al 2030. Un altro tema sul tavolo è quello della protezione dei pascoli, che coprono circa la metà delle terre emerse. Proprio per la Mongolia e le sue comunità pastorali sono particolarmente importanti. Grande attenzione sarà dedicata anche ai finanziamenti. Alla precedente COP sulla desertificazione, che si era tenuta in Arabia Saudita, erano stati promessi circa 12 miliardi di dollari per aiutare 80 paesi poveri ad affrontare la siccità. Ora si dovrà capire quanti di quei fondi andranno veramente a destinazione.
2: Francesco, è possibile quantificare l'impatto di desertificazione e siccità?
12: Tra i fattori che accelerano il degrado del suolo ci sono proprio il riscaldamento globale e un'eccessiva irrigazione che sottrae risorse idriche al sottosuolo. Secondo le Nazioni Unite, 2/5 delle terre del pianeta risultano già degradate e circa 500 milioni di persone dagli anni 80 vive in aree interessate dalla desertificazione. Secondo le stime dell'ONU, desertificazione, degrado delle terre e siccità costano all'economia mondiale quasi 900 miliardi di dollari ogni anno. Nonostante esistano 3 conferenze distinte per clima, biodiversità e salute del suolo, queste sono sfide che spesso necessitano di soluzioni comuni.
2: Quali difficoltà hanno incontrato i paesi durante l'ultima COP sulla desertificazione e cosa si cercherà di fare nelle prossime 2 settimane?
12: Allora, le COP sul clima ci hanno spesso abituato a finire ai tempi supplementari, mentre quelle sulla desertificazione di solito rispettano le tempistiche, anche se non sempre raggiungono l'obiettivo. L'ultima conferenza, la 16ª, che si era tenuta appunto a Riyadh, in Arabia Saudita, 2 anni fa, si era chiusa senza un accordo tra le parti. I paesi africani avevano chiesto un protocollo vincolante, mentre Stati Uniti ed Europa preferivano un quadro meno rigido e più rapido da attuare. Per le prossime 2 settimane le parti proveranno a trovare un terreno comune.
2: Le spiegazioni del nostro collaboratore Francesco Suman. Tagli della Confederazione all'aiuto allo sviluppo. Chi si oppone ha scritto una lettera al Consiglio federale, ma mira soprattutto al dibattito in Parlamento, perché questo sarà decisivo. A fare da ago della bilancia potrebbe essere il gruppo del Centro, un partito che ha stretti legami con organizzazioni non governative attive nella cooperazione internazionale. Rivendicazioni, contesto e prospettive nel contributo di Alan Crameri.
13: Nessun indebolimento della lotta contro la povertà. Questo l'appello sottoscritto da oltre 140 personalità svizzere in una lettera indirizzata al presidente della Confederazione Guy Parmelin e al capo del Dipartimento Affari Esteri Ignazio Cassis. I due consiglieri federali a fine giugno avevano annunciato una nuova strategia che prevede tagli di 113 milioni di franchi nella cooperazione internazionale a partire dal 2029. Ora elaboreranno i dettagli del progetto, ma è inverosimile che rimettano in discussione la decisione di principio. E così la lettera è piuttosto da interpretare come pressione sul Parlamento, conferma il consigliere nazionale del Centro Giorgio Fonio.
14: Ma sicuramente una lettera di questo tipo, proprio anche l'obiettivo, quello di sensibilizzare la politica non solo a livello di Consiglio federale, ma anche coloro che poi saranno chiamati a prendere la decisione, quindi i parlamentari.
13: Fonio stesso non ha sottoscritto la lettera, anche se ne condivide gli obiettivi. Tra i firmatari si trovano, oltre al presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, Charles Moreau, anche molti politici del centro, soprattutto ex, che sembrano così voler far pressione sui compagni di partito attualmente attivi. E non è un caso.
14: Anche negli ultimi anni il centro ha svolto un ruolo decisivo nella ricerca del compromesso quando si è discusso proprio del finanziamento della cooperazione internazionale, in particolare quando vi erano sul tavolo dei tagli anche importanti.
13: Infatti, se la sinistra difende compatta l'impegno internazionale, è la destra che spinge per il cambiamento voluto dal Consiglio federale che, oltre ai risparmi, vuole rafforzare l'aiuto umanitario in caso di crisi acute a scapito dell'aiuto allo sviluppo. Nella lettera di protesta si legge che così si toglie l'attenzione dalle cause strutturali della povertà. Bisogna però anche dire che questo disinvestimento colpirebbe, oltre alle popolazioni locali, anche chi è attivo nel settore. E non ci sono solo i 100 posti della Confederazione che verrebbero tagliati, anche le organizzazioni non governative impegnate nell'aiuto allo sviluppo perderebbero finanziamenti. Non è un caso che tra i firmatari ci siano molti esponenti di Helvetas, Caritas e altre ONG. Anche Fonio è nel consiglio consultivo di Helvetas.
14: Sicuramente i rappresentanti del centro all'interno delle ONG sono una quota forse importante, ma proprio perché nasce dalla tradizione umanitaria ed anche dalla sensibilità che i rappresentanti del centro hanno, in particolare per chi si ritrova a vivere delle difficoltà. Io do soltanto una cifra: pensate che gli ultimi tagli che hanno toccato in particolare l'Africa subsahariana hanno portato a togliere, per esempio, l'acqua a circa 500 mila persone, e si stima che 100.000 nuove nascite avverranno senza l'assistenza di un medico.
13: Esempi e argomenti che verranno esposti quando si discuterà, anche in Parlamento, della nuova strategia per la cooperazione internazionale. I favorevoli ai tagli punteranno invece sulle nuove priorità finanziarie, in primo luogo AVS e Esercito. La cooperazione internazionale è una delle poche voci del bilancio della Confederazione che permette un certo margine di manovra, di fianco a agricoltura e ricerca, ma anche questi due settori hanno importanti fasce della popolazione disposte a battersi per evitare tagli.
2: Ancora un contributo per dirvi che sempre più apparecchi comprati online generano perturbazioni elettromagnetiche che possono mandare in crisi reti, telecomunicazioni e dispositivi domestici. Spesso sono chiamati a intervenire i tecnici dell'Ufficio Federale della Comunicazione, ma il loro intervento ha dei costi che possono poi essere addebitati all'acquirente. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
15: Ecco, questo è il tipico suono che si sente quando un apparecchio è perturbato, come si dice tecnicamente, cioè quando subisce un'interferenza elettromagnetica che ne altera il corretto funzionamento. In questo caso a provocare il disturbo è una semplice lampada, come spiega Olivier Pochard, vice direttore capo divisione del radio monitoring e impianti dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni. Qui siamo nel mondo analogico, dove la perturbazione si manifesta con un suono udibile, la radio che gracchia, ma con i tanti apparecchi digitali che ci circondano, le perturbazioni spesso non si sentono, si manifestano con blocchi dell'immagine, interruzioni del segnale, connessioni che saltano. E gli esempi non mancano. Una volta una persona passando accanto con il suo cellulare a un macina caffè, questo si è messo in funzione da solo. Oppure il caso più significativo, raccontato da Pochard, una neomamma aveva attivato un baby monitor acquistato in Australia. Viveva al primo piano di un grande complesso abitativo, sotto un parcheggio con una barriera automatica che quel giorno però non si alzava, bloccando centinaia di persone. Sollecitato, l'UFCOM ha scoperto che la causa era proprio l'apparecchio australiano della donna. Il problema sta nelle frequenze che questi dispositivi occupano e come viaggiare in autostrada e senza rendersene conto invadere più corsie, spiega Pochard, aggiungendo che ogni anno l'UFCOM riceve circa 400 segnalazioni di perturbazioni. Quando parte la ricerca, nella maggior parte dei casi si trovano apparecchi difettosi e nel 90% dei casi semplicemente non conformi.
16: La telefonia mobile in particolare.
15: Cellulari, walkie-talkie, amplificatori di segnali Wi-Fi, telecamere, cimici usate da investigatori privati. I più pericolosi e più ricercati dai tecnici UFCOM sono i jammer, dispositivi che bloccano e disturbano intenzionalmente una comunicazione radio. Vengono usati da criminali per disattivare allarmi o comunicazioni o, ad esempio, in riunioni riservate per evitare intercettazioni. Attenzione, questi però sono apparecchi vietati e il loro uso comporta anche rischi penali. Ma cosa hanno in comune tutti questi dispositivi che finiscono sul tavolo dell'UFCOM? Spesso sono prodotti a basso costo, di cattiva qualità, non compatibili con le nostre frequenze, acquistati su piattaforme legate a mercati asiatici. L'acquirente di solito non è consapevole dei problemi che può causare, ma ad esempio le ricce trasmittenti possono interferire con reti di soccorso d'emergenza. Inoltre, il consumatore può pagarla molto cara.
16: Oui. Bien évidemment, se vous êtes l'importateur de l'appareil, c'est vous qui l'avez ramené.
15: La responsabilità è infatti dell'importatore. Se l'apparecchio è stato acquistato in un negozio o sito svizzero, ne risponde il venditore. Se invece arriva da un sito straniero, le spese per la ricerca della perturbazione e le eventuali conseguenze ricadono sull'acquirente. E si va da un minimo di 175 franchi fino a qualche centinaio di franchi in più.
16: E après il y a encore donc les frais de la procédure plus les frais de localisation et suppression de la perturbation, donc c'est minimum 175 francs.
2: È tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Gabriele Borer e tutta la redazione dell'Informazione Radio. Io vi lascio gli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.
0: Lo sport
17: Bene ritrovati all'ascolto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, che si è chiuso oggi senza sorprese, tutte qualificate agilmente le squadre di Super League, tra queste Lugano che ha travolto alla IRL Arena il Vedeggio, battuto 10-1, da notare le triplette di Dos Santos e Beckham Castro. Sugli altri campi nessun problema nemmeno per il Lucerna, 3-0 a Bux, 6-1 del Sion contro il Kerzers, 3-0 del San Gallo contro il Talville e 6-0 del Thun contro il Saxon. In Inghilterra la nuova stagione si è aperta con il primo trofeo stagionale andato all'Arsenal, che in finale di Supercoppa ha battuto 3-0 il Manchester City, esordio dunque traumatico per il nuovo tecnico del City, Maresca. Sempre per il calcio, Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che probabilmente questa sarà la sua ultima stagione da professionista, alla scadenza del suo contratto con l'Al Nasr in Arabia Saudita la prossima estate. Probabilmente metterà infatti fine alla sua carriera. Ronaldo, 41 anni, ha pure ammesso di non voler rimanere nel mondo del calcio, dedicandosi poi ad altri interessi e soprattutto alla sua famiglia. Agli europei di nuoto tra poco il via alle ultime gare a Parigi, con intorno alle 20 la staffetta 4% mista di Noè Ponti, terzo frazionista, che disputerà la finale dopo il primato svizzero stabilito in mattinata. Infine ultime gare anche per l'atletica a Birmingham, e ci sarà anche il ticinese Ricky Petrucciani impegnato nella 4x400, ultima competizione del programma. Attenzione anche a Leonie Hughley nel giavellotto, la bernese in qualifica ha lanciato 62,33 metri, nuovo primato svizzero che le permette di ambire ad una medaglia. Ricordo le dirette TV su RSI La 2.
18: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ed eccoci con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera per domani, lunedì 17 agosto. Al sud si tornerà a condizioni abbastanza soleggiate, ad eccezione delle alte valli, che vedranno qualche goccia portata da nord. Nel Ticino centrale, a metà giornata, comincerà ad arrivare il favogno, cosa che non contribuirà a far scendere di certo le temperature al di sotto dei 30 gradi. A nord, invece, dopo gli ultimi rovesci e temporali residui, cominceranno ad arrivare le prime schiarite da ovest. Le massime in queste regioni si situeranno in generale attorno ai 25 gradi. A livello di allerte, due ultimi annunci da ricordare: l'ormai onnipresente divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana e la canicola di grado 3 alle basse quote di Ticino e Moesano. E con queste informazioni siamo in chiusura. A voi l'augurio di una buona settimana dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate al Concerto Jazz da Lorenzo De Finti. Oggi ci trasferiamo ancora al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso del 2024. 7 marzo, per l'esattezza, secondo concerto in programma è quello di Samuel Blaser Roots. Samuel Blaser, lo sapete sicuramente, è un trombonista jazz svizzero nativo di La Chaux-de-Fonds, ormai noto a livello internazionale. Dopo gli studi classici al locale conservatorio, si è laureato al Purchase College Conservatory della State University di New York, intraprendendo in seguito una brillante carriera che l'ha portato a collaborare con musicisti quali Pierre Favre, Paul Motion, Oliver Lake, Daniel Humer, Marc Ducré, nonché con ensemble quale la Vienna Art Orchestra e l'Orchestra Jazz della EBU. Musicista dalla tecnica solidissima e di grande sensibilità, Blaser padroneggia le infinite possibilità espressive del trombone, giocando con una spiccata fluidità melodica, una forte enfasi ritmica, una particolare effettistica polifonica che rendono il suo linguaggio unico e mai scontato. Nei suoi progetti quindi si riflettono quelle che sono state le sue altre principali influenze oltre al jazz: la musica classica, quella popolare svizzera, anche il rock, il blues, l'avanguardia contemporanea. Roots è il suo progetto recente, all'epoca ispirato all'eredità musicale del dimenticato trombonista e compositore giamaicano Don Drummond. Ai tempi, definito dal pianista George Shearing, uno che se ne intendeva, tra i top players assoluti del suo strumento. Sulla base della grande tradizione giamaicana, tra mento, ska e reggae, Blaser ci conduce per mano insieme ai suoi compagni di avventura, scelti nell'area musicale inglese e svizzera, attraverso un universo sonoro dove si abbinano l'essenza della musica della grande isola caraibica e le radici del jazz. Un programma che ha entusiasmato il pubblico, trasformando il teatro in una sorta di festa. Vi dico chi sono naturalmente i suoi compagni di viaggio per questo progetto e per questo concerto: lui naturalmente al trombone, Samuel Blaser, Alex Wilson, pianoforte e tastiere, Alan Wickes alla chitarra, Colin McNeish al basso, Edwin Sands alla batteria e Carol Thompson alla voce. Ascoltiamo quindi la prima parte di questo concerto con Silver Dollar Chronicles, Green Island, Lady Rowe Wilson.

0: Thank you so much. And now we would like to welcome on stage the queen of lovers rock, Carol Thompson.
1: Good evening.
2: Bello, grandi applausi del pubblico per il concerto di Samuel Blaser Roots il 7 marzo 2024 al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso. Abbiamo ascoltato Silver Dollar Chronicles, Green Island, Lady Robinson. Proseguiamo con la parte finale del concerto, Beautiful Bed of Lies, Love is a Crying Game, Thoroughfare, Running Away e Don's Special, naturalmente dedicato a Don Drummond, trombonista giamaicano purtroppo finito un po' nel dimenticatoio dopo la sua morte, ma che ha svelato tutto il suo potenziale in questa riproposizione a cura di Samuel Blaser.

0: Grazie mille. Roots.
1: Samuel Blaser, Root, Beautiful Beds of Lies, Love is a Crying Game, Thoroughfare, Running Away, Dance Special, il concerto registrato dal vivo il 7 marzo 2024 al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, di cui avete percepito l'entusiasmo del pubblico. Avete ascoltato Samuel Blaser al trombone, Alex Wilson, pianoforte e tastiere, Alan Wicks alla chitarra, Colin McNash al basso, Edwin Sanz alla batteria e Carol Thompson alla voce. È tutto per il concerto jazz di questa sera, l'appuntamento naturalmente è per domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz.

Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2, da Lorenzo De Finti, ben ritrovati e ben ritrovati a Bourbon Street. Lo spunto per la puntata di oggi ci viene dal concerto della stagione jazz di Rete 2, tra jazz e nuove musiche, concerto che si terrà giovedì 16 aprile alle 20.45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Nella seconda parte del concerto alle 22 si esibiranno i Groovy Chapters, gruppo locale di musicisti ticinesi attivi a livello internazionale: Marco Nevano al sax, Roberto Pianca alla chitarra, Rocco Lombardi alla batteria e Francesco Rezzonico al basso. Voglio per ora sottolineare e soffermarmi sul primo gruppo in programma, un gruppo leggendario sulla scena jazz rock mondiale fin dagli anni 70, i Soft Machine, gruppo inglese che si proporrà a Bellinzona con una versione contemporanea, cioè attuale, della formazione originale: John Etheridge alla chitarra, Theo Travis al sax, al flauto, alle tastiere, Fred Thelonious Baker al basso e Asaf Sirkis alla batteria. Parliamo dei Soft Machine e lo spunto ci serve per parlare del jazz rock, questa formazione storica tra le più rappresentative di quella stagione musicale in cui il jazz, primi anni 70, ha deciso di cambiare pelle. Perché parlare dei Soft Machine significa inevitabilmente tornare a una domanda fondamentale: che cos'è davvero il jazz rock? Non è solo una fusione di linguaggi, non è semplicemente jazz suonato con strumenti elettrici, né rock arricchito da improvvisazione. È assolutamente un momento di rottura. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 il jazz sente il bisogno di uscire dai propri confini, cambia il suono, cambia il pubblico, cambia perfino il modo di stare sul palco, ed è una trasformazione che non nasce in modo graduale, ma quasi come uno shock. Il punto di svolta, ormai lo sappiamo, è spesso ricondotto a una data precisa e a un disco preciso: Beaches Brew di Miles Davis, anno 1969. Qui succede qualcosa di radicale. Le strutture si aprono, il ritmo diventa centrale, quasi ipnotico. Gli strumenti elettrici non sono più un'aggiunta, ma il cuore stesso pulsante del suono. Non è più il jazz della forma tema a solo tema, è un flusso continuo, uno stream of consciousness, un paesaggio sonoro. E soprattutto è musica che cambia il rapporto con chi ascolta. Non chiede più solo attenzione, chiede partecipazione, energia, immersione. E anche la modalità di produzione di questo disco è diversa dagli altri. I musicisti si trovano in studio e suonano per ore e ore e ore, giorni e giorni addirittura, racconta Jack DeJohnette e racconta anche Dave Holland. Dopodiché sarà il produttore a mettere tutto insieme, a tagliare qua e di là, a prendere il solo di Miles e metterlo su una base che era stata preparata per altro, e ne esce un vero e proprio capolavoro del genere, il primo momento in cui il jazz esce assolutamente dal proprio steccato e va a incontrare, a invadere, a compartecipare il genere diverso, nato dalla stessa matrice del rock.

posto i limiti strutturali di 40 minuti di Bourbon Street per affrontare tanto argomento, andiamo a capire cosa succede dopo questo momento iniziale, così libero e così caotico. Arriva una fase in cui questo suono, questo nuovo linguaggio comincia ad organizzarsi. Gruppi come ad esempio i Return to Forever di Chick Corea portano il jazz rock verso una maggiore definizione. Le strutture tornano a essere più riconoscibili, la scrittura più presente, il virtuosismo diventa una componente centrale. È una musica che mantiene l'energia della svolta elettrica, ma la dirige verso forme più leggibili. Spicca il ritmo forsennato della batteria, in questo caso quella di Lenny White. Il basso diventa elettrico, qui abbiamo Stanley Clark. Lo stesso Chick Corea, nato come pianista, ricordiamo le piano improvisation pubblicate da ECM del pianista italoamericano, comincia a suonare il piano elettrico Fender Rhodes, strumento relativamente giovane, e la giustificazione è quella: mi dà più volume. La chitarra diventa elettrica, qui abbiamo Aldi Meola, spesso ricompare i fiati. È il jazz rock che comincia a camminare deciso verso la sua strada.

arrivano numerosi gruppi, numerosi artisti che facevano parte anche dell'universo jazz afroamericano in senso stretto fino a pochi anni prima, arrivano e con nuove esperienze contribuiscono a spalancare sempre di più questi confini. È il caso di Joe Zawinul, viennese trapiantato a New York, già parte del gruppo di Cannonball Adderley, che forma questo gruppo sperimentale chiamandolo Weather Report. È il loro sviluppo che porta a un altro Big Bang del jazz rock. Il discorso infatti cambia ancora, non c'è più un singolo solista al centro, ma il suono dell'intero gruppo. Il jazz rock in questo caso diventa un linguaggio globale, riconoscibile, capace di raggiungere un pubblico molto ampio. I musicisti, anche nella loro timidezza, come Wayne Shorter, diventano delle rock star. Il caso più eclatante è il bassista Jaco Pastorius, un mostro sul suo strumento, una carriera fulminante, una meteora consumata da una grave malattia psichica non diagnosticata, ma che cambia radicalmente il discorso del jazz, sia dal punto di vista del suo strumento, il basso elettrico, raggiungendo picchi ineguagliati e ineguagliabili, sia dal punto di vista compositivo, introducendo novità totali, strutturali, nel discorso compositivo e narrativo del jazz e del jazz rock. Dicevamo che il pubblico si amplia e questi gruppi, dai club, dai jazz club newyorkesi o dai festival in giro per il mondo, cominciano ad esibirsi negli stadi. Il groove, il colore, la costruzione timbrica diventano elementi sempre più fondamentali. Il successo è mondiale. E comincia a nascere anche quella strana, a volte inesplicabile, frattura all'interno degli appassionati

di jazz all'interno soprattutto di certa critica, per cui per alcuni cominciano a sorgere steccati, questo è jazz e questo no. Altri invece, magari non comprendendo appieno la portata di certe rivoluzioni, cercano di capirle, di discuterle, di cimentarsi nella comprensione di questi fenomeni. Pensate che un famoso critico musicale italiano paragona i tentativi del free jazz, validissimi, altissimi, secondo lui, al jazz rock facile facile e tutto acqua e sapone, The Weather Report. Ebbene, tutto si può dire The Weather Report, tranne che il loro jazz rock sia una sciacquettina, acqua e sapone. Ascoltiamo Avona di Jaco Pastorius per rendercene conto.

Il jazz rock comincia decisamente a cambiare direzione dopo la metà degli anni Ottanta, quando alcuni suoni digitali sintetizzati con l'avvento di nuovi sintetizzatori cambiano radicalmente la sonorità. Con loro cambia anche naturalmente il grande successo commerciale. Etichette come la GRP del pianista californiano Dave Grusin portano questa musica verso una dimensione nuova, produzioni curate, suoni digitali, grande accessibilità. Artisti come lo stesso Dave Grusin o Lee Ritenour, per esempio, diventano punti di riferimento di questo nuovo corso. È una trasformazione importante. Da una parte il jazz rock, che qui comincia a diventare, a essere chiamato fusion, a volte con una connotazione negativa del termine, raggiunge un pubblico vastissimo, dall'altra parte perde progressivamente questa tensione sperimentale che ne aveva caratterizzato le origini. Negli anni successivi il termine fusion diventa sempre più ampio e quasi indefinito. Nascono etichette come smooth jazz o acid jazz, non tutto da respingere naturalmente, ma si assiste molto spesso a una semplificazione, a volte a una banalizzazione del linguaggio, a un suono che diventa standardizzato, a una perdita del rischio, a una ricerca di una radiofonicità che mal si accorda con uno spirito avventuroso di ricerca e che spesso piega a esigenze commerciali tipiche del pop una musica che è nata con tutt'altra iniziativa. Una spinta iniziale quindi così radicale che si inevitabilmente si perde un po' e si attenua. Malgrado ciò, grandi musicisti riescono a mantenere alto il livello di questa proposta. È il caso di Michael Brecker, che all'inizio degli anni 90 se ne esce con questo disco Now You See, Now You Don't, dedicato alle illusioni ottiche dei quadri di Escher. E questo è un brano spettacolare in cui due ritmi si fondono insieme. Il titolo è Escher Scratch.

Il jazz rock appartiene al passato? Giovedì prossimo a Bellinzona ascolteremo un concerto museale? No, la risposta è no, perché la rivoluzione, per quanto poi si sia espressa nel tempo in modalità molto diverse, rimane. Le strutture dei brani di jazz non sono più tema, assolo, tema, ma assumono una costruzione narrativa decisamente nuova. E il primo genere musicale all'interno del jazz che ha osato questo è stato il jazz rock. Il primo a spaziare al di là dei confini della forma è stato Miles Davis con Bee Gees Brewery. Poi tutti hanno preso queste forme nuove, l'introduzione di bridge tra uno solo e l'altro, accordi più complessi, allo stesso tempo più liberi, per consentire una maggior libertà e una maggior fruizione degli spazi improvvisativi da parte del solista. Tutto ciò esiste ancora, tutto ciò fa parte del linguaggio contemporaneo del jazz, e molti artisti, anche dell'ECM per esempio, con sonorità del tutto diverse, non avrebbero conquistato, non avrebbero trovato materia per la propria libertà espressiva senza questa grande esplosione. Allora vi lascio con i Soft Machine, nella speranza di trovarvi giovedì sera 16 aprile alle 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona per goderci insieme questo meraviglioso concerto. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo tre auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. Due focolai sono stati domati questa mattina sopra Avegno in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri due incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone in Valle di Blegno e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. È una donna svizzera di 73 anni la persona morta ieri pomeriggio in Engadina nell'incidente che ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli in Val Roseccia sopra Pontresina. La polizia grigionese ha precisato che due delle 12 persone rimaste ferite nello schianto versano in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, a rendere ingovernabile la carrozza è stata la caduta di uno dei cavalli che la trainavano. Oltre confine, un ventenne è annegato nelle acque del lago di Como a Malgrate, di fronte a Lecco. L'allarme è scattato nel pomeriggio con la segnalazione di un uomo che non è più stato visto riemergere dalle acque in cui stava facendo il bagno. I soccorritori non hanno potuto che individuare il corpo e riportarlo a riva. Quattro opere del pittore rinascimentale Antonello da Messina sono state rubate ieri sera al Museo regionale di Messina. I ladri hanno sottratto la tavoletta con la Madonna e il Cristo in pietà e tre delle cinque tavole che compongono il Polittico di San Gregorio. Le altre due sono state abbandonate dai malviventi in fuga. Il valore delle opere rubate è stimato in decine di milioni di euro. È salito a 53 in Indonesia il numero dei morti provocati ieri dal forte terremoto che ha scosso le isole meridionali del paese. Il bilancio aggiornato parla anche di 135 feriti e di 5.000 sfollati. A Kiev, centinaia di sostenitori dell'ex ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, sono tornati a manifestare in piazza per chiedere il suo ritorno alla testa del ministero che ha guidato tra il gennaio e il luglio di quest'anno. Lo comunica la Ukrainska Pravda. Fedorov è stato rimosso a metà luglio dal presidente ucraino Zelensky in seguito a forti divergenze sulle strategie belliche con l'allora comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Sirsky. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e di 25 al nord.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.

0: Archivi del Novecento. Lo sguardo parziale.
1: Un cordiale saluto da Gianni Zocchi alla regia e da Massimo Zenari. Sono dedicate all'edizione 2024 di Archivi del Novecento queste puntate di Festival d'Autore. Archivi del Novecento è il ciclo di incontri pubblici frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e Rete 2, con il contributo del settore archivi RSI. Quattro incontri che si sono svolti tra il 29 febbraio e il 25 marzo scorsi e che, come in passato, hanno messo idealmente in dialogo con i materiali audiovisivi della nostra azienda, selezionati ad hoc, studiosi e specialisti, studiose e specialiste, per raccontare di noi. Lo sguardo parziale, ovvero l'opinione tra interpretazione e pregiudizio, è il titolo che abbiamo dato agli appuntamenti dell'edizione di quest'anno. Un'edizione che per la prima volta ci ha portato a nord delle Alpi, a Basilea, grazie all'università locale e al Forum per l'Italiano in Svizzera. Era il primo appuntamento. Con lo sguardo parziale, gli incontri si sono proposti di indagare proprio la nostra italianità, l'italianità svizzera, concentrandosi su due aspetti in particolare. Le immagini che reciprocamente Svizzera e Italia hanno recepito e proiettato l'una dell'altra, tra analogie, differenze e un processo di integrazione anche conflittuale, in un contesto che da un secolo a questa parte ha contribuito a definire la nostra identità, e il ruolo degli archivi RSI in un'epoca ancora nuova, determinata anche dai social media e condizionata, nel bene e nel male, dalla cancel culture, la cultura della cancellazione. Non è un aspetto di poco conto, giacché Archivi del Novecento vive di materiali audiovisivi d'archivio, determinanti nella fissazione della memoria collettiva del nostro territorio e del nostro paese. Il secondo appuntamento, intitolato L'Italia vista dalla Svizzera, e del quale oggi vi proponiamo una parte, si era svolto nell'auditorium dell'Università della Svizzera Italiana l'11 marzo scorso, grazie all'ausilio tecnico dei colleghi Giacomo Casellini, Ivan Cincioni, Victor Jacinto Prados e Yuri Tuena alla regia. Ospiti Fabio Pusterla e il direttore dell'Istituto di Studi Italiani dell'USI, Stefano Prandi. Ben trovato Fabio Pusterla, benvenuto ad Archivi del Novecento.
2: Grazie, grazie, buonasera a tutti anche da parte mia.
1: E benvenuto a Stefano Prandi, il direttore dell'Istituto.
3: Grazie, saluti a tutti.
1: Ora, né Fabio Pusterla né Stefano Prandi necessitano di lunghe presentazioni. Io dico brevemente e procedo a ritroso che Stefano Prandi dirige l'Istituto di Studi Italiani dell'USI dopo essere stato titolare della cattedra di letteratura italiana nell'Università di Berna, questo dal 2001 al 2017, ha pubblicato numerosi saggi sulla letteratura medievale, su quella umanistica rinascimentale e sulla poesia del Novecento, nonché vari testi per le scuole, tra cui due storie letterarie per Mondadori, ed è una parte rilevante dell'opera di Stefano Prandi. Cito però soltanto due lavori, facendogli quindi un torto. Quasi ombra e figura della verità, pensiero e poesia in Torquato Tasso del 2014 e in campo novecentesco l'edizione di Tutte le poesie di Luciano Erba, uscita da Mondadori lo scorso anno. Fabio Pusterla è stato invece a lungo docente nelle scuole superiori ticinesi, ora insegna in questa università, ma ha tenuto corsi anche a Ginevra e a Pavia, dove si è formato con Maria Corti. Dirige la collana Leali delle edizioni milanesi Marcos i Marcos. È attivo come saggista e traduttore, in particolare di Philippe Jacotet, ed è autore di numerose raccolte poetiche ampiamente tradotte. Per fare un torto anche a lui, ricordo unicamente la prima e l'ultima, quindi Concessione all'inverno del 1985, edita da Casagrande, e Tremalume del 2022, edita da Marcos i Marcos. Quindi, l'Italia vista dalla Svizzera è un tema ovviamente tanto vasto da non poter essere esaurito in un incontro come questo. Cercheremo però di toccare alcuni punti tra i più rilevanti e di fornire, se possibile, qualche spunto di riflessione. Questo giovandoci di alcuni filmati tratti dagli archivi della RSI. Saranno 8 in tutto, piuttosto brevi, tratti da 5 approfondimenti televisivi realizzati tra il 1969 e il 1998. Naturalmente ora non li presento, adesso ci gustiamo il primo.
4: Amica, eri professionista, siete artista, no? Dopo venire come badilante, però perché c'è pallone da padola.
5: Io già sono sempre, sempre domandato, questa lei che voleva dire quella parola lì.
6: Ma le vengono in ciurba d'ola, no?
4: Ma le vengono in ciurba, no?
6: E come in Francia, diciamo i macaroni. Perché i mai a macaroni, no?
5: Quello è poco, ma è sicuro. E gli italiani diciamo i francesi, da fasoi.
6: Da fasoi? Perché mai è fasoi?
5: Tanti haricot in Francia. Uh-huh. Era che le verarche che mi un menù senza fasoi, la rara.
4: Mi mangia ben garato.
6: Tu dici?
5: Ma è come dappertutto. Che poi mazza la vacca al bo.
7: Ma lui ne ha lavorato in Italia, sì, però. Sì. Quanto?
4: Dal 1905, dal 1906.
7: E perché le nei giolà?
4: Nei giolà perché veramente stava in Italia, io un po' più lavoro che chi. E la differenza tra l'Italia e chi. I giolà che era lavoro, però poi era la lira, che era la primava da Desfranc, Desfranc, Desfranc al centro. E era quella fariria. La lira era superiore al francese.
5: Però
4: perché c'erano tanti paesani di noi, tanti paesani, tanta gente di noi che lavorava in Italia, a Milano. I milanesi lì erano abbastanza, era come noi altri, erano abbastanza bravi i milanesi lì.
6: Milanesi
4: che è un carattere tutto differente dagli altri.
5: Ma era questione che era tutto in miseria qui e là.
7: Ma quando lui era a Milano e disse che la trattava bene,
4: sì,
7: pensavano che diceva mia che lui era svizzero.
4: Perché
7: faceva pesare il fatto che aveva
4: sì,
7: Svizzera.
4: Sì, sì, era quello fare lì, sì. Straniero, se straniero, se svizzero, se svizzero da merda di volte. Bene dico che lei, no?
5: Sì, la questione, la brutta questione. È quel che vengono su chi è quasi quasi un risco mandato. È quel che noi non possiamo ammettere. E se lavora, d'accordo, c'è il lavoro che tutto lavoro, perché sappiamo cosa è l'immigrazione. Ma non tutti, per fortuna, chi che venne qui a comandare, forse perché le vuol dire che fai la firma.
1: Ecco, questo primo estratto era ricavato dall'approfondimento Svizzera e Italia, due paesi allo specchio, realizzato dalla nostra televisione nel 1983. Quindi due pregiudizi a confronto, Stefano Prandi.
8: Sì, noi possiamo vedere un'immagine appunto dell'Italia da parte di questi signori all'osteria, insomma in chiaroscuro, ma direi che il colore scuro prevale su quello più chiaro. Però possiamo anche chiederci come siamo arrivati, diciamo, a questo tipo di pregiudizio o di immagine, ecco, dell'Italia negativa, specialmente se ci volgiamo dietro e vediamo molto rapidamente quello che era il vero e proprio mito dell'Italia, anche visto dalla prospettiva svizzera. Il primo aspetto che salta all'occhio è questa idea dell'Italia che è una sorta di Olimpo, di territorio quasi che suscita l'idea dell'età dell'oro. E quest'idea dell'età dell'oro viene evocata più volte, per esempio in un romanzo che ha avuto una diffusione straordinaria in tutta Europa di Madame de Stael, la Corinne ou l'Italie, del 1807. Ecco, Corinne fa, ecco, a più riprese, specialmente in questo terzo capitolo in cui Corinne viene proclamata poetessa laureata e pronuncia il suo discorso a Roma, e Corinne dice appunto che l'Italia è la culla delle lettere e che fa sognare l'età dell'oro. Ecco, questa idea ritorna in più autori, anche non svizzeri, anche nel famoso Viaggio in Italia di Goethe, no? C'è questa idea dell'età dell'oro, e soprattutto in un grande storico dell'arte svizzero, Jacob Burckhardt, no? Che compie appunto il suo viaggio in Italia nel 1838 e ha proprio queste parole appunto in questo Reisebilder aus dem Süden, che esce poi nel 1946, e appunto dice: questo paese mi ha messo la nostalgia dell'età dell'oro. Quindi è una parabola molto lunga. La cosa interessante, visto che questi signori dicevano, il primo intervistato diceva che i milanesi sono brava gente, ecco, può essere interessante vedere che in due discorsi dell'inizio del Novecento. Uno, una commemorazione di Vincenzo Vela di Francesco Chiesa del 1919, e l'altro il discorso che Giuseppe Motta fece appunto durante il cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni nel 1923. Ecco, tutte e due in un qualche modo tessono l'elogio dei ticinesi, del Ticino, della Svizzera italiana in generale, a partire dalla qualifica di lombardi. Anche noi siamo lombardi, lombardi ma svizzeri. Essere lombardi cosa significa? Tante cose: avere un carattere fiero, un carattere che non è assolutamente proclive ad essere adulatore, ad essere, non è retorico, è un carattere molto concreto, molto pragmatico. E quindi questa, una parola che non esista, lombardità, è letta da tutti e due questi importanti, un importantissimo intellettuale Francesco Chiesa e un importantissimo uomo politico come Motta, come in un qualche modo quintessenza della, diciamo, virtù del Ticino e dei ticinesi. Questo è sicuramente interessante perché, appunto, come sappiamo storicamente, la Lombardia avrebbe forse oggi potuto essere Svizzera se la battaglia di Marignano non fosse stata persa, appunto, ma vinta dalla Lega delle Berna, Uri, eccetera. Poi non andò così, però voglio dire, questo testimonia anche un elemento di vicinanza, di congiunzione, di dialogo, ecco. E naturalmente poi nei filmati successivi se ne aggiungeranno altri di natura anche diversa.
1: Fabio Posterla vuole aggiungere qualcosa?
2: Sì, brevemente, perché ha già detto molte cose Stefano Prandi, ma certo che quello che avete visto nell'osteria di Malvaglia, credo che fosse lì questo dialogo tra i signori di una certa età in dialetto, e l'immagine che ha preceduto nei secoli dell'Italia come luogo del grande viaggio spirituale e culturale che hanno compiuto moltissimi intellettuali italiani, queste due cose naturalmente stridono non poco, e sarebbe interessante, ma credo che non ci sia neppure bisogno di insistere troppo, capire quali snodi politici, economici e culturali abbiano condotto verso la metà del secolo il fascismo, la guerra e tante altre cose a questo ribaltamento. Forse potrei ancora dire che quello che ha evocato poco fa Stefano Prandi, cioè questo grande mito del viaggio in Italia, Goethe in primis, ma molti altri, se è vero che si situa principalmente nelle sue massime testimonianze tra la fine del Settecento e l'inizio del secolo successivo, continua ancora però nel XX secolo, e c'è almeno un esempio che si può fare, piuttosto notevole, del poeta che ha nominato Massimo Zenari poco fa, introducendomi, cioè Philippe Jacotet, poeta di origine svizzera, ma che molto presto è andato a vivere in Francia ed è rimasto poi in Francia a lungo, e che giovanissimo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per una serie di circostanze casuali, ma anche per un profondo suo desiderio, parte per fare un viaggio in Italia. Un'Italia, naturalmente siamo nel 45, i primi mesi del 46, un'Italia molto diversa da quella che avevano potuto vedere Goethe e gli altri illustri viaggiatori, perché è un'Italia con i ponti distrutti, con i trasporti, le città bombardate, e tuttavia durante questo viaggio che tocca le tappe più storiche, Roma, Firenze, Napoli, Genova, Venezia, Jacotet, che annota tutto questo e che scriverà poi un libro apparso molti anni dopo, solo nel 1990, da un editore ginevrino, La Doganà, e poi tradotto da Scheiwiller, pubblicato in Italia da Scheiwiller, intitolato Libretto d'opera, si potrebbe dire anche. Ecco, in tutte queste tappe vengono evocati i grandi viaggiatori di un tempo, quindi in primis Goethe, oppure Nietzsche quando si arriva a Genova, e poi invece i grandi protagonisti della cultura italiana, quella classica e storica, ma anche quella del Novecento, Ungaretti per esempio a Roma e altri ancora. Dunque ancora dopo la Seconda Guerra Mondiale, e probabilmente ancora fino ad oggi, sia pure in forme diverse, questo grande mito dell'Italia come culla della civiltà non è del tutto scomparso. Solo devi fare i conti adesso con realtà d'altro tipo.
1: Per riagganciarmi al filmato che abbiamo visto, A me colpisce un fatto a proposito anche della relatività della percezione del tempo, dello scorrere del tempo. Era un filmato dell'83 a colori e il primo dei due intervistati raccontava della sua esperienza in Italia, probabilmente a Milano, nel 1905, certo. Nel 1906. Quindi questa è la potenza, anche la forza del nostro materiale d'archivio, di tutto di per sé il materiale d'archivio custodito dagli enti pubblici radiotelevisivi, ma per dire Goethe 700 a cavallo di 7-800, Giuseppe Verdi morì nel 1901, quindi il signore che parlava nell'Osteria di Malvaglia aveva vissuto gli ultimi anni di Giuseppe Verdi. Questo per dire della relatività del tutto. Veniamo al secondo estratto.
9: Signor Schwarzenbach, lei conduce questa campagna contro i lavoratori stranieri solo per una ragione di principio o anche perché ne trae dei vantaggi elettorali?
10: Vantaggio?
9: Elettorali.
10: Elettorali? No, also das die Vorteile, Vorteile auf der politischen Ebene, die mir daraus erwachsen können.
11: Su un piano generale, i vantaggi politici che possono da ciò derivarci non mi interessano. In linea generale, non ho alcuna ambizione politica. E non conduco, come avete detto, una campagna contro gli stranieri. Questo, a mio parere, è secondario. Io conduco una campagna contro la tendenza alla crescente espansione dell'economia svizzera. Questo fatto avviene solo grazie all'afflusso degli stranieri. E io vorrei far diminuire un po' il numero di questi stranieri, perché sia possibile ritornare ad una situazione normale per la nostra popolazione.
9: Esprime, insomma, un diffuso risentimento o contribuisce a provocarlo?
10: Das ist eine sehr, möchte ich sagen, gezielte Frage.
11: Questa è una domanda, vorrei dire, molto pertinente. Io non nutro alcun risentimento, ma questi risentimenti purtroppo esistono. Essi non sono diretti propriamente verso i singoli. Non si può dire che esista un risentimento contro il singolo straniero, ma a mio parere il risentimento è diretto contro il gran numero di stranieri che sono stati chiamati nel nostro paese. Il singolo svizzero, in qualche modo, si sente trascurato, perché dice: «Io non ho chiamato questa gente, essa è esclusivamente al servizio dell'economia».
9: Che cosa le piace dell'Italia? C'è qualcosa che disprezza del nostro paese? È qualcosa che ama?
10: An Italien liebe ich sehr vieles.
11: Dell'Italia mi piacciono molte cose. Innanzitutto in Italia ho degli amici, anzi il mio miglior amico. Poi mi piace la civiltà italiana, la letteratura italiana, la musica italiana, la scultura italiana, il panorama italiano, la Toscana. Tutto ciò mi piace moltissimo. Ho simpatia anche per l'uomo italiano. Ma la cosa che più mi piace dell'uomo italiano è il suo amore per la famiglia. Cioè, io apprezzo il fatto che abbia veramente una famiglia e che metta al mondo dei figli. Ciò che apprezzo di meno degli italiani è il governo. Trovo riprovevole che un paese che ha le possibilità, le risorse dell'Italia, presenti una tale differenza sociale tra ricco e povero, che ci siano interi territori come il sud, in cui le popolazioni vengono semplicemente costrette ad emigrare dall'incapacità del governo a risolvere molti problemi.
1: Si trattava di un'intervista realizzata per la RAI da Enzo Biagi nel 1969 a James Schwarzenbach. James Schwarzenbach fu un politico, anche editore zurighese di estrema destra, era capo di Azione Nazionale, visse

0: al 10% della popolazione. Era nel 1969 attorno al 17%, la cui metà più o meno di lavoratori italiani. E avrebbe quindi comportato l'iniziativa, se accettata dalla popolazione, l'espulsione di circa 300.000 cittadini stranieri, lavoratori, nell'arco di 4 anni. A titolo di confronto, oggi gli stranieri in Svizzera sono circa il 24% della popolazione, forse un pochino di più. È stato detto e scritto tanto su Schwarzenbach, sull'iniziativa Schwarzenbach e sulla Svizzera che Schwarzenbach rappresentava. Fabio Pusterla, che cosa si sente di dire?
1: Beh, naturalmente ci sarebbe moltissimo da dire, anche se molto di questo moltissimo probabilmente è inutile perché credo quasi tutti abbiamo l'età sufficiente per ricordarci molto bene di quegli anni e di quell'iniziativa. La prima cosa che mi ricordo, nel 70 io avevo 13 anni, è la notizia uscita alla televisione del fatto che l'iniziativa era stata sì respinta, ma con una percentuale miserevole, il 54%, e se non sbaglio in Ticino era peggio. E mi ricordo bene mia madre che ha detto: "Che vergogna!" In questo "che vergogna" c'era tutto quello che sta al polo esattamente contrario delle parole di Schwarzenbach. Era la vergogna di chi intanto aveva vissuto sulla propria pelle, perché la mia è una famiglia, come molte credo delle nostre, attraversate dai fenomeni migratori tra Italia e Svizzera. Aveva vissuto sulla propria pelle cosa voleva dire andarsene, arrivare qua, trovare lavoro. E c'era in questo "ma che vergogna" anche il senso di una mancanza di riconoscenza e di cultura nei confronti di queste centinaia di migliaia di lavoratori, non solo italiani, ma in quegli anni principalmente italiani, che avevano costruito il benessere svizzero. Questa è la prima cosa che vorrei dire. La seconda è che nelle parole di Schwarzenbach, ascoltate oggi, sembra di avvertire un paradosso quasi tragicomico, e cioè lui dice: "Io non avverto nessun risentimento, non sono contro gli stranieri, sono contro l'espansione dell'economia svizzera." Detta oggi sembra una cosa che pare una barzelletta, e invece in quel periodo, in quegli anni, le forze politiche che Schwarzenbach rappresentavano, che erano naturalmente della destra del paese, ma di una destra profondamente, almeno in parte, diversa da quella attuale, una parte di questa destra davvero credeva che fosse necessario limitare l'espansione economica della Svizzera, salvaguardare una Svizzera primitiva, agricola, agraria sostanzialmente, e quindi, da questo punto di vista, molti stranieri volevano automaticamente dire, naturalmente nella realtà era esattamente l'opposto, era l'espansione economica che chiamava gli stranieri perché ne aveva bisogno. La terza cosa è la faccenda del risentimento. Biagi maliziosamente gli chiede: "Lei nutre del risentimento o contribuisce a svilupparlo, a provocarlo?" Schwarzenbach si barcamena in qualche modo, ma non c'è dubbio. Schwarzenbach e quello che Schwarzenbach e la sua iniziativa hanno rappresentato sono stati forse il punto di partenza di un filo di risentimento xenofobo, è il minimo che si possa dire, che arriva fino a oggi, che ha conosciuto molte trasformazioni politiche, molte trasformazioni nel tipo di migrazioni che hanno raggiunto la Svizzera italiana e la Svizzera in generale, ma che certamente inizia qui a farsi manifestamente presente, per di più basandosi su quell'affastellamento di luoghi comuni francamente fastidiosi che Schwarzenbach ha elencato nell'ultima risposta, cosa ama e cosa non ama dell'Italia, e anche quella è una risposta desolante, quasi ridicola. Infatti vedevo che alcuni ridevano grassamente. Ecco, questo filo di risentimento che si è spostato in maniera poi naturalmente anche molto più grave dall'Italia ad altre aree di provenienza ha avuto delle conseguenze devastanti. E giunge appunto fino ai nostri anni ed è legato a filo doppio a una certa forza politica che grosso modo è quella dell'area dell'estrema destra. Nel dibattito da cui è tratta questa breve intervista si intravedevano in studio alcuni uomini politici dell'epoca. Uno di loro, chi ha la mia età lo ricorderà, si chiamava Valentin Höhn e rappresentava una specie di erede di

0: Schwarzenbach in Ticino, una destra appunto populista, agraria, e se mettiamo in fila Schwarzenbach, Höhen e poi saliamo fino ai nostri giorni, vediamo bene come di questo 1970 sia stato l'inizio di qualche cosa di molto grave.
1: Il discorso si fa inevitabilmente politico dal momento in cui siamo partiti da Schwarzenbach. Nel riquadro sullo schermo si intravedeva appunto Valentin Höhen, che è stato anche gran consigliere nel cantone Ticino, rappresentava proprio l'anima contadina prima del grande successo dell'UDC, che lo ricordiamo storicamente era il partito agrario di riferimento, e colpisce la retorica populista che effettivamente non so quanto consapevolmente Schwarzenbach potesse ritenere tale, ma di sicuro è la stessa retorica che oggi fa incetta di voti ed è una ricetta vincente per chi si mette in politica oggi. Non so se Stefano Prandi vuole aggiungere qualcosa.
2: Ma due cose rapidissime. La prima, visto che siamo partiti dal primo filmato nell'osteria con questo lavoratore emigrato, no, svizzero, ricordare, ma è una banalità, è un libro che conoscono e forse avranno letto tutti, due libri che avranno letto tutti i presenti importanti, appunto scrittore della Svizzera italiana, Albero genealogico appunto di Piero Bianconi e Il fondo del sacco di Plinio Martini. Sono due libri importanti che comunque partono proprio da questa emigrazione svizzera e insegnano tante cose, no? Al di là di tutto. La seconda cosa, non per come dire qualcosa in controtendenza rispetto a Fabio, ma io penso che anche ci sia la possibilità di leggere un andamento in senso, diciamo, positivo, nel senso che se si prendono in esame le due leggi sull'immigrazione, quella del 48 che non consentiva ai lavoratori di spostarsi all'interno della Svizzera, che non consentiva ai lavoratori di portare con sé la famiglia e che consentiva al datore di lavoro di licenziare anche senza ragione i lavoratori, il secondo accordo per l'immigrazione, quello del 64, portò tutta una serie di miglioramenti, compreso quello del ricongiungimento familiare. E se poi aggiungiamo a questo tipo di andamento anche il fatto che, seppur con pochi voti, però questa iniziativa è stata comunque bocciata dal popolo, insomma abbiamo la possibilità, ecco, di essere più ottimisti, no? In fondo.
1: È il momento allora del prossimo estratto, brevissimo.
3: Zurigo è cambiata dalla presenza degli italiani?
4: Penso che è molto cambiata sui mercati, dai fruttivendoli, nelle strade, c'è più vita, c'è più allegria.
3: E a livello di cultura, cioè la cultura ufficiale, quindi il teatro, il cinema italiano?
4: Penso che qui l'iniziativa non viene direttamente dagli emigrati, ma dalla loro presenza come pubblico. Quando viene uno scrittore italiano a fare una lettura a Zurigo, allora c'è forse tre quarti del pubblico sono emigrati e permettono anche queste manifestazioni di cultura.
1: E questo era un altro frammento tratto dalla trasmissione del 1983, Svizzera e Italia, due paesi allo specchio. Era una breve considerazione di una scrittrice, traduttrice e giornalista molto popolare a nord delle Alpi, Alice Follenweider. Era zurighese anche lei, nata nel 1927, morta nel 2011, aveva studiato filologia romanza, specializzandosi in letteratura italiana e nello specifico ricordo una tesi sugli apporti linguistici della cucina italiana nella cucina francese medievale. Proprio per questo curò per il rotocalco Annabelle una rubrica dedicata alla cucina italiana, di cui scrisse anche a lungo sulla Neue Zürcher Zeitung. Fu anche critica gastronomica per il giornale zurighese. Vennero i suoi interventi, soprattutto le sue risposte al pubblico di lettori, aveva una sua rubrica, venne antologizzata da Ugo Löcher, che fu tra i nostri più importanti scrittori del secondo Novecento. Ebbene, questo breve estratto ci permette comunque di approfondire la riflessione sull'immagine dell'Italia in Svizzera. Ancora magari Stefano Prandi.
2: Sì, la cucina è sicuramente uno degli interessi, la Alice Follenweider, di cui tra l'altro, grazie anche alla mediazione di Fabio Pusterla e dell'esecutore testamentario Georg Sutterlin, attualmente la biblioteca universitaria ha acquisito la biblioteca appunto della Vollenweider, e è una figura molto importante di traduttrice, anche ha tradotto Natalia Ginzburg, Luigi Malerba e altri autori, e ha curato delle antologie in tedesco appunto nel 64 di racconti italiani e nel 68 di racconti Aus dem Tessin, quindi anche questo interesse e attenzione particolare per la letteratura della Svizzera italiana. E poi appunto la sua, come è stato ricordato, la sua rubrica e i suoi libri anche sulla cucina italiana e sull'influenza sulla cucina italiana. E qui possiamo subito evocare un argomento di cui già in parte abbiamo parlato, cioè nel secondo Ottocento, quando arriva un grande afflusso di lavoratori italiani appunto per la costruzione della linea del San Gottardo, i commenti, ecco, locali sulla cucina italiana erano terribili, cioè gli italiani che mangiavano ovviamente un cibo poverissimo, polenta e nei casi migliori un po' di pancetta, ma il pregiudizio, diciamo così, sulla cucina italiana e sulle abitudini alimentari degli italiani era fortissimo. Gli italiani che appunto avrebbero mangiato le lumache, i cigni, quindi anche un po' difficoltoso trovare companatico in quel modo. Comunque, insomma, chiaramente poi col boom economico, con gli anni 60, inizia a diffondersi anche un certo benessere e la cucina svizzera scopre la bellezza e la raffinatezza e la tradizione della cucina italiana. Tanto è vero che attualmente una ricerca di pochi anni fa dice che il formaggio più consumato in Svizzera non è né il Gruyère né l'Emmentaler, ma è la mozzarella. Ecco, allora, però anche qui siamo confrontati con una sorta di mito di fondazione fittizio, perché come è stato ben mostrato da appunto un libro di qualche anno fa di Alberto Grandi, Denominazione di origine inventata, in realtà tutte queste grandi tradizioni centenarie o pluricentenarie della cucina italiana sono completamente inventate. Per esempio la pizza e la mozzarella che va sulla pizza è di importazione americana, quindi non è affatto napoletana come, diciamo, origine. Quindi questo è un fatto molto interessante. Ho parlato un po' di cucina perché c'era appunto il pretesto della Alice Vollenweider. Perché c'è prima una sorta di pregiudizio negativo, no? Gli italiani che si cibano di lumache e di uccelli così raccolti qua e là, e poi viene rovesciato negli anni del benessere con una mitizzazione esageratamente positiva, la quale tra l'altro si fonda anch'essa su una sorta di deformazione dello sguardo, quindi questo lo trovo molto interessante.
1: Polenta e castagne, d'altronde, era anche il cibo dei ticinesi e degli svizzeri italiani. Non so se
5: A proposito di Alice Vollenweider si possono ancora aggiungere due cose. La prima è che credo di averla conosciuta poco dopo questo 1983. Me l'aveva presentato una figura intellettuale importantissima nella Svizzera italiana di allora, che non abbiamo ancora nominato, e che era Virgilio Gilardoni, che a proposito di Lombardia-Svizzera, per esempio, aveva qualcosa di importante da dire. Me l'ha presentata, credo, alla biblioteca di Lugano dicendo: questa è una grande amica della cultura italiana. Ed era così. Alice Vollenweider è stata per 20 o 30 anni la principale figura di mediazione da sud verso nord. L'ha fatto prima di tutto, e questo sarebbe un argomento a cui dedicare un'intera serata, traducendo italiani, autori italiani e autori svizzero italiani, e sull'importanza della traduzione, soprattutto della traduzione dalla parte, come dire, culturalmente e economicamente più debole di un paese come la Svizzera verso la parte più forte. Beh, ci sarebbe molto da dire proprio nel costruire un'immagine della cultura italiana. Ma l'ha fatto anche in altri modi, sostenendo mille iniziative. Allude per esempio all'importanza che hanno avuto gli immigrati italiani a Zurigo e nelle città della Svizzera tedesca per consentire l'organizzazione di serate pubbliche che invitavano questo o quello scrittore. E anche qui ci sarebbe da riflettere su cosa sta accadendo oggi. A Zurigo non esiste più una libreria italiana. L'ultimissima, che non era quella storica, ma una piccola libreria nella Langstrasse, ha chiuso pochi mesi fa. Non si trova più un libro italiano a Zurigo. E questa presenza di un pubblico italofono
0: adesso che sono molte le generazioni che si sono avvicendate, naturalmente si è affievolita. Questo è un altro problema che riguarda la cultura in generale, le facoltà di lettere nella Svizzera tedesca, che non possono più contare, di letteratura italiana, su studenti di origine italiana che o possono contarci meno. E infine un'ultima cosa, Alice Vollenweider, è già stato ricordato, ha affiancato l'attività culturale, letteraria, traduttiva e di giornalista molto impegnata con la passione per la cucina e ha scritto molti libri di cucina, molti dei quali recuperano la cucina di qualche regione italiana. Ma quando scriveva uno di questi libri, lei si rivolgeva sempre agli scrittori. Se voleva parlare della cucina toscana, andava a cercare suoi amici scrittori toscani, chiedendo loro intanto notizie e poi, quando era possibile, di farla entrare nelle loro case e nelle loro cucine. La stessa cosa ha fatto con la Svizzera italiana, dove ha contattato una serie di persone, c'ero anch'io, e in effetti il mio più grande successo della mia vita è quando sono stato, dopo l'uscita di questo libro, a cui era collegato sempre un CD che veniva proiettato, io non lo sapevo, alla televisione svizzero-tedesca. Di nuovo, quale contributo alla conoscenza del Ticino e dell'Italia, sono stato in vacanza nei Grigioni, affittando una casa con la famiglia, e bisognava andare a ritirare la chiave nella casa accanto, dove c'erano tre vecchietti su una panchina, e sento uno che dice agli altri: "Er kommt, der Chef", perché avevano visto alla tele che io cucinavo. Ecco, anche questa giunzione tra civiltà gastronomica e civiltà letteraria è una cosa, secondo me, molto importante.
1: Indubbiamente, io sono particolarmente lieto che abbiate voluto ricordare Alice Vollenweider, anche se solo brevemente. E con il prossimo estratto ritroviamo un altro personaggio a noi molto caro.
6: Se io scrivo, penso di scrivere non per descrivere la Svizzera, ma la Svizzera è un pretesto, è il pretesto, ciò che esiste già di dato, ciò che vedo dalla finestra, ecco, parto da quello che vedo dalla finestra, ma non per descrivere la Svizzera, perché quello è svizzero, e perché vedo quello dalla finestra. Certo, come dicevo, il piccolo può essere una scheggia che racchiude già tutte le possibilità e si può vedere l'infinito anche nell'orizzonte di un fiume dove non si vedono case, dove si vede la corrente che passa e che va il Reno qua nel cantone Argovia che va fin su al mare. Potrebbe essere un fiume dunque di qualsiasi altro paese, non è dappertutto stretto, è forse il nostro orizzonte che può farsi stretto. Ma io non vidi il Po a Dauenstein, non mi riuscì mai di vederlo. C'era la diga, c'era la panchina e il cestino delle immondizie pieno. C'era quella sera un pescatore con gli stivali fin sopra i ginocchi. E poi, dopo, quando il buio aveva cancellato anche quel fluire piatto dell'acqua, quell'unico respiro silenzioso della campagna, dopo non c'era più nessuno, ma anche più niente, tutto mancava. Non c'era l'are né la pianura padana, non c'era casa mia, non c'era Gino e mio fratello, non c'era il mio orologio che segnava le 5 o le 10, non c'era aria, ma colore viola, non alberi, non cespugli sulle rive, ma ombre liquide. L'acqua, la corrente del Po, era il vuoto, il mondo portato via, annegato, nero.
1: Anna Felder, la maggiore, credo senza ombra di dubbio, scrittrice svizzera di lingua italiana, luganese, scomparsa il 15 novembre dello scorso anno ad Aarau, la sua città d'adozione, aveva 86 anni. A Italo Calvino piacque così tanto il suo romanzo La disdetta che volle che a pubblicarlo fosse Einaudi, la casa editrice per la quale Calvino allora era consulente editoriale. Ci sarebbe tanto da dire e da raccontare anche su Anna Felder, nelle sue parole, in quelle che abbiamo ascoltato, che erano tratte dall'approfondimento televisivo del 1998 Lettere dalla Svizzera. E trovo io particolarmente interessante la prospettiva di osservazione della realtà che propone Fabio Pusterla.
0: Certo. Beh, intanto le parole che abbiamo sentito, la lettura che abbiamo sentito di Anna Felder, è tratta dal suo primo romanzo, che si intitolava tra dove piove e non piove, un romanzo scritto nell'inverno tra il 1969 e il 1970, quasi di getto, diceva Anna Felder stessa, e pubblicato in italiano 2 anni più tardi, nel 72, ma era stato preceduto proprio nel 70 da una versione tedesca realizzata da Federico Hindermann, un grande poeta di lingua tedesca che con Anna aveva stretto anche una relazione importante di natura intellettuale e sentimentale. 1970, esattamente lo stesso anno dell'iniziativa Schwarzenbach che abbiamo nominato mezz'ora fa. E quel romanzo di Anna Felder era una specie di risposta, potremmo dire, usando un'espressione cara a Emily Dickinson, una verità obliqua, che è quella dei poeti e degli scrittori, non la presa di petto politica della situazione, ma un modo obliquo di affrontare il grande tema delle migrazioni italiane in Svizzera, perché questo romanzo, che mette in scena una figura in parte non dissimile da quella dell'autrice, a sua volta insegnante, la figura del romanzo è una maestra, una professoressa che si occupa dell'integrazione dei giovani e delle giovani italiane al nord delle Alpi. Ma nella lettura che abbiamo ascoltato ci sono alcune espressioni importanti. Tutto mancava, dice il protagonista guardando l'acqua del fiume. Tutto mancava, poi dice, ed sono proprio le ultime parole, il mondo portato via, annegato, nero. E c'è in queste parole il senso dell'assenza, della mancanza, il senso profondo, io credo, di quello che significa per chiunque, da qualunque parte del mondo venga e si diriga, l'emigrazione. Questo convivere con una assenza che non potrà mai essere completamente riempita. L'altra espressione è, in questo caso non è della lettura ma delle parole di Anna Felder, non è l'orizzonte stretto, è forse il nostro orizzonte, ecco, quest'idea di un orizzonte che può, e questa volta parlava l'Anna Felder, cittadina svizzera, scrittrice svizzera, che può rischiare di diventare stretto, è uno dei, credo in questa seconda parte della nostra discussione, sarà un po' il filo conduttore, perché l'orizzonte da un piccolo paese come la Svizzera può ampliarsi molto, e spesso lo fa, ma può anche stringersi pericolosamente, e spesso avviene anche questo. Un'ultima cosa vorrei dire, in questi giorni, pensando a questa serata, sono andato a cercare, nel modo più banale, più stupido, su internet, alcune notizie relative ai personaggi di cui avremmo parlato, non gli scrittori che conoscevo bene. Beh, con mia grande sorpresa, per quel che vale la realtà di internet, di Schwarzenbach, di Valentin Höhn, rimane pochissimo. Nel primo caso una notizia di Wikipedia e poco altro. Di Höhn un articolo da Neue Zürcher Zeitung in morte. Di Anna Felder parliamo e parleremo ancora a lungo. Non è una grande consolazione, ma un po' lo è. L'idea cioè che la letteratura forse duri di più e proponga qualcosa di più importante dei miseri orizzonti della politica.
1: Colpisce anche il fatto, a proposito di Anna Felder, che è stata una donna di una grazia, di un'eleganza aristocratica e che ha dedicato la vita professionale proprio all'integrazione degli immigrati italiani, e forse a conoscerla senza sapere chi fosse, nessuno l'avrebbe mai potuto immaginare. Non so se Stefano Prandi vuole aggiungere qualcosa.
2: Solo così una suggestione che mi ha rafforzato il commento di Fabio al bellissimo passo che Anna Felder ha letto del suo Tra dove piove non piove. Un fiume nero, un fiume che cancella la memoria. C'è una grande figura anche del mito letterario, è il fiume Lete, certo. Il fiume dell'oblio. E questo è vero perché chi non si trova più a vivere nella propria terra, piano piano perde frammenti di lingua, frammenti di memoria, frammenti di consuetudini ed è veramente uno sprofondamento nell'oblio. Quindi è un'immagine molto potente, ecco questa di Anna Felder.
1: Ci avviamo verso la conclusione di questa serata di Archivi del Novecento. Ritroviamo Grizzco Mascioni, poeta, narratore, saggista. Era originario di Brusio, quindi all'estremo sud della Valpo Schiavo. dove era nato nel 1936. Aveva trascorso l'infanzia tra la Valtellina e i Grigioni, studiando a Milano prima di stabilirsi a Lugano. Fu impegnato su molti fronti, si occupò soprattutto di radio, di televisione, di teatro, di cinema, di arti visive, e durante gli anni della guerra nei Balcani, quindi negli anni 90, diresse con statuto diplomatico l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria e morì nel 2003 a Nizza. Tra le sue opere più importanti vorrei ricordare due raccolte poetiche: I passeri di Horkheimer del 69, La vanità di scrivere del 92, e poi i romanzi Carta d'autunno del 73 e La notte di Apollo del 1990, che fu finalista al premio Strega di quell'anno. Fu insignito nel 2000 del Gran Premio Schiller.
7: Ma qui dove siamo invece passava la strada che collegava in modo molto pacifico i pellegrini, i viandanti, e che da Santa Perpetua portava a San Romedio a Poschiavo. È una strada simbolo di un'amicizia, di una continuità di rapporti tra la Valtellina e le leghe grigie. E là dietro, in faccia a me, c'è la montagna dietro la quale c'era il campo dei partigiani durante la guerra, che visitavo molto spesso con mia madre per raccogliere la corrispondenza delle famiglie separate dai profughi, delle famiglie ebree soprattutto. La notte del 25 aprile mia madre mi ha portato con sé su quella montagna, evitando le pattuglie sia svizzere che italiane che impedivano il passaggio, per portare della penicillina ai partigiani feriti. E ci siamo persi sulla montagna, siamo finiti su quella roccia. Il contrabbandiere che ci faceva da guida ci ha abbandonato a un certo punto. Ci siamo trovati in un vicolo cieco. Non si sapeva più dove andare, dove tornare. E mia madre è caduta da una roccia e si è rotta una gamba. L'ho dovuta trascinare in basso fino alle prime case. Avevo 9 anni ed era la prima volta che riuscivo a varcare il confine che era stato bloccato fino al giorno prima, fino al giorno stesso direi ancora, dalle SS, dalle Brigate Nere. E da lì è cominciato il mio sentimento che le frontiere vanno in ogni caso, in ogni mezzo, con ogni mezzo superate, vinte, abbattute.
1: Era un secondo estratto da Lettere dalla Svizzera del 1998, la stessa trasmissione che aveva visto ospite Anna Felder. Quindi, nelle parole di Grizzco Mascioni, le strade che uniscono, le frontiere che non dovrebbero esistere. Mascioni faceva riferimento proprio al suo cantone d'origine, proprio in questo 2024, lo dico per inciso, ricorre il 500° della fondazione del libero Stato delle Tre Leghe, lo Stato federale dei Grigioni. Appunto, a proposito di Svizzera che è rimasta Svizzera, Italia che non è diventata Svizzera, e allora in questo caso si fa riferimento alla Valtellina. Ma Stefano Prandi, due parole.
2: Sì, è bella anche vedere un po' la storia di questi luoghi evocati, no, dalle parole di Mascioni, perché il complesso di Santa Perpetua presso Tirano, così pure come la chiesa di San Romerio nella media valle di Poschiavo, sono due xenodochi, cioè sono due luoghi, sono due ospizi gratuiti per forestieri e pellegrini, luoghi di accoglienza e luoghi tutto sommato attraverso cui, come in una sorta di fil rouge europeo, sono passati dal XII secolo addirittura le vie di transito che hanno collegato il nord al sud, che hanno collegato appunto le valli del Reno e dell'Inn alla pianura padana e poi dopo al Mediterraneo attraverso la Valtellina e la Val Camonica. Quindi effettivamente qui partiamo proprio da luoghi che parlano, luoghi evocativi, insomma, no? E tra l'altro un paio d'anni fa è uscito anche un romanzo, Indagini imperfette, di Andrea Paganini, che è proprio ambientato in questi precisi luoghi, con una sorta di ricostruzione storica. Ecco, quindi i confini Le frontiere sono permeabili, persino le montagne sono fatte per essere attraversate in fondo, non sono fatte per dividere i popoli. Ecco che qualche suggestione ci viene anche dalla letteratura di viaggio, no? Dalla letteratura di viaggio, ad esempio, Tullio Dandolo nel Prospetto della Svizzera, uno scrittore appunto italiano, 1832, dice che ma oltre queste montagne c'è la Svizzera, dice ci sembra quasi per poco non ci giunge sulle ali dei venti il suono dei loro pifferi e delle loro cornamuse, no? Ed è insomma una suggestione evocativa che in un qualche modo ci riporta a tutti i valichi, i ponti, no? Anche svizzeri, no? Ad esempio il celeberrimo e su cui ci sono pagine e pagine di viaggiatori, Teufelsbrücke, no? Il ponte appunto sulla Reuss a Schönen, che ha suscitato mille leggende, quella di Salomon Gessner e di altri. E quindi queste vie di comunicazione in realtà sono vie che in un qualche modo mettono in contatto le persone, le nazioni, i popoli. Per esempio, il Gottardo si diceva prima, no? Ecco, la linea ferroviaria del Gottardo, a cui peraltro l'Italia ha contribuito non solo con moltissimi lavoratori, ma anche con 45 milioni di franchi, che è la maggiore cifra che ha finanziato rispetto alla stessa Germania o altri paesi, è un esempio, no, di questa linea di comunicazione, di questo dialogo con l'altro. Ecco, nel 1896 il premio Nobel Karl Spitteler scrive appunto per incarico della società ferroviaria un libro, Il Gottardo, di cui appunto l'editore Dadò ha procurato una traduzione italiana, no? Curata da Mattia Mantovani. Ecco, è questa figura, Spitteler, è veramente, e questo libro è un momento importante nel passaggio da un approccio appunto mitizzante, identitario, no? Del valore simbolico del Gottardo, a una concezione più moderna, una concezione più aperta allo spazio culturale, alla geografia umana. E guarda caso Spitteler è anche autore di un discorso sulla neutralità, Unser Schweizer Standpunkt, che è scritto nel 1914, quindi in un anno fatale, no, per l'Europa, e che definisce appunto l'identità svizzera come luogo del ripudio del conflitto tra realtà nazionali in lotta tra loro, in particolare la francese e la tedesca naturalmente, no? E dal 1915 poi anche l'italiana, visto che l'Italia entra in guerra pure lei. Scrive Spitteler, dovunque si ascolti col cuore, e qui ricordiamo il passo di Tullio Dandolo, dei pifferi, delle cornamuse, ovunque si ascolti con il cuore si sentono i lamenti, e i lamenti hanno lo stesso suono in tutte le nazioni, non c'è differenza di lingua. Quindi questa eco, no? Questa eco in Tullio Dandolo, un po' bucolicamente, dei pifferi, delle cornamuse, in Spitteler, in un'epoca drammatica di inizio del conflitto mondiale, un'eco di lamenti. Ecco, i lamenti hanno tutti la stessa voce e sono tutti degni di essere ascoltati. Questo è un po' il fil rouge anche che abbiamo voluto tessere stasera, anche di questo sguardo così contraddittorio, appunto uno sguardo che a volte giudica e condanna, a volte invece avvicina. E quindi vogliamo chiudere questo incontro con un'altra risorsa sensoriale, non tanto visiva ma uditiva, i lamenti appunto di chi soffre per le guerre o per i soffrusi, che possono benissimo e devono essere colti da chi ha sufficiente umanità e attenzione per mettersi all'ascolto.
1: Stefano Prandi, effettivamente la lettura di Gottardo, di Spitteler, è entusiasmante, è una vera sorpresa, e di una grande modernità, oltretutto ci fa scoprire il nostro paese guardando verso sud, quindi andando verso oltre confine. Non so se Fabio Pusterla vuole aggiungere ancora qualcosa.
8: Fermiamoci qui.
1: C'è sicuramente un'ottima conclusione quella del professor Prandi. Allora, grazie Fabio Pusterla e grazie a Stefano Prandi per averci aiutato a capire forse un po' di più come la Svizzera guarda l'Italia all'Italia. Grazie mille Fabio Pusterla.
8: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: E grazie anche a Stefano Prandi.
2: Grazie della pazienza.
1: Un sentito grazie anche a voi, al pubblico presente questa sera. Permettetemi in conclusione di ringraziare chi ha reso possibile questo secondo incontro di archivi del Novecento, il personale dell'Università della Svizzera Italiana, in particolar modo Marta Pizzagalli della comunicazione dell'USI, e poi naturalmente per la parte tecnica Yuri Tuena alla regia, Giacomo Casellini, Ivan Cincioni e Victor Jacinto Prados, e poi Olmo Giovannini degli archivi RSI e Barbara Guggiari della comunicazione della RSI. Il prossimo incontro si terrà lunedì prossimo, 18 marzo, nello studio 2 della nostra radio, quindi a Besso. Olmo Giovannini e Vincenzo Matera ci spiegheranno come ci guarda il passato. State bene e un caro saluto da Massimo Zenari.

capelli di Elena possono sembrare l'arcobaleno. Le sue guance di fata oggi hanno preso un po' d'acqua davanti a un circo che ride, è sola tutta la notte con la sua buona fede e le sue scarpe rotte. E le piace baciare davanti a una scatola senza speranza, e le piace tuffarsi sul divano della distanza, e quando viene la sera

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Incidente mortale sabato in Engadina, dove una carrozza trainata da cavalli è uscita di strada e finita contro un albero. Morta una donna, 12 i feriti. Preoccupa la sicurezza della partita di Conference League FC Lugano Maccabi Tel Aviv giovedì a Lugano. Già annunciata una manifestazione pro-Palestina, previste misure speciali di polizia. Sola contro tutti, Valérie Ditli non rinuncia a ricandidarsi per il Consiglio di Stato Vodese ed è solo l'ultimo episodio di una lunga saga politica. Sport, calcio, Coppa Svizzera, il Lugano travolge il Vedeggio vincendo 10-1 nei sedicesimi, giocherà a Puy, il Taverne invece accoglierà lo Young Boys. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia sabato pomeriggio in Alta Engadina. Un mezzo trainato da cavalli è uscito di strada schiantandosi contro una pianta. L'impatto si è rivelato letale per una donna, mentre 12 persone sono rimaste ferite. Ci dice di più il nostro corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
3: In Engadina, come in altre regioni turistiche dei Grigioni, rappresentano un'offerta molto gradita ai visitatori, sia in inverno sia durante l'estate. Le escursioni con carrozze trainate da cavalli permettono infatti di scoprire tesori paesaggistici a diretto contatto con la natura. Ieri però un'uscita in Val Rosec, nei pressi di Pontresina, si è conclusa nel peggiore dei modi per una comitiva formata da una quarantina di persone domiciliate in Svizzera. Poco dopo le 15, uno dei due convogli, composti da una carrozza trainata da 3 cavalli e 2 vetture a rimorchio, ha terminato la propria corsa ai margini di una stradina. Lo schianto contro una pianta è costato la vita a una 73enne svizzera, mentre 12 persone hanno riportato ferite, in 2 casi giudicate gravi. Sono state trasportate in vicini ospedali con 3 elicotteri e 4 ambulanze. Stando ai primi riscontri, si legge in un comunicato diffuso dalla polizia grigionese, il conducente della carrozza, dopo aver constatato problemi di frenata, ha tentato di ridurre la velocità per accostare in una vicina piazzola, una manovra eseguita in un tratto in leggera discesa che ha fatto cadere un cavallo, rendendo incontrollabile il mezzo trainato. Mentre le indagini sull'esatta dinamica dell'incidente proseguono, gli inquirenti retici confermano che quanto accaduto in Engadina è un evento assai raro, tanto che in tempi recenti mai una gita in carrozza si era conclusa col decesso di una persona.
2: A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. 2 focolai sono stati domati in mattinata sopra Avegno, in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri 2 incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone, in Valle di Blegno, e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. E l'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha fatto una vittima oltre confine, nel lago di Como, dove verso le 18 un 20enne che si trovava sulla riva a Malgrate, davanti a Lecco, è finito in acqua tra le onde senza più riemergerne, subito dopo una pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Tempo di bilanci per la 79esima edizione del Locarno Film Festival, terminata sabato sera. Gli 11 giorni di rassegna hanno visto aumentare leggermente l'affluenza di pubblico, cresciuta dello 0,4% rispetto all'anno scorso. In controtendenza Piazza Grande, dove sono accorsi meno spettatori. Tra le cause del calo anche il gran caldo, come ammesso dal direttore generale del festival, Rafael Brunschwig, che sentiamo.
4: Siamo molto soddisfatti perché è andata molto bene nella complessità del festival. Per quanto riguarda i dati di affluenza, c'è una conferma che questa esperienza funziona. Quest'anno abbiamo visto una lieve flessione del pubblico in Piazza Grande, dovuto sicuramente anche alla meteo, oltre che a una nostra riduzione dei posti per aumentare un po' il comfort e la sicurezza in Piazza Grande. Sicuramente la meteo, quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica, ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
2: Siamo pronti a gestire la situazione. Il responsabile della sicurezza del Lugano Calcio rassicura dopo i timori emersi in questi giorni in Ticino in vista della partita di giovedì prossimo con la squadra israeliana Maccabi Tel Aviv. Dopo aver valutato il rischio, le misure di sicurezza dentro lo stadio saranno rafforzate. Il servizio di Romina Lara.
5: Ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori, non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
6: A parlare è Giordano Ferrari, responsabile della sicurezza per il Football Club Lugano, sicurezza che in questi giorni, con l'avvicinarsi della partita di playoff di Conference League tra la squadra ticinese e il Maccabi Tel Aviv, è stata al centro prima di un'interrogazione al governo targata MPS. Ora, ai timori di possibili disordini, visti anche i trascorsi violenti delle tifoserie avversarie in occasione di precedenti partite, si è aggiunta anche la preoccupazione espressa dal vice sindaco Roberto Badaracco, titolare a Lugano del Dicastero Sport. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, con la mobilitazione annunciata dagli ambienti pro-Palestina contro la presenza giovedì della squadra israeliana in città.
7: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca.
6: La polizia cantonale ha già fatto sapere che sta monitorando attentamente la situazione. Il club bianconero si dice preparato e, pur senza minimizzare, Ferrari rassicura: al momento si attendono pochi tifosi avversari.
5: Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
6: E anche se saranno di più, siamo pronti, dice. Le persone devono poter andare tranquille allo stadio.
2: Sola contro tutti, Valérie Ditli ha deciso di ricandidarsi per le elezioni del Consiglio di Stato Vodese del prossimo anno. Lo ha comunicato la stessa Ditli in un'intervista al domenicale romano Le Matin Dimanche. Abbandonata anche dai vertici del suo partito, il centro, la strada verso un nuovo mandato in governo sembra essere disseminata di ostacoli. Aaron Guidotti, il nostro corrispondente dalla Svizzera romanda, con le considerazioni su questa candidatura.
8: Valérie Ditli parte agguerrita, convinta che solo la popolazione vodese abbia il diritto di decidere se debba terminare o meno la sua esperienza politica. Sarà Davide contro Golia, dice la stessa Ditli, che si presenta come una crepa nel vecchio sistema di potere vodese. Abbandonata dal Consiglio di Stato, dagli alleati PLR e UDC e ora anche dai vertici del suo stesso partito, Ditli spera ancora di convincere la base del centro a sostenerla come candidata e lo farà da qui al 2 settembre, quando ci sarà l'assemblea dei delegati. Ma nemmeno un no grazie da parte dell'assemblea dovrebbe fermarla, perché quello che lascia intendere nell'intervista è che è pronta anche a lanciarsi da sola. Si parla già da un po' di tempo a questa parte di un gruppo nato a sostegno di una sua candidatura, composto soprattutto da personalità del mondo agricolo e vitivinicolo e da delusi del PLR.
2: Spazio alla cronaca sportiva con Giordano De Lucia.
9: Ben ritrovati all'ascolto, primo turno di Coppa Svizzera che si è chiuso oggi senza sorprese, tutte qualificate le squadre di Super League, tra queste Lugano che ha superato la IL Arena il Vedeggio per 10-1. Da notare le triplette di Beckham, Castro e Dos Santos. Lugano che nel prossimo turno, i sedicesimi di finale da giocare a metà ottobre, andrà a Puy, mentre l'altra formazione ticinese, il Taverne, accoglierà lo Young Boys. Tra gli altri accoppiamenti spiccano Stadion Basilea, Rau, Zurigo, Winterthur, Lucerna e Rapperswil San Gallo. E c'è stata un'amichevole di prestigio questa sera a Basilea davanti al tutto esaurito del St. Jakob Park. I renani sono stati battuti 5-2 dal Barcellona. Barça che ha fatto intanto sapere dell'arrivo in blaugrana di Rodri, capitano della nazionale spagnola, campione del mondo, che dunque lascia il Manchester City. City che stasera è stato battuto 3-0 dall'Arsenal nella finale di Supercoppa. Supercoppa francese invece è andata a sorpresa a Lens, che ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain. Gli europei di nuoto si sono chiusi questa sera con la staffetta 4x100 mista maschile vinta dalla Russia, ottavo posto per la nazionale svizzera che con Ponti in terza frazione ha ritoccato anche il primato svizzero già battuto in mattinata, portandolo ora a 3 minuti e 32 secondi e 49 centesimi. Campionati europei di atletica chiusi anche a Birmingham con la Svizzera, quota 7 medaglie totali. Questa sera quarto posto e record svizzero nella staffetta mista 4x100 con Frey, Honke e Bachmann assieme a Reis, che hanno portato il nuovo limite a 40 secondi e 87, gara vinta dalla Gran Bretagna con Amy Hunt, regina di questa edizione, al suo quarto oro personale, mentre dopo l'exploit nelle qualificazioni la bernese Hughley è stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto, fermandosi a 50 metri e 03 oltre 12 metri al di sotto del suo primato svizzero. Ottavo posto invece per la staffetta elvetica del 4x400 maschile con Petrucciani in terza frazione. Per il tennis infine Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, battuta dall'indonesiana Tien con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 17 agosto. In tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e di 25 al nord. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

here, solid rock, precious minerals, dark soil, layers of life.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati nello spazio di Quilisma, spazio nel quale settimanalmente ci confrontiamo con la musica e la cultura del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi vogliamo parlare di santi attraverso la musica, o forse vogliamo parlare di musica ripercorrendo le vicende di quei circa 150 santi e martiri di cui dà notizia Jacopo da Varazze, Varagine, come si diceva nel 200, nella sua Leggenda Aurea, senza dubbio una delle opere fondamentali nella nostra cultura, al punto che per alcuni aspetti la sua influenza è equiparabile niente meno che a quella della Bibbia. Andiamo temporalmente al 1252 e riusciremo a immaginare il frate domenicano Jacopo da Varazze impegnato a rielaborare materiali agiografici preesistenti e stendere in latino le storie dei santi di cui dicevamo, intercalandole a capitoli dedicati alle principali feste cristiane. Si tratta di un lavoro durato almeno 12-13 anni che incontrò una rapida e straordinaria diffusione sin nelle più remote contrade del continente. Le vicende narrate furono copiate in oltre 1000 codici latini, tradotte, arricchite e interpolate da aggiunte delle culture locali, costituendo un sicuro punto di riferimento nella religiosità popolare, ma anche nella letteratura e nell'arte del 300 e del 400, non solo italiano. Questo anche a causa del fatto che la leggenda fornisce anche materiali iconografici che è stato di ispirazione per generazioni di pittori, di scultori, di miniatori, di maestri storiatori, di vetrate di cattedrali. Come non pensare che insieme a tutto questo non sia stata toccata anche l'espressione musicale? E proprio per parlare di questo abbiamo ospite al telefono Claudia Caffagni, nome certo famoso nell'ambito della musica antica e leader dell'altrettanto celebre ensemble Reverdy, che al tema delle vicende dei santi si è applicato con profondità, oserei dire con la profondità che contraddistingue i componenti, facendo sfociare il frutto della loro ricerca nella pubblicazione di un compact disc che, guarda caso, è proprio intitolato Leggenda Aurea e dal quale abbiamo tratto le musiche che ascolteremo in questa puntata di Quilisma. Ma innanzitutto il benvenuto a Claudia Caffagni.
1: Grazie e un caro saluto a tutti.
0: Claudia, la deontologia vorrebbe che usassi il lei, ma ci conosciamo da tempo e suonerebbe certo come una forzatura.
1: Sì, mi diventa un po' difficile, devo dire.
0: Come detto, vogliamo parlare del vostro lavoro, come avete concepito l'idea, ma prima vorrei che tu spendessi per i nostri ascoltatori qualche parola in più a proposito dell'opera di Jacopo da Varagine, così da far comprendere meglio il ruolo e oserei dire anche il peso avuto da questa opera agiografica.
1: Devo dire che quello che tu hai detto comunque è quello che avrei detto anch'io per certi versi. Quello che posso aggiungere è un po' il quadro storico in cui si colloca l'opera di Jacopo da Varagine, che evidentemente scrive quest'opera appunto in pieno 200 nel contesto bene o male legato a quel fenomeno della nascita degli ordini mendicanti che avevano favorito un approccio alla religiosità di carattere, oserei dire, popolare, di cui in parte anche la Leggenda Aurea ne è un'espressione, per quanto scritta in latino, ma poi prontamente, anzi, tradotta in moltissime lingue. Cioè l'opera di Jacopo da Varagine ebbe nel giro di pochissimi anni traduzioni in volgare italiano, francese, provenzale, catalano, alto tedesco, basso tedesco, olandese, inglese, boemo, islandese, e oltre che poi successivamente anche opera stampa dopo chiaramente il 1470. Rispondeva quindi a quella esigenza di vivere la religiosità in maniera un po' più, come dire, terrena, e quindi dedicare un'opera ai santi che erano visti come uomini che in qualche modo erano stati capaci di imitare il modello più alto che era Cristo, che era poi a sua volta il tramite umano per il Dio superiore. Era qualche cosa di un'esigenza che in questo periodo era sentita particolarmente, cioè si stava creando in qualche modo una separazione tra quello che era il mondo della Chiesa, che parlava di cose in qualche modo incomprensibili, probabilmente anche dovute all'uso della lingua latina, e invece la necessità da parte soprattutto degli strati medi e bassi della società di vivere la religiosità in maniera più attiva, più concreta, capendo maggiormente il messaggio delle Sacre Scritture. E i santi erano esattamente quei tramiti che attraverso la loro storia, attraverso la storia della loro vita, che è una vita terrena, che però di imitatio Christi, cioè che in qualche modo avevano imitato il modello superiore, proprio attraverso la conoscenza di queste vite si poteva accedere a un tipo di religiosità molto più vicina alla sensibilità, e c'è un legame, penso, proprio storico molto preciso. Non è un caso che sia stata scritta in quest'epoca.
0: È singolare il fatto che quest'epoca vede svilupparsi anche un nuovo approccio di tipo teologico alle Sacre Scritture. Sto pensando all'opera di San Tommaso d'Aquino, anche egli un domenicano, e contemporaneamente vedere coloro che salivano sui pulpiti fare della leggenda aurea lo strumento della loro predicazione.
1: Assolutamente, assolutamente. Cioè, stava diventando un'opera di sussidio, diciamo, alla interpretazione, perché attraverso la narrazione delle storie dei santi si poteva raggiungere una maggiore comprensione che alla sensibilità popolare era più vicina, era più comprensibile, era meno astratto, e si poteva arrivare poi a una maggiore, migliore comprensione del messaggio biblico, e quindi era diventato un'opera di sussidio. E la diffusione così capillare, non solo nelle edizioni latine ma anche nelle edizioni in lingue volgari, ne è la dimostrazione più eclatante.
0: Certamente. Claudia, ritorno a fare la domanda che facevo prima, cioè come non pensare che insieme a tutto questo non sia stata toccata anche l'espressione musicale, cioè tutto questo che abbiamo detto, l'importanza della leggenda aurea, non sia andata a influenzare l'espressione musicale?
1: Assolutamente sì, cioè il fenomeno delle laude italiane, che partono esattamente dagli stessi anni, cioè dalla metà del 200, e che hanno un enorme sviluppo per appunto tutto il restante 200, tutto il 300, e poi che avranno lo sviluppo quattrocentesco nelle forme polifoniche, eccetera, sono esattamente il rovescio della medaglia, cioè il rovescio musicale di questo fenomeno. Quando noi abbiamo deciso di dedicare questo CD, questo lavoro, alle laude dedicate ai santi, perché appunto nel enorme patrimonio delle laude italiane grande peso è dato anche dalla sezione mariana, alle quale avevamo dedicato un altro lavoro discografico e concertistico, quando appunto abbiamo approcciato il tema dei santi, la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio stato quello di associarlo alla leggenda aurea, perché i testi delle laude dedicate ai santi spesso sembra quasi che abbiano delle citazioni dalle opere, da quello che Jacopo da Varagine racconta dei relativi santi, e quindi mettere in connessione le due cose a noi è sembrata la cosa più automatica. E appunto, come si diceva, le laude dedicate ai santi non sono altro che l'aspetto messo in musica di quello stesso fenomeno.

0: questi testi andavano incontro ad un'esigenza spirituale molto profonda, alla quale la Chiesa, per un certo verso, sembrava non essere attenta o quantomeno di non rispondere immediatamente. La nascita di questi ordini mendicanti ha sviluppato appunto questo tipo di spiritualità. E quello che a volte si incontra nei testi delle laudi, mi sembra a volte di trovare dei versi di altissima raffinatezza intellettuale e nello stesso tempo, magari una riga dopo, trovare un verso che esprima con assoluta semplicità un concetto che forse è più pregnante della elaborazione teologica.
1: Sì, posso essere d'accordo su questo. E anche tra l'altro il livello proprio poetico in sé, tecnico, dal punto di vista tecnico, ha dei momenti sicuramente felici e altri momenti più, come dire, ingenui. Anche per esempio la metrica, diciamo che il metro più diffuso normalmente è l'ottonario, non sempre viene rispettato, cioè ci sono delle ipermetrie ricorrenti proprio perché spesso il livello poetico lascia un po' desiderare, anche se poi magari a fianco di diversi così, diciamo, un po' goffi e non proprio di altissimo livello, se ne trovano altri molto più raffinati. Diciamo che non c'è un livello costante nel come sono espressi i concetti né proprio dal punto di vista tecnico dell'uso del metro nello svolgimento del testo di una

0: Parliamo un attimo del disco, del vostro lavoro. Come spesso accade, anzi oserei dire nella totalità dei casi, delle vostre proposte discografiche si battono terreni necessariamente già percorsi, ma con una attenzione, oserei dire, a volte anche un poco maniacale a quello che non è stato studiato a fondo, a quello che non è stato sfruttato forse fino a fondo.
1: Sì.
0: Perché ad esempio queste laudi che sono proposte nel disco, appunto Leggenda Aurea, vengono da una raccolta di laudi famosissima, celeberrima, ma nello stesso tempo non frequentate, quantomeno nell'esecuzione,
1: sì,
0: nella registrazione.
1: Forse non c'è tanto un desiderio di volere comunque esplorare delle cose nuove, quanto in genere, questo è un discorso un po' in generale su come noi costruiamo i programmi, normalmente si ha un'idea, in questo caso l'idea era i Santi e l'associazione a Jacopo da Varagine. Partendo dall'idea si tirano fuori materiali che non obbligatoriamente sono stati già battuti, cioè non si è partito con l'idea di facciamo un disco di laude, andiamo a vedere le laude che sono già state incise e cerchiamo di incidere delle laude diverse. Ecco, non è questo stato. La scelta invece è, io scelgo un tema perché mi interessa da un punto di vista culturale, perché mi interessa per il messaggio che ci può stare sotto, perché è originale l'idea, e dall'idea si vanno a fare le scelte musicali che siano più coerenti possibile con quell'idea. Questo può comportare o meno il fatto di mettere materiali nuovi. Spesso succede di sì, perché essendo l'idea spesso e volentieri originale e che non è mai stata trattata da altri colleghi precedentemente a noi, automaticamente sfocia in programmi che hanno delle originalità.
0: E il caso è appunto questo della Leggenda Aurea, che mi pare di poter dire presenta almeno nella maggior parte laudi poco frequentate, e addirittura c'è anche una proposta di versione melodica che non è quella che più comunemente conosciamo.
1: Sì, perché dunque devo dire che noi già dal precedente disco che era stato dedicato alla Vergine, quando abbiamo iniziato a mettere le mani sulle laude, c'è stato un lavoro, diciamo anche musicologico, molto approfondito sui due manoscritti e sui frammenti, quei pochi che ci sono, manoscritti che riportano le melodie. Quindi noi abbiamo lavorato moltissimo su questi due manoscritti, che sono il Cortona nel 91 e il BR18 della Biblioteca Nazionale di Firenze, che hanno molti parallelismi. Quindi noi abbiamo lavorato studiando tutte le laude e mettendo a confronto con tavole sinottiche tutte le laude che avessero sia parallelismi testuali che parallelismi musicali, perché delle volte alla stessa melodia vengono attribuiti testi diversi, magari la melodia piaceva e quindi si trova la stessa melodia attribuita a testi diversi. Quindi questo tipo di lavoro ci ha permesso di conoscere a fondo tutto il repertorio dei due manoscritti e di scegliere poi le versioni che a noi sembravano più interessanti, e automaticamente ci siamo rivolti con più interesse al manoscritto di Firenze per due motivi principalmente. Uno, perché è quello che ha una maggiore sezione dedicata ai Santi, quindi dove avevamo più materiale all'interno del quale fare le nostre scelte. E secondo, perché grazie a questo lavoro di comparazione tra i manoscritti e tra le fonti è risultato evidente subito dalla prima analisi che presentava le versioni più fiorite delle melodie, cioè a fronte per esempio della stessa lauda presente nei due manoscritti, era chiaro che in quello di Firenze, che è più tardo, almeno di una sessantina, settantina d'anni rispetto al manoscritto di Cortona, il manoscritto di Cortona è datato attorno al 1280, mentre quello di Firenze supera sicuramente gli anni 30-40 del 300. E quindi riflette un momento esecutivo di questo repertorio, evidentemente più, tra virgolette, diciamo evoluto, anche se a me non piace molto questo termine in generale, cioè comunque più ricco, più pieno di fioriture, quindi più tardo in qualche modo. E quindi questo ci ha portato per esempio a privilegiare le versioni di questo manoscritto rispetto alle relative versioni per esempio presenti nel Codice di Cortona.
0: Noi dobbiamo chiudere qui, ringraziamo naturalmente Claudia Caffagni, che ritroveremo la prossima settimana per parlare naturalmente di Leggenda Aurea. Nell'attesa riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e non fateci mancare le vostre proposte, le vostre idee, le vostre osservazioni scrivendoci a aquilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.

la pietra dai cumulonimbi vedrai e vento al crinale cadrà.

0: Brevi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.

welcome to hell. I'm sorry.